0: A Radio Logos sono le ore 2 e 7 minuti.
1: Pericoli che minacciano le chiese oggi. Prendendo spunto da Apocalisse, i capitoli 2 e 3, ascolteremo tra qualche istante Pasquale Di Nunzio dal Sesto San Giovanni nel collegamento con Cristiano Online. Buon ascolto.
2: Cari fratelli, care sorelle, cari amici, vi saluto con molto affetto nel Signore. Un caro saluto anche agli ascoltatori di Radio Logos. Il tema del messaggio di oggi, come diceva il caro Corrado, è il seguente: pericoli che minacciano le chiese oggi. Il testo è Apocalisse 2 e 3. Cercheremo di leggere alcuni versetti in questi due capitoli. Tenete perciò, se volete, la Bibbia aperta, perché leggeremo alcuni versetti in questi capitoli. Viviamo in una società caratterizzata dal secolarismo, dal postmodernismo, che esalta l'uomo al posto di Dio. Esalta il materialismo, la ricerca del piacere. Si tratta di una società che rifiuta ogni verità assoluta ed esalta il relativismo sia nel campo della dottrina biblica sia nel campo dell'etica. In questa società corrotta dobbiamo riaffermare l'unicità di Cristo in un mondo sempre più pluralista. Egli è il solo Salvatore, è il solo Signore. Le religioni non possono salvare. Dobbiamo perciò respingere sia il relativismo, che considera tutte le religioni come vie di accesso a Dio, sia l'ecumenismo e il sincretismo, che cercano di mescolare la fede in Cristo con altre credenze, religioni e filosofie. Gesù Cristo è l'unico mediatore fra Dio e gli uomini. Dobbiamo anche riaffermare l'autorità della parola di Dio. Io sono convinto che nelle Scritture troviamo principi che regolano tutti gli aspetti della nostra vita e che sono validi per tutti i tempi e per tutte le culture. Noi crediamo che la Bibbia sia l'unica autorità in senso assoluto in materia di fede e di condotta. Il nostro vero bene e la nostra felicità dipendono solo dall'ubbidienza totale ai comandamenti del Signore. Desidero vedere insieme con voi cinque pericoli denunciati dal Cristo risorto alle chiese dell'Asia Minore, che minacciano i credenti e le chiese anche oggi e che troviamo descritti nei capitoli 2 e 3 dell'Apocalisse. Per mezzo dell'Apostolo Giovanni, il Signore risorto indirizza alle sette chiese dell'Asia Minore delle lettere, nelle quali mette in risalto i pericoli che le minacciano e da cui devono guardarsi e da cui dobbiamo guardarci anche noi, miei cari. Queste lettere sono di grande attualità per le chiese di oggi. Le sette chiese dell'Asia Minore rappresentano le comunità di tutti i tempi. Il messaggio rivolto loro è indirizzato anche alle nostre chiese, alle nostre assemblee. Vediamo un po' il primo pericolo. Il pericolo delle false dottrine, che vediamo nella lettera alla chiesa di Efeso e che troviamo nel capitolo 2 dall'1 al 7, dal versetto 1 al versetto 7 dell'Apocalisse. La chiesa di Efeso fu fondata dall'Apostolo Paolo, come ci viene descritto negli Atti degli Apostoli al capitolo 19. L'Apostolo vi dimorò 3 anni nel corso del suo terzo viaggio missionario. In questa città l'Apostolo Paolo poi lasciò il suo collaboratore Timoteo per mettere ordine nella Chiesa. Col passare del tempo, infatti, nella comunità le cose si erano guastate. Gli anziani avevano esercitato una valida cura, una buona vigilanza. A Mileto Paolo, l'Apostolo, rivolse loro un messaggio molto forte, incoraggiandoli e mettendoli in guardia contro i falsi profeti e le false dottrine. Cristo si presenta a questa chiesa come colui che ha le sette stelle nella sua mano destra e che cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Questo vuole dire che egli protegge, sostiene, tiene il controllo, riprende e corregge i suoi messaggeri. Egli fonda la chiesa, la edifica, la sostiene e la tiene nella sua mano. Egli è sempre presente in mezzo ad essa e dà le direttive. Le porte dell'inferno non la potranno vincere. La prima cosa che Gesù comunica all'angelo della chiesa di Efeso è positiva. Infatti dice queste parole al capitolo 2 dell'Apocalisse, nei versetti 2 e 3. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza. So che non puoi sopportare i malvagi, hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, ma non lo sono, e che li hai trovati bugiardi. So che hai costanza, hai sopportato molte cose per amore del mio nome e non ti sei stancato. La chiesa di Efeso aveva mostrato una santa intolleranza verso i falsi dottori che insegnavano false dottrine. Aveva vegliato contro i falsi dottori. Ebbene, cari fratelli, care sorelle, cari amici, mai come oggi pullulano eresie, falsi dottori, dottrine sbagliate, eretiche. Anche in certi ambienti religiosi, teologi liberali respingono le verità fondamentali della fede, come l'ispirazione e l'autorità della Scrittura, la divinità di Cristo, la sua incarnazione, l'efficacia della sua morte espiatoria, la sua risurrezione, il suo ritorno. Negano il cielo, l'inferno, la perdizione eterna, l'esistenza del diavolo e così via. In alcuni ambienti religiosi poi si ricercano altre rivelazioni ed esperienze al di fuori della Scrittura. Vegliamo perciò contro le false dottrine che minacciano le chiese oggi. Siamo attaccati alla parola. L'Apostolo Paolo ci avverte, scrivendo agli Efesini, al capitolo 4, versetto 14, affinché, dice, non siamo più come bambini sballottati qua e là da ogni vento di dottrina, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. Malgrado le varie lodi, la chiesa di Efeso riceve dal Signore però un duro rimprovero, che troviamo al versetto 4 del capitolo 2. Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Abbiamo qui il secondo pericolo che minaccia le chiese oggi, il pericolo di perdere il primo amore. Nella fase del primo amore, la persona amata occupa il primo posto. I cristiani di Efeso erano credenti di seconda generazione, e benché avessero mantenuta la purezza dottrinale e sanamente sembrava che tutto procedesse normalmente, si era spento però il fuoco del loro primo amore e non erano più quelli di prima. Rimproverandoli è come se il Signore dicesse: tu hai perso il primo amore, hai perso l'entusiasmo, il fervore, lo zelo che avevi quando ti sei convertito, non testimoni più con gioia, non senti più il peso delle persone perdute, non curi più il tuo rapporto con Dio, non ami più come prima la parola, la preghiera, la comunione fraterna, non partecipi più con gioia a tutte le attività e alla vita della Chiesa. Io non sono più al primo posto nella tua vita, non hai più le giuste priorità. Vedete, miei cari, abbandonare il primo amore è il punto di partenza di ogni fallimento individuale e comunitario. La sana dottrina e il servizio non bastano. Cristo vuole i nostri cuori, vuole il mio cuore, il tuo cuore, vuole il mio amore, il tuo amore. Egli ci dice: figlio mio, dammi il tuo cuore. Dobbiamo vegliare perciò e non lasciarci andare, come la storiella di quell'uccello che su un pezzo di legno si faceva trasportare velocemente dalla corrente. E questa corrente, quest'acqua, questo torrente andava poi a finire nella cascata del Niagara. E era inverno e questo uccello tutto felice si lasciava trasportare velocemente, senza tener conto dei pericoli, tanto pensava: quando ci sarà il pericolo io allargherò le ali e volerò e quindi scamperò. Era inverno, faceva freddo, e mentre il torrente d'acqua stava arrivando alle cascate del Niagara, l'uccello si accorse del pericolo. Allora cercò di allargare le ali, ma le ali non si aprirono. Sapete perché? Perché il gelo aveva creato una cortina, un involucro di ghiaccio sulle ali. Le ali non si aprirono. E così l'uccello andò nel precipizio delle cascate del Niagara. Lui si era lasciato andare. Facciamo attenzione, miei cari. Non lasciamoci andare trascinati dalla corrente di questo mondo, dalla corrente che della mentalità di questo mondo. E poi abbiamo un'esortazione e una minaccia al versetto 5. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima. In questo versetto vi è un forte invito al ravvedimento. L'esortazione è chiara: ritorna all'amore che hai lasciato, compi le opere di prima, recupera lo zelo, il fervore, l'amore, cambia mentalità, agisci. E poi il Signore ammonisce dicendo: altrimenti verrò presto da te, se non ti ravvedi, se non torni indietro, e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto. Egli avverte che avrebbe rimosso l'assemblea. La testimonianza ad Efeso si sarebbe spenta e la Chiesa avrebbe cessato di esistere. È evidente, miei cari, che una Chiesa in cui non regna l'amore non potrà resistere, perché prima o poi è destinata a morire. Dobbiamo perciò ravvederci, fare le opere di prima, cambiare la nostra mentalità, abbandonare il peccato. Diversamente saremo messi da parte e giudicati dal Signore. Quanti credenti purtroppo sono stati messi da parte? Quante chiese non esistono più? Preghiamo per le nostre chiese, perché possono resistere fino al ritorno del Signore come luce in un mondo di tenebre. Vegliamo, vigiliamo, torniamo al primo amore, facciamo le opere di prima con entusiasmo. E questo ci porta al terzo pericolo che troviamo nella lettera alla Chiesa di Pergamo, in Apocalisse 2, dal versetto 12 al versetto 17. Il pericolo della mondanità. Cristo si presenta alla Chiesa di Pergamo come colui che ha la spada affilata a due tagli. Questa visione ci ricorda che Cristo è l'autorità suprema. Egli è l'unico Signore al quale dobbiamo ubbidire. Egli è il capo supremo della Chiesa, che la governa, la dirige. La Chiesa di Pergamo era fedele al Signore, pur vivendo in un ambiente difficile. Leggiamo infatti al versetto 13 queste parole: tu rimani fedele al mio nome e non hai rinnegato la fede in me. Abbiamo però subito dopo un rimprovero. Il Signore riprende i credenti di Pergamo con queste parole: ma ho qualcosa contro di te. Al versetto 14 leggiamo questo: ho qualcosa contro di te. Hai alcuni che professano la dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balak il modo di far cadere i figli di Israele, inducendoli a mangiare carni sacrificati agli idoli e a fornicare. Nella chiesa di Pergamo c'erano alcuni membri che professavano la dottrina di Balaam, di cui parla anche la lettera di Giuda al versetto 11. Di che cosa si tratta? Qual è la dottrina di Balaam? I primi due versetti del capitolo 25 del libro dei Numeri narrano che Israele, durante il suo viaggio nel deserto, mentre si trovava a Sittim, cominciò a fornicare con le figlie di Moab, le quali invitarono gli israeliti ai sacrifici offerti ai loro dei. Il popolo di Israele accettò di prendere parte a questi conviti e si prostrò dinanzi a Baal. In numero 31:16 viene detto anche che le figlie di Madian e di Moab usarono l'astuzia per trascinare Israele nell'idolatria, seguendo il suggerimento del falso profeta Balaam. Allora, la dottrina di Balaam è la dottrina dell'alleanza col mondo, la quale è idolatria e fornicazione. La Chiesa, anziché cristianizzare il mondo, si è mondanizzata. Com'è pericoloso, miei cari, scherzare con il fuoco. È altrettanto rischioso fare dei compromessi con il mondo, con la nostra società corrotta e malvagia, organizzata senza il Signore. La Scrittura ci esorta a non amare il mondo e le cose del mondo e a fuggire il male in tutte le sue forme. Vedete, miei cari, siamo chiamati ad avere uno stile di vita diverso, una condotta diversa, santa, una morale diversa. Paolo afferma, scrivendo ai Romani al capitolo 12, non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Questa lettera a Pergamo è di grande attualità. Viviamo infatti in una società in cui il relativismo, il pluralismo, il sincretismo religioso sono sempre più evidenti. Vegliamo in modo da evitare ogni compromesso con il mondo e ogni forma di deviazione dottrinale. Rimaniamo fedeli al Signore e alla sua parola. Insomma, miei cari, dobbiamo avere il coraggio di essere diversi in ogni aspetto della vita. E questo ci porta al quarto pericolo: il pericolo di avere la forma, l'apparenza senza la vita, un'ortodossia morta senza sostanza. Troviamo questo pericolo nella lettera indirizzata alla Chiesa di Sardi, che troviamo al capitolo 3 dell'Apocalisse, dal versetto 1 al versetto 6. Sardi era una città situata su una collina inaccessibile, perciò era ritenuta quasi inespugnabile e di questo andavano fieri i suoi abitanti. Aveva però un punto debole che permise al nemico per ben due volte, nel 549 a.C. e nel 200 a.C., di penetrare nella città e conquistarla. Gli abitanti di Sardi non avevano vegliato su questo pericolo. Noi dobbiamo fare attenzione ai pericoli che minacciano le chiese oggi. Al tempo di Giovanni, dell'apostolo Giovanni, Sardi era sotto la dominazione dei Romani. Il nome Sardi significa residuo. In questa chiesa vi era un residuo che era rimasto fedele al Signore e che non si era contaminato. Il Signore non ha da rimproverare Sardi per delle cattive dottrine o per corruzione. In questa città però mancavano, in questa chiesa però mancavano la vita, l'energia spirituale. Infatti a capitolo 3 versetti 1 e 2 leggiamo: io conosco le tue opere, tu hai forma di vivere ma sei morto, sii vigilante, sveglio e rafforzi il resto che sta per morire, poiché non ho trovato le tue opere perfette davanti al mio Dio. Vi era dunque a Sardi una professione ortodossa, cioè biblica, ma mancava alla maggior parte della Chiesa la vita divina. Che tragedia, che tristezza. E proprio perché non vi erano la vita e una fede vivente, le opere non erano state trovate perfette compiute davanti a Dio. Una professione biblica senza vita non basta, non dà alcuna potenza. La Chiesa di Sardi doveva risvegliarsi per riaffermare il resto che stava per morire. Pur essendo caratterizzata dalla morte, la Chiesa però possedeva qualche germe vitale. Il Signore esorta quindi l'angelo della Chiesa di Sardi a fare uno sforzo per mantenere e fortificare la poca vita che rimaneva ancora. Cari fratelli, dobbiamo vegliare, perché non basta iniziare bene il nostro cammino con Dio, ma è necessario perseverare nella fede, nell'ubbidienza alla sua parola. La fede che salva implica ubbidienza, cambia la vita. Infatti Gesù disse nel suo sermone sul monte queste parole che troviamo nell'Evangelo di Matteo, capitolo 7, versetto 21. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. È vero, il Signore soltanto conosce quelli che sono suoi, ma gli uomini possono vedere la realtà della nostra fede dalle opere e dai frutti che mostriamo. Giacomo dice nella sua lettera, a capitolo 2, versetto 14, a che serve, fratelli miei, se uno dice di avere la fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? E poi al versetto 26 dice, infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Quanti credenti oggi vanno in chiesa, pregano, leggono la Bibbia, ma non mostrano i segni di una reale conversione? Quante persone oggi dicono di essere credenti, hanno l'apparenza della pietà, ma non hanno la sostanza, ossia la vera fede che salva e trasforma la vita? Gesù conosce le opere di ognuno. Caro amico, sei salvato o perduto? Hai solo l'apparenza, la religiosità senza la vita di Dio? Insomma, sei nato di nuovo nella famiglia di Dio? Ripeto, è possibile avere la forma, l'apparenza, ma essere perduti. La Chiesa di Sardi era spiritualmente morta, formata principalmente da persone non salvate, non rigenerate, che avevano la forma, l'apparenza, senza la sostanza. Dobbiamo fare attenzione, miei cari, alle nostre vite e alle nostre assemblee. Abbiamo un esempio di questo nella parabola delle 10 vergini raccontata da Gesù. Queste avevano tutte le lampade, ma solo 5 avevano l'olio. E quando lo sposo tornò, tutte le vergini si svegliarono, prepararono le lampade per andare incontro allo sposo, ma solo 5 vergini che avevano l'olio poterono entrare nella sala delle nozze. E poi la porta fu chiusa. Alle altre 5 che trovarono la porta chiusa, lo sposo disse queste parole molto forti: io vi dico in verità, non vi conosco. Vedete, possiamo avere la lampada, ossia l'apparenza, ma senza l'olio, senza la vera fede che salva, senza lo Spirito Santo che il Signore accorda a tutti quelli che credono in Lui con tutto il loro cuore. E questo ci porta all'ultimo pericolo che voglio ricordare stasera, al quinto pericolo, il pericolo della tiepidezza, della presunzione e della cecità spirituale, che troviamo nella lettera alla chiesa di Laodicea, capitolo 3 dell'Apocalisse, versetti 14 a 22. Laodicea a quel tempo era la città dei ricchi, dei finanzieri, dei banchieri, celebre per le sue operazioni bancarie. Le transazioni a quel tempo venivano fatte con l'oro. Essa era conosciuta anche per la sua fiorente industria tessile, che consentiva la produzione di tappeti e di vestiti pregiati. Inoltre avevano una rinomata scuola di medicina dove si curavano i problemi della vista con uno speciale collirio. pare che fosse situata vicino ad una sorgente di acqua calda. E tutto questo spiega quello che Gesù dice a questa chiesa. Abbiamo un'esortazione, prima di tutto, al versetto 15 del capitolo 3. Un'esortazione molto importante anche per noi. Conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né fervente. O fossi tu pur freddo o fervente. La chiesa di Laodicea è tiepida. Vive cioè nella tiepidezza, nella pigrizia spirituale. Lo stato di tiepidezza è peggiore, a mio avviso, di quello di freddezza, in quanto il tiepido non si rende conto del suo bisogno davanti a Dio. Pensa di essere a posto, di non avere bisogno di nulla. E abbiamo qui, al versetto 16, una minaccia. Così, perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Non so se avete mai provato a bere l'acqua tiepida, ma l'acqua tiepida provoca il vomito. Ebbene, la tiepidezza spirituale e morale dei Laodicei, dei Laodicesi, di fronte all'amore infinito di Cristo, provoca ripugnanza e disgusto da parte di Cristo. Miei cari, il Signore odia la tiepidezza. A causa del caldo, alla città di Laodicea, l'acqua potabile arrivava tiepida dalla città di Colosse, con un acquedotto a cielo aperto che distava circa 50 chilometri. Così i laodicesi si erano abituati ad una situazione di tiepidezza, sia fisica che spirituale. I credenti dovrebbero crescere nella grazia, dovrebbero manifestare con sempre maggiore costanza il frutto dello Spirito Santo nella loro vita. Ebbene, se questa normale crescita non avviene nella vita di un credente e si persiste nella tiepidezza, allora occorre preoccuparsi. Gesù ci avverte: io ti vomiterò dalla mia bocca. Questo avvertimento non vuol dire che un credente può perdere la salvezza. La scrittura ci parla di sicurezza, di certezza della salvezza. La tiepidezza è il segno dell'assenza della vita di Dio. Saranno vomitati dal Signore quelli che hanno l'apparenza della pietà senza la sostanza. Coloro che addirittura, pur essendo inseriti nella chiesa locale e pur partecipando alle varie attività, non hanno la vita di Dio, non sono nati di nuovo. Si può essere religiosi, ma perduti, senza la sostanza. Coloro che addirittura, pur essendo inseriti nella chiesa locale e pur partecipando alle varie attività, non hanno la vita di Dio, non sono nati di nuovo.

orgogliosi come la città di Laodicea? Oppure realizziamo tutta la nostra indegnità e la necessità di essere arricchiti da Dio? Abbiamo in questa lettera una promessa molto, molto bella. Al versetto 20 del capitolo 3: ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Il Signore bussa alla porta ad avere zelo e a ravvedersi, ma si accosta ad ogni individuo perché vuole entrare nel suo cuore, all'interno della sua personalità. Egli bussa, bussa con la sua parola, facendo appello alla libertà e alla responsabilità di ognuno. Non forza la porta, ma è rispettoso e sensibile, bussa e aspetta che l'uomo apra. Quella del Signore è una voce di amore, di grazia. A chi apre e lo fa entrare, egli dona salvezza, riposo, gioia e comunione. Il Signore vuole entrare nel cuore dell'uomo e avere comunione con lui. Un noto artista nel 1853 ha illustrato questo versetto con un quadro intitolato La luce del mondo. Sul lato sinistro del quadro vi è la porta dell'anima umana, della personalità, è chiusa, con la sbarra e i chiodi arrugginiti. Un pipistrello volteggia nell'aria, la soglia è coperta di rovi e di ortiche, non è stata mai aperta. Cristo si avvicina alla porta, rivestito di un manto regale, con la corona di spine in testa e nella mano sinistra ha una lanterna. Con la mano destra sta bussando alla porta. Egli sta alla porta e bussa. Potrebbe forzare la porta, ma non lo fa. Eppure la casa è sua, lui è il creatore. Ma aspetta con pazienza. Rispetta la nostra libertà e dignità. Egli vuole entrare per essere il padrone e il signore della nostra vita. Vuole purificarci, vuole cenare con noi, ossia vuole avere amicizia con noi, una bella relazione, vuole dirigere la nostra vita. Tra i popoli orientali, cenare insieme era segno di speciale amicizia con lui. Gesù dona al credente comunione, felicità, amicizia. E noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ascoltare la sua voce. Se uno ode la mia voce, quando Dio parla dobbiamo ascoltare e ubbidire. Egli ci parla mediante lo Spirito Santo, ci parla mediante la sua parola, come sta facendo questa sera. Dobbiamo aprire la porta, dobbiamo porre tutta la nostra fiducia in Lui e riceverlo come Salvatore e Signore. Si tratta di un atto preciso, dobbiamo aprire. Se uno apre, la maniglia è all'interno, solo noi possiamo farlo. Si tratta di un atto individuale, personale, ognuno deve prendere una decisione, nessuno può fare questo per noi. Se uno ode la mia voce, se uno apre la porta, si tratta di un atto urgente. La Bibbia ci dice ancora stasera: oggi è il giorno della salvezza, oggi se udite la sua voce non indurite i vostri cuori. Si tratta anche di un atto indispensabile. Possiamo essere persone oneste, rispettabili, religiose, ma se non abbiamo aperto la porta a Cristo siamo perduti. E mi permetto di chiedervi: avete aperto la porta del vostro cuore a Cristo? Lo avete ricevuto come Salvatore e Signore? Se qualcuno ascolta la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed io ed egli con me. Dio ha fatto tutto per salvare l'uomo, ma l'individuo deve ascoltare la chiamata di Dio e ricevere la sua grazia. Se la persona ascolta ed apre la porta, accogliendo per fede Gesù Cristo come Salvatore e Signore, egli entrerà da lui e gli farà gustare le gioie della comunione personale con lui. Che cosa farai ora, caro amico? Hai aperto la porta del tuo cuore a Cristo? Se non lo hai fatto ancora, io voglio invitarti a prendere una decisione.

0: petizione ora. Poi voglio pregare insieme. Apri la tua vita a Cristo e ricevilo ora come Salvatore e Signore. Il Signore denuncia 5 pericoli che possono minacciare le chiese anche oggi: le false dottrine, i falsi dottori, la perdita del primo amore, i compromessi con il mondo, l'ortodossia morta senza la vita, la tiepidezza, l'autosoddisfazione e la cecità spirituale. Chiediamoci: come vanno le nostre chiese? Come vanno le nostre vite? Vi sono in esse i peccati sopramenzionati? Cosa vede il Signore nelle nostre vite, nelle nostre famiglie e nelle nostre assemblee? Dio vuole salvarci, scuoterci, purificarci, risvegliarci. Voglio pregare con chi ora vuole prendere una decisione per Cristo, con chi ora vuole aprire la porta del suo cuore a Lui. Se hai ascoltato la sua voce, apri la porta ora, prega con me il Signore, Egli è qui. La Bibbia dice: chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato, e se tu lo invocherai mediante la preghiera, Egli ti ascolterà e ti salverà ora. Voglio guidarti in una preghiera di impegno. Puoi dire così se vuoi: Signore Gesù, io ti ringrazio perché tu hai fatto tutto per me, hai dato la tua vita per me sulla croce, sei morto al mio posto sulla croce per i miei peccati, sei risorto vincitore ed ora vivi per salvare pienamente tutti quelli che si accostano a Dio per mezzo di te. Signore, io voglio aprirti la porta del mio cuore, della mia vita a te ora, secondo la tua promessa. Entra nella mia vita, cambiala tu, trasformala tu, purificala, fai di me una nuova creatura ed aiutami a seguirti, aiutami ad avere una bella relazione con te, aiutami Signore, ho bisogno di te nella mia vita, salvami ora. Grazie Signore, perché tu hai ascoltato la mia preghiera. Amen. Amen.
1: Nel collegamento con Cristiano Online questa sera abbiamo ascoltato Pasquale Di Nunzio, che ci ha trattato il tema pericoli che minacciano le chiese oggi, prendendo spunto da Apocalisse capitoli 2 e 3. Grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 47 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici, vi giunga gradito il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo, un saluto sincero, di vero cuore. Intanto chiedo a Patrizia di rileggere i versetti 31 a 33 del capitolo 16 del Vangelo di Giovanni. Prego.

Gesù rispose loro: adesso credete? L'ora viene, anzi è venuta, che sarete dispersi, ciascuno per conto suo, e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo.

0: La dispersione dei discepoli, avvenuta in seguito all'arresto del Signore e qui anticipata dalle parole di Gesù, portò come conseguenza lo scioglimento della piccola compagnia di Gesù e il Signore si ritrovò solo. L'Evangelista Matteo sintetizzò questo fatto con l'espressione: tutti i discepoli l'abbandonarono e fuggirono. Forse non riusciamo neppure ad immaginare quanto tale solitudine, tale mancanza di solidarietà e di compagnia umana, tale privazione delle più elementari forme d'aiuto, di sostegno, abbia pesato sul cuore di Gesù e lo abbia addolorato. Il momento era cruciale. Tutte le forze del male stavano per scatenarsi ed abbattersi sopra di lui. Il peso angosciante dei peccati dell'umanità stava per gravare sulla sua anima e sopra la sua persona, perfettamente giusta e moralmente perfetta. Su questa sua persona incombeva il giudizio di Dio, quel giudizio indirizzato sulle colpe degli uomini. Quanto sarebbe stata apprezzata dal Signore una parola amica, una mano tesa, un po' di calore umano in una situazione così critica, così drammatica. Chi di noi, per cose molto, molto minori e in circostanze molto meno gravi, non ha qualche volta avvertito il bisogno di un po' di simpatia umana? Gesù vedeva davanti a sé la solitudine della sofferenza, dell'abbandono, dell'indifferenza e di quell'egoismo che conduce gli uomini a pensare esclusivamente a se stessi. Tuttavia non troviamo alcun rimprovero nelle parole di Gesù e non troviamo neppure amarezza, anzi vi troviamo consolazione, comprensione e assoluzione verso i discepoli. Quanta dolcezza, quale amore! Egli ha fiducia in colui che non abbandona, non nasconde lo sguardo da chi soffre, non si allontana da chi si trova nel bisogno. È vero, senza dubbio vero, che il padre dovrà lasciare il figlio al momento del suo sacrificio sulla croce. E da qui l'angoscioso grido del Signore che esprime il cuore di tutta la sua sofferenza. Ma tranne che in quel particolare momento, il padre è stato con lui, sostenendolo e confortandolo. Il padre è stato con Gesù, ma Dio è anche con noi. È con ciascuno dei suoi figli ed è vicino ad ogni sua creatura. Possiamo nutrire la fiducia che il Signore di grazia e bontà non abbandona coloro che egli ama, coloro che si rifugiano in lui. Proprio il Signore Gesù, colui che fu abbandonato dai discepoli e che anche noi spesso abbandoniamo per i più futili motivi, ci assicurò prima di salire al cielo dicendo: io sono con voi tutti i giorni. Care sorelle, miei cari fratelli nella fede, avvertiamo questo? E cari amici, perché non ricercare e godere la divina compagnia?
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 58 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
4: Ciao, parliamo un po' di pubblicità oggi. Dal momento in cui cominciano a guardare la TV, i bambini sono condizionati verso un'esistenza imperniata sui consumi. Però la pubblicità diretta all'infanzia non soltanto la condiziona a desiderare giocattoli, prodotti alimentari, bibite, abbigliamento e via dicendo, ma talvolta crea anche un conflitto con i valori e le idee dei genitori. Ora, se è vero che una pubblicità informativa, ricca di immaginazione, attraente, di buon gusto, talvolta può essere utile, tuttavia le forme di reclam che manipolano la mente dei piccoli per condizionarli al consumismo e all'accettazione di valori superficiali sono un male. Perché la cattiva pubblicità è un male? Perché insegna falsi valori. Ponendo l'accento su una vita basata sul prendere, sull'ottenere cose materiali per avere un appagamento istantaneo, immediato, si erodono i veri valori della diligenza, per esempio, dell'impegno, dell'applicazione, della sollecitudine, dell'interesse per gli altri, della disciplina, della responsabilità. E instilla invece quei valori che conducono a un modo di vivere totalmente edonistico e perfino egoistico. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 14 minuti.
1: Abbiamo il piacere di avere con noi Giuseppe Tomai, psicologo, psicoterapeuta. Buongiorno Giuseppe, grazie per essere in nostra compagnia, ben trovato.
2: Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori.
1: Noi leggiamo sui giornali tanti articoli in rapporto alla scuola, anche perché insomma ultimamente ci sono state tante polemiche. Mattarella ha emanato il decreto legge sulla scuola. Questo è quanto leggiamo sul Corriere della Sera, pagina 21, e i temi sono quelli che conosciamo, che prevede anche il tetto del 30% dei ragazzi stranieri che non conoscono bene l'italiano, per quel che riguarda ogni singola classe, con tutti i problemi pratici che questo comporterà, ma insomma poi staremo a vedere. E poi ancora il volto deve essere sempre scoperto, quindi niente burca ma neanche il casco, Però il tema di fondo, forse l'ha segnalato anche un nostro ospite qualche tempo fa, una persona di fede islamica, il quale ci diceva: ma il vero problema della scuola è il burka o il fatto che ci sia la violenza, che la gente porta i coltelli e alcuni di questi bambini tentano di assassinare gli insegnanti? Casi estremi, per fortuna. Nel mezzo ci sono tanti problemi, ma anche tante potenzialità. Allora, Giuseppe Tomai, tu hai lavorato in qualche maniera a contatto con gli insegnanti, i genitori, e così ci puoi dare un quadro anche di quelle che è stata la tua esperienza nel corso degli anni, non so, che idea ti sei fatto della scuola italiana?
2: Intanto bisogna chiarire un punto, chiedere appunto realisticamente alla scuola, non ci si può aspettare che questa possa essere la discarica di tutti i problemi risolti a livello sociale, culturale, economico, no? Perché poi si trova sempre anche dei capi espiatori personali di categorie di persone e di istituzioni, quindi questo bisogna riconoscerlo. Ecco, la scuola non può essere una discarica. Detto questo, però, ci dobbiamo veramente chiedere quello che la scuola può offrire. E credo che possa offrire tanto, in una certa misura lo sta offrendo, perché ho visto insegnanti capaci, insegnanti che creano un certo clima in classe, insegnanti che si aggiornano, insegnanti che anche sono naturalmente portati per questa missione, quindi gli viene molto bene stare con i ragazzi. Certo, c'è da dire che c'è una crisi spaventosa della scuola, è dubbio, perché la scuola, credo in generale, si parla sempre ovviamente della scuola italiana, ma io ho visto anche in altre realtà, non è che poi è così idilliaca le situazioni, c'è un, come dire, come posso dire, un arretramento culturale, cioè è invecchiata, ci sono metodologie, ci sono strumenti che non sono più adatti alle nuove generazioni, assolutamente. È come se la scuola è rimasta legata ai programmi, al voto, con poca formazione degli insegnanti, quindi questo crea ovviamente una, come dire, una difficoltà a far fronte alle sfide, ecco, che le nuove generazioni pongono.
1: Ti interrompo un attimo, Giuseppe Tomai, perché mi chiedevo, mentre tu stavi parlando, se questa intervista, le tue parole, fossero state trasmesse all'inizio degli anni 70. Cioè, credo che, grosso modo... nessuno si sarebbe accorto che venivano da 50 anni dopo, insomma. Cioè, c'è un problema strutturale nella scuola, proprio come istituzione, che è strutturalmente in ritardo rispetto ai tempi che cambiano, alle nuove generazioni.
2: Io credo che sia strutturalmente in ritardo. Questo l'ho percepito anche standoci, ripeto, con tutte le premesse che ho fatto prima, di buoni insegnanti, di una certa volontà di fare il meglio possibile, però credo sia strutturalmente in ritardo, tanto che ci sono un sorgere sempre più numeroso di scuole parallele, di scuole parentali, di scuole alternative, steiniane, montessoriane, dove hanno tendenzialmente un approccio diverso al soggetto, cioè in qualche modo destinatario del nostro intervento, insomma, ecco, perché cioè c'è una modalità educativa che va rimessa in gioco,
1: quindi
2: va rimessa in discussione.
1: Quando si dice i nostri insegnanti sono poco pagati, bisognerebbe mettere, diciamo, gli stipendi in linea con la media europea, questo è giusto, ma non basta, insomma, per motivare gli insegnanti.
2: Questo è primo. Assolutamente, assolutamente, cioè bisogno di una formazione seria, ma credo, perché sono insegnanti e hanno un ruolo straordinario nella vita dei nostri giovani, ma credo per tutti, perché voglio dire, negli ultimi 30-40 anni c'è stata una rivoluzione culturale, una rivoluzione delle relazioni che ci trova spiazzati, non siamo più ai tempi in cui c'era ruoli, aspettativa di ruoli, certezze di ruoli.
1: Quindi questo riguarda adesso, la scuola, ma riguarda anche le famiglie, insomma, sostanzialmente.
2: Riguarda tutti noi, riguarda tutti noi, perché nel bene e nel male la centralità della persona è venuta fuori. Io ho fatto con una persona, non con un ruolo, poi c'è anche la responsabilità di ruolo, ovviamente, ma ho contatto una persona e questo è stato straordinario. La messa in discussione di un ruolo autoritario, prevaricatore, oppure passivo e servile, no? Come potrebbe essere tra le donne. Quindi ovviamente questo è stato straordinario, ma poi siamo rimasti spiazzati. Non ci hanno dato percorsi educativi, seri, formativi, per far fronte a questa rimessa in gioco.
1: Allora,
2: quindi il punto centrale è che purtroppo nessuno, Roberto, sottolinea. Questo è il tragico. Si basa sulle ore, sull'emergenza. C'è un'emergenza del bullismo. Si fa delle lezioni a scuola sul bullismo, ma frontali poi, fra l'altro. Ma questa è una cosa trasversale che va fatta per tutto l'anno. A vari livelli. C'è un'emergenza ambientale, allora si fa la lezione sui rifiuti. C'è un'emergenza, che ne so, stradale, e allora si fa la lezione sui segnali stradali, sull'educazione stradale. Quindi tutto si riduce a una lezione frontale in cui i ragazzi ascoltano, non ascoltano, perché ormai la lezione frontale è obsoleta.
1: Ci fermiamo un attimo per ascoltarci una canzone, poi riprendiamo questo tema con Giuseppe Tomai, e la canzone che vi propongo è di Cat Stevens, Father and Son, padre e figlio. E riprendiamo la nostra conversazione con Giuseppe Tomai, vediamo se ci sente, abbiamo forse migliorato la qualità audio. E Giuseppe Tomai, lo ricordo, psicologo, psicoterapeuta, e stiamo prendendo in considerazione in termini molto generali la questione scuola, che è, diciamo, al centro di una riflessione generale anche dell'opinione pubblica, insomma, sul piano anche politico. Naturalmente qui si intrecciano i temi dell'immigrazione, ma anche della violenza giovanile, insomma, certo. Casi clamorosi del tentativo di assassinare degli insegnanti, per fortuna sono situazioni assolutamente circoscritte, non è che uno può pensare che certo. Girano i coltelli in continuazione, però insomma l'atmosfera si è fatta più complicata, ecco, rispetto al passato, e c'è un bisogno di innovazione anche da un certo punto di vista, di avere rapporti diversi. Non è mai facile, perché le generazioni cambiano e i problemi pure, ecco.
3: Soprattutto c'è stato un cambio antropologico di portata enorme, planetaria, e questo non si sottolinea abbastanza. Non è solo un adattamento, trovare nuove regole, nuove modalità, perché appunto i tempi sono cambiati, ma c'è stato un cambio epocale dagli anni 50, 60, 70 in poi, cioè, e quindi la ricerca dei caratteri, delle nuove forme di educazione ci dovrebbe riguardare tutti in maniera seria e profonda e non banale, come spesso purtroppo vedo, per rispondere a questi livelli di profondità per l'essere umano, di radicalità di questa crisi, ma proprio perché siamo di fronte a una, come dire, a una relazionalità nuova e che ci ha lasciato tutti voglio dire un po' inermi.
1: Tra l'altro per quel che riguarda il tema delle relazioni si inserisce anche la tecnologia in maniera significativa. Non per caso i tentativi di uccisione degli insegnanti in entrambi i casi, io penso ai due casi in particolare, era presente anche il tentativo di trasmetterlo online, in streaming, in diretta, insomma. Allora, su questo argomento io ho trovato un articolo oggi sul Corriere della Sera, Disincanto smartphone, per un italiano su tre ha peggiorato la vita. I dati sono della SVG. E per quasi un italiano su tre, abbiamo detto, ha peggiorato la propria vita. C'è di più: dal 2023 la quota degli insoddisfatti è passata dal 17 al 31%. I giudizi positivi restano più numerosi, ma perdono terreno, e fra i millennial prevalgono quelli negativi. I più favorevoli sono i baby boomer, cioè io e te, Giuseppe, per cui per il 55% ha migliorato la vita lo smartphone, contro il 44% della generazione Z, che è quella che normalmente si dice più a rischio. Ecco, certo. Come valuti, ma proprio così una battuta, perché non hai avuto la possibilità di leggere attentamente questi dati, ma insomma una tua reazione ti sorprende?
3: Due istanze, una positiva, perché se si avverte il disagio di uno strumento che ci possiede e quindi ci produce dopamina a basso costo, sempre presente, però questo poi riduce la qualità delle relazioni, se si avverte questo, beh, questo è positivo. Dall'altra, voglio dire, non è una sorpresa, perché questo strumento, voglio dire, ha dei vantaggi straordinari, ci consente collegamenti, possibilità di contattare persone, di svolgere lezioni in maniera straordinaria, però ritorna sempre lì, è uno strumento fatale se non c'è una formazione adeguata e non viene favorita costantemente un uso corretto.
1: Allora, nella ricerca si chiede anche qual è l'età in cui dovrebbe essere possibile, insomma, accedere a certe cose. Allora, la fascia più indicata per dare ai piccoli lo smartphone personale è fra i 13 e i 15 anni, secondo questa inchiesta, che è un campione di 1200 maggiorenni italiani. Credo per il libero accesso, per il libero accesso ai social,
3: tanti pedagogisti questa anche.
1: Ecco. Per il libero accesso ai social, invece, il 69% degli intervistati aspetterebbe almeno i 16 anni. Vediamo un poco cosa ne pensi.
3: Questione d'anno più anno meno, non è quello. Quindi l'età è significativa, certo, l'età è significativa, non dai la patente dell'auto a uno di 10 anni, ma però dai la patente, non è che dice compi i 18 anni allora puoi guidare la macchina, compi i 13, 14 anni, quel che sono, e prima c'è stato tutto un lavoro anche della scuola in questo senso a favorire la possibilità di un uso attento, intelligente di questo straordinario strumento, e tanto più quello dell'intelligenza artificiale, voglio dire, che rischia in qualche modo di come rendere inutile le informazioni che la scuola dà. Ecco qui la possibilità della scuola di svolgere un ruolo alternativo straordinario, cioè sviluppare il pensiero critico.
1: Quindi la scuola è uno strumento assolutamente ancora oggi indispensabile. Certo, bisogna rifletterci un po' di più e non andare dietro alle emergenze. Questo è un poco il messaggio che ci stai dando, Giuseppe.
3: Avere un pensiero di lunga portata, ma ci vuole, come dire, delle interrogazioni profonde da parte degli educatori, cioè di consapevolezza del periodo storico, della crisi antropologica profonda che stiamo attraversando, altrimenti si scarica, come spesso succede. Io mi sono trovato quando ho fatto gli aggiornamenti a scuola con l'insegnante, via, si scarica sui ragazzi che non sono attenti, i ragazzi che sono distratti da mille cose e quindi non hanno voglia di studiare, si scarica sui genitori perché non sono adeguati e sono contro di noi, i genitori scaricano sugli insegnanti.
1: Quindi un po' di vittimismo, ecco, diciamo così, che non porta
3: la proiezione, no? C'è proprio una proiezione fuori di quelle che sono le nostre difficoltà, cioè questa è notoria, no?
1: Vabbè. Senti, una battuta, sì o no? Ci vorrebbe la cosiddetta ora, o comunque una lezione, o una serie di lezioni sull'affettività a scuola, oppure anche lì, insomma, c'è il problema che è...
3: Esatto, anche lì sì, può essere un avvio, ma questa deve essere una costante, la formazione civica emotiva deve essere concreta. Cioè, se no è svuotata di senso, diventa trasformare questo tema in un'ora, no?
1: Sì, una materia.
3: Con una spunta burocratica e quindi svuota il senso.
1: Chiarissimo.
3: Cioè, mentre ci vuole, come dire, laboratori che istruiscono sempre più sull'empatia, il rispetto dell'altro, la gestione dei conflitti. Ma nel quotidiano, partendo dall'interno della vita quotidiana, intanto della scuola, e gli insegnanti si devono interrogare.
1: Allora, dobbiamo concludere qui, Giuseppe, ma naturalmente questi sono dei temi enormi su cui ritorneremo volentieri anche con te.
3: Molto volentieri.
1: Nelle prossime trasmissioni. Grazie intanto e a risentirci presto.
3: Grazie a tutti gli ascoltatori, un caro saluto.
1: Siamo in compagnia del pastore avventista Saverio Scuccimarri, docente alla Facoltà Avventista di Teologia di Firenze. Ben trovato Saverio, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno a tutte e a tutti.
1: Sono rimasto colpito da una festa per San Carlo Acutis, un programma di celebrazioni per il ventennale della morte, dal 9 al 12 ottobre, 4 giorni di eventi. Naturalmente parliamo qui della fede, della sensibilità cattolica. Quello che colpisce è, beh, insomma, quando tu vedi la foto di questo santo, è un ragazzo, un ragazzo giovane, giovanissimo.
4: È morto a 15 anni.
1: Lui dice, ecco, una cosa che mi ha colpito, non ho perso tempo. Considerando quanto tempo si perde, quanto tempo perdono i nostri adolescenti e anche noi, per carità. Insomma, lui ha avuto questa urgenza di fare delle cose importanti, era molto appassionato ai temi della tecnologia, che ha utilizzato come forma di evangelizzazione, no?
4: Sì.
1: Allora, poi c'è tutto quello che c'è attorno a questa figura, anche l'esposizione della salma, insomma, alla venerazione, o se vuoi all'adorazione dei fedeli. Il fatto che sia presentato come un modello anche per i giovani cattolici e non solo. Però la domanda di fondo è che cosa significa essere santi? È una domanda che ci siamo posti spesso da questi microfoni, Saverio.
4: Sì, direi che questo argomento che tu hai scelto è un argomento molto ampio, perché ci permette intanto di dire qualcosa su alcuni dettagli della vicenda, però allo stesso tempo di cogliere il senso profondo, no, di questa cosa qui, e quindi è interessante. Ora, diciamo, se noi ci soffermiamo, come hai detto tu, sul contorno, sui dettagli, beh, effettivamente è un fatto che ha molto a che fare con la spiritualità cattolica e poco a che fare con quella protestante, va bene? Prima di tutto per il concetto stesso di santità e santificazione, che nella prassi, io non dico nella teologia, perché la teologia cattolica è sempre, diciamo, quella di alto livello, è sempre più che condivisibile anche dal punto di vista protestante, ma diciamo nella prassi cattolica la santità e la santificazione sono quasi un premio, cioè sono, come dire, uno status che si riconosce a persone, a cristiani che si sono distinti per la loro vita particolare, per
1: e ci vuole anche un miracolo, santità, comunque.
4: Esatto, nel caso del santo ci deve essere il miracolo, e quindi è una definizione di santità che non ci vede d'accordo come protestanti, si è affermata nella tradizione della storia della Chiesa, ma in realtà nel dato biblico la santità e la santificazione sono due condizioni del credente, cioè ogni credente è santo perché la parola santo significa in qualche modo che appartiene a Dio, e quindi nel momento in cui il credente, come dire, accetta, dà il proprio cuore a Gesù, accetta la presenza di Dio nella propria vita, in qualche modo già questo lo rende santo, perché tutto ciò che è toccato da Dio, va bene, certo, è santo.
1: Se non sbaglio c'è una parola dell'apostolo Paolo che raccomanda di dare ospitalità ai santi, cioè e quindi significa insomma aprite le porte di casa vostra ai vostri fratelli nella fede, però vengono chiamati santi, esatto, e questo insomma dovrebbe far
4: riflettere. Esatto, anche lui, l'apostolo Paolo, quando scrive le sue lettere, spesso dice ai membri della chiesa di Colosse, dice ai santi che sono in Colosse o che sono in Corinto,
1: che poi
4: gli andavi a vedere,
1: cioè, non è che proprio fosse
4: per la concezione che abbiamo oggi di santità, erano tutt'altro che salti, però ecco, è questo l'uso, come pure il concetto di santificazione. La santificazione vuol dire quella che noi oggi forse chiameremmo, come dire, la crescita umana e spirituale, cioè il fatto che tu nella vita cerchi di migliorare e lasci che Dio, ecco, dal punto di vista della grazia, tu lasci che il Signore agisca nella tua vita per renderti una persona migliore. E anche questa santificazione ci riguarda tutti, cioè non è un, come dire, un processo da riservare soltanto a un'elite di persone.
1: Ecco, devo dire, su questo mi ha colpito quando a un certo punto Papa Francesco disse, ma con una grandissima tranquillità, ma io sono un peccatore. È ovvio, no? Uno, certo, potrebbe dire, ma diciamo, fece una certa impressione. Santità,
4: che nella teologia cattolica questo è appurato, però sì, è vero che nella prassi uno abbina all'idea del santo, comunque delle persone in odore di santità, perché ogni pontefice lo è, d'accordo, certo, che poi alla fine venga o meno, però effettivamente il pontefice è comunque una persona che è, diciamo, candidata.
1: Sì.
4: Abbinare la condizione di peccatore a questo tipo di persone effettivamente è una cosa che non è comune nella prassi cattolica, ma che è proprio invece il senso profondo della fede protestante, dove, come diceva Lutero, tutti siamo allo stesso tempo completamente peccatori e anche completamente giustificata.
1: Sì.
4: Abbinare la condizione di peccatore a questo tipo di persone effettivamente è una cosa che non è comune nella prassi cattolica, ma che è proprio invece il senso profondo della fede protestante, dove, come diceva Lutero, tutti

0: Carlo Acutis aveva una spiritualità molto forte, ma legata all'adorazione, per esempio, dell'Eucaristia, no? E quindi lui aveva raccontato testimonianze di tutto il mondo, di miracoli che erano accaduti a persone che avevano pregato l'ostia, insomma, che avevano venerato l'Eucaristia. Ecco, diciamo, sono tutti, ripeto, concetti che di per sé sono molto lontani dalla sensibilità protestante. Noi riteniamo che, ora senza che nessuno si offenda, forse è una parola un po' forte, però ecco, come dire, riportare di nuovo all'interno di oggetti. Perché il pane, l'Eucaristia rimane comunque un oggetto, d'accordo? Il pane e il vino. Ecco, riportare l'azione di Dio, la potenza di Dio all'interno di oggetti ci riporta un po' indietro nel paganesimo. Dal nostro punto di vista, quella che agisce nella vita delle persone, anche nella vita di tanti credenti sinceri che pregano, che chiedono un intervento di Dio, e questo intervento poi arriva. Ecco, è Dio stesso, insomma, è sempre Dio colui che va venerato, adorato e ringraziato per le cose belle e a volte anche per quelle non belle, ma che comunque fanno parte del cammino della nostra vita.
1: Ci fermiamo un attimo per ascoltare una canzone di Ryan Stevenson dal titolo Blinded, accecato, E poi forse mi piacerebbe commentare o domandarmi con te, Saverio, se abbiamo bisogno oggi comunque di modelli. Uno dice, vabbè, ma ci sono i modelli della Bibbia, no? I personaggi, c'è Gesù, ovviamente, ma è sufficiente perché l'impressionante popolarità di, per esempio, anche del film che è andato in onda di recente su Canale 5, no? Su Acutis. Vabbè, certo, era un ragazzo e quindi questo lo pone in una situazione in cui lo sentiamo molto più vicino, no? Ci ricorda i nostri figli, o quello che dovrebbero essere i nostri figli, secondo il nostro schema mentale, ecco. Però rimane il tema di fondo, se in realtà noi abbiamo bisogno di modelli, e questi modelli non ce li abbiamo. Ecco, comunque ne parliamo fra poco. Ryan Stevenson con Blinded. Ricordo che siamo in compagnia del professor Saverio Scoccimarri, pastore avventista, docente alla Facoltà Avventista di Teologia di Firenze, e abbiamo preso spunto da una notizia a proposito di una festa particolare, festa di San Carlo Acutis. Dal 9 al 12 ottobre al Santuario della Spoliazione di Assisi si celebra la festa di San Carlo Acutis, quest'anno particolarmente significativa perché ricorre il 20° anniversario della morte del giovane santo millennial avvenuta il 12 ottobre del 2006. E nell'articolo c'è la foto di un ragazzo che assolutamente, insomma, ricorda i nostri figli, ecco. Il cardinale Bassetti, Gualtiero Bassetti, ha detto di recente che Papa Francesco lo ha citato nel documento finale del Sinodo dei Giovani, additandolo come modello per le nuove generazioni, per il suo rapporto sano con le nuove tecnologie. E poi ha aggiunto: c'è bisogno oggi di giovani che, come Carlo, siano capaci di testimonianza per affrontare la nuova evangelizzazione. Dio sta preparando una nuova primavera del Vangelo e Carlo è una delle rondini significative di questa primavera. Poi dice Carlo: continua a portarla con i tuoi esempi. È una preghiera, La tua preghiera, la tua intercessione questa primavera tra i giovani e tra noi, perché ne abbiamo tanto bisogno. Un'ascoltatrice ci scrive, puntualizzando però una cosa: il nostro unico modello è Cristo Gesù.
0: Esatto. Quindi, come
1: Allora,
0: dicevamo
1: allora.
0: prima
1: Vediamo.
0: dell'intermezzo musicale,
1: Sì.
0: diciamo, molti aspetti di tutta questa vicenda non sono condivisibili dal punto di vista protestante. Per esempio, questo richiamo all'intercessione, cioè perché vengono canonizzati dei santi all'interno della Chiesa Cattolica, perché i santi avrebbero un ruolo di mediatori celesti e quindi un ruolo di intercessione. Ora, dal nostro punto di vista protestante, dico, questo non è così, cioè il mediatore serve quando il soggetto è distante oppure ostile, Ecco, Dio, la scrittura ci insegna che non è né distante né ostile. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, e Dio si è avvicinato a noi in Cristo Gesù.
1: Ecco, anche il termine mediazione di Gesù va ben qualificato, perché sennò sembra che ci sia...

0: Dio sostanzialmente ostile, esatto, e che ha bisogno della figura di Gesù, altrimenti è arrabbiato con noi.
1: E invece Gesù Cristo non è altro che Dio che si è fatto uomo, e quindi questa mediazione non è una mediazione di un terzo che si intrappone tra due, ma è semplicemente il Dio che trova un modo per poterci raggiungere lì dove siamo. Ecco, quindi fermo restando questi aspetti che giustamente vanno ricordati, e ce l'ha ricordato la radioascoltatrice, però prendiamo il fatto invece sociologico, non teologico, cioè dal punto di vista sociologico a volte la Chiesa individua dei santi anche con lo scopo di darli come modelli. Allora, il fatto di avere dei modelli, è chiaro che il nostro modello supremo è Cristo, va bene, però anche la scrittura, anche Paolo stesso in un passaggio dice siate miei imitatori, no? Oppure nella lettera agli Ebrei si racconta che c'è tutto un nel capitolo 11 si fa un racconto di tanti modelli di fede, e poi si dice che è un nugolo di testimoni, no? Cioè c'è una marea di persone che ci vengono offerti come modelli di
0: quindi
1: fede.
0: Abbiamo bisogno di modelli, mm-hmm, questo è. Cioè, dice, ma no, c'è già.
1: Quindi non di persone da venerare e adorare, mm-hmm, che quello riguarda solo Dio, però di modelli, cioè.
0: Di persone che hai conosciuto.
1: Di persone che hai conosciuto che, e che in qualche modo ti danno una testimonianza di fede che stimola anche te, no?
0: Nel caso tuo?
1: Nel caso mio, se ho dei modelli, sì, io ho avuto dei modelli che non sono conosciuti, bene, ma che sono stati mia madre, un pastore in particolare, anche un pastore avventista che mi ha particolarmente accompagnato, diciamo, in un momento di particolare avvicinamento alla fede da parte mia.
0: Non è semplicemente riconoscenza, perché quello è qualcosa di più?
1: Sì. Sono persone attraverso le quali Dio ti parla.
0: Ma non
1: sono
0: è pericoloso
1: questo? Le quali Dio ti parla. È pericoloso se tutto questo è avulso dalla scrittura. Okay. Cioè dici a me non mi interessa la Bibbia, non mi interessa niente, d'accordo? Vedo solo le persone che mi piacciono e cerco di imitarle. Allora questo può andare bene in tanti campi, non va bene nel campo della fede. Però fermo restando, diciamo, sempre il radicamento nella scrittura, i modelli fanno bene. Poi noi forse non usiamo il termine modelli, usiamo che ne so, gli esempi, i tutor, d'accordo? Usiamo magari altre espressioni, ma il concetto è che l'esperienza della fede è sempre un'esperienza dove tu ti unisci a qualcun altro e quindi in qualche modo anche l'altro ti aiuta.
0: Allora, mettiamolo in altri termini. Se questi modelli vengono a mancare, siamo nei guai. Cioè, se nessuna persona accanto a te ti ispira, allora vuol dire che c'è un grave problema.
1: Certo, vuol dire che il problema è grave, è più difficile, vabbè, non è impossibile, perché uno può anche essere il primo a intraprendere una strada, d'accordo? Okay. Quindi non avere altri modelli se non Cristo, no? Come diceva la radioascoltatrice. Però in tante cose non è così. La fede che noi viviamo è sempre una fede che ci ha preceduto in qualcun altro, che ci ha comunque passato il testimone. Di questi punti di riferimento, che sono delle parabole viventi, va bene? Cioè è esattamente il motivo per cui nella Bibbia non c'è solo il Vangelo, ma ci sono anche i racconti di tante altre persone, la vita
0: le loro
1: esperienze. Quindi le loro esperienze sono istruttive per noi.
0: Certo, anche con i loro difetti.
1: Anche ovviamente. Con i loro difetti, esatto, perché impariamo anche dalle cadute degli altri, non solo dai successi. E quindi io ritengo che, considerato da questa prospettiva, beh, avere un giovane, insomma, un giovane che ha vissuto solo 15 anni, perché poi è morto di leucemia, e che però in quei 15 anni appunto non ha perso tempo, cioè è stato un giovane di fede, che ha cercato anche di evangelizzare, no? E che ha vissuto la sua fede non come i santi, i tipici santi del passato, cioè nella mortificazione, nell'astinenza, ma ha vissuto la sua fede
0: nella relazione con gli altri
1: e come dire, vivendo appieno quella che era la realtà, certo, della vita dei suoi contemporanei. Ecco, secondo me
0: è una cosa
1: è
0: bella.
1: Un bel come esempio. Io non sto dicendo dobbiamo andarlo a pregare, eccetera, ma come esempio, sì, beh, è un buon esempio per i giovani. Allora, spero ce ne siano altri.
0: Mettiamola anche in questi termini: anche noi siamo modelli, che lo vogliamo o no. Il problema è se noi tradiamo magari il fatto che, insomma, le persone magari ci prendono come modelli e in realtà siamo troppo distanti da, da questo ideale di modello. Sono sempre modelli poveri, perché rispetto a Gesù Cristo siamo povera cosa, però la fede cristiana funziona anche con limitazione per certi aspetti, o comunque con un riferimento anche proprio in carne ed ossa di cosa significa essere credenti oggi in Gesù Cristo.
1: Paolo, quando parla a Timoteo, gli ricorda il modello della sua nonna. Gli dice: tua nonna, che è stato un modello, un esempio per te, quindi la fede di tua nonna è passata a te. Ecco, per cui di fede in fede è anche... anche gli esempi degli altri sono un canale attraverso il quale la fede in noi viene rafforzata o viene addirittura scatenata anche.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 2 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: La lettura biblica di oggi si trova nel libro di Gioele, capitolo 1, versetto 15, dove è scritto: «Il giorno del Signore è vicino». La riflessione che segue è a cura di Ada Scorza. Il profeta Gioele descrive il giorno del Signore grande e terribile, parlando di devastazione, tenebre, nubi e fitta nebbia. È un giorno di giudizio. Il Signore avrebbe giudicato Giuda per essersi allontanato da lui e avere adorato dei pagani, con la siccità, la carestia, l'oppressione da parte degli assiri, la deportazione. Avrebbe altresì giudicato le nazioni dominatrici. E l'arrivo di questo giorno era imminente. Ma insieme al giudizio il profeta ha una parola di esortazione al popolo: «Tornate al Signore vostro Dio». Una parola di speranza: Dio avrà pietà, farà tornare il popolo dall'esilio. Tutto questo deve farci riflettere. Ci sarà un giorno in cui Dio giudicherà tutti coloro che lo avranno respinto, rifiutando di credere nel Signore Gesù, nella sua morte al posto loro, per i loro peccati. Ma ci sarà altresì un giorno in cui Gesù tornerà e porterà con sé in cielo tutti coloro che lo avranno riconosciuto come loro personale Salvatore e Signore. Quest'ultimo giorno è vicino.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Leggiamo questa mattina dalla lettera agli Ebrei, capitolo 4, versetto 13. Tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. E ancora Efesini, capitolo 4, versetto 25. Ognuno dica la verità. Dire la verità. Il Signore Gesù, che sa parlare con dolcezza e tenerezza, a volte ha impiegato parole che ci sembrano dure. Ha persino dato dell'ipocrita a certi uomini religiosi. Il suo scopo era di mettere a nudo il loro stato morale perché ne prendessero coscienza. La parola ipocrita, impiegata dal Signore, proviene dal vocabolario del teatro antico. Significava attore. Per estensione, è una persona che, recitando una parte, mostra un viso diverso dal proprio. L'ipocrisia è dunque una menzogna che si traduce sia nel comportamento che nelle parole. Amici cristiani, si può essere ipocriti senza rendersene ben conto. Per debolezza, per viltà, si corre il rischio di mentire a se stessi come agli altri. Gesù, che è la verità, come è scritto in Giovanni capitolo 14, versetto 6, mostra molta energia quando denuncia l'ipocrisia. Evitiamo di pronunciare frasi fatte che non corrispondono alla nostra convinzione e al nostro pensiero. Cerchiamo di essere leali, riconosciamo i nostri timori, i dubbi, le mancanze. Mostriamoci al Signore e ai nostri simili, così come siamo, senza ambiguità e con trasparenza. Gesù, uomo perfetto, al quale era stato chiesto «Chi sei tu?», poteva rispondere «Sono per l'appunto quel che vi dico». Giovanni capitolo 8, versetto 25. Veramente, il suo pensiero non andava al di là della sua parola. Chiediamogli di darci la forza morale per mettere in pratica quello che sappiamo essere vero. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ancora una volta insieme, cari amici, incominciamo la nostra giornata, il 10 ottobre, e dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 11 leggiamo il verso 40, dove è scritto: Gesù le disse, non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? La riflessione su questo verso ha come fulcro due piccole parole: se credi. È il principio dinamico della fede. Come sempre Gesù ribalta tutto anche in questo caso, perché comunemente ci lasciamo guidare dal principio di vedere per credere. Ma Gesù dice, se credi vedrai. Non è un passo in avanti né indietro, è una vera e propria capriola dove si cade al punto opposto da cui siamo partiti. Questo perché la nostra natura ha bisogno di cose tangibili che si vedono e si toccano. Ma Gesù ci insegna che la fede non è la conseguenza di una dimostrazione, ma un modo di riconoscere la fedeltà di Dio. La fede è guardare oltre. È lì che Gesù invita Marta a guardare, davanti alla pietra che chiude il sepolcro di Lazzaro che è morto già da 4 giorni. Gesù non dice se credi, come vuole forzare la sua volontà, perché vuole invece invitarla a fare una scelta e affidarsi a lui prima ancora di vedere l'evolversi della situazione. Il vero miracolo quindi non è solo la risurrezione di Lazzaro, che viene così restituito ai suoi affetti, ma la manifestazione della gloria di Dio, che apre gli occhi dei presenti a questo evento e di noi tutti, che possiamo riflettere sul mistero di Dio che vince la morte. E se Dio vince la morte, come non potrà vincere la nostra malattia, soccorrerci nelle difficoltà, consolarci nelle sofferenze? Tutto gli è possibile, e questo deve alimentare la nostra fede, che crede le cose che non vede e che ha certezza di cose che si sperano. Se credi, deve essere per noi il punto da cui iniziare il nostro cammino su una strada che non sarà sempre coperta di petali di rosa, ma che attraverso le incognite della vita ci insegnerà a guardare oltre.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Prendi il cannocchiale. Un gruppo di amici decise di attraversare il deserto e di vivere una delle esperienze più travolgenti della loro vita. A bordo di una jeep iniziarono a percorrere l'infinita distesa di sabbia, fino a quando un giorno la jeep si ruppe e rimasero bloccati nel bel mezzo del nulla. Poiché era ancora giorno, si incamminarono alla ricerca di un'uscita, ma nel deserto era davvero difficile da trovare. Dopo ore di cammino, stanchi e impauriti, vedevano intorno a loro solo sabbia, praticamente il nulla. L'ansia e la preoccupazione aumentavano. Stavano perdendo le speranze quando dallo zaino di uno di loro cadde un cannocchiale. D'impulso, uno del gruppo prese l'oggetto e lo lanciò lontano, accecato dalla rabbia e dalla paura, ma un altro invece corse a riprenderlo prima che sparisse sepolto dalla sabbia. Attraverso il cannocchiale riuscì a vedere una casa in lontananza. Così corse dal resto del gruppo e mostrò loro quello che aveva visto. Sapendo che sarebbero arrivati a destinazione, il gruppo riprese a camminare con forza e coraggio. Caro amico e cara amica, non so cosa vedi intorno a te adesso, ma oggi ti voglio prestare un cannocchiale che ti faccia vedere molto più in là del tuo problema. Si chiama Fede in Gesù Cristo. Non perdere la fede e la speranza, perché il miracolo che stai aspettando non è così lontano. Se tu credi, vedrai la gloria di Dio.
3: La metafora di oggi rende veramente molto bene l'idea. La fede in Gesù funziona proprio come un cannocchiale. Non cambia la realtà o la distanza degli oggetti che guardiamo, ma avvicina ciò che sembra lontano e permette di mettere a fuoco la speranza oltre le difficoltà che viviamo. Quando ci troviamo nel mezzo di una tempesta o di circostanze difficili, è molto facile che la nostra vista naturale tenda a focalizzarsi solo sul problema. Il cannocchiale della fede, invece, ci aiuta a cambiare la prospettiva, perché ci permette di guardare oltre il momento presente, ricordandoci che le difficoltà attuali sono temporanee e che c'è un disegno più grande. Il cannocchiale della fede poi ci ricorda l'amore e la fedeltà di Dio, facendo apparire i giganti della vita quotidiana molto più piccoli di quello che sono, dandoci la forza per affrontarli senza perdere la pace. Penso che ognuno di noi ogni giorno abbia bisogno di questo glorioso cannocchiale per essere più che vincitore su ogni circostanza, e non dimenticando mai le parole che Gesù disse a Jairo: non temere, credi solamente. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 23 minuti.
1: Diamo forma alla speranza, lo facciamo con Andreas Mazza, responsabile di redazione di EUD News, assistente di direzione per la comunicazione, gli affari pubblici e la libertà religiosa. Benvenuto Andreas.
2: Grazie, buongiorno a tutti, bentrovata Daniela, è una bella giornata a Roma, rinfresca l'aria, no? Finalmente, dopo 4 mesi nei quali abbiamo sofferto un pochino.
1: E particolarmente la sofferenza l'hanno vissuta le persone anche di una certa età, quindi chi è stato, diciamo, chi ha una certa età ha subito questo calore che sembrava non svanire. Allora, esatto. Di che parliamo oggi? Ecco.
2: Sì, mi hai aperto esattamente la porta, hai aperto la porta al tema di oggi. Gli anziani hanno sofferto il caldo, gli anziani diciamo sono una risorsa, una speranza, non un peso. Forse questo è il messaggio, lo diamo subito Daniela, un messaggio importante, no? Accendi la speranza. E spesso le categorie, se così possiamo dire, di persone più fragili vengono vissute dalla società spesso come un peso, purtroppo. Un peso perché viviamo all'interno di un sistema, diciamo, molto, molto, come possiamo dire, consumistico, turbocapitalista, in cui la produttività è tutto, no? Bisogna produrre, bisogna agire, bisogna fare, bisogna rendere, bisogna essere efficienti economicamente, e allora le categorie più, diciamo, fragili non sono, diciamo, molto adeguate a questo sistema. Purtroppo è una realtà brutta, ecco, diciamoci la verità.
1: Eppure gli anziani da sempre, Andreas, hanno avuto un ruolo importante nella vita della famiglia. Nell'antichità i nonni facevano parte della famiglia, erano all'interno del nucleo familiare nella stessa casa e sostenevano la famiglia, mentre i genitori erano impegnati, chi aveva tanti figli, allora il nonno, la nonna erano quelli che proprio davano una grande mano. E ancora oggi ci sono persone che vengono mantenuti dai genitori in pensione perché alcuni non hanno ancora lavoro, comunque hanno perso il lavoro. Si parla di produttività, ma loro salvano la vita, potremmo dire.
2: Sì, si parla di produttività, non si parla spesso di valori, come dicevi te, i nonni che sono la memoria storica, no? Che possono trasmettere valori, principi, esperienza, cosa che manca completamente in questa società, no? Saggezza, lo vediamo tutti i giorni nei notiziari e lo viviamo noi genitori, no? E lo vivono i ragazzi. È una società alla quale manca veramente la saggezza, l'esperienza, l'equilibrio, eccetera, cose che ci potrebbero appunto fornire i nonni, gli anziani, eccetera, eccetera. Va ricucito questo rapporto, no, familiare, e abbiamo un diverso quadro della famiglia oggigiorno, lo sappiamo. Comunque, ecco, vediamo un attimino, diamo 2 o 3 dati. Il 14 dicembre del 1990 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha designato il 1 ottobre come giornata internazionale delle persone anziane, risoluzione 45/106, chi volesse andarla a trovare. E dunque l'Assemblea Generale adotta nel 91, un anno dopo, poi i principi delle Nazioni Unite per le persone anziane. Allora c'è tutto un quadro normativo, poi, no, che potete andare a leggere. C'è stata un'assemblea mondiale poi l'anno successivo a Madrid sull'invecchiamento e un piano d'azione. Ma perché? Perché per rispondere appunto alle opportunità e alle sfide dell'invecchiamento demografico del XXI secolo e per promuovere lo sviluppo di una società per tutte le età. Il numero delle persone anziane, qui stiamo parlando di persone che hanno oltre 65 anni, è passato da 260 milioni, stiamo parlando a livello mondiale, del 1980 a 761 milioni nel 2021. Si prevede che nel 2050 e aumenterà questa cifra ancora del 7%. Quindi a livello mondiale gli anziani rappresentano il 10%, in Italia il 25%. L'Italia, ecco anche qui diamo qualche dato, è il paese più anziano d'Europa, ma capovolgendo il discorso, come dire, Daniela, il cliché di un problema, come dire, una criticità del fatto che siamo i più anziani d'Europa, diciamo che abbiamo anche una grande opportunità, che abbiamo una grande saggezza all'interno del nostro tessuto sociale italiano, del quale possiamo approfittare, no? E, gli over 60 in Italia sono circa 15 milioni, pari al 25% della popolazione totale, è un primato europeo, eccetera eccetera. Ci sono problemi, ecco, torniamo al discorso dell'economia, perché si parla quasi sempre solo di economia,
1: di soldi,
2: di soldi e le pensioni eccetera. Diciamo, per un pensionato, diciamo, ci sono 3 lavoratori mi pare per un pensionato eccetera, quindi sono tutti problemi che sentiamo nei telegiornali eccetera eccetera. Qual è il problema, diciamo, principale per queste persone, no? La solitudine, la fragilità. Oltre 4 milioni di anziani vivono da soli, magari proprio in questo momento qualcuno di questi 4 milioni ci sta ascoltando, no? E cerca compagnia, cerca speranza, e noi cerchiamo, Daniela, oggi di dare anche speranza ai nostri anziani che ci ascoltano.
1: E gli anziani che verranno, anche noi, Andreas. Chi vive, chi vive, no? Invecchia. Quindi tutti arriveremo a un'età avanzata. Speriamo, anzi, se invecchi è una benedizione. Si parla dei centenari, persone che nel mondo hanno raggiunto 100 e oltre anni e sono oggi li stanno studiando. È importante. Quindi c'è una valutazione degli anziani proprio come sono, per capire come sono arrivati alla loro età, soprattutto quando ci si arriva veramente bene, ci si arriva in salute e connessi col cervello. E leggevo che ad esempio ci sono stati personaggi famosi che hanno fatto delle cose grandiose proprio a un'età avanzata. Giuseppe Verdi a 80 anni compose il Requiem, oppure Rita Lee Montalcini fino alla fine praticamente lei ha mantenuto il suo cervello attivo. Quindi ci sono degli uomini, delle donne che ad esempio un uomo che a 70 anni piantò un bosco. Quindi non c'è limite alla creatività e a quello che una persona può fare. Quindi anche se siamo fra gli anziani, ancora noi non ci siamo, a chi ci sta ascoltando, che magari ha raggiunto una certa età, ci sono persone che sono laureate in tarda età.
2: Assolutamente.
1: Tutto è possibile fare, anche dare ad altri una memoria vera, la memoria, una storia vera, poter raccontare la storia perché la si è vissuta, poter raccontare ai nipotini delle cose che sono state, no? Ci ascoltiamo un brano e poi torniamo a parlarne, quindi Annie Wilson, Stand, e torniamo fra pochissimo. Il valore degli anziani, delle persone che hanno raggiunto una certa età, da cui dovremmo prendere, diciamo, consiglio, dovremmo anche avere il piacere di poter ricevere quelle perle di saggezza.
2: Sì. Assolutamente, le Nazioni Unite ci invitano i governi, gli stati, le comunità, di fare qualcosa in questo senso, cioè di reinserire gli anziani nel tessuto della società, nel tessuto familiare. E la giornata internazionale è un'occasione per riconoscere le persone anziane, ecco, vogliamo lanciare questo appello, Daniela, riconoscere le persone anziane affinché possano rappresentare sempre di più non un peso, non un problema, ma un valore per se stessi, per i loro cari, per la società, per le comunità in cui vivono e agiscono. Se vogliamo leggere ancora qualche dato, perché dobbiamo capire bene dove intervenire, no? Il rapporto Passi d'Argento, coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità, lascia emergere questi dati qui molto brevemente, Daniela. Il 21% degli anziani si dichiara insoddisfatto della propria vita, perché probabilmente appunto non più inserito nella comunità, nella società, in famiglia. Il 13% mostra sintomi di depressione e il 15% degli anziani risulta disabile, anche se si teme che la percentuale sia più alta, non appunto registrata, e quasi 3 anziani su 4 non partecipano ad incontri collettivi presso punti di aggregazione, centro anziani, lo sappiamo, il circolo sotto casa, la parrocchia, la chiesa, le sedi dei partiti politici, anche no? Associazioni. Ecco, noi spesso diciamo, Daniela, che dal basso si possono fare tante cose, no? E nel nostro quartiere, no? nel nostro paese, ecco, istituire questi centri dove gli anziani si possono radunare, dove trovano, diciamo, amicizia, relazione e magari anche uno scopo nelle associazioni, inserirli per dei lavori di volontariato, per quanto sia possibile, ovviamente. Quindi assolutamente bisogna fare qualcosa in questo senso, e l'ONU oggi ci invita ad agire in questo senso, appunto. Però Daniela, prima di concludere diciamo questa trasmissione, siccome parliamo appunto da una radio cristiana, avventista, eccetera, mi premeva, se possibile, se sei d'accordo,
1: certo,
2: evidenziare anche qualche, diciamo, versetto biblico. Cosa pensa la Bibbia degli anziani, no? Cosa ci dice la Bibbia? Cosa ci dice Dio, no? Questo è sempre un faro che deve illuminare il nostro cammino, no? Per chi ovviamente ci crede. Ecco, abbiamo dei versetti che sono delle vere e proprie perle, no? Nella Bibbia. La vecchiaia come corona d'onore e fonte di saggezza. Ecco qua, Proverbi 16:31. La vecchiaia è una corona d'onore, essa si trova sulla via della giustizia. Una corona, no? Cosa c'è di più bello, no? Giobbe 12, capitolo 12, versetto 12. Negli anziani si trova la saggezza e in una lunga vita la prudenza. E per concludere, Levitico 19:32. Alzati in presenza del capelluto, che sarebbe, diciamo, l'anziano, onora la persona anziana, temi il tuo Dio, io sono il Signore. Quindi qui il rispetto addirittura per gli anziani è legato direttamente al timore di Dio. Quindi c'è proprio, traspare un qualcosa di importantissimo, il rispetto, che purtroppo, ecco,
1: si va perdendo per l'anziano, per la persona che ha magari ha un ruolo, il rispetto va scomparendo, cosa che invece i nostri nonni ci hanno insegnato.
2: Assolutamente, ma ci sono anche dei doveri, Daniela, non so se ho ancora qualche secondo.
1: 30 secondi.
2: Ah, ecco. Allora, dove le scritture ci dicono, condannano fermamente l'abbandono, la trascuratezza dei genitori e dei nonni anziani. Quindi, prima Timoteo 5:8, se uno non provvede ai suoi e principalmente a quelli di casa sua, ha rinnegato la fede ed è peggiore di un infedele. Pensate, anche abbastanza dura la Bibbia su questo. Allora, lanciamo, accendiamo la speranza e coinvolgiamo di nuovo i nostri anziani, che sono fonte di ricchezza, saggezza, di forza, anche di incoraggiamento e motivazione nel tessuto familiare, nella società e nelle nostre chiese anche, no?
1: Quindi facciamo una telefonata, facciamo una visita, troviamoci, sì, con questi nostri cari anziani. Alla prossima.
2: Alla prossima.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo, è scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e 2 minuti.
1: E abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia il giornalista Marco Bazzichi di Ask News Firenze Today. Buongiorno, grazie per essere in nostra compagnia, ben trovato.
2: Buongiorno Roberto, buongiorno a tutti.
1: Allora, come sempre in questa fascia oraria diamo un'occhiata ad alcuni titoli, articoli dei giornali. E beh, insomma, in grande evidenza oggi le preoccupazioni per quanto riguarda l'economia. Io leggo dunque, credo che sia Repubblica, il caro energia incombe, il caro energia incombe. E ancora, l'Europa dice no a Meloni, ma si parla anche di sciopero generale nella giornata di oggi, treni, scuola, sanità. Dunque, insomma, non mancano le preoccupazioni. Ecco, da un giornalista come lei, insomma, come vede questa situazione di grande incertezza? Ecco,
2: purtroppo la situazione è sotto gli occhi di tutti e noi ogni giorno lo vediamo. Basta ovviamente andare a fare il pieno di carburante, ma purtroppo negli ultimi, direi, anno e mezzo, due anni abbiamo visto l'impennata dei prezzi al consumo, no? Andare a fare la spesa, vestirsi, no? Qualsiasi bene di necessità. E ora, rimanendo proprio sulla stretta attualità politica, è difficile, se guardiamo, diciamo, con una lente un po' piccina, mettiamola così, è difficile dare torto alla presidente Meloni. I contenuti, diciamo, delle sue rivendicazioni verso l'Europa sostanzialmente sono persino di buon senso, ed è vero probabilmente che l'Europa, così come su tanti altri temi, non agendo in maniera corale, non facendo, diciamo, delle politiche trasversali, no, all'interno dei paesi, che darebbero anche forza, no, ai singoli paesi. Anche sulla questione del caro energia latita, ed è vero che la preoccupazione principale sempre a Bruxelles è quella dei conti, no? E quindi e ovviamente questo è anche vero della spesa militare. Qui si pensa prima alla spesa militare che ha bisogno delle famiglie. Questo, insomma, anche senza fare demagogia, sotto gli occhi di tutti. Sì, però sì, bisognerebbe allargare un attimino, diciamo, l'orizzonte. E la prima cosa che mi viene da pensare è c'è anche il rischio inverso, cioè che la Meloni scarichi tutto sull'Europa, un po' come quasi se ne lavi le mani, no? Guardate, io sto facendo quello che posso, però l'Europa, no? Se a un certo punto la percezione della gente è ok, se la benzina arriva a 2,2, 2,3, magari a 2,5, la colpa è dell'Europa. E ovviamente non può essere soltanto così, questa l'analisi. Ma soprattutto ci sono delle argomentazioni della Meloni che mi hanno molto colpito, perché praticamente lei sta dicendo in soldoni che per colpa dell'inflazione, rincaro della benzina e diciamo l'inattività dell'Europa, diciamo il potere di acquisto degli italiani cala ancora di più, e soprattutto il governo deve intervenire con delle manovre che vanno a penalizzare ulteriormente, diciamo, la spesa ad esempio per le pensioni. Allora mi sono andato a riguardare diciamo le pensioni minime, proprio sono stato sui più bisognosi, ok? Le pensioni minime, tutti sappiamo cosa sono, insomma, ecco, e soprattutto la situazione, non so, ad esempio dell'anziano, no, che vive da solo, quanti ne abbiamo in Italia, no? Voglio dire, allora, la pensione minima in Italia è tra i, diciamo, 534 e 614 euro a seconda, diciamo, dei conguagli, eccetera. In Germania siamo tra 850 e 1100, Spagna siamo intorno ai 1000, Belgio addirittura, il Belgio garantisce agli anziani 1500 euro al mese per chi vive da solo, in Francia 1000 e in Olanda 1450, no? Ho preso dei paesi, diciamo, con cui è giusto, no, confrontarsi, non sono andato a vedere, diciamo, l'Ungheria. Quindi mi colpisce molto, per chiudere, che si parla in questo caso delle pensioni soltanto, cioè, quant'è che non sentivamo parlare, no, del tema della spesa dello Stato sociale. Quindi mi piacerebbe molto che si parlasse di pensioni, di potere d'acquisto, di stipendi, anche non soltanto quando serve per attaccare l'Europa o, diciamo, trovare un po' una facile analisi sul rincaro della
1: ecco,
2: benzina.
1: Io ti chiedo, ci stiamo avviando diciamo al periodo più intenso preelettorale, ma di fatto lo siamo già, questi temi molto concreti secondo te saranno oggetto di una riflessione adeguata, oppure veramente in periodo preelettorale non si può parlare di niente perché c'è una
2: temo purtroppo che per quanto riguarda questo tema sempre più dolente delle elezioni delle campagne elettorali che sono sempre più avvilenti, temo che purtroppo se noi vediamo già adesso, no, da qualche mese, al primo posto direi che si parla di Vannacci, il divisivo Vannacci, quindi temi diciamo sollevati da lui, se li vogliamo chiamare temi, e i giornali ci si buttano informazione, dibattiti televisivi e anche i social ci sguazzano, no? E quindi quei temi lì che lui va a toccare saranno purtroppo al primo posto. Anche nell'analisi politica, anche gli ascoltatori ci avranno fatto caso, sono mesi che sentiamo dire Vannacci leva voti alla destra, Vannacci è con la Lega, contro la Lega, eccetera, e la sinistra, poi ovviamente diciamo il PD che
1: quindi la tua preoccupazione è che alla fine tutto il dibattito sia molto autoreferenziale, ecco,
2: assolutamente proprio perché purtroppo io insisto su questo tema delle pensioni minime, degli stipendi, perché dovrebbe essere veramente al primo posto, no, nel pensiero di qualsiasi politico che sia di destra o di sinistra.
1: Ecco, per la verità mi pare che diciamo già da un po' la Schlein ha messo l'accento sul tema del salario minimo, poi magari non sarà la soluzione di tutti i problemi, immagino.
2: No, questo le va dato atto, è vero, questo sì assolutamente. Ora appunto quello che mi interessava di più era anche il salario minimo è vero, però per come lo inquadra lei secondo me è ancora visto un po' con l'ottica del bonus, non so se rendo l'idea. E invece secondo me, per quanto sia giusto, quello che intendevo dire io è che quando si fanno queste riflessioni, per quanto da slogan di macroeconomia, bisognerebbe tenere un po' tutto insieme, ecco, e non soltanto adesso ritirare fuori queste cose. Detto questo, dubito che la Schlein riuscirà a dettare l'agenda politica sul salario minimo, per esempio, o su queste questioni di rivendicazione sociale che effettivamente le vanno riconosciute.
1: Allora, io direi, adesso facciamo una pausa musicale, tu prima hai fatto dei confronti con altri paesi e uno potrebbe pensare, ma insomma come si sta bene, no, in altri paesi, poi diciamo la fotonotizia sulla prima pagina di parecchi quotidiani è la Francia, rivolta delle scuole, e c'è di tutto e di più. Ne parliamo fra poco, intanto ci ascoltiamo di Diodato, Ti muovi, e poi torneremo a parlare con il giornalista Marco Bazzichi. Abbiamo parlato delle difficoltà economiche nel nostro paese e abbiamo fatto anche dei confronti con altri simili all'Italia, in cui si vede che il potere di acquisto è certamente migliore altrove, eppure non mancano le proteste. Infatti sulle prime pagine di tanti quotidiani oggi ci sono le immagini di devastazioni ad opera degli studenti francesi. Sul Corriere le proteste degli studenti francesi della scuola Le Corbusier, roghi, barricate, scontri con le forze dell'ordine, e il Corriere dedica pagina 2 e 3 a queste rivolte. Francia, la rivolta delle scuole, scontri, fiamme e vandalismo. Mélenchon elogia la protesta ed è costretto a difendersi. Non sono io il regista. Si legge ancora: da Parigi a Marsiglia la rabbia degli studenti in oltre 300 istituti. Sono 87 gli agenti feriti, più di 1700 gli arresti. Un preside picchiato e cosparso di benzina. Chiederti sei fatta, Marco.
2: Allora, dunque, appunto, cercavo di leggere un po' le analisi, le motivazioni che sarebbero alla base di questa rivolta, e sicuramente se queste ricostruzioni vengono fatte, hanno sicuramente delle basi di verità, no? In particolare, ad esempio, gli studenti ce l'hanno tanto con questo sistema che si chiama Parcoursup, che è una specie di algoritmo, di app, ormai abbiamo affidato alle app anche da passaggio dalle medie alle superiori o dalle superiori all'università, che praticamente secondo gli studenti, o almeno secondo gli studenti rivoltosi, chiamiamole così, penalizzano le fasce insomma meno abbienti e bloccano il cosiddetto ascensore sociale, no? Poi naturalmente tra le argomentazioni c'è questo soffiare sul fuoco di Mélenchon,
1: però ci
2: non
1: sta,
2: so sinceramente
1: questo.
2: Ora quanto possa essere in grado Mélenchon di sollevare una roba del genere. E purtroppo, secondo me l'unica cosa che si può fare è dividere come sempre qua un po' gli aspetti e vedere, visto anche un po' di video, una roba del genere bisogna un po' dividere quali sono le ragioni, sicuramente che ci sono gli studenti, a quella che però sembra veramente una manifestazione di rabbia e di violenza che va al di là della questione dell'ascensore sociale.
1: Quella sorta di rabbia generazionale?
2: Anche sì, che si fonda poi su un malessere che da tanto tempo esiste in Francia, soprattutto nelle banlieue, perché poi sai, luoghi dove poi si scatenano le robe sono sempre questi,
1: cioè si incrociano molto problemi diversi, ecco, in questo
2: poi se ci ricordiamo come sfuggì completamente la situazione, se non ricordo male, per i festeggiamenti della seconda Champions League del Paris Saint Germain, se vale a memoria, ci fu anche lì di disastro. In quel caso lì si festeggiava, ma anche lì ci furono incendi, macchine distrutte, uno scenario di guerra anche dopo quello. Quindi purtroppo, come sempre, bisogna vederci tante robe insieme e sì, poi per quello che possono fare le istituzioni è giustissimo vedere quali sono i problemi della scuola, però questa, io ci leggo tanta rabbia giovanile.
1: Paura del contagio?
2: Sì, perché no? Perché comunque, anzi, se le motivazioni sono quelle, cioè sono altre dall'app, per la scuola purtroppo anche le periferie di altre che ci sia anche i giovani hanno nella società di oggi hanno tutte le motivazioni per essere arrabbiati. Stiamo coltivando un'ansia incredibile e quindi naturalmente si tratta di aiutarli innanzitutto di intervenire sui problemi e poi naturalmente incanalare questa rabbia, ma c'è una voglia di distruzione che va al di là di quelle che possono essere per noi delle argomentazioni più razionali.
1: Allora ci dobbiamo fermare qui, naturalmente gli argomenti dell'attualità, ce ne sono tanti altri che ci sarebbe piaciuto commentare insieme a Marco Bazzichi, ma lo faremo con i prossimi ospiti. Intanto un grazie davvero e ci risentiremo presto, spero, qui su RWS. Grazie
2: a voi,
1: Marco.
2: Buona giornata.
1: A risentirci, a presto.

Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo, è scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Se sei come me quando si presenta una prova, non salti su e giù con entusiasmo dicendo sì, un'altra cosa di cui preoccuparsi. Le prove danno origine a sofferenza, dolore e preoccupazione. La Bibbia dice: perciò voi esultate anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove. Ma la Bibbia ci incoraggia anche a vedere le prove sotto un'altra luce. Leggiamo insieme 1 Pietro 1,7. Affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Le prove sono lì per rivelare il grande valore della tua fede, caro amico. Quindi Dio non permette questa o quella prova per punirti o per darti una lezione di vita. No, Dio è buono ed è amore. La sua gentilezza verso di te non ha fine. Ma sa anche che la tua fede non cresce quando tutto va sempre bene. La tua fede, caro amico, affina, mette radici e assume un valore maggiore quando viene messa alla prova. In altre parole, quando sei colpito da una difficoltà, da una preoccupazione o da un duro colpo, sei spinto a contare su Dio, a credere alle sue promesse e ad aspettare con fervore che Lui si muova nella tua vita. E così il tuo sguardo si volge verso di Lui e la tua fede cresce rendendoti più forte. Se stai attraversando una prova, caro amico, prendi coraggio. Prego per te e sono con te con tutto il mio cuore. Ma soprattutto Dio, Lui è con te. Lo vedrai agire in risposta alla tua fede. Grazie di esistere. Eric Sellerier.
0: Appuntamento a domani.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani capitolo 2 versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione!

0: Sono le ore 6 e 3 minuti.
1: Mario Calvagno ed eccoci giunti ad Appuntamento con Dio di oggi. Il nostro titolo per questi due momenti di riflessione personale sulla Bibbia è La forza della fede. Sì, perché oggi facciamo riferimento ai primi 7 versetti del capitolo 2 della lettera dell'Apostolo Paolo ai Colossesi. Abbiamo visto nell'intero capitolo 1 diverse situazioni molto, molto belle, molto importanti che riguardano il credere in Gesù, la realtà della fede. Abbiamo visto vari aspetti, abbiamo visto anche vari aspetti della personalità e della persona di Gesù. Gesù è l'unico mediatore tra Dio e l'uomo, perché riveste entrambe le nature, quella umana e quella divina. Non c'è nessun altro che sia nella sua stessa posizione, nella sua stessa condizione. Quindi non mediatori, non mediatrici, ma solo uno, un unico mediatore, e questo mediatore è Gesù, che è anche l'unico, ci diceva l'Apostolo Paolo nell'ultima puntata, l'unico che può dare la pace, una pace vera, una pace profonda con Dio, con il Padre, perché attraverso il volto di Gesù si è manifestato il volto del Padre, attraverso l'amore di Gesù nei nostri confronti si è manifestato l'amore del Padre. E anzi, Paolo lo riporta, dice Gesù: il Padre stesso vi ama. Quindi cos'altro dire? Non c'è nient'altro da dire, non c'è da ragionarci sopra, non c'è da preoccuparsi. Il Padre stesso vi ama, come io vi amo, come vi ama lo Spirito Santo. Bene, e continuando su questa idea, su questa falsariga, in questi 7 versetti del capitolo 2, i primi 7, Paolo continua manifestando ancora un sentimento che aveva espresso in parte anche prima. Io ho lottato con forza per voi, ho pregato continuamente per voi, anche per l'altra chiesa di Laodicea, per i tanti altri amici che non mi hanno mai conosciuto personalmente, ma c'è stato questo sentimento profondo, seppure a distanza. Ecco, ricordiamo che Paolo scrive anche questa lettera ai Colossesi, come la precedente che abbiamo commentato, quella ai Filippesi, le scrive entrambe intorno al 60 d.C., mentre si trova a Roma in prigione per motivi di coscienza, per via della sua fede cristiana, della sua fede in Gesù. E Paolo quindi dice: io ho pregato per voi, lo ripetiamo, e ho chiesto a Dio per voi qualcosa che ritengo veramente importante, cioè che voi siate ripieni di coraggio, che siate uniti nell'amore, che possiate fare l'esperienza straordinaria di conoscere Cristo fino in fondo, in maniera vera, in maniera profonda, e che possiate conoscerlo con la piena convinzione dell'intelligenza. E a un certo punto si parte, sì, dalla fede, ma a poco la fede è in grado di trasformare anche la nostra intelligenza, è in grado di trasformare anche la nostra vita, di toccare i punti più nascosti, i punti più insospettabili della nostra personalità. E questa trasformazione è una trasformazione totale, totalizzante, completa. Anche la nostra intelligenza, anche il nostro modo di ragionare viene toccato, compenetrato, implementato, come si dice oggi modernamente in gergo informatico, viene trasformato anche nella propria sostanzialità, ogni cosa viene trasformata dalla fede. Certo, se la fede, pur partendo da un minimo, dal minimo indispensabile, se la fede cresce, e la nostra fede può crescere solo se il nostro rapporto con Gesù, con lo Spirito Santo, con Dio Padre, è un rapporto sincero, un rapporto di abbandono totale nelle mani del nostro Dio, lasciando che Lui possa compiere in ciascuno, in ciascuna di noi, l'opera che già ha iniziato, come poi dirà ancora l'Apostolo Paolo. State tranquilli, state tranquille, perché Dio, che ha già iniziato in voi la sua opera, sarà fedele fino a portare a compimento quest'opera iniziata, non la lascerà sospesa, E quindi possiamo stare sicuri che Dio non ci abbandona. E sembra quasi riecheggiare queste preghiere che Paolo ha fatto per i Colossesi, e sembra che riecheggino ancora oggi, perlomeno nella mia mente e nel mio cuore le sto sentendo ancora, come se Paolo le avesse fatte per me, come se Paolo le avesse fatte per voi. Ancora oggi, leggendo queste parole, credo che tutti possiamo provare, se vogliamo, questa sensazione così bella, così importante, così profonda e così spirituale. E fra poco continueremo ancora a parlare di questo tema. Mario Calvagno, continuiamo con l'appuntamento con Dio di oggi, la forza della fede. Colossesi capitolo 2 versetti da 1 a 7, il brano sul quale stiamo riflettendo, sul quale ci stiamo esprimendo con un commento estemporaneo. Paolo, dicevamo nel segmento precedente, rassicura i Colossesi, che ha espresso per loro, e dicevo poi alla fine anche per noi in qualche modo, le preghiere che possano portare coraggio nella loro vita, che possano unirli nell'amore, preghiere che possano stimolare ciascuno a fare l'esperienza straordinaria, dice Paolo, di conoscere Cristo fino in fondo, con la piena convinzione dell'intelligenza. Ecco. E poi Paolo parla di un piano segreto di Dio che finalmente oggi, ora, adesso è stato rivelato. E il piano segreto di Dio è Cristo stesso, è Gesù, perché in Gesù stanno nascosti tutti i tesori della sapienza e tutti i tesori della scienza. Ecco, quella che noi oggi acclamiamo come scienza è nulla in confronto a ciò che sta nella mente di Gesù, nel cuore di Gesù, perché Gesù, lo ricordiamo, è il creatore di tutto, dalla DNA fino ad arrivare al macrocosmo, alle galassie. E qual è la scienza che Gesù possiede? Qual è la sapienza che Gesù possiede? E tutto questo, Paolo lo dice proprio perché i Colossesi in qualche modo erano insidiati da dottrine che andavano per la maggiore a quell'epoca, che erano molto in voga, dottrine sofisticate per palazzi.

grandezze della spiritualità. Ma Paolo dice: fate attenzione, perché è tutto falso, perché è solo in Gesù che stanno queste cose. Lui parlava della gnosi, dello gnosticismo, come altrimenti si dice, come altrimenti viene definita questa dottrina. E quindi Gesù diventa per noi il fondamento, dice Paolo, il fondamento di tutto, la base di tutto, la base su cui costruire l'intera nostra vita, ed è la base di ogni singola persona, è la base della famiglia, è il fondamento su cui è costituita la Chiesa, dice Paolo. E quindi Gesù è ogni cosa in tutti. Allora adesso, dice ai Colossesi, ma credo che lo dica anche a noi, adesso che avete creduto che Cristo vi salva, allora camminate in Cristo, camminate attraverso Cristo, camminate con Cristo, camminate per Cristo. Ecco, lasciate stare tutte le cose che vi allontanano da Lui. Le vostre fondamenta siano basate su Gesù e tenete salda, forte in Lui la vostra fede. Ed eccolo qui il nostro titolo, la forza della fede di oggi. E la fede che si autoalimenta, potremmo anche dire. Quanta più fede mettiamo in Gesù, tanto più forte diventa la nostra fede in Lui. E Paolo lo dice: voi diventerete forti e vigorosi nella verità che avete imparato se vi esercitate continuamente, ogni giorno, ogni momento della vostra vita, ad avere fede in Gesù. E poi qualcosa di importante che ancora Paolo dice: la vostra vita sia piena di gioia e di gratitudine per tutto ciò che Dio ha fatto per voi. Ecco, Dio, la cosa più importante che ha fatto, la cosa che dura per tutta l'eternità, è certamente la salvezza. E già solo per questo dovremmo essere gioiosi, grati nei suoi confronti, felici di essere salvati e di poter vivere per tutta l'eternità, un'eternità in cui conosceremo Dio, conosceremo Gesù, conosceremo il suo Santo Spirito, per quello che potremo, per quello che possiamo, ma conosceremo anche le meraviglie della scienza, le meraviglie della sapienza che stanno riposte proprio nel nostro Signore Gesù Cristo. Conosceremo le galassie, i mondi, le stelle, conosceremo il perché di tante cose, sapremo cosa accadde in un determinato momento nella storia dell'umanità, potremo accedere alla conoscenza di tutto e su tutto. E allora che questo possa essere, sì, in parte il nostro sprone, ma la cosa più importante, lo stimolo, ecco, più importante che certamente possiamo avere oggi è quello di crescere nella fede in Gesù, di conoscere oggi, già oggi, il carattere di Gesù, l'amore che Lui ha provato e continua a provare per ciascuno di noi, e cercare di essere influenzati da questo forte sentimento di Gesù nei confronti di ciascuno e ciascuna di noi, affinché possiamo essere trasformati, come dicevamo anche la volta scorsa, alla sua stessa immagine, che il nostro carattere in questa maniera possa essere trasformato. Ecco, ovviamente non in tutto, perché non ci possiamo mai arrivare a questo, ma possa essere trasformato secondo l'influenza che il carattere di Gesù manifesta su di noi. Che il Signore ci benedica.

0: Sono le ore 6 e 23 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

Gesù è il risorto e ci ha dato la possibilità di avere una vita nuova. Tutti noi possiamo risuscitare, sai? Incredibile, ma gloria a Dio. Non importa quello che tu hai fatto, c'è la nuova nascita. Ma Gesù ci ha dato delle promesse bellissime pure. Un giorno verrà Gesù per portarci via.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire Lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: La lettura biblica di oggi si trova nel libro di Gioele, capitolo 1, versetto 15, dove è scritto: Il giorno del Signore è vicino. La riflessione che segue è a cura di Ada Scorza. Il profeta Gioele descrive il giorno del Signore grande e terribile, parlando di devastazione, tenebre, nubi e fitta nebbia. È un giorno di giudizio. Il Signore avrebbe giudicato Giuda per essersi allontanato da lui e avere adorato dei pagani, con la siccità, la carestia, l'oppressione da parte degli assiri, la deportazione. Avrebbe altresì giudicato le nazioni dominatrici. E l'arrivo di questo giorno era imminente. Ma insieme al giudizio il profeta ha una parola di esortazione al popolo: tornate al Signore vostro Dio. Una parola di speranza: Dio avrà pietà, farà tornare il popolo dall'esilio. Tutto questo deve farci riflettere. Ci sarà un giorno in cui Dio giudicherà tutti coloro che lo avranno respinto, rifiutando di credere nel Signore Gesù, nella sua morte al posto loro, per i loro peccati. Ma ci sarà altresì un giorno in cui Gesù tornerà e porterà con sé in cielo tutti coloro che lo avranno riconosciuto come loro personale Salvatore e Signore. Quest'ultimo giorno è vicino.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Leggiamo questa mattina dalla lettera agli Ebrei, capitolo 4, versetto 13. Tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. E ancora Efesini, capitolo 4, versetto 25. Ognuno dica la verità. Dire la verità. Il Signore Gesù, che sa parlare con dolcezza e tenerezza, a volte ha impiegato parole che ci sembrano dure. Ha persino dato dell'ipocrita a certi uomini religiosi. Il suo scopo era di mettere a nudo il loro stato morale perché ne prendessero coscienza. La parola ipocrita, impiegata dal Signore, proviene dal vocabolario del teatro antico. Significava attore. Per estensione, è una persona che, recitando una parte, mostra un viso diverso dal proprio. L'ipocrisia è dunque una menzogna che si traduce sia nel comportamento che nelle parole. Amici cristiani, si può essere ipocriti senza rendersene ben conto. Per debolezza, per viltà, si corre il rischio di mentire a se stessi come agli altri. Gesù, che è la verità, come è scritto in Giovanni capitolo 14, versetto 6, mostra molta energia quando denuncia l'ipocrisia. Evitiamo di pronunciare frasi fatte che non corrispondono alla nostra convinzione e al nostro pensiero. Cerchiamo di essere leali, riconosciamo i nostri timori, i dubbi, le mancanze. Mostriamoci al Signore e ai nostri simili, così come siamo, senza ambiguità e con trasparenza. Gesù, uomo perfetto, al quale era stato chiesto «Chi sei tu?», poteva rispondere «Sono per l'appunto quel che vi dico». Giovanni capitolo 8, versetto 25. Veramente, il suo pensiero non andava al di là della sua parola. Chiediamogli di darci la forza morale per mettere in pratica quello che sappiamo essere vero. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ancora una volta insieme, cari amici, incominciamo la nostra giornata, il 10 ottobre, e dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 11 leggiamo il verso 40, dove è scritto: Gesù le disse: non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? La riflessione su questo verso ha come fulcro due piccole parole: se credi. È il principio dinamico della fede. Come sempre Gesù ribalta tutto anche in questo caso, perché comunemente ci lasciamo guidare dal principio di vedere per credere, ma Gesù dice: se credi vedrai. Non è un passo in avanti né indietro, è una vera e propria capriola dove si cade al punto opposto da cui siamo partiti. Questo perché la nostra natura ha bisogno di cose tangibili che si vedono e si toccano. Ma Gesù ci insegna che la fede non è la conseguenza di una dimostrazione, ma un modo di riconoscere la fedeltà di Dio. La fede è guardare oltre. È lì che Gesù invita Marta a guardare, davanti alla pietra che chiude il sepolcro di Lazzaro, che è morto già da 4 giorni. Gesù non dice "se credi", come vuole forzare la sua volontà, perché vuole invece invitarla a fare una scelta e affidarsi a lui prima ancora di vedere l'evolversi della situazione. Il vero miracolo quindi non è solo la resurrezione di Lazzaro, che viene così restituito ai suoi affetti, ma la manifestazione della gloria di Dio, che apre gli occhi dei presenti a questo evento e di noi tutti, che possiamo riflettere sul mistero di Dio che vince la morte. E se Dio vince la morte, come non potrà vincere la nostra malattia, soccorrerci nelle difficoltà, consolarci nelle sofferenze? Tutto gli è possibile, e questo deve alimentare la nostra fede, che crede le cose che non vede e che ha certezza di cose che si sperano. Se credi, deve essere per noi il punto da cui iniziare il nostro cammino su una strada che non sarà sempre coperta di petali di rosa, ma che attraverso le incognite della vita ci insegnerà a guardare oltre.
2: La riflessione di oggi ha per titolo "Prendi il cannocchiale". Un gruppo di amici decise di attraversare il deserto e di vivere una delle esperienze più travolgenti della loro vita. A bordo di una jeep iniziarono a percorrere l'infinita distesa di sabbia, fino a quando un giorno la jeep si ruppe e rimasero bloccati nel bel mezzo del nulla. Poiché era ancora giorno, si incamminarono alla ricerca di un'uscita, ma nel deserto era davvero difficile da trovare. Dopo ore di cammino, stanchi e impauriti, vedevano intorno a loro solo sabbia, praticamente il nulla. L'ansia e la preoccupazione aumentavano. Stavano perdendo le speranze quando dallo zaino di uno di loro cadde un cannocchiale. D'impulso, uno del gruppo prese l'oggetto e lo lanciò lontano, accecato dalla rabbia e dalla paura. Ma un altro invece corse a riprenderlo prima che sparisse sepolto dalla sabbia. Attraverso il cannocchiale riuscì a vedere una casa in lontananza. Così corse dal resto del gruppo e mostrò loro quello che aveva visto. Sapendo che sarebbero arrivati a destinazione, il gruppo riprese a camminare con forza e coraggio. Caro amico e cara amica, non so cosa vedi intorno a te adesso, ma oggi ti voglio prestare un cannocchiale che ti faccia vedere molto più in là del tuo problema. Si chiama fede in Gesù Cristo. Non perdere la fede e la speranza, perché il miracolo che stai aspettando non è così lontano. Se tu credi, vedrai la gloria di Dio.
3: La metafora di oggi rende veramente molto bene l'idea. La fede in Gesù funziona proprio come un cannocchiale. Non cambia la realtà o la distanza degli oggetti che guardiamo, ma avvicina ciò che sembra lontano e permette di mettere a fuoco la speranza oltre le difficoltà che viviamo. Quando ci troviamo nel mezzo di una tempesta o di circostanze difficili, è molto facile che la nostra vista naturale tenda a focalizzarsi solo sul problema. Il cannocchiale della fede, invece, ci aiuta a cambiare la prospettiva, perché ci permette di guardare oltre il momento presente, ricordandoci che le difficoltà attuali sono temporanee e che c'è un disegno più grande. Il cannocchiale della fede, poi, ci ricorda l'amore e la fedeltà di Dio, facendo apparire i giganti della vita quotidiana molto più piccoli di quello che sono, dandoci la forza per affrontarli senza perdere la pace. Penso che ognuno di noi, ogni giorno, abbia bisogno di questo glorioso cannocchiale per essere più che vincitore su ogni circostanza, e non dimenticando mai le parole che Gesù disse a Jairo: non temere, credi solamente. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Vi giunga il mio saluto affettuoso, cari amici, e benvenuti all'ascolto di questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. E io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Cose che Dio odia, e siamo giunti alla quarta puntata di questo tema. Oggi vedremo il cuore che medita disegni iniqui, ma leggiamo tutto il testo dal quale ho preso questo tema. Nel libro dei Proverbi, al capitolo 6, i versi dal 16 al 19, dice: sei cose odia il Signore, anzi sette gli sono in abominio: gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che spargono sangue innocente, il cuore che medita disegni iniqui, i piedi che corrono frettolosi al male, il falso testimone che proferisce menzogne e chi semina discordie tra fratelli. Come dicevo, siamo giunti alla quarta cosa che Dio odia: il cuore che medita disegni iniqui. Questo peccato è diverso dagli altri. Sapete il motivo, cari amici? Un conto è peccare come conseguenza di una reazione a una causa esterna, una reazione a qualche offesa, a qualche mal subito. Molto più grave agli occhi di Dio, ma anche alla giustizia umana, è quando qualcuno premedita progetti malvagi. Si possono premeditare progetti malvagi che poi vengono adempiuti, e si possono anche premeditare progetti malvagi senza mai arrivare a portarli al termine. Ma quello che Dio guarda, cari amici, è il cuore degli uomini. Facciamo qualche esempio. Allora, un progetto malvagio premeditato è l'adulterio. Sì, amici, l'adulterio. Sapete, non succede mai senza averlo pensato prima. L'adulterio non succede per caso. Come pure non succede per caso rubare. Rubare è un'azione che avviene sempre dopo l'aver premeditato, e non conta se è stato premeditato 5 minuti prima o l'anno prima addirittura. Cuore che medita disegni iniqui è agitato, sconvolto da un continuo risentimento che procura amarezza, stati d'animo incerti e odio. La persona perde il sonno ed è in attesa del momento propizio per sferrare il colpo, proprio così come fa un serpente che si nasconde e al momento giusto, opportuno, colpisce, avvelena e uccide la sua preda. Stiamo attenti, amici. Inizia tutto con il rancore, un sentimento nascosto caratterizzato dall'amarezza, che nel tempo poi si sviluppa, aumenta e si consolida fino a manifestarsi in tutta la sua violenza. Il passo successivo è appunto l'odio verso l'individuo, che diventa così l'antagonista a danno del quale alla fine è attuata la vendetta. La parola di Dio consiglia i cristiani a badare a se stessi e devono stare in guardia per non essere trascinati dall'errore. Così dice l'Apostolo Pietro nella sua seconda lettera
al capitolo 3, al verso 17. Anche l'apostolo Giovanni, verso la fine del primo secolo, scrive sull'argomento del rancore e dell'odio. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Prima lettera di Giovanni, capitolo 2, verso 9. E poi, se uno dice io amo Dio, ma odia suo fratello, è bugiardo, perché chi non ama suo fratello che ha visto, non può amare Dio che non ha visto. Questo è il comandamento che abbiamo ricevuto dal Signore Gesù, che chi ama Dio ami anche suo fratello. Prima lettera di Giovanni, capitolo 4, i versi 20 e 21. Cari amici, questa è la giusta ricetta della pace del mondo. E sempre dall'apostolo Giovanni leggiamo: carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio, e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Ma chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Prima lettera di Giovanni, capitolo 4, versi 7 e 8. È triste ascoltare oggigiorno la frase Allah Akbar, cioè Dio è grande, in associazione di disegni malvagi, di distruzione, di omicidi e così via. Ma sapete, ci sono scheletri nell'armadio della storia che ci riportano alla mente massacri premeditati in nome del Dio del cristianesimo. Non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Abbiamo letto dall'apostolo Giovanni: chi non ama, quindi chi fa il male, non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Allora, cari amici, anche oggi siamo giunti al termine di questa meditazione. Vi ringrazio per il vostro cortese ascolto e vi do appuntamento a domani con la quinta cosa che Dio odia. Che Dio vi benedica.

0: disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Voglio essere vero, di Dario De Marco. Dario De Marco, protagonista del disco Highlight di questi giorni, a proposito di questo suo album dice che, mentre nel suo primo lavoro aveva cantato di speranza, attesa e fede, in Voglio essere vero ha sentito il bisogno di affrontare gli stessi temi, ma in una chiave molto più concreta e attuale, facendo della sincerità il filo conduttore dell'intero racconto. E noi adesso lo andiamo ad ascoltare in Prendi queste rovine, canta Dario De Marco. E da Elena, buon ascolto e alla prossima!
0: Disco Highlight.

Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo. È scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Matteo, capitolo 11, versetto 25. Io ti rendo lode, o Padre, perché hai nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Come non arriviamo a stabilire una relazione spirituale per gradi, perché essa o la si ha o non la si ha, così Dio non ci purifica dai peccati un po' per volta. Se siamo nella luce e camminiamo nella luce, veniamo del continuo purificati da ogni peccato. Il fattore che conta è l'ubbidienza. Ubbidisci e la relazione spirituale si perfeziona. Allontanati sia pure per un solo minuto dall'ubbidienza e subito tenebre e morte riprendono la loro opera. Tutte le rivelazioni di Dio che non ci sono svelate per il tramite dell'ubbidienza sono come un libro chiuso che né filosofia né logica riescono ad aprire. Ubbidisci e subito un fascio di luce le illuminerà. Perché la verità possa compiere in te il suo lavoro, occorre immergersi in essa e non aggredirla. E perché tu possa conoscerla, devi mettere da parte ogni sforzo investigativo e nascere di nuovo. Ubbidisci a quella verità che Dio ti indica, ed egli te ne mostrerà subito un'altra. Ci istruiamo sull'opera dello Spirito Santo leggendo libri su libri, quando basterebbero 5 minuti di ubbidienza scrupolosa per averne una visione chiara come un raggio di sole. Penso che un giorno arriverò a capire. No, puoi arrivarci adesso, e non per mezzo dello studio, ma per la via dell'ubbidienza, di cui un minimo frammento può aprirti il cielo e darti un possesso immediato delle verità più profonde di Dio. Quando avrai ubbidito alle verità che già conosci, e solo allora, egli te ne rivelerà altre che lo concernono. Fai attenzione a non diventare uno di quei savi e intelligenti.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 17 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Voglio essere vero, di Dario De Marco. Da Elena Rubino ben ritrovati al nostro appuntamento. Dice ancora Dario De Marco, a proposito di questo suo CD, che ha voluto provare ad esaminare argomenti che di solito restano ai margini dell'attenzione. Insieme ai brani più classici e introspettivi, c'è la storia dell'ipocrita che deve improvvisamente fare i conti con i frammenti della propria maschera, del pigro che resta a sonnecchiare mentre fuori il mondo chiede aiuto, del credente che preferisce pregare e aspettare piuttosto che pregare e agire, e del religioso che ignora il mendicante seduto poco lontano dalla chiesa. Brani introspettivi che però coinvolgono e sfidano l'ascoltatore, come quello che ascoltiamo adesso. Anima nuda, Dario De Marco.

0: la chiesa e l'incrociò quella ragazzina. Potrebbe essere Dio.
1: Disco Highlight, in questi giorni
2: voglio essere vero, di Dario De Marco.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a

Buongiorno e ben ritrovati sulle nostre frequenze, gentilissimi amici ascoltatori. Sono Roberto e anche per oggi, 10 ottobre, puntuale, come sempre, sulle nostre frequenze, per un nuovo incontro in vostra compagnia, l'incontro mattutino del buongiorno.

Musica classica e uno spunto di riflessione sono il format della puntata di oggi, quella appunto del 10 ottobre, nella quale parleremo di apprezzamenti e disprezzo.

Queste due forme di comportamento umano, che sono una l'antipodo dell'altra, sono particolarmente toccanti. Apprezzare qualcuno significa valutare in senso positivo la sua opera, la sua persona. Il disprezzo, invece, è l'esatto opposto, il cercare di mettere in cattiva luce la persona che ci sta di fronte. E vedremo come questi due sentimenti vengono valutati alla luce delle Sacre Scritture in maniera estremamente opposta. Infatti, un proverbio che desidero leggere subito, prima di quello che sarà il nostro brano musicale introduttivo della trasmissione di oggi, ci cita come disprezzare le persone sia un grande errore. Il libro dei Proverbi, al capitolo 11 e al versetto 12, infatti, dice: chi disprezza il prossimo è privo di senno. Dopo di ciò, passerei immediatamente alla musica, dandogli spazio con il valzer in fa maggiore, opera 34, numero 3, vivace, di Chopin.

quanto affermato dal proverbio che ho letto qualche istante fa, che si trova nel libro della Bibbia, nella sua prima sezione, in particolare l'Antico Testamento. Dicevo, quanto affermato da tale proverbio ci porta a una drammatica ma realistica conclusione. Nessuno di noi è assennato, tutti siamo privi di saggezza, perché tutti in un qualche modo abbiamo vissuto o viviamo forme di disprezzo nei confronti del nostro prossimo. Abbiamo tanti modi per disprezzare la persona che ci sta dinanzi. Alcuni sono più appariscenti, come le critiche, le calunnie, le maldicenze, le espressioni offensive. Altri invece sono meno evidenti, come ad esempio quando parliamo troppo e troppo bene di noi. Lo facciamo sempre per mettere in evidenza che siamo migliori degli altri. Ma apprezzare troppo noi significa di conseguenza disprezzare gli altri. Abbiamo mai pensato a come cambierebbe la vita della nostra famiglia, quella dell'ambiente nel quale viviamo in condominio, oppure al lavoro nel quale operiamo, e più in generale quella di qualsiasi contesto sociale, se imparassimo ad apprezzare gli altri, o se perlomeno cessassimo di disprezzarli? Il disprezzo del prossimo distrugge ogni relazione. La stima invece la costruisce. Chi vive per distruggere non è una persona saggia ed intelligente. Ed è proprio come dice la parola di Dio che abbiamo citato poc'anzi e che desidero rileggerla. Chi disprezza il prossimo è privo di senno. Proverbi capitolo 11, versetto 12.

siamo, ahimè, giunti quasi alla conclusione del nostro incontro mattutino, ancora per questo decimo giorno del mese di ottobre. E desidero che tu possa avere l'invito da parte mia di essere davanti a Dio in preghiera insieme a me. Padre nostro e Dio nostro, ti ringraziamo per come hai voluto farci soffermare su questo duplice aspetto della vita dell'uomo, il disprezzo o il modo di apprezzare. Aiutaci ad avere la giusta predisposizione verso coloro che ci stanno dinanzi, perché siamo tutti pieni di difetti, ma se c'è la possibilità di migliorare, bene, aiutaci a realizzarlo, partendo da un giusto rapporto con te, che è quello di ascoltare e di confrontarci con ciò che dice la tua parola, la Sacra Scrittura. Te ne ringraziamo di questa opportunità nel nome del tuo figliolo che è salito su quella croce morendo per ogni essere umano. Grazie. Amen.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 1.

chi trova un amico trova un tesoro. Ma siamo poveri, amico, ma abbiamo dell'oro. Non nelle tasche, ma nelle mani intrecciate. Quando insieme facciamo la vita, facciamo casino, facciamo del bene a chi abbiamo vicino. Oro nel cuore, tra le ferite, come colla che salva i cocci che non capite. Non si butta via niente se qualcuno lo ama. E tu, caro amico,

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario del 10 ottobre 2026, un buon sabato a tutti voi. Trump ha deciso di concludere l'accordo con la Russia sul diesel dopo che Zelensky ha ignorato le ripetute richieste americane di fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe. Lo riporta Axios citando alcune fonti. Zelensky sta valutando male la situazione. Continuando a colpire le raffinerie sta compromettendo la fiducia e la disponibilità ottenuta da Trump negli ultimi 6 mesi, ha spiegato un funzionario americano. Il presidente voleva che l'Ucraina fermasse unilateralmente gli attacchi alle raffinerie perché stavano facendo salire i prezzi dell'energia negli Stati Uniti. Con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ho un ottimo rapporto, lo ha ribadito il presidente degli Stati Uniti Trump parlando ai giornalisti fuori dalla Casa Bianca. Probabilmente la incontrerò al G20, ha aggiunto, rispondendo alla domanda su un possibile incontro con la Premier in vista del G20 di Miami. 3 membri della polizia militare dello stato brasiliano di Minas Gerais sono morti nello schianto di un aereo della stessa forza di polizia nei pressi dell'aeroporto regionale della Valle dell'Acciaio a Santana do Paraíso, vicino a Paatinga. Lo ha confermato la polizia militare, che non ha ancora diffuso i nomi delle vittime perché i familiari sono ancora in fase di informazione. I vigili del fuoco sono intervenuti dopo la segnalazione dell'incidente avvenuto lungo la statale BR-458, riferisce il portale di notizie brasiliano Metropolis. L'aereo, un bimotore turbo elica, era decollato poco prima dall'aeroporto di Pampulha a Belo Horizonte. Il modello del velivolo e le cause dello schianto devono ancora essere confermati ufficialmente. Il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha cancellato l'esecuzione prevista nello stato di un 74enne che avrebbe dovuto essere giustiziato con l'iniezione letale. Nella comunicazione della revoca, DeSantis non fornisce spiegazioni. La decisione arriva una settimana dopo l'esecuzione non riuscita di Krista Pike. Veniamo in Italia. Scrivendo utilizzando l'alfabeto cirillico alludeva al compimento di stragi e di atti di terrorismo, mostrandosi con un casco militare e una videocamera indossabile. È l'accusa contestata dalla polizia a un 14enne che è stato denunciato alla procura per i minorenni di Catania per la diffusione di notizie e informazioni dal contenuto violento e apologetico, in particolare allusivi alla commissione di atti violenti a scuola, sequestrati abbigliamento con frasi discriminatorie, svastiche, un casco militare, appunti manoscritti e un rudimentale giubbotto antiproiettile. Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala in provincia di Trapani, provocando danni ad automobili, edifici e campi agricoli. I passeggeri di un'auto che stava transitando lungo Petrosino e che è stata colpita dalla tromba d'aria sono gravi in ospedale. Colpita anche la scuola De Gasperi in via Nazionale, contrada Terre Nuove. L'istituto, spiega il preside Gullotta, è andato totalmente distrutto. Abbiamo cercato una zona più sicura all'interno perché non si poteva uscire. Non abbiamo per fortuna danni al personale e soprattutto ai bambini. Qualche scoriazione e basta. Nelle aule della scuola, nel momento del passaggio del vortice, c'erano 273 bambini. Una professoressa, vista la morte, ho riparato i ragazzi. In località Petrosino un'auto è stata investita da una delle due trombe marine e sbalzata in un burrone. I due occupanti sono stati portati in ospedale. I vortici si sono sviluppati in mare e sono arrivati fino alla terra. 11 i feriti in totale, tra cui 6 piccoli studenti. L'autista di un tir è morto nel pomeriggio di ieri sulla A2 del Mediterraneo dopo aver perso il controllo del mezzo, finendo per precipitare da un viadotto all'altezza dell'uscita di Sicignano degli Alburni, in provincia di Salerno. A seguito dell'impatto a suolo, il tir ha preso fuoco e per il conducente non c'è stato nulla da fare. Prima di uscire di strada, una parte dell'auto articolato si è staccata ed è rimasta sulla carreggiata, rendendo particolarmente complessa la gestione dei soccorsi e della viabilità. Un sesto uomo è rimasto vittima della banda della Mini Carnera. In mattinata un 67enne si è recato ai carabinieri della stazione di Roma Monteverde per denunciare quanto sarebbe avvenuto la sera del 4 ottobre.
Secondo quanto raccontato, l'uomo stava percorrendo a piedi viale dei 420 quando è stato avvicinato da un microcar di colore nero con a bordo due soggetti. Il passeggero lo avrebbe colpito al fianco con un tubo di plastica. L'uomo, che si trovava nei pressi della sua abitazione, non ha richiesto l'intervento dei soccorsi. Chiudiamo con le previsioni del tempo. La pressione aumenta a partire dal nord, una perturbazione collegata a un centro depressionario e in azione al centro sud. La giornata, contraddistinta da un cielo poco o parzialmente nuvoloso al nord e in Toscana, sarà molto instabile o perturbato con rovesci e qualche temporale sulle regioni adriatiche centro-meridionali, al sud e in Sicilia. Venti a rotazione ciclonica, clima mite. E con il meteo anche oggi chiudiamo questo notiziario e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di sabato.

0: Ciao bambini e benvenuti ad un'altra puntata del nostro programma Ma che bravo! E sono naturalmente in compagnia di
1: Aurelia,
0: la mia fida amica, e del nostro e ormai anche vostro amico Tommy.
2: Ciao raga!
1: Un caro saluto anche da parte mia, bambini, e spero tanto che questo tempo in vostra compagnia mi risollevi un po' il morale.
2: Cosa ti è successo? Qualche fan ti ha forse scritto che preferisce più me a te?
1: Tu sì che sai come tirare su il morale ad una persona.
0: Su. Aurelia, Tommy stava scherzando.
2: Non è vero. Comunque dici che ti è successo?
0: Non lasciarci con questo dubbio. Anche i nostri piccoli amici sicuramente si chiederanno che cosa ti è successo.
1: A me non è che non voglio raccontarvelo, ve lo dico, però... Praticamente è successo che ieri mamma mi ha chiamato perché voleva che io tornassi subito, no? Dopo il lavoro, perché stavo lavorando. E mi ha detto, appena finisci per favore torna immediatamente a casa.
0: Però senza dirti perché?
1: No, non me l'ha detto il motivo, però lei voleva farmi una sorpresa.
0: Ah, ecco.
1: Quindi, siccome io giustamente non... ogni tanto faccio un pochino la birichina, no? Non
0: brava.
1: È che ascolto proprio filo per segno quello che mi dicono i genitori. Facciamo finta di non aver detto nulla. Comunque, che cosa è successo, bambini? Io non sono stata a sentire quello che ha detto la mia mamma e ci sono rimasta male perché...
2: Allora, cosa è successo poi? Chiacchieri!
1: Allora, sì, che adesso vi dico quello che mi è successo. Ma non l'ho fatto mica apposta, potevo immaginare che c'era per me una sorpresa? Non lo sapevo.
0: Ma tu devi fidarti di quello che ti dice la tua mamma e anche voi bambini.
1: Ho capito, infatti mi sta di insegnamento. Praticamente ho fatto tardi, ovviamente, perché mi sono trattenuta a parlare con degli amici che avevo visto, no? Insomma, fatto sta che sono tornata circa un'oretta dopo... l'orario previsto, insomma. Ecco.
2: Allora?
1: Il fatto è che a casa mia c'era una mia carissima amica che io non vedo da tanto tempo. Ed è un'amica che amo da morire, nel senso che proprio le voglio un sacco di bene e che davvero mi manca un sacco. E lei giustamente voleva farmi una sorpresa. Allora che ha fatto? Ha chiamato mamma il giorno prima e ha detto che sarebbe venuta a casa.
0: Ma perché non abita più a Cosenza, forse?
1: No, abita fuori, sì, infatti non la vedo da tanto tempo proprio per questo. Abita a Parigi,
0: immagina un po'.
1: Lei era a casa ed io non potevo immaginare che la mia parigina fosse arrivata a casa mia. Niente, fatto sta che giustamente io ho fatto tardi e lei è dovuta andare via. Quindi io non ho potuto riabbracciarla e non ho potuto passare un po' di tempo con lei.
0: Così impari la prossima volta a seguire meglio i consigli di tua madre. Scusa, mica ti poteva dire che era venuta la tua amica di Parigi, se non sarebbe stata più una sorpresa, no?
1: Lo so. La disubbidienza mi è costato questa tristezza che adesso ho nel cuore.
0: Quindi hai perso una bella opportunità.
2: È proprio il caso di dirti che sta bene.
1: È incoraggiante come sempre. Ma non lo vedi che sono triste? Tu proprio, il coltello nella piaga.
0: Va bene. Immaginiamo che quando hai saputo come stavano le cose ci sei rimasta male.
1: Sì, sono rimasta proprio assai male. Perché io... cioè, sento la sua mancanza, sì, ci sentiamo ogni tanto, perché poi, Parigi non è che è proprio dietro l'angolo, ci scriviamo le mail, però, cioè, ho perso proprio l'occasione di riabbracciarla e di avere un contatto con lei.
0: Sai che ti è successo proprio quello che, in un certo senso, è capitato a Tommaso.
2: A me? Cosa mi è capitato che non
0: no,
2: so?
0: No, non volevo dire te... tu sei Tommy per gli amici, io sto parlando di Tommaso, c'è uno dei 12 discepoli di Gesù.
2: Uno dei discepoli di Gesù si chiamava come me? È una notizia sensazionale, perché non me l'avete detto prima? E allora, cosa è successo a questo Tommaso?
1: Prima di scoprire chi è Tommaso, che non sei tu, ti facciamo ascoltare un bel canto.
2: Lo sapevo, mi tenete sempre sulle spine.
1: Canto!

0: allora, me lo volete dire che è successo a questo mio omonimo?
1: È successo un po' quello che è successo ad Aurelia, cioè ha perso un'opportunità perché non si trovava con gli altri discepoli la sera in cui Gesù, dopo la resurrezione, è apparso a loro per la prima volta.
0: E come mai Tommaso non si trovava insieme agli altri?
2: Probabilmente perché, forse era talmente addolorato per la morte di Gesù che si è andato a fare qualche passeggiata, voleva stare un po' solo e sicuramente, poverino, non poteva mica immaginare che Gesù era già risuscitato.
1: Non poteva immaginarlo così come tu non potevi immaginare della tua amica.
0: Ma quando si sono rivisti, gli altri discepoli non gli hanno detto di aver ricevuto la visita di Gesù e quindi che era risuscitata?
1: Sì, gli hanno detto, però non ci ha creduto. Ha pensato che i suoi compagni si erano lasciati suggestionare.
0: Suggestionare?
2: Infatti, quando i discepoli hanno cercato di convincerlo, lui lo sai che cosa ha detto? Che non avrebbe creduto fino a quando non avrebbe visto e toccato le ferite di Gesù. Ma guarda un po'.
1: Gesù è apparso loro una settimana dopo, quindi è passato di nuovo qualche giorno. E per tutta quella settimana Tommaso, pensate un po', per la sua incredulità, continuò a pensare che Gesù non fosse risuscitato. E quindi quella settimana l'ha trascorsa ancora nella tristezza, nel dolore che gli procurava sapere che il suo Signore era morto.
0: Quando Gesù riapparse per la seconda volta, Tommaso c'era?
2: Sì, questa volta c'era. E Gesù probabilmente, penso che sia andato direttamente da lui, proprio per mostrargli le sue ferite.
1: E secondo me Tommaso, che dice Aurelia, si sarà vergognato di essere stato così incredulo.
2: Doveva vergognarsi, perché non doveva fare così.
1: E quando ha toccato le ferite sulle mani e sul costato di Gesù, se sapete che cosa ha detto? Gesù, mio Signore e mio Dio.
2: Quindi l'ha riconosciuto e ha creduto.
0: Noi crediamo che Gesù è il Signore senza averlo mai visto, quindi si riferiva anche a noi, vero?
2: Proprio così. Infatti Gesù ha detto a Tommaso: adesso che hai visto, hai creduto. Ma beati quelli che credono senza vedere.
0: Quello che dicevo io, appunto, si riferisce anche a noi.
1: Sì, si riferisce anche a noi e a tutti quelli che hanno creduto in lui come Salvatore e Signore della propria vita. Perché il Signore si compiace di quelli che hanno fede in Lui senza vederlo.
0: Non come hai fatto tu, Aurelia.
2: Sì, sì, hai reso l'idea. Il Signore vuole che anche voi, bambini, crediate nella Sua parola, proprio così, come scritta nella Bibbia. Ma a questo punto, dopo che avete appreso quest'altra piccola informazione su la morte di Gesù nella puntata scorsa e adesso sulla sua resurrezione, fate un pochino di ordine nei vostri pensieri mentre ascoltiamo un canto.
0: La mia lode a colori sarà

0: bene, bambini. Gesù, quindi, ci ha fatto tante promesse che sono scritte nella Bibbia. Lui ci ha promesso che si prenderà sempre cura di noi e che un giorno ci accoglierà in cielo per stare sempre insieme. Noi dobbiamo credere che lo farà, anche se a volte ci sembra che le cose vanno storte. Dobbiamo avere fiducia in Gesù, così come ne abbiamo e ne dobbiamo avere nei nostri genitori quando ci promettono che faranno una cosa.
1: Ah, ti ricordi, Aurelia, della storia di quel bambino, l'abbiamo ascoltato poco tempo fa, che non riusciva a vedere il papà durante il giorno perché per lavoro usciva di casa molto presto e tornava la sera quando ormai lui già dormiva.
0: Certo, certo, la ricordo benissimo. E ricordo anche che il bambino comunicava col papà scrivendo dei bigliettini.
1: Sì, e una volta, bambini, sapete cosa scrisse al papà? Gli domandò se poteva comprargli delle matite colorate per la scuola e lasciò quel biglietto sul comodino del papà prima di andare a dormire.
0: E la sera dopo il papà ha trovato un altro bigliettino sul comodino. Il bambino lo ringraziava per aver accolto la sua richiesta. Era così sicuro che il papà lo avrebbe accontentato che l'ha ringraziato ancora prima di vedere la scatola dei colori.
1: Così il Signore vuole che facciamo anche noi. E quando in preghiera gli chiediamo qualcosa, ringraziamolo, già sicuri che se è per il nostro bene, Gesù senz'altro ci accontenterà.
0: Certo, sono sicura di questo. Quindi i nostri bigliettini portiamoli in preghiera davanti a Gesù e Lui sicuramente farà quello che il nostro cuore desidera. Sempre se lo vuole anche Lui,
1: E Lui sa qual è il nostro bene e quindi noi dobbiamo sempre accettare la Sua volontà sapendo che coincide con quello che è meglio per noi.
0: Quindi Tommy, stai attento anche tu alle richieste che fai, Non pensare che tutte si possano avverare.
2: Vedremo, vedremo, io dico di sì.
1: Prima di salutarci, che ne dite, bambini? Ci ascoltiamo l'ultimo canto?
0: Sì.

0: questo canto lo abbiamo ascoltato con grande gioia, ma con meno gioia ci dobbiamo salutare.
1: Eh sì, allora con questa esortazione di aver fiducia in Gesù e nella sua parola e non fare come Tommaso l'incredulo, ma credere sempre nelle promesse che Gesù ci ha scritto nella sua parola, allora con questa esortazione dicevamo vi salutiamo e vi
0: però
1: abbracciamo.
0: Però bambini, scusami Maria Francesca, una cosa importante, non fate come Aurelia che non ha ubbidito alla mamma, perché ha perso una grande occasione.
1: L'ha fatto senza volerlo, perché non sapeva che in effetti si sarebbe procurata questo danno. Però cerchiamo di aver fiducia nei nostri genitori e quando ci dicono una cosa dobbiamo seguire quel consiglio, perché hanno esperienza, quindi sanno
0: quello che è giusto e quello che è sbagliato per noi. Va bene, adesso possiamo davvero salutarci, anche se mi dispiace. Comunque grazie bambini, perché con la vostra compagnia il mio morale si è risollevato.
1: Ebbene, e allora vi abbracciamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata.
2: Ciao bambini! Ragazzino, mancate alla

0: Sono le ore 9 e 31 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. E mentre egli già stava scendendo, i suoi servi gli andarono incontro e gli dissero che suo figlio viveva. E credette, lui con tutta la sua casa. Giovanni 4, 51 e 53. Lasciamo giocare un po' la nostra immaginazione. Qualche mese dopo, una grande delegazione si riunì nella casa dell'alto funzionario. Ben presto si cominciò a parlare di Gesù, che in quel momento era sulla bocca di tutti. Alcuni colleghi del funzionario si misero a schernire. «Oh, questo Gesù ha a che fare solo con gente primitiva. Non è una cosa per persone istruite». Altri dicevano, probabilmente le dicerie su Gesù esagerano parecchio. Uno addirittura si arrabbiò. Questo Gesù sostiene che Dio è venuto a noi uomini per mezzo di lui. Che follia! Il figlio del padrone di casa era seduto in disparte e sorrideva. Uno degli ospiti se ne accorse e chiese stizzito: «Perché sorridi quando parlano le persone intelligenti?» Il ragazzo disse semplicemente: «Credo in Gesù perché mi ha salvato dalla morte». È così per tutti i veri cristiani nel mondo. Devono ascoltare molte parole ingegnose su Gesù e sul cristianesimo e non hanno nulla da opporre se non la loro semplice testimonianza ed esperienza. «Mi ha salvato dalla morte». Questa è la testimonianza di Gesù nella Bibbia. Mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. E l'Apostolo Paolo confessa: «Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore». Non importa quale opinione abbiamo di Gesù, ciò che conta è che sperimentiamo la sua salvezza in noi stessi. Signore, ti ringraziamo che possiamo sperimentare la tua salvezza. Amen.

Carissimi amici di Un Pensiero al Giorno, buongiorno da Carmelo. Anche oggi andiamo a meditare, dal calendario Il Buon Seme, una piccola riflessione, andando a leggere dal libro di Giovanni 15 i versetti 1 e 5, che dicono: Io sono la vera vite e il Padre mio è l'agricoltore. Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me e io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete far nulla.

quanto è dolce l'amore del Padre per i nostri cuori durante i giorni amari della prova, delle lotte e del dolore. In quei momenti Gesù non ci abbandona, Egli ci incoraggia, rimane con noi. Da quel Maestro umile e saggio impariamo ai Suoi piedi le lezioni che vuole impartirci. Il fine che Dio si propone, quando permette che noi siamo nella distretta, è di benedirci alla fine. La Sua mano non ferisce mai con lo scopo di farci soffrire. Il traccio che Egli pota è quello che gradisce particolarmente, affinché in questo mondo porti un frutto più abbondante. È questa la disciplina fedele di un Dio di santità, e la Sua grazia nei nostri riguardi abbonda nel frutto che noi portiamo per Lui. Sì, Tu formi sulla terra i Tuoi figli diletti. A Te la lode, o Padre, per le Tue curie vigilanti. Anche oggi Carmelo pregherà il buon Dio affinché vi dia una meravigliosa e gloriosa giornata. E come sempre vi dà appuntamento, a Dio piacendo, a domani.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire Lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 10 ottobre 2026, un buon sabato a tutti voi. Trump ha deciso di concludere l'accordo con la Russia sul diesel dopo che Zelensky ha ignorato le ripetute richieste americane di fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe. Lo riporta Axios citando alcune fonti. Zelensky sta valutando male la situazione. Continuando a colpire le raffinerie sta compromettendo la fiducia e la disponibilità ottenuta da Trump negli ultimi 6 mesi, ha spiegato un funzionario americano. Il presidente voleva che l'Ucraina fermasse unilateralmente gli attacchi alle raffinerie perché stavano facendo salire i prezzi dell'energia negli Stati Uniti. Con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ho un ottimo rapporto, lo ha ribadito il presidente degli Stati Uniti Trump parlando ai giornalisti fuori dalla Casa Bianca. Probabilmente la incontrerò al G20, ha aggiunto, rispondendo alla domanda su un possibile incontro con la Premier in vista del G20 di Miami. 3 membri della polizia militare dello stato brasiliano di Minas Gerais sono morti nello schianto di un aereo della stessa forza di polizia nei pressi dell'aeroporto regionale della Valle dell'Acciaio a Santana do Paraíso, vicino a Paatinga. Lo ha confermato la polizia militare, che non ha ancora diffuso i nomi delle vittime perché i familiari sono ancora in fase di informazione. I vigili del fuoco sono intervenuti dopo la segnalazione dell'incidente avvenuto lungo la statale BR-458, riferisce il portale di notizie brasiliano Metropolis. L'aereo, un bimotore turbo elica, era decollato poco prima dall'aeroporto di Pampulha a Belo Horizonte. Il modello del velivolo e le cause dello schianto devono ancora essere confermati ufficialmente. Il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha cancellato l'esecuzione prevista nello stato di un 74enne che avrebbe dovuto essere giustiziato con l'iniezione letale. Nella comunicazione della revoca, DeSantis non fornisce spiegazioni. La decisione arriva una settimana dopo l'esecuzione non riuscita di Krista Pike. Veniamo in Italia. Scrivendo utilizzando l'alfabeto cirillico alludeva al compimento di stragi e di atti di terrorismo, mostrandosi con un casco militare e una videocamera indossabile. È l'accusa contestata dalla polizia a un 14enne che è stato denunciato alla procura per i minorenni di Catania per la diffusione di notizie e informazioni dal contenuto violento e apologetico, in particolare allusivi alla commissione di atti violenti a scuola, sequestrati abbigliamento con frasi discriminatorie, svastiche, un casco militare, appunti manoscritti e un rudimentale giubbotto antiproiettile. Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala in provincia di Trapani, provocando danni ad automobili, edifici e campi agricoli. I passeggeri di un'auto che stava transitando lungo Petrosino e che è stata colpita dalla tromba d'aria sono gravi in ospedale. Colpita anche la scuola De Gasperi in via Nazionale, contrada Terre Nuove. L'istituto, spiega il preside Gullotta, è andato totalmente distrutto. Abbiamo cercato una zona più sicura all'interno perché non si poteva uscire. Non abbiamo per fortuna danni al personale e soprattutto ai bambini. Qualche scoriazione e basta. Nelle aule della scuola, nel momento del passaggio del vortice, c'erano 273 bambini. Una professoressa, vista la morte, ho riparato i ragazzi. In località Petrosino un'auto è stata investita da una delle due trombe marine e sbalzata in un burrone. I due occupanti sono stati portati in ospedale. I vortici si sono sviluppati in mare e sono arrivati fino alla terra. 11 i feriti in totale, tra cui 6 piccoli studenti. L'autista di un tir è morto nel pomeriggio di ieri sulla A2 del Mediterraneo dopo aver perso il controllo del mezzo, finendo per precipitare da un viadotto all'altezza dell'uscita di Sicignano degli Alburni, in provincia di Salerno. A seguito dell'impatto a suolo, il tir ha preso fuoco e per il conducente non c'è stato nulla da fare. Prima di uscire di strada, una parte dell'auto articolato si è staccata ed è rimasta sulla carreggiata, rendendo particolarmente complessa la gestione dei soccorsi e della viabilità. Un sesto uomo è rimasto vittima della banda della minicar nera. In mattinata un 67enne si è recato ai carabinieri della stazione di Roma Monteverde per denunciare quanto sarebbe avvenuto la sera del 4 ottobre.
Secondo quanto raccontato, l'uomo stava percorrendo a piedi viale dei 420 quando è stato avvicinato da un microcar di colore nero con a bordo due soggetti. Il passeggero lo avrebbe colpito al fianco con un tubo di plastica. L'uomo, che si trovava nei pressi della sua abitazione, non ha richiesto l'intervento dei soccorsi. Chiudiamo con le previsioni del tempo. La pressione aumenta a partire dal nord, una perturbazione collegata a un centro depressionario e in azione al centro sud. La giornata, contraddistinta da un cielo poco o parzialmente nuvoloso al nord e in Toscana, sarà molto instabile o perturbato con rovesci e qualche temporale sulle regioni adriatiche centro-meridionali, al sud e in Sicilia. Venti a rotazione ciclonica, clima mite. E con il meteo anche oggi chiudiamo questo notiziario e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di sabato.

0: Una parola per oggi.
1: La lettura biblica di oggi si trova nel libro di Gioele, capitolo 1, versetto 15, dove è scritto: «Il giorno del Signore è vicino». La riflessione che segue è a cura di Ada Scorza. Il profeta Gioele descrive il giorno del Signore grande e terribile, parlando di devastazione, tenebre, nubi e fitta nebbia. È un giorno di giudizio. Il Signore avrebbe giudicato Giuda per essersi allontanato da lui e avere adorato dei pagani, con la siccità, la carestia, l'oppressione da parte degli assiri, la deportazione. Avrebbe altresì giudicato le nazioni dominatrici. E l'arrivo di questo giorno era imminente. Ma insieme al giudizio il profeta ha una parola di esortazione al popolo: «Tornate al Signore vostro Dio». Una parola di speranza: Dio avrà pietà, farà tornare il popolo dall'esilio. Tutto questo deve farci riflettere. Ci sarà un giorno in cui Dio giudicherà tutti coloro che lo avranno respinto, rifiutando di credere nel Signore Gesù, nella sua morte al posto loro, per i loro peccati. Ma ci sarà altresì un giorno in cui Gesù tornerà e porterà con sé in cielo tutti coloro che lo avranno riconosciuto come loro personale Salvatore e Signore. Quest'ultimo giorno è vicino.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Leggiamo questa mattina dalla lettera agli Ebrei, capitolo 4, versetto 13. Tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. E ancora Efesini, capitolo 4, versetto 25. Ognuno dica la verità. Dire la verità. Il Signore Gesù, che sa parlare con dolcezza e tenerezza, a volte ha impiegato parole che ci sembrano dure. Ha persino dato dell'ipocrita a certi uomini religiosi. Il suo scopo era di mettere a nudo il loro stato morale perché ne prendessero coscienza. La parola ipocrita, impiegata dal Signore, proviene dal vocabolario del teatro antico. Significava attore. Per estensione, è una persona che, recitando una parte, mostra un viso diverso dal proprio. L'ipocrisia è dunque una menzogna che si traduce sia nel comportamento che nelle parole. Amici cristiani, si può essere ipocriti senza rendersene ben conto. Per debolezza, per viltà, si corre il rischio di mentire a se stessi come agli altri. Gesù, che è la verità, come è scritto in Giovanni capitolo 14, versetto 6, mostra molta energia quando denuncia l'ipocrisia. Evitiamo di pronunciare frasi fatte che non corrispondono alla nostra convinzione e al nostro pensiero. Cerchiamo di essere leali, riconosciamo i nostri timori, i dubbi, le mancanze. Mostriamoci al Signore e ai nostri simili, così come siamo, senza ambiguità e con trasparenza. Gesù, uomo perfetto, al quale era stato chiesto «Chi sei tu?», poteva rispondere «Sono per l'appunto quel che vi dico». Giovanni capitolo 8, versetto 25. Veramente, il suo pensiero non andava al di là della sua parola. Chiediamogli di darci la forza morale per mettere in pratica quello che sappiamo essere vero. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ancora una volta insieme, cari amici, incominciamo la nostra giornata, il 10 ottobre, e dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 11 leggiamo il verso 40, dove è scritto: Gesù le disse: non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? La riflessione su questo verso ha come fulcro due piccole parole: se credi. È il principio dinamico della fede. Come sempre Gesù ribalta tutto anche in questo caso, perché comunemente ci lasciamo guidare dal principio di vedere per credere. Ma Gesù dice: se credi vedrai. Non è un passo in avanti né indietro, è una vera e propria capriola dove si cade al punto opposto da cui siamo partiti. Questo perché la nostra natura ha bisogno di cose tangibili che si vedono e si toccano. Ma Gesù ci insegna che la fede non è la conseguenza di una dimostrazione, ma un modo di riconoscere la fedeltà di Dio. La fede è guardare oltre. È lì che Gesù invita Marta a guardare, davanti alla pietra che chiude il sepolcro di Lazzaro, che è morto già da 4 giorni. Gesù non dice «se credi», come vuole forzare la sua volontà, perché vuole invece invitarla a fare una scelta e affidarsi a Lui, prima ancora di vedere l'evolversi della situazione. Il vero miracolo, quindi, non è solo la resurrezione di Lazzaro, che viene così restituito ai suoi affetti, ma la manifestazione della gloria di Dio, che apre gli occhi dei presenti a questo evento e di noi tutti, che possiamo riflettere sul mistero di Dio che vince la morte. E se Dio vince la morte, come non potrà vincere la nostra malattia, soccorrerci nelle difficoltà, consolarci nelle sofferenze? Tutto gli è possibile, e questo deve alimentare la nostra fede, che crede le cose che non vede e che ha certezza di cose che si sperano. Se credi, deve essere per noi il punto da cui iniziare il nostro cammino su una strada che non sarà sempre coperta di petali di rosa, ma che attraverso le incognite della vita ci insegnerà a guardare oltre.
2: La riflessione di oggi ha per titolo «Prendi il cannocchiale». Un gruppo di amici decise di attraversare il deserto e di vivere una delle esperienze più travolgenti della loro vita. A bordo di una jeep iniziarono a percorrere l'infinita distesa di sabbia, fino a quando un giorno la jeep si ruppe e rimasero bloccati nel bel mezzo del nulla. Poiché era ancora giorno, si incamminarono alla ricerca di un'uscita, ma nel deserto era davvero difficile da trovare. Dopo ore di cammino, stanchi e impauriti, vedevano intorno a loro solo sabbia, praticamente il nulla. L'ansia e la preoccupazione aumentavano. Stavano perdendo le speranze quando dallo zaino di uno di loro cadde un cannocchiale. D'impulso, uno del gruppo prese l'oggetto e lo lanciò lontano, accecato dalla rabbia e dalla paura. Ma un altro invece corse a riprenderlo prima che sparisse sepolto dalla sabbia. Attraverso il cannocchiale riuscì a vedere una casa in lontananza. Così corse dal resto del gruppo e mostrò loro quello che aveva visto. Sapendo che sarebbero arrivati a destinazione, il gruppo riprese a camminare con forza e coraggio. Caro amico e cara amica, non so cosa vedi intorno a te adesso, ma oggi ti voglio prestare un cannocchiale che ti faccia vedere molto più in là del tuo problema. Si chiama fede in Gesù Cristo. Non perdere la fede e la speranza, perché il miracolo che stai aspettando non è così lontano. Se tu credi, vedrai la gloria di Dio.
3: La metafora di oggi rende veramente molto bene l'idea. La fede in Gesù funziona proprio come un cannocchiale. Non cambia la realtà o la distanza degli oggetti che guardiamo, ma avvicina ciò che sembra lontano e permette di mettere a fuoco la speranza oltre le difficoltà che viviamo. Quando ci troviamo nel mezzo di una tempesta o di circostanze difficili, è molto facile che la nostra vista naturale tenda a focalizzarsi solo sul problema. Il cannocchiale della fede, invece, ci aiuta a cambiare la prospettiva, perché ci permette di guardare oltre il momento presente, ricordandoci che le difficoltà attuali sono temporanee e che c'è un disegno più grande. Il cannocchiale della fede, poi, ci ricorda l'amore e la fedeltà di Dio, facendo apparire i giganti della vita quotidiana molto più piccoli di quello che sono, dandoci la forza per affrontarli senza perdere la pace. Penso che ognuno di noi, ogni giorno, abbia bisogno di questo glorioso cannocchiale per essere più che vincitore su ogni circostanza, e non dimenticando mai le parole che Gesù disse a Jairo: non temere, credi solamente. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
5: Voglio essere vero, di Dario De Marco. Dario De Marco, protagonista del disco Highlight di questi giorni, a proposito di questo suo album, dice che mentre nel suo primo lavoro aveva cantato di speranza, attesa e fede, in Voglio essere vero ha sentito il bisogno di affrontare gli stessi temi, ma in una chiave molto più concreta e attuale, facendo della sincerità il filo conduttore dell'intero racconto. E noi adesso lo andiamo ad ascoltare in Prendi questa rovina, canta Dario De Marco. E da Elena, buon ascolto e alla prossima!
4: Disco Highlight.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

0: Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23 versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.
1: E per non perdere l'abitudine ad ascoltarci, ti riproponiamo una replica del programma Comunicando. Buon ascolto!

Siamo giunti al sabato e come ogni sabato trasmettiamo comunicando. Comunicando è il programma di notizie, testimonianze, esortazioni e musica che vede anche la vostra partecipazione. Vi auguriamo buon ascolto in nostra compagnia.

0: Allora, cosa faccio? Ora alzo i microfoni, quindi sembra proprio come una manetta dell'aereo quando è in decollo. Stiamo io sono appassionato di aerei, quindi va bene. Buongiorno a tutti. Deborah, che
1: eravamo dici? Tutti in attesa di questi tastini, così a guardare.
0: Mi sembra
1: tassini.
0: Come alzare la manetta per lanciare in decollo. Tu sei stato in aereo?
1: No, mai.
0: Davide?
2: Sì.
0: Ci sta bene. Beato, beati voi.
2: Elicottero aereo.
0: Ah, pure
1: sì.
0: Elicottero, hai capito?
1: No, io ho paura.
0: Va bene, siamo qui, insomma, ne siete accorti che siamo qui, siamo in diretta sui 97
1: a 3. Tu non hai detto se sei mai stato su un aereo.
0: Io sono stato, ma non su un grande aereo, su un piccolo aereo, un viaggio P-148.
1: Ma in che modo?
0: L'ho pure pilotato, se per questo. A fianco però del pilota, così era... Era un volo studentesco, diciamo così, di prova, quindi cercavano di fare una pubblicità all'aeronautica in Italia, quindi ci organizzarono noi studenti, liceali, insomma, in prossimità di andare in accademia, così di fare pubblicità, organizzarono questi corsi proprio, perché facevamo proprio un corso per pilota. E quindi due viaggetti su questo Piaggio 148. La prima volta fu un po', però la seconda volta mi divertì, insomma.
1: Sì, impicchiata.
0: Sì, feci una picchiata, poi il pilota, basta. Si vedeva arrivare le casse, insomma, aumentavano. Wow. E quindi il pilota dice, ora basta. E così. Bene, allora ricordiamo appunto tempi. Poi in aereo bello grande, no, non ci sono stato. Siamo un giorno, viaggetto. Magari.
2: Io ho 6 aerei, tra cui quelli
0: per l'America.
1: Sì. Non l'abbiamo dato per
2: tutta la notte.
0: Mamma mia.
2: 8
1: e che
2: ore.
1: Si fa tutta la notte? Sono
2: lì c'è il cambio di ora.
1: Ah, è vero.
0: Quindi praticamente ti ritrovi lì.
2: Si dorme.
1: Si riesce a dormire.
2: Si riesce a dormire e poi c'è sempre qualcosa, oppure ci sono film.
1: Quindi cioè,
2: abbastanza movimento.
0: Praticamente parti per esempio alle 6 di pomeriggio, ti ritrovi lì alle 6 di pomeriggio.
2: La sera. Sì, la sera
0: sì, però lì.
1: Sì, con il cambio.
0: Ah no, io dicevo, essendo l'America, per esempio 6 ore, quindi sono 6 ore l'America.
2: Noi siamo partiti la mattina alle 9, siamo arrivati la sera alle 9 lì, era di sera. Le 9:30.
1: Ah sì, giusto. Non è così vicino.
0: Ma dove?
2: In America,
0: dipende che America, perché anche l'America è molto vasta.
2: Sì, siamo stati nella Louisiana. Sarebbe
0: Louisiana.
2: Diciamo Louisiana, vicino nel Kentucky, poche parole.
0: Quindi la parte del Pacifico, sì. Dall'altro lato. Sì. E quindi saranno almeno 9
2: ore. Abbiamo volato sul mare.
0: Tutto
2: 9.000 chilometri.
0: Beh,
2: 1000 chilometri all'ora.
0: Tu e Tonia, tua moglie. Bene, allora abbiamo iniziato con questa piccola parentesi, insomma, aerea, e noi siamo di nuovo qui, oggi è sabato, e quindi ore 10:30 abbiamo iniziato questo programma per farvi compagnia. Quanti minuti? Quante ore?
1: Dipende.
0: Allora, ripeto, facciamo compagnia.
1: Sì, dipende da te.
0: Ho iniziato con questa piccola parentesi, insomma, aerea, e noi siamo di nuovo qui, oggi è sabato, e quindi ore 10:30 abbiamo iniziato questo programma per farvi compagnia. Quanti minuti? Quante ore?

0: per sposto che rimane sempre fuori perché arriva sempre col motivo, un po' perché insomma un po' trova dei motivi sempre un po' particolari, anche a noi non tanto gustiamo, insomma ci gustano alla spagnola, e quindi che di che
1: sì,
0: guardi
1: parla,
0: che...
1: C'è Franco che ci scrive: il mio diciamo viaggio più lungo a Santo Domingo 9 ore. Si allunga il giorno di 36 ore perché
0: si allunga?
1: Sì, nel senso con il cambio.
0: Ah, eh sì, infatti. Cioè, praticamente come se parti di giorno, arrivi di giorno lì ancora. Perché
1: sì. Scavalchi. Infinito. Ti sembra un viaggio.
0: Invece, se vai dall'altro lato, verso la Cina, verso il Giappone, lì invece aumenta.
1: E ora ho confusione in testa, cambiamo argomento.
0: Vabbè, dai.
1: Quando lo farò vi dirò.
0: I più esperti hanno compreso tutto.
1: Sì, io no. Allora salutiamo Franco TS, come dicevamo prima, che è in chat, www.radiologos.it. Poi c'è Diaconia, che è Matteo, appunto parlavamo di aerei, Matteo dalla Svizzera, che credo in Svizzera si può venire anche in macchina.
0: Sì, lui infatti quest'estate è venuto in macchina perché gli serviva la macchina, però penso che un paio d'ore da dove abita lui, forse da Zurigo, insomma, Zurigo-Bari, così un paio d'ore.
1: Di che? Di aereo?
0: Di aereo, sì.
1: Ah, no, anche meno, credo. Sì. Già un'ora di aereo per andare in un'ora di aereo per andare in Inghilterra.
0: Ah, ecco,
1: quindi
0: allora. Penso
1: o
0: che
1: anche in
0: Matteo
1: Grecia,
0: l'abbia fatta in aereo qualche volta.
2: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.
1: Forza.
0: Va bene, ringraziamo anche Matteo sempre per il suo impegno, anche del mercoledì con il programma È su questa pietra, cioè una panoramica appunto sulla storia cristiana, e sta appunto tenendo questi studi. Mercoledì prossimo appunto avremo lo studio con Matteo. Mercoledì scorso invece abbiamo avuto una interessantissima puntata sui testimoni di Geova con Andrea Belli, abbiamo avuto anche una bellissima testimonianza di un ex testimone di Geova. Hai ascoltato?
1: No,
0: bravo.
1: Ma
0: che
1: io
0: ti sei perso?
1: Sei
0: molto impegnata.
1: Ultimamente sì.
0: Comunque è stata interessante. L'abbiamo messa in podcast, quindi Matteo ha provveduto a inserirla in podcast sul nostro sito. Chi vuole può andarsela a riascoltare. Di un ex testimone di Geova che ora risiede in Germania ed è siciliano, si chiama Giuseppe. Bene, allora che ci dici?
1: Tutto bene.
0: Stai preparando, vero? Per questa festicciola, sì.
1: Sì, abbiamo fatto gli auguri la settimana scorsa ad Andrea e oggi...
0: Vi dedicate alle preparazioni. Invece Davide, che ci dici, novità?
3: Tutto normale, stiamo lavorando, anche con il gruppo di Gedeoni stiamo preparando la conferenza nazionale che ci sarà a luglio, 3-5 luglio. Per questo motivo sabato sarò a Pomezia.
0: Quindi qua sabato non ci sarai?
3: Non ci sono, sono a Pomezia per la preparazione della conferenza nazionale.
1: Dove si fa la conferenza?
3: Pomezia.
1: Ah, Pomezia.
0: Quel famoso albergo dove spesso si tengono
3: Hotel
0: queste
3: Salene.
0: Conferenze. Sì.
3: Okay.
0: Un po' difficile anche a raggiungere.
3: No.
1: No, e lui ha avuto difficoltà.
0: Ha avuto parecchie difficoltà.
3: Perché bisogna, se si viene da giù non bisogna andare in autostrada, se vai a Roma e devi tornare indietro è difficoltoso,
1: sì.
3: Se vieni da Latina è facilissimo perché appena arrivi a Pomezia
1: basta
3: è il primo
1: girare,
3: albergo,
1: infatti, sì.
3: Bisogna uscire un po' prima,
0: noi invece siamo usciti dall'autostrada,
3: andare a Roma poi torni indietro per andare a Pomezia,
1: sì, di là,
3: allora
1: di
3: bisogna uscire un po' prima.
0: No, ma è vero che a Pomezia chi chiedevi scusi,
1: non lo sapeva
3: è perché si trova al mercio proprio.
1: Sì,
0: sapeva.
1: Infatti subito sulla strada.
0: Poi ho alzato la testa, ho visto su una specie di montagnola Hotel Selene, ma insomma ho detto stanno proprio. Vabbè, invece tua moglie non c'è?
3: No,
0: è
3: in Toscana.
0: Da solo, salutiamo Toni, allora se ci sta ascoltando, anche Lidia, Andrea, se sono in ascolto.
1: E i gemelli?
0: E i gemelli, naturalmente. Ho visto in Facebook, mi pare tutti insomma
3: tutti preparati,
1: sono grandi già,
0: sono
1: ormai vanno da soli anche a scuola un altro poco.
0: Ah, quindi da soli anche?
1: Sì, beh, hanno il pulmino.
0: Sì, sì. Bene, tutti e due assieme, tutti e due nella stessa classe.
3: Sì.

0: Beh, è bello,
1: sempre
0: i
1: assieme.
0: gemelli crescono proprio insieme, quindi bellissimo.
1: Si aiutano a vicenda, allora.
0: Sì.
1: Va bene, allora andiamo con un po' di musica, poi dopo mandiamo, facciamo la lettura dei fogliettini del calendario, come al solito. Oggi
2: salutiamo i detenuti della casa circondariale di Foggia e Lucera e anche San Severo, se qualcuno è all'ascolto, vi ringraziamo sempre nella vostra disponibilità, anche quando veniamo all'interno della... così l'ascolto anche che avete avuto nei nostri confronti nell'ultima conferenza, quindi vi siamo vicini anche a tutte le autorità, alla polizia penitenziaria, alla direttrice, educatrici, tutti quelli che svolgono questo lavoro particolare nelle carceri.
1: Che hai detto San Severo, c'è anche un'altra casa a San Severo?
2: San Severo è un'altra casa circondariale. E sta visitando anche Davide, un detenuto anche lì.
1: Ok, quindi perlomeno ora c'è San Severo, Lucera e Foggia.
2: Foggia, San Severo e Lucera, sì.
1: Va bene, allora andiamo con un motivo, questo lo dico io. Josh Wilson,
0: sì?
1: What e Mystery.
0: Ah,
1: ho detto bene. Allora, cos'è un mistero?
0: Addirittura, adesso ci fa la parafrasi di tutta la canzone.
1: La radio mi sta insegnando l'inglese.
0: La radio, capito? Non è che io l'aiuto, la radio adesso.
2: La radio parlante.
0: Eh sì.
1: Una risata, dai. Vabbè, è un bel motivo questo qua, ascoltiamocelo.

0: Andiamo con la lettura dei foglietti e leggiamo dal calendario una parola per oggi. Deuteronomio 26, 10 e 11. Adorerai l'Eterno, il tuo Dio. Ti rallegrerai di tutto il bene che l'Eterno avrà dato a te e alla tua casa. Adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto. Matteo 4, 10. È il primo dei comandamenti dati da Dio a Mosè all'inizio del cammino di Israele nel deserto, per arrivare alla terra promessa, e ripetuto da Gesù a Satana durante la tentazione. Ordine spesso disatteso, come sappiamo dalla storia. Gli ordini stanno sempre stretti. Qui Mosè fa una specie di resoconto. Il popolo è vicino alla meta. Ha vissuto 40 anni nel deserto, è stato disubbidiente e ribelle, ma la fedeltà di Dio e la sua protezione non sono mai venute meno. Allora, come conseguenza logica, cosa fare se non adorare? Non per imposizione, ma per consapevole riconoscenza per tutto il bene ricevuto. La stessa cosa posso dire per me. L'età avanza e, guardando indietro, non posso fare altro che adorare come profonda gratitudine il mio Signore e Padre Celeste, che mi ha fatto attraversare il deserto, dove ho incontrato ostacoli e sofferenza, ma la cui mano forte è stata sempre su di me e sulla mia preziosa famiglia. E allora continuerò ad adorare e lodare il mio Dio.
1: Io leggo invece dal calendario il buon seme, prendendo spunto dal versetto di 1 Pietro 1, versetti 6 e 7. Perciò voi esultate, anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Cristo. Messaggio il tema: l'aurora boreale. La notte era nera e il freddo quasi siberiano. Tuttavia i nostri amici finlandesi erano venuti ad invitarci. Uscite dall'hotel, vestitevi con abiti caldi e venite a vedere. Fuori c'è qualcosa di straordinario. Dopo aver indossato velocemente maglie e giacconi, eccoci all'esterno, curiosi di sapere cosa avremmo visto. All'improvviso il cielo si illuminò come di potenti raggi laser. La luce andava e veniva come un gigantesco velo luminoso sospeso sulla volta celeste. Che incanto! Era un'aurora boreale. Questo spettacolo fiabesco fa pensare a ciò che talvolta succede nelle nostre vite. Preferiremmo restare nella nostra zona confortevole, ma eccoci di colpo nel freddo delle difficoltà e nella notte della sofferenza. Allora, anziché perdere coraggio, rivolgiamoci al Signore. È il Dio di gloria, l'autore di tutte le meraviglie del creato, compresa l'aurora boreale. Egli è anche l'autore di un'altra bellezza, di tipo morale e spirituale, la rivelazione della sua grazia, capace di trasformare delle esistenze rovinate dal peccato o distrutte dal dolore in gioielli del suo amore e della sua sapienza. Questa grazia meravigliosa non è effimera, essa accompagna il credente per tutta la vita. Un cristiano, imprigionato a causa della sua fede, scrisse: «Nella sofferenza impariamo a conoscere Gesù in un modo diverso di quando stiamo bene. La prova porta dei frutti perché sperimentiamo che Cristo continua ad amarci e ci è vicino nonostante tutto. È nelle nostre notti più scure che la grazia del Signore brilla con maggiore intensità».
0: Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. Luca 15, 24. Il pastore Abram non poteva credere a ciò che Dio gli stava chiedendo. Donare quel prezioso anello che gli avevano regalato ad una conferenza. Ad un indigente senza tetto, con la barba lunga, sporco e arrabbiato. La voce era insistente e alla fine il pastore obbedì. Quando chiamò il barbone, lo Spirito Santo disse ad Abram di non toccarlo e di non pregare per lui, ma di prendergli la mano e donargli il monile. Quando fece così, l'uomo cadde a terra piangendo, lodando Dio e gridando: «Padre, anch'io ti amo con tutto il mio cuore». Davanti alla scena, un altro pastore corse incontro al senzatetto. Si inginocchiò, lo abbracciò e lo baciò, e pianse per tutto il tempo insieme a lui. Abram non capiva cosa stesse succedendo, fino a quando l'associazione di tutti i pastori andò da lui ringraziandolo, e il responsabile gli disse: «Questo barbone, fino a 5 anni fa, era il pastore di tutti i giovani del paese». Era pieno di doni, tanto che, quando faceva una conferenza, riempiva gli stadi interi. Il suo cuore si insuperbì e cominciò a pensare che i suoi doni bastassero per tutta l'opera, abbandonando la relazione con Dio. Una ragazza gli gironzolò intorno per diverso tempo e lui cedette alla tentazione. Andarono in una camera d'albergo e cadettero in fornicazione. Il giorno seguente, accanto al suo cuscino, trovò un biglietto con scritto che la ragazza era la figlia di una maga e che l'avevano pagata molto per stare con lui. Da quel giorno nessuno l'aveva più visto né sentito, compreso suo padre, che adesso sta piangendo e ringraziando Dio insieme con lui.
1: In chat vedo che si è aggiunto dopo quasi un mesetto Jonathan.
0: Sì, non riusciva ad entrare in chat, diceva adesso.
1: C'erano problemi allora di chat le settimane scorse. Poi naturalmente c'è Matteo, c'è Eva, anche da Foggia, c'è Franco, da Manfredonia, c'è però ci sta ascoltando anche
0: c'è Charlie che ci scrive su WhatsApp, o dopo ridiamo
1: sei
0: il numero.
1: Sì, sei riuscita a stabilire il contatto finalmente, avevamo dato un numero sbagliato allora.
0: Sì, lui ci scrive a proposito dei viaggi più lunghi, il viaggio più lungo che ha fatto è credo 13.000 chilometri.
1: E lui mi pare che è originario
0: Perù.
1: E infatti
0: ha detto più di 20 ore dal Sud America in Italia, quindi più di 20 ore di, credo, proprio di aereo.
1: Quando mi ha detto lui è siciliano, però forse o il papà o la mamma è peruviana, quindi anche lui mi pare ha una carnagione anche abbastanza
0: scuretta. Sì, si vede dal volto che ha origini comunque.
1: Comunque ciao Charlie, ti salutiamo, buon lavoro. Lui appunto si entra in chat con Nick Calzolaio Foggia, perché lui lavora appunto, fa l'artigiano a Foggia. Che abbiamo ormai?
0: Ne abbiamo pochi, quindi incoraggiamo Charlie a continuare. Anzi,
1: proprio se a qualcuno piace la scarpa, pure una scarpa abbastanza costosa, quindi la porta dal calzolaio. Ma oggi
0: le
1: scarpe usa e getta che ci sono.
0: Non penso però. Cioè, le scarpe usa e getta, come le chiamate tu, poi danno problemi.
1: Sì, finiscono subito.
0: Invece.
1: Vabbè, mi devo far consigliare qualche paio di scarpe da
0: Charlie. Sì, sì, decisamente.
1: Perché, insomma, soffro un po' proprio di piedi.
2: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.
0: Sì, no, dicevo, a proposito dei viaggi, anche Jonathan dice, noi 15 ore per andare in America.
1: Jonathan, sì, effettivamente. Allora vedo anche Angela in chat, è entrata in questo momento. Possiamo anche farla ascoltare poi se ce lo richiede il motivo.
0: Sì, sì.
1: Il motivo
0: sì,
1: che ci ha richiesto.

0: Allora, ancora questa mattina siamo contenti di essere qui a questa diretta e salutiamo tutti gli ascoltatori che ci ascoltano attraverso la radio, attraverso anche internet, chi è in chat, quindi anche questa mattina ci dà il Signore la forza e la vita per ancora comunicare il suo amore a tutti coloro che sono all'ascolto. E questa mattina volevo porre una questione: perché vale la pena essere cristiani? Questa è la domanda che vogliamo farci questa mattina. Questa domanda che è piena di consapevolezza, anche se viviamo in una cosiddetta nazione cristiana, condizionata da diversi eventi storici che sono da ricondursi ad un patrimonio di idee cristiane, ma dobbiamo chiederci quanto vale oggi per noi il cristianesimo, la reale vita cristiana. Voltaire era un ateo convinto e fu invitato una volta da Federico il Grande. E durante la cerimonia di benvenuto, Voltaire prese il suo bicchiere e disse in tono di scherno: cedo il mio posto in cielo in cambio di un marco prussiano. E a queste parole seguì qualche minuto di imbarazzo e di silenzio, interrotto da un altro ospite nel castello del re, che, rivoltosi a Voltaire, replicò: mio signore, in Prussia è in vigore una legge secondo cui chi vuole vendere qualcosa deve dimostrare prima di possederla. Lei può dimostrare di possedere un posto in cielo? E avere un posto in cielo è questo un problema per l'uomo. La Bibbia ci insegna quale sia la premessa di tale condizione: una vita realmente unita a Gesù. Questo è possibile tramite una vita nuova, la nuova nascita, che spesso abbiamo così sottolineato. Una nuova nascita si ottiene tramite la fede personale in Gesù Cristo, perché chi è nato di nuovo, come dice Gesù nella sua parola, ottiene la conferma, la testimonianza dello Spirito Santo nel proprio cuore. Questa certezza di dire sì o la salvezza non è qualcosa che ha a che fare con la superbia, al contrario, è una certezza che si basa sull'umiltà e non sull'orgoglio, poiché non ci si basa su se stessi, sulle proprie opere, ma unicamente su Gesù Cristo. E chi si comporta così si è riconosciuto peccatore, quindi ha ammesso di non poter essere salvato da solo, neanche dalle buone opere e né da qualsiasi altra cosa. Per questo si è rivolto a Gesù in preghiera. Il Signore non solo ascolta le preghiere, ma le esaudisce. Da ciò è conseguito anche che lo Spirito Santo ha posto la sua testimonianza nel cuore di questa persona. Ora appartieni a Gesù e sei salvato. Questa è la risposta che sentiamo viva nel nostro cuore. Gesù non può essere paragonato a niente e a nessuno. Egli è il Cristo, il Figlio dell'Iddio vivente, il quale vale la pena seguire e diventare un cristiano. Essere cristiani oggi vale la pena. Nell'Evangelo di Giovanni è presentato in una lunga serie di testimonianze su Gesù e su se stesso come un esempio. Gesù ha potuto dire: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà mai più fame e chi crede in me non avrà mai più sete. Giovanni capitolo 6 verso 35. Ha ancora affermato: io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita, in Giovanni 8:12. Poi disse ancora: io sono la porta, se uno entra per me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pastura, Giovanni 10 verso 6. Poi ancora: io sono il buon pastore dà la sua vita per le pecore, Giovanni 10:11. Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Giovanni 11:25. Poi ancora: io sono la via, la verità, la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Giovanni 14, 6. Quando la Samaritana gli disse: io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire, quando sarà venuto ci annunzierà ogni cosa. Ebbene, il Signore Gesù rispose: sono io che ti parlo. Gesù risponde personalmente. I discepoli hanno udito le sue testimonianze su di sé, hanno anche visto le sue opere, erano lì con loro. Immaginiamo per un attimo di poter essere anche noi insieme ai primi cristiani, di avere questa possibilità, di chiedere loro quali siano state le basi dove hanno costruito e messo fede. Probabilmente potrebbero nascere dei dialoghi simili a quelli che vogliamo vedere questa mattina. Ad esempio chiediamo a Pietro: Pietro, come mai sei diventato un cristiano? All'apostolo Pietro: e tu eri una persona di carattere forte, avevi un lavoro, conducevi una vita dignitosa, eri felicemente sposato, avevi anche una suocera affettuosa, eri una personalità dominante, un vero israelita dal quale potevi e conducevi una vita abbastanza decisa, sapevi quello che volevi. Come mai? E senz'altro Pietro risponderebbe a questa maniera: noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio, tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. In altre parole, i compagni di Pietro, gli altri apostoli che hanno vissuto con lui, hanno ascoltato, hanno conosciuto bene, poiché siano stati 3 anni con lui, quasi giorno e notte. Ecco perché sono sicuro che Gesù è davvero il Cristo, il promesso, e così sono diventato un ebreo che crede in Gesù. Proviamo a chiedere a Paolo: perché sei diventato un cristiano? Tu che eri un fariseo, ti impegnavi con tutte le tue forze a seguire la legge, eri un intellettuale, un uomo colto, odiavi Gesù e la sua chiesa, la perseguitavi con forza, volevi costringere i suoi discepoli a rinnegare il Cristo. Come mai oggi è cambiato tutto? E Paolo potrebbe dire: sono diventato un discepolo di Gesù perché mi è accaduto qualcosa di straordinario mentre percorrevo la via verso Damasco, allo scopo di perseguitare i cristiani di quella città. E a mezzogiorno vidi per strada una luce dal cielo, più splendente del sole, la quale sfolgorò intorno a me e ai miei compagni di viaggio. Tutti noi cademmo a terra, io udì una voce che mi disse in lingua ebraica: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Il Signore rispose: io sono Gesù che tu perseguiti. E questo fatto provocò sicuramente un grande cambiamento nella vita di Paolo. In passato Paolo era impegnato in tutto questo zelo per soffocare la fede in Gesù. Potrebbe dire: ritengo che ogni cosa, questo è scritto in Atti 20:24, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho ricevuto e ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Pensiamo ancora a Giovanni, apostolo Giovanni: come mai tu, tuo fratello Giacomo, siete diventati cristiani? Avete abbandonato la barca di vostro padre e quindi anche la vostra posizione, il vostro lavoro. Siete sempre stati dei tipi forti, tanto che vi avevano soprannominati i figli del tuono. Ma adesso tu, Giovanni, ti sei improvvisamente definito l'apostolo dell'amore. Spiegaci un po' come mai tu sei diventato così bravo. E Giovanni può spiegare con prima Giovanni 1:1-2, dice: quel che era nel principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, poiché la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza. e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. La parola che dà la vita e l'esistenza fin dal principio. Vediamo la vita che si è manifestata. Tu puoi affermare questo oggi nella tua vita? Ma potremmo ancora chiedere, ma scusa Giovanni, ma sei sicuro di essere normale? Voglio dire, ti rendi conto di ciò che stai dicendo? Sai che questa frase che poni su Gesù è al di sopra di tutte le altre persone mai viste? Ti è noto che in tal modo gli ascrivi una grandezza che supera di gran lunga quella di tutte le altre grandi personalità di questo mondo? E sicuramente anche Giovanni avrebbe risposto così. Giovanni 1,14, colui che è la parola è diventato un uomo e ha vissuto in mezzo a noi uomini. Noi abbiamo contemplato il suo splendore divino e lo splendore del Figlio unico di Dio Padre, pieno di grazia e di verità. Poi vediamo la Samaritana. I Samaritani di Sicar erano uomini, donne e bambini, giovani, vecchi. E chiediamo a queste persone: perché sei diventato un cristiano? Forse qualcuno vi ha riempito di testa, di chiacchiere. No, non è così. E lo abbiamo detto chiaramente anche a questa donna. Non è più a motivo di quello che tu ci hai detto che crediamo, perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Giovanni 4,42. E ce ne sono tanti di personaggi che possiamo vedere qui intorno, ma c'è una testimonianza che questa mattina voglio portarvi di una persona che ha vissuto lontano in una brutta situazione. E dice questa persona: sono stato infedele verso mia moglie per 23 anni, ma lei mi ama più che mai, nonostante al momento mi trovi in carcere. Quando durante i primi giorni della mia prigionia non vedevo più alcuna via di uscita e prospettiva per la mia vita, volevo farla finita. Eppure tutto cambiò. Il Signore non lo permise, giunsi alla fede salda nel Signore Dio. Subito scrissi a mia moglie, pregandola di inviarmi la Bibbia. Lei lo fece e mi scrisse: «Questa è la Bibbia delle nostre nozze, delle altre ho bisogno io». Non ho mai pianto tanto quanto in quel periodo in cui ho letto la prima volta la Bibbia regalataci in occasione delle nozze e dovevo attendere di essere in prigione per farlo. Infatti prima dicevo sempre «non ho tempo», come dice il titolo di un film, come dice il titolo di un giornale, come dice il titolo della mia vita, sempre questa stessa frase, non ho tempo. Ora sono passati 40 anni da quando ho riconosciuto di aver peccato contro Dio e contro gli uomini e che il peccato mi separava da Dio, il quale essendo santo e giusto deve giudicare il peccato. Mi era chiaro anche il fatto che questo giudizio avrebbe comportato la perdizione eterna. Tuttavia allo stesso tempo ho potuto anche ascoltare il lieto messaggio della redenzione. Chi riconosce i propri peccati, li confessa al Signore Gesù in fede, chiedendo perdono, lo riceve e ottiene la vita eterna. Questa meravigliosa offerta di Dio mi sopraffece e lo accettai con cuore grato. E riguardo al passato posso solo stupirmi e ringraziare e rallegrarmi interiormente. Ci sono stati alti e bassi, purtroppo anche nella vita di fede, in cui ho rattristato il Signore, sono diventato infelice, ma il Signore è rimasto sempre un pastore buono e fedele. Egli si è preso cura di me, suo figlio. Il significato della certezza e dell'esperienza anche pratica che egli non abbandona mai i suoi e non arriva mai troppo tardi nelle difficoltà e nei problemi. Può capirlo soltanto colui che lo ha sperimentato personalmente. E dice ancora: non mi sono mai pentito di aver dato a Gesù il mio cuore e la mia vita. Al contrario, non riesco a capire come sia possibile vivere senza Gesù. soprattutto al giorno d'oggi, in cui tutti i valori vengono messi in discussione, l'ingiustizia prende letteralmente il sopravvento. Ma al di là di questo non si tratta solo del presente, ma anche del futuro, che secondo la parola della Sacra Scrittura deve essere indescrivibilmente meraviglioso. Sono stato battezzato con il rito cattolico e sono cresciuto con questa fede. Tramite la grazia di Dio ho trovato Gesù, accettandolo come mio Salvatore e Redentore. E ho potuto trovare anche un gruppo di credenti, di persone a cui mi sono affezionato. E la parola di Dio è diventata sempre più importante per me. E la Bibbia è il mio libro preferito. Il mio desiderio è comprendere la parola di Dio e compiacerlo. È stato bella leggere questa testimonianza questa mattina proprio di una persona che ha attraversato anche le mura del carcere lì, ma il Signore è a cura di tutti, perché il Figlio dell'uomo, il Signore Gesù, è venuto a cercare e salvare tutto ciò che era perduto. Lo sai che Dio ti sta cercando? Qualunque sia la tua condizione sociale, ricco, povero, di cultura o senza, religiosa o altro, Dio ti ama e ti cerca, perché per Lui tu sei una pecora smarrita, perduta. Egli, che è l'Iddio delle compassioni, della misericordia, sta cercando proprio te, perché vuole che anche tu conosca la verità e riceva la salvezza che vuole darti in dono. Caro ascoltatore, Dio ti ama e ti ha mostrato il suo amore immenso, donando il suo Figlio Gesù a morire sulla croce. Ed è morto lì per i tuoi peccati, per i miei peccati. Ha versato il suo sangue per lavarti da ogni trasgressione, per donarti la vita eterna se tu lo accetti. Tu credi che quello che hai fatto fino ad ora basti per la salvezza? Per la salvezza proprio della tua anima? Ma devi sapere che la Bibbia, la parola di Dio, dice che non vi è nessun giusto sulla terra, neppure uno. E Dio ha dato Gesù Cristo, il giusto, per l'umanità ingiusta e peccatrice. Non dire che fino ad ora ti sei sforzato di camminare secondo i comandamenti divini, perché solo accettando Gesù Cristo nella propria vita come Signore e Salvatore avrai la vita eterna. Perché affinché nessuno si glori delle proprie capacità. Infatti la salvezza è un dono di Dio e noi non meritiamo nulla. Ecco perché oggi è il giorno accettevole, il giorno propizio, dove il Signore ancora oggi ha dato un giorno di grazia, il giorno della salvezza. Non aspettare, ravvediti, pentiti e segui Gesù. Egli vuole donarti la vera pace, la vera gioia, quello che il mondo non ti può dare. E ricordati che solo Lui può liberarti e guarirti da tutte le tue ferite fisiche, mentali, spirituali. E ti può fare veramente libero. Dovunque tu ti trovi, ti sentirai libero dentro. Apri la porta del tuo cuore, non aspettare ancora. Fai entrare Gesù Cristo. Egli ti inonderà del suo amore. E così tu sarai pronto ad incontrare. È scritto nell'Antico Testamento, in Amos, capitolo 4, verso 12, preparati ad incontrare Dio. E noi siamo pronti ad incontrare il nostro Dio. Se questo diventa il tuo Dio oggi, sarai pronto anche tu. Perché non sarà un Dio di tutti, ma un Dio personale, mio, perché ha mandato Gesù a morire in croce per i miei peccati. Ecco perché la salvezza non è un qualcosa di collettivo, non è un qualcosa di religioso, ma la salvezza è un qualcosa di personale, dove ognuno di noi deve dar conto e dare una risposta all'appello del Signore Gesù, che dice: io sono morto in croce per i peccatori. Tu dove ti collochi questa mattina? Sei fra i peccatori o fra i giusti? Questa è la riflessione che vogliamo lasciarti sul cuore. E la domanda: perché vale la pena essere cristiani? In un mondo dove c'è molta confusione religiosa, in un mondo dove si grida alla religione e poi si fa fuori la vita di un altro simile. In un mondo dove la religione prende il posto della cattiveria, dell'oltraggio, della sopraffazione, in un mondo dove la religione viene usata ad abuso e consumo. Ebbene, il Signore non ha mai parlato di questo, della religione. Il Signore ha sempre parlato di vita eterna e di quello che Lui ha fatto in croce per l'uomo. E questa mattina ancora noi possiamo affermare che vale la pena essere cristiani, appartenere a Cristo, seguire Lui, seguire tutti i Suoi comandamenti, tutto ciò che Lui ha voluto lasciare nella Sua parola. Apri la Sua parola, incontrerai e comprenderai tante cose di Dio. Lui è pronto ancora questa mattina a parlare, a continuare a parlare al tuo cuore. E appena hai tempo, apri la parola del Signore. Se non hai una copia, siamo pronti a donarti una copia della Sua parola. Ancora questa mattina potrai ricevere tante benedizioni che non avrai dove rimetterle se tu ti affidi a Lui. Dio benedica la Sua parola nel tuo cuore, nel nostro cuore, e anche questa giornata. Il Signore ti benedica e ci benedica.
1: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.

0: Lidia Genta, Tra cielo e terra, abbiamo ascoltato. Allora, vedo che Davide già si alza, quindi
1: Eh sì, deve andare via.
0: sta per andare via. Vabbè, ci saluterà almeno. Aveva detto che infatti sarebbe andato via subito.
1: Allora, ricordiamo il numero telefonico perché adesso il telefono è libero, 0881 70 99 18. Io volevo salutare Angela che è in chat da Milano, però precisamente l'ha detto prima Selenio. E quindi la salutiamo perché, come lei dice sempre, riesco a ascoltarvi più qui che quando sono giù da voi praticamente. E quindi un caro
0: Infatti
1: saluto
0: ora è
1: a
0: uscita.
1: Angela.
0: No,
1: No, no, ci sta, è entrata con un altro nick, forse a... Vabbè, c'è.
0: Arwen.
1: Esatto,
0: Ah,
1: sì.
0: ho capito.
1: E io ho dal telefono.
0: Va bene, ora tu hai il telefono, giustamente diamo spazio anche alle telefonate. Io voglio ancora ringraziare Matteo, che è in chat. Allora, in chat poi vedo anche sempre Jonathan da San Marino con la sua famiglia e poi Eva da Foggia e Giuseppe da Macerata. Ah, ecco, a Cologno dice Franco che sì, forse Angela si trova a Cologno Monzese, insomma, siamo lì. Debora vi passa il bigliettino e Eva richiede il motivo. Mille ragioni dei Worship Ensemble. Allora, mille ragioni, motivo richiesto da Eva, lo prendo. Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando. Allora, se ci arrivo. Allora, Deborah, sentiamo se c'è qualche notizia prima di partire con questo.
1: Ah, pensavo
0: Sì,
1: che già
0: no, dato
1: fosse
0: che stavo
1: andato.
0: aspettando, no, stavo aspettando di mettere il motivo, quindi a
1: Allora,
0: questo punto.
1: sì, saluti da Gina, proprio adesso ci ha chiamato. E
0: Santa Mato.
1: mi dice che Lilino e il marito ancora la tosse, hanno avuto l'influenza, anche figli, nipoti, insomma, quella che
0: È un
1: girava
0: brutto
1: settimane
0: periodo.
1: scorse. Saluta Elisa Galano, Incoronata e Silvio Moro, Tina Martella, Maria Gentile e in generale tutti coloro che non stanno molto bene in questo periodo.
0: Sì, ci
1: E
0: uniamo
1: la...
0: anche noi,
1: Sì.
0: naturalmente. Grazie anche a Gina per avercelo ricordato.
1: E la, mi ha chiesto un motivo e quindi la uniamo a quello di Eva. Sì,
0: Quindi lo stesso motivo per
1: per
0: Eva
1: Gina.
0: e anche per Gina. Questo motivo di Worship Ensemble è mille ragioni.
2: Allora, saluto a tutti, una buona giornata nel Signore, alla prossima.
0: Ero girato, quindi non avevo visto che Davide aveva già messo tutto il cappotto, stavo aspettando di andare via, stavo aspettando di salutare. Va bene, allora, ciao Davide, allora appuntamento fra 15 giorni. 15 giorni, allora, ok, mille ragioni, allora ve lo faccio riascoltare.

0: Allora, Deborah, un altro motivo.
1: Allora, abbiamo la richiesta di Giuditta che dici tu? Saluta tutte le sorelle, lo dedica a noi e a tutte le sorelle di Foggia.
0: Allora, sta sorgendo il motivo di Lidia Genta, motivo appunto richiesto allora da Giuditta.

0: così strano in questo tempo. I sogni, testi e angeli.
1: E il microfono era. Non c'era più il microfono, l'avevo appoggiato.
2: È bello che tu. Ma dov'è?
1: Non vi preoccupate, questo motivo ve lo faremo riascoltare subito. Abbiamo una diretta, vero?
2: Sì.
1: Non cantare.
2: No, mi piace tanto serie. Questa canzone. Mi piace tutto il CD. Lidia mi piace. Allora
1: abbiamo
2: una telefonata in diretta. Pronto?
3: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno nel Signore a voi tutti. Ciao Davide.
2: Davide è appena andato via.
1: Ti saluta dalla macchina.
3: Sei andato?
1: Sì, è andato via, aveva fretta, quindi.
3: Va bene. Complimenti a padre e figlia. C'è un feeling tra di voi, è una cosa spettacolare, bellissima,
2: Sì,
3: mi sto ascoltando da questa mattina che avete aperto la radio.
2: Dicevo prima, sì, più che feeling, le litigate.
3: Sembrate proprio padre e figlio, non so perché.
2: quasi si potrebbe immaginare.
3: Debora, ti sento poco, se ti avvicina
2: sì, mi senti adesso?
3: Sì, adesso è un po' meglio.
2: Ok, va bene.
3: Volevo fare gli auguri a Andrea, questo ragazzo splendido che abbiamo nella nostra assemblea. Quest'anno scorso è cresciuto molto, visto che è cresciuto molto, è sempre distinto, è sempre spettacolare ad aiutare uno con l'altro, è socievole un po' con tutti quanti. Voglio fare dei complimenti, che è cresciuto molto l'ultimo anno specialmente, l'ho notato molto.
1: Però non si deve montare la testa, insomma.
3: No, io gli dico sempre, la mia parola che gli dico sempre, fai bravo,
1: infatti.
3: Questo è sempre, mi raccomando, cresci negli anni, però sempre fai bravo,
2: sì.
3: Segui l'esempio dei genitori e dei suoi fratelli, specialmente che sono... Nathan e Stefano, bravissimi, tutti giovani, Deborah specialmente nella chiesa nostra, è una cosa fantastica.
2: Anche voi.
3: Saluto anche tutti i giovani che nella nostra assemblea, preghiamo sempre per loro, per un avvenire del Signore, per il lavoro.
1: State meglio ora, Franco, hai passato un brutto periodo. Influenza, sia tu che Lucia.
3: È passato. E volevo fare anche gli auguri a Nino
1: di Nunzio,
3: che ieri
1: sì.
3: Mi si era fatto gli anni.
2: Giovedì, infatti.
3: Andrea ha fatto 18 anni, lui avrà fatto 40-45 anni.
2: Beh.
3: Quando glielo ho detto si è messa a ridere.
2: Sempre giovane, dai.
1: Franco, mi raccontava Lucia, tua moglie, che quando eravate malati eravate tutti e due a letto.
3: Infatti. Qualcuno che ci ha chiamato ha detto, ma come fate tutti e due? Ci aiutiamo a bere. Io gli do un bicchiere d'acqua a lei e lei me la dà a me, secondo come ci... No,
1: certo che deve essere brutto, ammalarsi assieme, marito e moglie.
3: Sembra che ti è passato un carro armato sopra.
2: È vero.
1: È stata una
3: brutta. Ma poi non è che si mangiava molto, perché avevo preso pure un po' lo stomaco. Mangiavamo giusto qualcosa, perché dovevamo prendere delle compresse, se no potevamo stare anche al digiuno. Il letto, riposo e stare sempre al caldo. Mi diceva il medico.
1: Ma sei tu che hai infettato tua moglie o lei che ha infettato te?
3: No, lei è
1: colpa sua.
3: Lei il lunedì e io il martedì.
1: Ah, ecco, subito allora.
3: Sì. Io ero gelosa, capito?
1: Sì,
3: non
1: dicevo
3: lei. Gelosa, ha detto come tu, sei male, io no, e allora ti faccio compagnia.
2: Sì.
1: Fin quanto uno va a lavorare, però, vabbè, anche tu, vabbè, qua hai qualche impegno, insomma, così ti muovi parecchio, anche per l'opera del Signore.
3: Lo faccio volentieri.
1: Fin quanto uno si mette in malattia, così, e lavorando, insomma... riesce a stare un po' a riposo, quindi a guadagnare lo stesso se è un dipendente, però nel caso tuo no, perché sei pensionato, quindi non è che ti faceva tanto piacere stare...
3: Adesso lavoriamo per il Signore, ancora di più, perché è giusto così, perché siamo liberi, siamo pensionati, e allora quando uno è pensionato sta senza far niente, lavorare per il Signore è ancora più forte.
1: Ci vuoi dire un po', siamo curiosi di sapere un po' quali sono le attività per il Signore al momento, le tue?
3: Adesso abbiamo finito la distribuzione dei... prima, qualche mese fa, abbiamo fatto Salvati per Servire, abbiamo portato un po' di roba a Pricina per... e hanno mandato due tir, e l'ultima settimana questa abbiamo fatto Aiutarci ad Aiutare, abbiamo portato un po' di alimenti a due famiglie bisognose, grazie a voi della collaborazione dell'Assemblea di Via Taranto, siete stati molto molto generosi, è stato bello.
1: Poi naturalmente le campagne di evangelizzazione, mi pare fai parte anche dei Gedeoni, no? Quindi sei andato anche tu nel carcere?
3: Ci stiamo preparando per i Gedeoni.
1: Sei stato anche tu in carcere?
3: Samuele Russo.
1: In carcere? Sei andato anche tu? Sei entrato anche tu, no?
3: E dovevo andare, ero già scritto nell'elenco.
1: Però
3: poi
1: purtroppo
3: è capitato l'influenza.
1: L'influenza ti ha bloccato.
3: Però diciamo abbiamo pregato anche a casa, abbiamo pregato per i... i carcerati
1: per quel momento,
3: spero,
1: insomma,
3: particolare. Spero che ci ascoltano, certo, e leggono quello che è stato distribuito lì.
1: Ok, approfittiamo ancora una volta a salutare i nostri amici detenuti.
2: Bene. Franco, ti saluta Angela.
3: Angela, grazie, Angela. È splendida, mi manda sempre i messaggi. Io non tanto la posso rispondere perché c'ho i 120 minuti, però i messaggi li pago tutti, poi comunque gliel'ho detto. Poi l'ho telefonata, la risembra sabato scorso.
2: Ah, ecco. E lei
3: l'ho chiamata per telefono.
2: Ecco, lei è in chat adesso.
3: So che sta facendo un concorso lì. Non posso rispondere perché c'ho i 120 minuti, però i messaggi li pago tutti, poi comunque gliel'ho detto. Poi l'ho telefonata, la risembra sabato scorso.
2: Ah, ecco. E lei
3: l'ho chiamata

0: Lucia.
1: Grazie. Tutti nel Signore, che Dio vi benedica.
0: Altrettanto anche a te e a Lucia. Ciao,
1: salute i miei fan. Non li voglio dimenticare, se no mi rimbrono.
2: No, no, saluta sempre tu, le tue fans.
1: Ciao Deborah, ti abbraccio.
2: Ciao
1: forte.
2: Anche a te, Franco. Ciao.
0: Ciao, Franco. Ciao, ciao.
1: Ciao.
3: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.
2: Ok, torniamo un attimo a noi. Ah no, rimandiamo il motivo di Lidia Genta. Sta sorgendo per Giuditta.

0: Eliseo.
1: Buongiorno Rosa.
2: Bella pimpante Rosa.
1: Sempre.
0: Allora,
1: sprigiona questa vivacità, insomma, non so come definirla, questa di Rosa.
0: Grazie.
1: Vai Rosa, grazie.
0: E niente, innanzitutto mi complimento per la... Oggi sto a casa e vi ascolto con piacere. Ho ascoltato anche tanto con interesse la catechesi di...
1: Davide.
0: Sull'importanza, cioè, di essere cristiani. Comunque, volevo dirvi, prima però voglio dirvi che il giovedì scorso sono dovuta andare a un trigesimo in famiglia, quindi alle 6:30 non potevo e sono mancata.
1: Infatti chiedevo a Deborah, ma Rosa non si è vista. Sì.
0: Ma boh, mi succedono che tutti gli impegni un po' strani, mi succedono sempre il giovedì, che io aspetto con ansia il giovedì,
1: vabbè,
0: per venire ad apprendere appunto la parola dal Vangelo, a acculturarmi in merito, però pazienza, vuol dire che...
1: Ti piace ascoltare della parola?
0: Ascoltare e poi rendermi, diciamo che la base di tutte le persone, secondo me, è l'ignoranza religiosa. Invece io mo sto imparando, ho visto tutti i passi che io mi scrivo, che poi quando vengo là, che poi diciamo me li leggo a casa, sembra che sono stati fatti adesso.
1: Prendi appunti, insomma, appunti.
0: Bisogna acculturarsi nella religione. Infatti la catechesi di Davide, l'importanza di essere cristiani. Sì, bisogna prima credere, diciamo, in Dio e in suo figlio Cristo, perché basta pensare che le generazioni vanno e vengono, ma Dio e Gesù è il nome eterno. Però per sapere questo bisogna anche essere, diciamo, colti, perché se uno è ignorante, certo non pensa a Gesù, no? È come se uno fa una ricetta, si deve documentare tutti gli ingredienti. E quindi io dico che è importante la cultura religiosa, e questo lo devo, grazie che vengo lì, diciamo, apprendo, sento le catechesi pure nella radio, è molto importante questo. E da quando vengo lì tante cose mi sono apparse molto diverse, anzi peccato che non ho aperto mai prima il Vangelo, che mi dispiace molto. E mi complimento anche con Davide, oggi me la risento pure, il pomeriggio so che la ripetete perché mi è tanto piaciuto che me la risentirò anche.
1: Oggi pomeriggio, intorno alle 3, andrà di nuovo Davide, lo riascolterai.
0: Perché, t'ho detto, è la cultura secondo me che ci... Potrei anche sbagliarmi, però è la cultura quella che è, il movente che ci fa muovere tutte, la cultura. Invece noi, diciamo, noi la maggior parte siamo presi da altre, come si dice la famosa frase... faccende da in tutt'altra faccenda, cioè da altre cose, da altre cose. Chi pensa a aprire la Bibbia? Forse, io secondo me, tanta gente, vabbè, io non parlo per gli altri, parlo per me, non voglio giudicare nessuno. Comunque alla base di essere cristiano ci vuole molta la cultura religiosa, che si apprende leggendo appunto l'Evangelo e la Bibbia.
1: Brava, vedi, lo stai capendo, tanti invece non lo capiscono.
0: Vergogna, ma non l'ho mai letto. Per quanto riguarda la Bibbia, che mi vuole, io ripeto, ce l'ho, l'ho detto a Davide, ce l'ho. Per caso, un giorno di corso, ho aperto di sfuggita il Deuteronomio.
1: Sì.
0: Ho visto una preghiera molto bella, che mi meraviglia che non la mettono obbligata nelle scuole dappertutto. Non mi ricordo, aspetta, come dice, sono... correggimi se sbaglio, Signore Dio tuo, ha detto le generazioni tra mandi di Dio in Dio, stipato sui vostri stipi, sulle vostre mani. Mannaggia, non mi ricordo bene.
1: E dovremmo prendere
0: praticamente di tramandare Dio a tutti i posti.
2: Sì.
0: Hai capito qual è? Nel Deuteronomio sta preghiera.
1: Se avessimo più tempo, diciamo, potremmo trovarla. Se hai il passo preciso, magari prendiamo.
0: Non
1: hai annotato il passo
0: però
1: preciso.
0: Però mi ha colpito, questa cosa mi ha colpito, che là dice, mannaggia, la dovevo trovare, non prevedevo di prendere la linea. Allora, là dice di tramandare Dio in tutte le generazioni, e io sono il Signore Dio tuo, eccetera. Poi dice questo comandamento che io vi do, conservatelo nella me... anche
1: vediamo se ci aiutano, Rosa, se ci aiutano i ragazzi della chat.
0: Sui stipiti, sulle mani, vabbè, se vengo giovedì te lo dico.
1: Se arriva qualche aiuto da parte dei ragazzi della chat ce lo dicono loro, noi qua un po' impegnati
0: comunque...
1: ora al telefono, ai microfoni, insomma, non abbiamo tanto tempo per andare a cercare.
0: Va bene, questo voglio dire, se tutti noi pensassimo a questa bella preghiera che per caso ho, diciamo, scoperta, forse penso che io avrei io avrei pensato a Dio anche prima, cioè è una cosa importante questo fatto, ma non me la ricordo. Pensa che per caso, posso dire un'altra cosa?
1: Certo, che puoi dire.
0: Dunque, per caso, quando è stato quel periodo che hanno fatto là tutte le cose, la settimana della Shoah, dei concentramenti, cioè, hanno parlato anche di Primo Levi, e quello lì, una preghiera che ha fatto, se questo è un uomo, alla fine, lui però non era religioso, però lui diceva, siccome ha assistito a queste cose, cioè, ditelo pure ai posteri che cosa insomma è successo qua, e ha detto, e sta scritto una specie di una poesia alla fine che dice tramandate insomma questo ai posteri con una specie della preghiera del desordine, però ha detto in modo diverso.
1: Sì.
0: Se la trovo la porto giovedì, e di non far dimenticare,
1: oppure ce la leggi sabato prossimo.
0: Sì, di non dimenticare anche quello, se questo sì. Uomo l'ha detto, è tipo quello che ho detto prima.
1: Certo.
0: Comunque concludo la telefonata, ancora non so, io sono un po' ignorante, non mi esprimo bene. La base che Davide ha detto, l'importanza di essere cristiani, è la cultura religiosa, che penso che come leggiamo tanti libri dovremmo leggere la Bibbia, quella è la cosa fondamentale, perché se uno sa tante cose eviterebbe anche i peccati, cioè si eviterebbero tante cose. Tu sei d'accordo? Io penso che è così. Correggimi
1: sì,
0: se sbaglio.
1: Diciamo che tu ora sei cattolica, quindi sei stata abbastanza legata alla Chiesa Cattolica, a quanto so di te, però diciamo che ora, in questi ultimi tempi, c'è un'apertura verso la parola di Dio, cosa che invece non avveniva qualche anno fa, giusto?
0: Sì.
1: Cioè era proprio vietata la Bibbia, io so che era proprio vietata.
0: Non l'ho mai aperta.
1: Figurati, perché nessuno vi suggeriva, vi incitava
2: vi
1: a leggerlo, vi educava, ecco, soprattutto. Cioè la Bibbia, dobbiamo sapere che è il libro, la parola del Signore, quindi... Cos'è che non dobbiamo leggere, se non la parola del Signore? Invece ci rivolgiamo a tutt'altre cose, la tradizione, tanti altri scritti magari di uomini che non servono a niente.
0: Tanti libri che pubblicizzano.
1: Vi sembra giusto insomma leggere libri di uomini e invece la parola del Signore metterla da parte? Forse perché dà fastidio?
0: Chissà perché, è vero.
1: Forse perché dà fastidio? Io ora non mi voglio... Non voglio dire cose, però non mi voglio addentrare su cose un po' serie.
0: Ma neanche
1: però,
0: a me, comunque io ho parlato però, proprio per dire che ci vuole la base e la cultura. Perché pure per esempio hanno fatto la settimana del libro all'Ipercoppa, appena si entrava, tutti i libri, a poco prezzo al 50%, mi sono divertita a vedere tutti, tanti libri, scrittori.
1: E c'era la Bibbia?
0: Due anni fa che sono stati fatti e mo vanno già nel vecchio.
1: C'era la Bibbia, Rosa?
0: Però la gente come? Ma legge tutto, tutt'altro legge. Ripeto, siamo molto distratti, quando invece la Bibbia è la cosa importante. Perché ci dà la cultura, in base alla nostra, a quella cultura che c'è, uno poi si sa regolare nella vita, nelle scelte, di tutte le cose. Ripeto, quando vengo a sentire le catechesi, magico, sembra che sono state fatte adesso. Vedi un buco.
1: Perché la Bibbia è sempre attuale, nonostante sia stata scritta tanti migliaia di anni fa, iniziata a scrivere, eppure è sempre attuale. E nonostante tutte le persecuzioni che ha subito, è rimasta sempre, perché il Signore appunto non permette che la Bibbia venga distrutta, nonostante appunto tanti uomini abbiano tentato di distruggerla, di farla sparire, come tuttora succede. Però non avverrà mai questa, perché appunto è la parola del Signore.
0: Sì, sì, la cultura è la cosa importante.
1: Poi,
0: leggere la parola, leggere, meditare e soprattutto capire, perché tanta gente la legge ma non capisce. Invece ha visto come ce li spiegate lì, quindi uno la capisce bene, la razionalizza.
1: Però tu vieni ora lì e capisci, però per chi non ha una guida, come fa? Noi consigliamo di leggere il Nuovo Testamento. Tu ti sei orientata sul vecchio, sulla parte storica, però noi ti consigliamo di leggere il Nuovo Testamento a partire dagli Evangeli, Matteo, Marco, Luca, Giovanni, e poi passare Atti, Romani.
0: E quello che fate il giovedì, io vengo a scuola praticamente.
1: Sì.
0: Là, sì.
1: Beh, ci fa piacere allora. Biblico. Studio biblico, infatti il giovedì parliamo di studio biblico.
0: Sì, sì, infatti a me interessa.
1: E noi siamo contenti insomma di vederti.
0: Ripeto, avrei dovuto farlo prima, comunque meglio tardi che mai.
1: Vabbè, il Signore ha permesso ora di aprirti un po' gli occhi.
0: Conoscenza soprattutto, conoscenza, saperle le cose, perché uno non le sa. Ma va bene, meglio.
1: Diciamolo anche agli altri, a chi ci sta ascoltando, ed è un po' accettato in questo senso.
0: Il fatto del Deuteronomio lì, devo giovedì te lo faccio vedere, ma va sicuramente bene. Chi è già accolto l'ha capito.
1: Se ci chiami di nuovo ci prepari questo versetto.
0: Io lo metterei come obbligo addirittura anche nella scuola. Mamma quanto è bella. Ma se ho tempo dopo che è finito lo devo andare a trovare, perché poi io non è che ho questa domestichezza con la Bibbia che vado subito a trovare. Ho 3 ore per vedere. come si dice? Ho letto tante volte, certe volte vado a rispolverare le antologie, sai, quelle antologie che usavano i miei figli a scuola, mi dispiace buttare quando sto senza fare niente da leggere.
1: Sei proprio...
0: Ho letto una volta Giordano Bruno, che è bello, è stato un grande personaggio anche questo.
1: Sì, Giordano
0: mi
1: Bruno.
0: Piace, diciamo, mi piacciono tutte queste persone che nel passato hanno dato un'orma, diciamo, alla loro vita, quindi...
1: Bene, vediamo che sei molto acculturata.
0: Anche dell'avviso che la cultura è un grande passo avanti per ogni persona.
1: Certo,
0: ogni persona. Certo. Comunque saluto anche il signor Franco che ha chiamato prima, l'ho ascoltato con piacere anche a lui. Mi sono ricordato quando ha detto letto, mi ricordo le parole di mia suocera, quando uno sta raffreddato, letto, lana e latte.
1: Ah, latte.
0: Ah, sì, tre, mia suocera, sai, le persone antiche.
1: Sì.
0: Letto, lana e latte.
1: Ah, non l'avevo mai saputo
0: caso,
1: questo.
0: Sì, perché ha parlato lui poc'anzi, ma lo saluto anche a lui.
1: Beh, abbiamo imparato un'altra cosa, allora.
0: Va bene,
1: grazie.
0: Bambine.
1: Allora, grazie, Nata, Rosa.
0: Complimenti a voi.
1: Grazie, grazie anche a te.
0: Grazie a voi.
1: Grazie,
0: ciao, grazie.
1: Anche a voi perché ci chiamate e contribuite a fare questo programma. Grazie Rosa, allora ci vediamo giovedì, Dio volendo,
0: sì,
1: va bene?
0: Sì.
1: Ciao Rosa, buon pranzo, ciao.
3: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.
4: Allora,
5: ok,
4: Rosa.
5: Sì, andiamo un attimo
1: che
5: avanti.
1: Dice Giuseppe?
5: Prima che... Ok, riuscirò. Ok, io volevo mandare il brano per Angela, perché Angela ha chiesto se lo mandavamo adesso che sta uscendo,
1: cioè,
5: deve andare via.
1: Dici il titolo?
5: Te l'ho scritto. E ce l'hai tu? Gesù asciuga le tue lacrime. Lei voleva salutare i credenti di Foggia, in particolare quelli dell'assemblea di via Taranto. E ora ho perso quello che mi aveva scritto. Ecco, in particolare voleva salutare Ada Marzone perché mi dice oggi compie gli anni. Infatti ho qui l'agenda e dopo ci dedicheremo anche a questo, ai compleanni.

0: Allora, abbiamo una telefonata in diretta. Pronto?
1: Pronto, sì. Buongiorno.
0: Buongiorno, Rosa. Ciao.
1: Buongiorno, signora.

0: Bene, allora Gesù asciuga le tue lacrime dalla corale di palmi. Dobbiamo andare un po' veloci e
1: sì.
0: Oggi vorremmo finire un po' prima, visto gli impegni anche del pomeriggio.
1: Allora andiamo subito con i compleanni, scusate la fretta. Il 19, come ci ha già ricordato Franco, è stato il compleanno di Nino Di Nunzio. E il 21, cioè oggi, come ci ha ricordato invece Angela, il compleanno di Ada Scorza, e gli auguri arrivano anche da parte di Jonathan e la famiglia. Il 23, Leonardo Vairo. Il 24, sempre Vairo, però Tabita compie gli anni. Poi per quanto riguarda il 26, qua soltanto.
0: No, non lo diciamo, no.
1: Vabbè, noi lo diciamo sabato prossimo, però Alisio compie gli anni. E non solo tu, anche Monica, la figlia di Eva.
0: Ah sì, Monica, certo.
1: Giovedì compie gli anni, certo. Però questo lo ricordiamo anche sabato prossimo.
0: Sabato, vabbè.
1: Non vorrei che adesso chiamassero tutti per farti gli auguri.
0: Per Monica, ricordami.
1: Chiamate sabato prossimo per sì. Gli auguri, perché
0: poi
1: siamo
0: sabato prossimo, infatti non lo diremo più, quindi
1: no,
0: vi sarete
1: no,
0: dimenticati. Vabbè.
1: Allora andiamo con le altre richieste. C'era ancora il brano di Jonathan.
0: Sì, mandiamo Jonathan, vediamo un po' se lo dobbiamo spezzettare.
1: Allora, il brano di Jonathan è di Josh Wilson. Lui ha richiesto un brano in inglese. Il titolo è Before the Morning. Dopodiché manderemo il brano di Eva, sempre se riusciamo, io spero proprio di sì. E quindi per Jonathan il brano Before the Morning.
2: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.
0: Arriva in
1: sottofondo. Sì, parte piano, ma c'è.
0: Come un treno in lontananza.

0: E ringraziamo Giuseppina per la sua telefonata, grazie perché lei ci ha chiamato apposta per dirci che ci sta ascoltando e mi ha dato una bella notizia, mi ha detto che tra una ventina di giorni circa andrà in Argentina, lei appunto è argentina, quindi...
1: Bella forse perché va a trovare il marito
0: sì,
1: i figli,
0: dopo tanto
1: se...
0: tempo, vabbè lei ha una figlia, mi dice sempre fidanzata in Italia.
1: Si deve dividere.
0: Sì. Ok, quindi grazie Giuseppina per averci chiamato apposta per dirci che ci stava ascoltando.
1: Deborah, se permetti, voglio leggere velocemente una lettera, tanto alle 12.35 c'è Giuseppe, ci ha chiesto perché...
0: Sì, però ne abbiamo un altro di motivo.
1: Ancora?
0: Sì. Ah. Vai, dai.
1: Posso leggere?
0: Vai.
1: È una notizia, diciamo che interessante, anche se un po' che già addolora. Ogni tanto Giulio ci manda qualche notizia, questa viene da ricordare. Ricordate Kayla, la volontaria americana in Siria che è stata decapitata qualche giorno fa dai jihadisti dell'ISIS? Allora c'è una lettera che circola appunto. I familiari di Kayla Mueller, volontaria americana in Siria rapita dagli jihadisti di ISIS, hanno confermato la morte della ragazza, 26 anni, originaria dell'Arizona. Kayla era stata rapita nell'agosto del 2013 mentre era in Siria con l'organizzazione umanitaria Support to Life. Le trattative per il suo rilascio, proseguite per mesi senza esito, hanno avuto come unico risultato la conferma della sua esistenza in vita con una lettera scritta di suo pugno un anno fa. Una lettera che i familiari hanno deciso di diffondere insieme alla notizia della morte di Kayla e che sta commuovendo il mondo per i suoi toni. Nella lettera Kayla dice di essere stata trattata con rispetto e la massima gentilezza e di soffrire per la consapevolezza della sofferenza a cui ha sottoposto i familiari. La mamma mi ha sempre detto, ricorda Kayla, che alla fine l'unica cosa che ti resta davvero è Dio. Sono arrivata a quel punto in cui in tutti i sensi mi sono arresa al nostro creatore perché non c'era letteralmente nessun altro. E grazie a Dio e alle vostre preghiere mi sono sentita teneramente cullata nella caduta libera. Nelle tenebre mi è stata mostrata la luce e ho imparato che persino in prigione si può essere liberi. Mi sento grata, ho capito, continua la ragazza, che c'è del buono in ogni situazione. A volte dobbiamo solo cercarlo. Prego ogni giorno che se non altro abbiate sentito un certo senso di vicinanza e che vi arrendiate a Dio anche voi e che abbiate formato un legame d'affetto e sostegno tra di voi. Vi prego di avere pazienza, conclude più avanti Kayla, date il vostro dolore a Dio, non abbiate paura per me, continuate a pregare come faccio anch'io e se Dio vorrà presto saremo di nuovo insieme. Forse fisicamente no, ma in cielo sì, certamente. Allora Deborah, continuiamo, mandiamo quel motivo e poi quell'altro di Giuseppe.
0: Allora Giuseppe è tornato,
1: che facciamo? Glielo mandiamo ora?
0: No, prima Eva.
1: Allora facciamo una cosa, mandiamo ora Giuseppe, poi Eva, se dato Eva già lo ha richiesto un altro, magari se glielo spezzettiamo.
0: Andiamo.
1: Allora hai detto di Angelo Mele.
0: Di Angelo Mele. Il titolo è Un amore per Giuseppe.
1: Angelo Mele, vediamo un po' se c'è un amore. Penso che se non vado.
0: Il prossimo motivo, quello che ci aveva richiesto Eva, intanto lo preannuncio, al sicuro in te, quindi dopo ascolteremo quello. E se non avremo tempo dopo lo dico adesso, Eva voleva dedicare il motivo al sicuro in te a Filomena e Rosetta Vairo e che il Signore provvederà sicuramente per la sua guarigione. Sappiamo che insomma non è stata molto bene Rosetta.
1: Un cuore puro, Angelo Mele? Non mi ricordo più.
0: Un amore.
1: Un cuore puro, io
0: cuore
1: c'ho.
0: Puro.
1: Un amore non ci sta.
0: Non mi ricordo perché la
1: un cuore puro, forse. Mandiamo un cuore puro, dai.

Bene, allora abbiamo poco tempo. Purtroppo Giuseppe dobbiamo sfumare, mandiamo un pezzetto anche di Al sicuro in te della Morning, delle corali Morning Star per Eva.

0: prima di chiudere mi scuso con Eva perché sfumiamo un po', vi voglio salutare prima di tutto Matteo Nenna, che è pastore anche della chiesa, di una chiesa evangelica di Manfredonia, che ci comunica che ogni ultimo sabato del mese viene effettuata una distribuzione di generi alimentari per tutte le famiglie disagiate di Manfredonia. Per informazioni potete visitare il sito www.chiesaevangelicamanfredonia.it oppure telefonare al numero 340 47 09 987, tutto a cura della comunità evangelica di via Frattaruolo 28 a Manfredonia. Quindi una distribuzione di generi, per qualsiasi informazione quindi chiamate a Manfredonia, però ricordate Manfredonia. Allora, avevamo detto che andavamo via, anche se poi avevamo detto intorno alle 12.30, sono fatte le 12.42
1: quasi. Va bene, comunque abbiamo avuto una puntata abbastanza attiva, quindi va bene. Volevo salutare Charlie, che è stato con noi indirettamente, non in chat, ma tramite WhatsApp.
0: Ricordate che la chat la trovate sul sito www.radiologos.it, sul tastino del menu diretta, chat. Proprio chat, sì, chat, sì, flash. E quindi entrerete insieme, mettete il vostro nick, il vostro nome e poi senza password, senza niente, entrerete. Quindi almeno stiamo in chat ogni sera, siamo abbastanza, un numero abbastanza, insomma, non tanti in tanti, ma comunque ci siamo, ci facciamo compagnia ogni sera raccontandoci un po' delle nostre esperienze della giornata.
1: Salutiamo invece chi è riuscito a entrare in chat questa mattina: Franco TS da Manfredonia, Diaconia dalla Svizzera, che sarebbe Matteo, Jonathan da San Marino, salutiamo anche Giuditta, e infine Giuseppe da Macerata con il nick Giuseppe da MC.
0: Ok, penso che non è uscito nel frattempo qualcun altro, che
1: Angela. E però mi aveva detto che doveva andare via, quindi comunque
0: da
1: la Polonio salutiamo.
0: Monzese.
1: Ah, giusto.
0: Quindi proprio gli studi, Mediaset, proprio di fronte a Mediaset. Sì, sì. Infatti ogni tanto si fa una capatina di avere
1: da una volta di Barbara D'Urso, tra l'altro,
0: figurati che grande conquista.
1: Sì,
0: niente di male, verso ognuno c'ha i suoi gusti.
1: Ah sì, che gusti,
0: eh?
1: Che gusti. No, vabbè, basta.
0: Franco ci saluta, andiamo via anche noi, ricordiamoci culto evangelico in diretta domani alle ore 10.30 per chi non può frequentare qualche comunità evangelica e può ascoltarci in diretta alle ore 10.30. Notizie, nient'altro?
1: No.
0: Tutto?
1: Vado.
0: Vai?
1: Vado.
0: Preparati. Cosa avete, scenette oggi varie?
1: Non si dice.
0: Non si dice. Sì,
1: lo posso dire dopo, prima.
0: Vabbè,
1: non si
0: rigorosamente
1: dice. È tutto secret.
0: Secret, top secret. Ciao, buon pranzo a tutti, appuntamento a sabato prossimo.
1: Non mangiate troppo e buona domenica. Ciao.
0: Se mi fa quel pranzetto mia moglie, mangerei pure troppo.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, avete capito già. Un argomento tabù. Ciao a tutti, anche dai Elisio. Ciao.

0: Comunicando, il programma di notizie, testimonianze e musica termina qui. Nel ringraziarvi per l'ascolto e la partecipazione, vi diamo appuntamento a sabato prossimo, alla stessa ora. Vi aspettiamo. Ciao da tutti noi.
1: Dal gruppo degli Alba Nuova ascoltiamo il motivo Cristo Gesù.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà messo in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga; chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

notiziario del 10 ottobre 2026. Un buon sabato a tutti voi. Trump ha deciso di concludere l'accordo con la Russia sul diesel dopo che Zelensky ha ignorato le ripetute richieste americane di fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe. Lo riporta Axios citando alcune fonti. Zelensky sta valutando male la situazione. Continuando a colpire le raffinerie sta compromettendo la fiducia e la disponibilità ottenuta da Trump negli ultimi 6 mesi, ha spiegato un funzionario americano. Il presidente voleva che l'Ucraina fermasse unilateralmente gli attacchi alle raffinerie perché stavano facendo salire i prezzi dell'energia negli Stati Uniti. Con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ho un ottimo rapporto, lo ha ribadito il presidente degli Stati Uniti Trump parlando ai giornalisti fuori dalla Casa Bianca. Probabilmente la incontrerò al G20, ha aggiunto, rispondendo alla domanda su un possibile incontro con la Premier in vista del G20 di Miami. 3 membri della polizia militare dello stato brasiliano di Minas Gerais sono morti nello schianto di un aereo della stessa forza di polizia nei pressi dell'aeroporto regionale della Valle dell'Acciaio a Santana do Paraíso, vicino a Patinga. Lo ha confermato la polizia militare, che non ha ancora diffuso i nomi delle vittime perché i familiari sono ancora in fase di informazione. I vigili del fuoco sono intervenuti dopo la segnalazione dell'incidente avvenuto lungo la statale BR-458, riferisce il portale di notizie brasiliano Metropolis. L'aereo, un bimotore turbo elica, era decollato poco prima dall'aeroporto di Pampulha a Belo Horizonte. Il modello del velivolo e le cause dello schianto devono ancora essere confermati ufficialmente. Il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha cancellato l'esecuzione prevista nello stato di un 74enne che avrebbe dovuto essere giustiziato con l'iniezione letale. Nella comunicazione della revoca, DeSantis non fornisce spiegazioni. La decisione arriva una settimana dopo l'esecuzione non riuscita di Krista Pike. Veniamo in Italia. Scrivendo utilizzando l'alfabeto cirillico alludeva al compimento di stragi e di atti di terrorismo, mostrandosi con un casco militare e una videocamera indossabile. È l'accusa contestata dalla polizia a un 14enne che è stato denunciato alla procura per i minorenni di Catania per la diffusione di notizie e informazioni dal contenuto violento e apologetico, in particolare allusivi alla commissione di atti violenti a scuola, sequestrati abbigliamento con frasi discriminatorie, svastiche, un casco militare, appunti manoscritti e un rudimentale giubbotto antiproiettile. Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala in provincia di Trapani, provocando danni ad automobili, edifici e campi agricoli. I passeggeri di un'auto che stava transitando lungo Petrosino e che è stata colpita dalla tromba d'aria sono gravi in ospedale. Colpita anche la scuola De Gasperi in via Nazionale, contrada Terre Nuove. L'istituto, spiega il preside Gullotta, è andato totalmente distrutto. Abbiamo cercato una zona più sicura all'interno perché non si poteva uscire. Non abbiamo per fortuna danni al personale e soprattutto ai bambini. Qualche scoriazione è bassa. Nelle aule della scuola, nel momento del passaggio del vortice, c'erano 273 bambini. Una professoressa, vista la morte, ho riparato i ragazzi. In località Petrosino un'auto è stata investita da una delle due trombe marine e sbalzata in un burrone. I due occupanti sono stati portati in ospedale. I vortici si sono sviluppati in mare e sono arrivati fino alla terra. 11 i feriti in totale, tra cui 6 piccoli studenti. L'autista di un tir è morto nel pomeriggio di ieri sulla A2 del Mediterraneo dopo aver perso il controllo del mezzo, finendo per precipitare da un viadotto all'altezza dell'uscita di Sicignano degli Alburni, in provincia di Salerno. A seguito dell'impatto a suolo, il tir ha preso fuoco e per il conducente non c'è stato nulla da fare. Prima di uscire di strada, una parte dell'auto articolato si è staccata ed è rimasta sulla carreggiata, rendendo particolarmente complessa la gestione dei soccorsi e della viabilità. Un sesto uomo è rimasto vittima della banda della Mini Carnera. In mattinata un 67enne si è recato ai carabinieri della stazione di Roma Monteverde per denunciare quanto sarebbe avvenuto la sera del 4 ottobre.
Secondo quanto raccontato, l'uomo stava percorrendo a piedi viale dei 420 quando è stato avvicinato da un microcar di colore nero con a bordo due soggetti. Il passeggero lo avrebbe colpito al fianco con un tubo di plastica. L'uomo, che si trovava nei pressi della sua abitazione, non ha richiesto l'intervento dei soccorsi. Chiudiamo con le previsioni del tempo. La pressione aumenta a partire dal nord, una perturbazione collegata a un centro depressionario e in azione al centro sud. La giornata, contraddistinta da un cielo poco o parzialmente nuvoloso al nord e in Toscana, sarà molto instabile o perturbato con rovesci e qualche temporale sulle regioni adriatiche centro-meridionali, al sud e in Sicilia. Venti a rotazione ciclonica, clima mite. E con il meteo anche oggi chiudiamo questo notiziario e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di sabato.

0: come Almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Un bentornato all'ascolto a tutti voi, cioè di nuovo A come Almanacco qui sulla vostra radio nell'edizione del 10 ottobre. Non muovetevi di lì, mi raccomando.

0: Accadde oggi.
1: Infatti, il 10 ottobre del 1913, il presidente statunitense Woodrow Wilson innescava l'esplosione della diga Gamboa, ponendo fine alla costruzione del canale di Panama. 1933, un Boeing 247 statunitense viene distrutto da un sabotaggio mentre vola da Cleveland a Chicago. È il primo caso provato di sabotaggio nella storia dell'aviazione commerciale. 1935. La Lega delle Nazioni denuncia pubblicamente l'occupazione italiana dell'Abissinia. 1944. 800 bambini rom vengono uccisi sistematicamente nel campo di concentramento di Auschwitz. 1957. Un incendio nel reattore per la produzione del plutonio di Windscale a nord di Liverpool produce il rilascio di materiale radioattivo che verrà in seguito ritenuto responsabile di 40 casi di morte per cancro. 1973. Il vicepresidente degli Stati Uniti, Spiro Agnew, si dimette dopo essere stato accusato di evasione fiscale. 1985. Dei caccia Tomcat della Marina degli Stati Uniti intercettano un aereo egiziano che trasporta i dirottatori dell'Achille Lauro e lo costringono ad atterrare nella base NATO di Sigonella, in Sicilia, dove verranno arrestati dai carabinieri. 1986. Un terremoto di grado 7.5 della scala Richter colpisce San Salvador in El Salvador, facendo circa 1.500 vittime. 2006. Google acquista YouTube.

0: nostro dizionario biblico.
1: Da cui oggi vediamo il significato della parola apostolo, che letteralmente vorrebbe dire inviato, messaggero. Infatti è una persona scelta ed inviata per una missione speciale, come rappresentante ufficiale del mandante. Il termine è usato in duplice senso, cioè come nome ufficiale dei 12 apostoli scelti da Gesù affinché stessero con lui durante il suo ministero, lo vedessero dopo la sua risurrezione e fondassero la sua chiesa, e in senso lato per indicare i cristiani inviati da una comunità a svolgere una missione particolare. Anche Gesù una volta è chiamato apostolo. I nomi dei 12 apostoli sono Simon Pietro, Andrea, Giovanni, Filippo, Giacomo, Bartolomeo, Tommaso, Matteo, Simone lo Zelota, Giuda, Giacomo il minore, Giuda Iscariota. Mattia prese poi in seguito il posto di Giuda Iscariota.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: E per la rubrica dedicata alle invenzioni e alle scoperte, in questa puntata parliamo del trapano. Come accadde già per il tornio, un attrezzo per fare buchi, che era conosciuto fin dall'antichità, ed era quello ad arco funzionante con una corda. In seguito furono costruiti con lo stesso principio, con la balestra, e fino a tutto il Settecento lo utilizzavano soprattutto i falegnami, perché la maggior parte delle macchine e dei vari oggetti di allora erano in legno. Quando sorse il problema di avere dei trapani più efficienti e capaci di perforare il ferro, in parallelo era già sorta l'elettricità. E come tutti gli utensili, anche il trapano vide la luce con un motore a corrente continua nel 1895, realizzato in questo caso a Stoccarda dal tedesco Wilhelm Fein, ma divenne potente e a corrente alternata nel 1905, 10 anni dopo, quando prima la Duke Electric Company ne mise uno in commercio negli Stati Uniti, e poi nel 1910 la Black & Decker iniziò la produzione, la diffusione e la commercializzazione dei suoi trapani, che continuò a migliorare con vari utili dispositivi come i riduttori di velocità, il mandrino a ganasce per stringere la punta, i ventilatori per il raffreddamento in caso di uso prolungato, punte per i vari materiali. Gli ultimi in commercio, ormai di varie marche, possono avere una velocità di circa 10.000 giri al minuto.

0: Gospel Jukebox,
1: dove Giuseppe Pugliafito canta Lasciarmi.
2: Cambia il mondo ma non te, cambio io e tu resti.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Che manco a dirlo, tornerà pure domani, sempre alla stessa ora, sempre qui. Vi aspetto dunque e intanto ringrazio tutti per l'ascolto. Ciao!

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione!

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 31 minuti.
1: Diamo forma alla speranza, lo facciamo con Andreas Mazza, responsabile di redazione di EUD News, assistente di direzione per la comunicazione, gli affari pubblici e la libertà religiosa. Benvenuto Andreas.
2: Grazie, buongiorno a tutti, bentrovata Daniela, è una bella giornata a Roma, rinfresca l'aria, no? Finalmente, dopo 4 mesi nei quali abbiamo sofferto un pochino.
1: E particolarmente la sofferenza l'hanno vissuta le persone anche di una certa età, quindi chi è stato, diciamo, chi ha una certa età ha subito questo calore che sembrava non svanire. Allora, esatto. Di che parliamo oggi? Ecco.
2: Sì, mi hai aperto esattamente la porta, hai aperto la porta al tema di oggi. Gli anziani hanno sofferto il caldo, gli anziani diciamo sono una risorsa, una speranza, non un peso. Forse questo è il messaggio, lo diamo subito Daniela, un messaggio importante, no? Accendi la speranza. E spesso le categorie, se così possiamo dire, di persone più fragili vengono vissute dalla società spesso come un peso, purtroppo. Un peso perché viviamo all'interno di un sistema, diciamo, molto molto, come possiamo dire, consumistico, turbocapitalista, in cui la produttività è tutto, no? Bisogna produrre, bisogna agire, bisogna fare, bisogna rendere, bisogna essere efficienti economicamente. E allora le categorie più, diciamo, fragili non sono, diciamo, molto adeguate a questo sistema, purtroppo è una realtà brutta, ecco, diciamoci la verità.
1: Eppure gli anziani da sempre, Andreas, hanno avuto un ruolo importante nella vita della famiglia. Nell'antichità i nonni facevano parte della famiglia, erano all'interno del nucleo familiare, nella stessa casa, e sostenevano la famiglia, mentre i genitori erano impegnati, che aveva tanti figli, allora il nonno, la nonna erano quelli che proprio davano una grande mano. E ancora oggi ci sono persone che vengono mantenuti dai genitori in pensione perché alcuni non hanno ancora lavoro, comunque hanno perso il lavoro. Si parla di produttività, ma loro salvano la vita, potremmo dire.
2: Sì, si parla di produttività, non si parla spesso di valori, come dicevi te, i nonni che sono la memoria storica, no? Che possono trasmettere valori, principi, esperienza, cosa che manca completamente in questa società, no? Saggezza, lo vediamo tutti i giorni nei notiziari e lo viviamo noi genitori, no? E lo vivono i ragazzi. È una società alla quale manca veramente la saggezza, l'esperienza, l'equilibrio, eccetera, cose che ci potrebbero appunto fornire i nonni, gli anziani, eccetera, eccetera. Va ricucito questo rapporto, no, familiare, e abbiamo un diverso quadro della famiglia oggigiorno, lo sappiamo. Comunque, ecco, vediamo un attimino, diamo 2 o 3 dati. Il 14 dicembre del 1990 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha designato il 1 ottobre come giornata internazionale delle persone anziane, risoluzione 45/106, chi volesse andarla a trovare. E dunque l'Assemblea Generale adotta nel 91, un anno dopo, poi i principi delle Nazioni Unite per le persone anziane. Allora c'è tutto un quadro normativo, poi, no, che potete andare a leggere. C'è stata un'assemblea mondiale poi l'anno successivo a Madrid sull'invecchiamento e un piano d'azione. Ma perché? Perché per rispondere appunto alle opportunità e alle sfide dell'invecchiamento demografico del XXI secolo e per promuovere lo sviluppo di una società per tutte le età. Il numero delle persone anziane, qui stiamo parlando di persone che hanno oltre 65 anni, è passato da 260 milioni, stiamo parlando a livello mondiale, del 1980 a 761 milioni nel 2021. Si prevede che nel 2050 e aumenterà questa cifra ancora del 7%. Quindi a livello mondiale gli anziani rappresentano il 10%, in Italia il 25%. L'Italia, ecco anche qui diamo qualche dato, è il paese più anziano d'Europa, ma capovolgendo il discorso, Daniela, il cliché di una una criticità del fatto che siamo i più anziani d'Europa, diciamo che abbiamo anche una grande opportunità, che abbiamo una grande saggezza all'interno del nostro tessuto sociale italiano, del quale possiamo approfittare, no? E, gli over 60 in Italia sono circa 15 milioni, pari al 25% della popolazione totale, è un primato europeo, eccetera eccetera. Ci sono problemi, ecco, torniamo al discorso dell'economia, perché si parla quasi sempre solo di economia,
1: di soldi
2: di soldi e le pensioni eccetera. Per un pensionato, ci sono tre lavoratori, mi pare, per un pensionato, eccetera. Quindi sono tutti problemi che sentiamo nei telegiornali, eccetera, eccetera. Qual è il problema, principale per queste persone, no? La solitudine, la fragilità. Oltre 4 milioni di anziani vivono da soli, magari proprio in questo momento qualcuno di questi 4 milioni ci sta ascoltando, no? E cerca compagnia, cerca speranza, e noi cerchiamo, Daniela, oggi di dare anche speranza ai nostri anziani che ci ascoltano.
1: E gli anziani che verranno anche noi, Andreas. Chi vive, chi vive, no? Invecchia, quindi tutti arriveremo a un'età avanzata, speriamo, anzi se invecchi è una benedizione. Si parla dei centenari, persone che nel mondo hanno raggiunto 100 e oltre anni e sono, oggi li stanno studiando, è importante. Quindi c'è una valutazione degli anziani proprio come sono, per capire come sono arrivati alla loro età, soprattutto quando ci si arriva veramente bene, ci si arriva in salute e connessi col cervello. E leggevo che ad esempio ci sono stati personaggi famosi che hanno fatto delle cose grandiose proprio a un'età avanzata. Giuseppe Verdi a 80 anni compose il Requiem, oppure Rita Levi Montalcini, fino alla fine praticamente lei ha mantenuto il suo cervello attivo. Quindi ci sono degli uomini, delle donne che un uomo che a 70 anni piantò un bosco. Quindi non c'è limite alla creatività e a quello che una persona può fare. Quindi anche se siamo fra gli anziani, ancora noi non ci siamo, a chi ci sta ascoltando, che magari ha raggiunto una certa età, ci sono persone che sono laureate in tarda età.
2: Assolutamente.
1: Tutto è possibile fare, anche dare ad altri una memoria vera, una storia vera, poter raccontare la storia perché la si è vissuta, poter raccontare ai nipotini delle cose che sono state, no? Ci ascoltiamo un brano e poi torniamo a parlarne, quindi Annie Wilson, Stand, e torniamo fra pochissimo. Il valore degli anziani, delle persone che hanno raggiunto una certa età, da cui dovremmo prendere, consiglio, dovremmo anche avere il piacere di poter ricevere quelle perle di saggezza.
2: Sì. Assolutamente, le Nazioni Unite ci invitano i governi, gli stati, le comunità, di fare qualcosa in questo senso, cioè di reinserire gli anziani nel tessuto della società, nel tessuto familiare. E la giornata internazionale è un'occasione per riconoscere le persone anziane, ecco, vogliamo lanciare questo appello, Daniela, riconoscere persone anziane affinché possano rappresentare sempre di più non un peso, non un problema, ma un valore per se stessi, per i loro cari, per la società, per le comunità in cui vivono e agiscono. Se vogliamo leggere ancora qualche dato, perché dobbiamo capire bene dove intervenire, no? Il rapporto Passi d'Argento, coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità, lascia emergere questi dati qui molto brevemente, Daniela. Il 21% degli anziani si dichiara insoddisfatto della propria vita, perché probabilmente appunto non più inserito nella comunità, nella società, in famiglia. Il 13% mostra sintomi di depressione e il 15% degli anziani risulta disabile, anche se si teme che la percentuale sia più alta, non appunto registrata. E quasi 3 anziani su 4 non partecipano ad incontri collettivi presso punti di aggregazione, centro anziani, lo sappiamo, il circolo sotto casa, la parrocchia, la chiesa, le sedi dei partiti politici, anche, no? Associazioni. Ecco, noi spesso diciamo, Daniela, che dal basso si possono fare tante cose, no? E nel nostro quartiere, no? nel nostro paese, ecco, istituire questi centri dove gli anziani si possono radunare, dove trovano, diciamo, amicizia, relazione e magari anche uno scopo nelle associazioni, inserirli per dei lavori di volontariato, per quanto sia possibile, ovviamente. Quindi assolutamente bisogna fare qualcosa in questo senso, e l'ONU oggi ci invita ad agire in questo senso, appunto. Però Daniela, prima di concludere diciamo questa trasmissione, siccome parliamo appunto da una radio cristiana, avventista, eccetera, mi premeva, se possibile, se sei d'accordo,
1: certo,
2: evidenziare anche qualche, diciamo, versetto biblico. Cosa pensa la Bibbia degli anziani, no? Cosa ci dice la Bibbia? Cosa ci dice Dio, no? Questo è sempre un faro che deve illuminare il nostro cammino, no? Per chi vista, eccetera. Mi premeva, se possibile, se sei d'accordo,
1: certo,
2: evidenziare anche qualche, diciamo, versetto biblico. Cosa pensa la Bibbia degli anziani, no? Cosa ci dice la Bibbia? Cosa ci dice Dio?

0: giustizia, una corona, no? Cosa c'è di più bello, no? Giobbe 12, capitolo 12, versetto 12: negli anziani si trova la saggezza e in una lunga vita la prudenza. E per concludere, Levitico 19:32: alzati in presenza del capelluto, che sarebbe, diciamo, l'anziano, onora la persona anziana, temi il tuo Dio, io sono il Signore. Quindi qui il rispetto addirittura per gli anziani è legato direttamente al timore di Dio. Quindi c'è proprio, traspare un qualcosa di importantissimo, il rispetto che purtroppo,
1: ecco, si va perdendo per l'anziano, per la persona che ha magari ha un ruolo, il rispetto va scomparendo, cosa che invece i nostri nonni ci hanno insegnato.
0: Assolutamente, ma ci sono anche dei doveri, Daniela, non so se ancora qualche secondo.
1: 30 secondi.
0: Ah, ecco. Allora, dove le scritture ci dicono, condannano fermamente l'abbandono, la trascuratezza dei genitori e dei nonni anziani. Quindi, prima Timoteo 5:8, se uno non provvede ai suoi e principalmente a quelli di casa sua, ha rinnegato la fede ed è peggio di un infedele. Pensate, è anche abbastanza dura la Bibbia su questo. Allora, lanciamo, accendiamo la speranza e coinvolgiamo di nuovo i nostri anziani, che sono fonte di ricchezza, saggezza, di forza anche, di incoraggiamento e motivazione nel tessuto familiare, nella società e nelle nostre chiese anche, no?
1: Quindi facciamo una telefonata, facciamo una visita, troviamoci, sì, con questi nostri cari anziani. Alla prossima.
0: Alla prossima.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 52 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: La lettura biblica di oggi si trova nel libro di Gioele, capitolo 1, versetto 15, dove è scritto: il giorno del Signore è vicino. La riflessione che segue è a cura di Ada Scorza. Il profeta Gioele descrive il giorno del Signore grande e terribile, parlando di devastazione, tenebre, nubi e fitta nebbia. È un giorno di giudizio. Il Signore avrebbe giudicato Giuda per essersi allontanato da lui e avere adorato dei pagani, con la siccità, la carestia, l'oppressione da parte degli assiri, la deportazione. Avrebbe altresì giudicato le nazioni dominatrici. E l'arrivo di questo giorno era imminente. Ma insieme al giudizio il profeta ha una parola di esortazione al popolo: tornate al Signore vostro Dio. Una parola di speranza: Dio avrà pietà, farà tornare il popolo dall'esilio. Tutto questo deve farci riflettere. Ci sarà un giorno in cui Dio giudicherà tutti coloro che lo avranno respinto, rifiutando di credere nel Signore Gesù, nella sua morte al posto loro, per i loro peccati. Ma ci sarà altresì un giorno in cui Gesù tornerà e porterà con sé in cielo tutti coloro che lo avranno riconosciuto come loro personale Salvatore e Signore. Quest'ultimo giorno è vicino.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Leggiamo questa mattina dalla lettera agli Ebrei, capitolo 4, versetto 13. Tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. E ancora Efesini, capitolo 4, versetto 25. Ognuno dica la verità. Dire la verità. Il Signore Gesù, che sa parlare con dolcezza e tenerezza, a volte ha impiegato parole che ci sembrano dure. Ha persino dato dell'ipocrita a certi uomini religiosi. Il suo scopo era di mettere a nudo il loro stato morale perché ne prendessero coscienza. La parola ipocrita, impiegata dal Signore, proviene dal vocabolario del teatro antico. Significava attore. Per estensione, è una persona che, recitando una parte, mostra un viso diverso dal proprio. L'ipocrisia è dunque una menzogna che si traduce sia nel comportamento che nelle parole. Amici cristiani, si può essere ipocriti senza rendersene ben conto. Per debolezza, per viltà, si corre il rischio di mentire a se stessi come agli altri. Gesù, che è la verità, come è scritto in Giovanni capitolo 14, versetto 6, mostra molta energia quando denuncia l'ipocrisia. Evitiamo di pronunciare frasi fatte che non corrispondono alla nostra convinzione e al nostro pensiero. Cerchiamo di essere leali, riconosciamo i nostri timori, i dubbi, le mancanze. Mostriamoci al Signore e ai nostri simili, così come siamo, senza ambiguità e con trasparenza. Gesù, uomo perfetto, al quale era stato chiesto «Chi sei tu?», poteva rispondere «Sono per l'appunto quel che vi dico». Giovanni capitolo 8, versetto 25. Veramente, il suo pensiero non andava al di là della sua parola. Chiediamogli di darci la forza morale per mettere in pratica quello che sappiamo essere vero. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ancora una volta insieme, cari amici, incominciamo la nostra giornata, il 10 ottobre, e dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 11 leggiamo il verso 40, dove è scritto: Gesù le disse: non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? La riflessione su questo verso ha come fulcro due piccole parole: se credi. È il principio dinamico della fede. Come sempre Gesù ribalta tutto anche in questo caso, perché comunemente ci lasciamo guidare dal principio di vedere per credere, ma Gesù dice: se credi vedrai. Non è un passo in avanti né indietro, è una vera e propria capriola dove si cade al punto opposto da cui siamo partiti. Questo perché la nostra natura ha bisogno di cose tangibili che si vedono e si toccano. Ma Gesù ci insegna che la fede non è la conseguenza di una dimostrazione, ma un modo di riconoscere la fedeltà di Dio. La fede è guardare oltre. È lì che Gesù invita Marta a guardare, davanti alla pietra che chiude il sepolcro di Lazzaro, che è morto già da 4 giorni. Gesù non dice "se credi", come vuole forzare la sua volontà, perché vuole invece invitarla a fare una scelta e affidarsi a lui prima ancora di vedere l'evolversi della situazione. Il vero miracolo quindi non è solo la resurrezione di Lazzaro, che viene così restituito ai suoi affetti, ma la manifestazione della gloria di Dio, che apre gli occhi dei presenti a questo evento e di noi tutti, che possiamo riflettere sul mistero di Dio che vince la morte. E se Dio vince la morte, come non potrà vincere la nostra malattia, soccorrerci nelle difficoltà, consolarci nelle sofferenze? Tutto gli è possibile, e questo deve alimentare la nostra fede, che crede le cose che non vede e che ha certezza di cose che si sperano. Se credi, deve essere per noi il punto da cui iniziare il nostro cammino su una strada che non sarà sempre coperta di petali di rosa, ma che attraverso le incognite della vita ci insegnerà a guardare oltre.
2: La riflessione di oggi ha per titolo "Prendi il cannocchiale". Un gruppo di amici decise di attraversare il deserto e di vivere una delle esperienze più travolgenti della loro vita. A bordo di una jeep iniziarono a percorrere l'infinita distesa di sabbia, fino a quando un giorno la jeep si ruppe e rimasero bloccati nel bel mezzo del nulla. Poiché era ancora giorno, si incamminarono alla ricerca di un'uscita, ma nel deserto era davvero difficile da trovare. Dopo ore di cammino, stanchi e impauriti, vedevano intorno a loro solo sabbia, praticamente il nulla. L'ansia e la preoccupazione aumentavano. Stavano perdendo le speranze quando dallo zaino di uno di loro cadde un cannocchiale. D'impulso, uno del gruppo prese l'oggetto e lo lanciò lontano, accecato dalla rabbia e dalla paura. Ma un altro invece corse a riprenderlo prima che sparisse sepolto dalla sabbia. Attraverso il cannocchiale riuscì a vedere una casa in lontananza. Così corse dal resto del gruppo e mostrò loro quello che aveva visto. Sapendo che sarebbero arrivati a destinazione, il gruppo riprese a camminare con forza e coraggio. Caro amico e cara amica, non so cosa vedi intorno a te adesso, ma oggi ti voglio prestare un cannocchiale che ti faccia vedere molto più in là del tuo problema. Si chiama fede in Gesù Cristo. Non perdere la fede e la speranza, perché il miracolo che stai aspettando non è così lontano. Se tu credi, vedrai la gloria di Dio.
3: La metafora di oggi rende veramente molto bene l'idea. La fede in Gesù funziona proprio come un cannocchiale. Non cambia la realtà o la distanza degli oggetti che guardiamo, ma avvicina ciò che sembra lontano e permette di mettere a fuoco la speranza oltre le difficoltà che viviamo. Quando ci troviamo nel mezzo di una tempesta o di circostanze difficili, è molto facile che la nostra vista naturale tenda a focalizzarsi solo sul problema, Il cannocchiale della fede, invece, ci aiuta a cambiare la prospettiva, perché ci permette di guardare oltre il momento presente, ricordandoci che le difficoltà attuali sono temporanee e che c'è un disegno più grande. Il cannocchiale della fede, poi, ci ricorda l'amore e la fedeltà di Dio, facendo apparire i giganti della vita quotidiana molto più piccoli di quello che sono, dandoci la forza per affrontarli senza perdere la pace. Penso che ognuno di noi, ogni giorno, abbia bisogno di questo glorioso cannocchiale per essere più che vincitore su ogni circostanza, e non dimenticando mai le parole che Gesù disse a Jairo: non temere, credi solamente. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 10 minuti.
1: Mario Calvagno ed eccoci giunti ad Appuntamento con Dio di oggi. Il nostro titolo per questi due momenti di riflessione personale sulla Bibbia è La forza della fede. Sì, perché oggi facciamo riferimento ai primi 7 versetti del capitolo 2 della lettera dell'Apostolo Paolo ai Colossesi. Abbiamo visto nell'intero capitolo 1 diverse situazioni molto, molto belle, molto importanti che riguardano il credere in Gesù, la realtà della fede. Abbiamo visto vari aspetti, abbiamo visto anche vari aspetti della personalità e della persona di Gesù. Gesù è l'unico mediatore tra Dio e l'uomo, perché riveste entrambe le nature, quella umana e quella divina. Non c'è nessun altro che sia nella sua stessa posizione, nella sua stessa condizione. Quindi non mediatori, non mediatrici, ma solo uno, un unico mediatore, e questo mediatore è Gesù, che è anche l'unico, ci diceva l'Apostolo Paolo nell'ultima puntata, l'unico che può dare la pace, una pace vera, una pace profonda con Dio, con il Padre, perché attraverso il volto di Gesù si è manifestato il volto del Padre, attraverso l'amore di Gesù nei nostri confronti si è manifestato l'amore del Padre. E anzi, Paolo lo riporta, dice Gesù: il Padre stesso vi ama. Quindi cos'altro dire? Non c'è nient'altro da dire, non c'è da ragionarci sopra, non c'è da preoccuparsi. Il Padre stesso vi ama, come io vi amo, come vi ama lo Spirito Santo. Bene, e continuando su questa idea, su questa falsariga, in questi 7 versetti del capitolo 2, i primi 7, Paolo continua manifestando ancora un sentimento che aveva espresso in parte anche prima. Io ho lottato con forza per voi, ho pregato continuamente per voi, anche per l'altra chiesa di Laodicea, per i tanti altri amici che non mi hanno mai conosciuto personalmente, ma c'è stato questo sentimento profondo, seppure a distanza. Ecco, ricordiamo che Paolo scrive anche questa lettera ai Colossesi, come la precedente che abbiamo commentato, quella ai Filippesi, le scrive entrambe intorno al 60 d.C., mentre si trova a Roma in prigione per motivi di coscienza, per via della sua fede cristiana, della sua fede in Gesù. E Paolo quindi dice: io ho pregato per voi, lo ripetiamo, e ho chiesto a Dio per voi qualcosa che ritengo veramente importante, cioè che voi siate ripieni di coraggio, che siate uniti nell'amore, che possiate fare l'esperienza straordinaria di conoscere Cristo fino in fondo, in maniera vera, in maniera profonda, e che possiate conoscerlo con la piena convinzione dell'intelligenza. E a un certo punto si parte, sì, dalla fede, ma a poco la fede è in grado di trasformare anche la nostra intelligenza, è in grado di trasformare anche la nostra vita, di toccare i punti più nascosti, i punti più insospettabili della nostra personalità. E questa trasformazione è una trasformazione totale, totalizzante, completa. Anche la nostra intelligenza, anche il nostro modo di ragionare viene toccato, compenetrato, implementato, come si dice oggi modernamente in gergo informatico, viene trasformato anche nella propria sostanzialità, ogni cosa viene trasformata dalla fede. Certo, se la fede, pur partendo da un minimo, dal minimo indispensabile, se la fede cresce e la nostra fede può crescere solo se il nostro rapporto con Gesù, con lo Spirito Santo, con Dio Padre, è un rapporto sincero, un rapporto di abbandono totale nelle mani del nostro Dio, lasciando che Lui possa compiere in ciascuno, in ciascuna di noi, l'opera che già ha iniziato, come poi dirà ancora l'Apostolo Paolo. State tranquilli, state tranquille, perché Dio, che ha già iniziato in voi la sua opera, sarà fedele fino a portare a compimento quest'opera iniziata, non la lascerà sospesa, E quindi possiamo stare sicuri che Dio non ci abbandona. E sembra quasi riecheggiare queste preghiere che Paolo ha fatto per i Colossesi, sembra che riecheggino ancora oggi, perlomeno nella mia mente e nel mio cuore le sto sentendo ancora, come se Paolo le avesse fatte per me, come se Paolo le avesse fatte per voi. Ancora oggi, leggendo queste parole, credo che tutti possiamo provare, se vogliamo, questa sensazione così bella, così importante, così profonda e così spirituale. E fra poco continueremo ancora a parlare di questo tema. Mario Calvagno, continuiamo con l'appuntamento con Dio di oggi, la forza della fede. Colossesi capitolo 2 versetti da 1 a 7, il brano sul quale stiamo riflettendo, sul quale ci stiamo esprimendo con un commento estemporaneo. Paolo, dicevamo nel segmento precedente, rassicura i Colossesi, che ha espresso per loro, e dicevo poi alla fine anche per noi in qualche modo, le preghiere che possano portare coraggio nella loro vita, che possano unirli nell'amore, preghiere che possano stimolare ciascuno a fare l'esperienza straordinaria, dice Paolo, di conoscere Cristo fino in fondo con la piena convinzione dell'intelligenza. Ecco. E poi Paolo parla di un piano segreto di Dio che finalmente oggi, ora, adesso è stato rivelato. E il piano segreto di Dio è Cristo stesso, è Gesù, perché in Gesù stanno nascosti tutti i tesori della sapienza e tutti i tesori della scienza. Ecco, quella che noi oggi acclamiamo come scienza è nulla in confronto a ciò che sta nella mente di Gesù, nel cuore di Gesù, perché Gesù, lo ricordiamo, è il creatore di tutto, dalla DNA fino ad arrivare al macrocosmo, alle galassie. E qual è la scienza che Gesù possiede? Qual è la sapienza che Gesù possiede? E tutto questo, Paolo lo dice proprio perché i Colossesi in qualche modo erano insidiati da dottrine che andavano per la maggiore a quell'epoca, che erano molto in voga, dottrine sofisticate per palare

0: grandezze della spiritualità. Ma Paolo dice: fate attenzione, perché è tutto falso, perché è solo in Gesù che stanno queste cose. Lui parlava della gnosi, dello gnosticismo, come altrimenti si dice, come altrimenti viene definita questa dottrina. E quindi Gesù diventa per noi il fondamento, dice Paolo, il fondamento di tutto, la base di tutto, la base su cui costruire l'intera nostra vita, ed è la base di ogni singola persona, è la base della famiglia, è il fondamento su cui è costituita la Chiesa, dice Paolo. E quindi Gesù è ogni cosa in tutti. Allora adesso, dice ai Colossesi, ma credo che lo dica anche a noi, adesso che avete creduto che Cristo vi salva, allora camminate in Cristo, camminate attraverso Cristo, camminate con Cristo, camminate per Cristo. Ecco, lasciate stare tutte le cose che vi allontanano da Lui. Le vostre fondamenta siano basate su Gesù e tenete salda, forte in Lui la vostra fede. Ed eccolo qui il nostro titolo, la forza della fede di oggi. E la fede che si autoalimenta, potremmo anche dire. Quanta più fede mettiamo in Gesù, tanto più forte diventa la nostra fede in Lui. E Paolo lo dice: voi diventerete forti e vigorosi nella verità che avete imparato se vi esercitate continuamente, ogni giorno, ogni momento della vostra vita, ad avere fede in Gesù. E poi qualcosa di importante che ancora Paolo dice: la vostra vita sia piena di gioia e di gratitudine per tutto ciò che Dio ha fatto per voi. Ecco, Dio, la cosa più importante che ha fatto, la cosa che dura per tutta l'eternità, è certamente la salvezza. E già solo per questo dovremmo essere gioiosi, grati nei suoi confronti, felici di essere salvati e di poter vivere per tutta l'eternità, un'eternità in cui conosceremo Dio, conosceremo Gesù, conosceremo il suo Santo Spirito, per quello che potremo, per quello che possiamo, ma conosceremo anche le meraviglie della scienza, le meraviglie della sapienza che stanno riposte proprio nel nostro Signore Gesù Cristo. Conosceremo le galassie, i mondi, le stelle, conosceremo il perché di tante cose, sapremo cosa accadde in un determinato momento nella storia dell'umanità, potremo accedere alla conoscenza di tutto e su tutto. E allora che questo possa essere, sì, in parte il nostro sprone, ma la cosa più importante, lo stimolo, ecco, più importante che certamente possiamo avere oggi è quello di crescere nella fede in Gesù, di conoscere oggi, già oggi, il carattere di Gesù, l'amore che Lui ha provato e continua a provare per ciascuno di noi, e cercare di essere influenzati da questo forte sentimento di Gesù nei confronti di ciascuno e ciascuna di noi, affinché possiamo essere trasformati, come dicevamo anche la volta scorsa, alla sua stessa immagine, che il nostro carattere in questa maniera possa essere trasformato. Ecco, ovviamente non in tutto, perché non ci possiamo mai arrivare a questo, ma possa essere trasformato secondo l'influenza che il carattere di Gesù manifesta su di noi. Che il Signore ci benedica.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Voglio essere vero, di Dario De Marco. La vita cristiana è un percorso, un viaggio dentro e fuori noi stessi. Cominciamo ai piedi della croce, magari bagnando le pagine di una Bibbia o la spalla di un amico, mentre scegliamo di abbandonare quel terribile male che chiamiamo peccato. Abbracciamo la luce e ci troviamo abbracciati da Gesù, con un cuore nuovo, libero e una meta per cui vale la pena correre. è un processo che dura un attimo e una vita. Questo è in parte quanto Dario De Marco dice a proposito di questo suo CD. Cenere e fumo è la traccia che chiude l'album ed è quella che vi faccio ascoltare adesso. Da Elena, buon ascolto e alla prossima.
3: Signore, sei stato qui, ricordo il tuo amore in me, le lacrime di gioia che in passato ho versato con te. Mi chiedo che cosa hai cambiato

credibile fatto storico della venuta di Gesù, il figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi, mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 17.

Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione se non gli scherni di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà. E allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.

0: A Radio Logos. Sono le ore 15. Buon ascolto.
1: Il sottobosco che cura. Da alcune settimane siamo entrati nel fantastico mondo dei funghi e scopriremo ancora quanto sono importanti. Benvenuti in questo universo. Parlo di universo perché si parla di 1.500.000 specie, quindi sono veramente tantissime, quindi non possiamo parlare di un mondo è troppo poco, un universo della micoterapia. Come abbiamo fatto nelle altre volte, compagna di viaggio la dottoressa Elena Olivieri. Benvenuta Elena.
2: Grazie di avermi invitato di nuovo e benvenuti a tutti gli ascoltatori che ci seguiranno.
1: Allora Elena, tu ci ho spiegato nelle puntate precedenti che la tua formazione è quella di farmacista, ma nel corso del tempo hai voluto allargare i tuoi orizzonti proprio perché ti sei resa conto che bisogna avere una visione molto più ampia per quanto riguarda la salute, e quindi hai delle competenze in fitoterapia, gemoterapia, omeopatia e anche rapporto alimentazione-salute, medicina funzionale evoluta, medicina di segnale, e poi ti occupi anche della dieta GIFT.
2: Graduale, individuale, sono alcune parole che formano questo acronimo.
1: Abbiamo già iniziato a conoscere qualche fungo e io personalmente ho capito che i funghi sono più importanti di quello che pensassi, perché magari anche a livello di cucina che i funghi non apportassero poi tutti questi nutrienti, invece scopro che non è così e che poi ci sono dei funghi che sono proprio utilizzati per curare delle patologie, che abbiamo tante risorse scientifiche rispetto agli effetti dei funghi sull'organismo. Sono stati per millenni usati in Cina, negli ultimi decenni anche in Occidente. Quindi Elena, di quale fungo ci vuoi parlare oggi? Da dove partiamo?
2: Oggi partiamo dal sistema immunitario, perché è importante sostenere il nostro sistema immunitario e non c'è nulla di meglio della micoterapia, quindi la terapia a base di funghi, per raggiungere questo obiettivo. Infatti, come abbiamo detto nelle puntate precedenti, i funghi agiscono su tutto l'organismo, agiscono su alcune funzioni principali che sono il sistema immunitario, sono l'intestino e sono tutto quel percorso di infiammazione che poi ci porta ad ammalarci, perché noi sappiamo che l'infiammazione è strettamente legata a un deperimento del sistema immunitario. Quindi se noi riusciamo a trovare qualcosa che sostiene tutte queste funzioni insieme, allora abbiamo sicuramente un aiuto migliore, perché quello che si tende a fare oggi, per fortuna, è di riportare, noi lo facciamo attraverso la medicina funzionale evoluta, il sistema, quindi l'organismo, a funzionare in fisiologia, quindi a recuperare le sue funzioni. Quindi passiamo dall'andare contro, quindi a combattere, sopprimere un sintomo, a sostenere quelle che sono le capacità dell'organismo di appunto organizzarsi per difendersi anche dai patogeni.
1: Ma se dessimo delle armi,
2: sì,
1: al nostro sistema.
2: A me non piace usare la parola armi, uso più spesso la parola strumenti.
1: È più pacifico.
2: L'arma è contro, invece lo strumento è pro, e quindi mi piace di più. Infatti i funghi sembrano proprio fatti per il mondo di oggi. Io lo dico spesso anche quando faccio lezioni ai farmacisti e ai medici, perché mantengono tante funzioni, riescono a raggiungere meglio l'obiettivo. Questo fungo di cui parlerò oggi, che si chiama shiitake e il nome invece botanico è Lentinula edodes, è diffuso soprattutto in Cina e in Giappone e diciamo che è il capofila dei funghi che sostengono il sistema immunitario. È il secondo fungo commestibile più consumato al mondo. Infatti se voi andate al ristorante cinese, quando vi danno quelle zuppe c'è sempre il fungo shiitake. Si può utilizzare, anche lo possiamo utilizzare, lo possiamo comprare, si trova sia secco che fresco nei negozi soprattutto di alimentazione naturale, e si può utilizzare nelle zuppe, si può utilizzare per fare dei sughi, ed è altamente nutriente, perché mentre noi abbiamo sempre pensato che i funghi siano tutta fibra e poco nutriente, contengono il 17% di proteine, 17% di proteine e 9 aminoacidi essenziali.
1: In che quantità, scusami Elena? quando parliamo di queste proteine in 100 grammi.
2: Se noi pensiamo che comunque anche la carne o i legumi hanno la stessa proporzione di proteine rispetto alle altre componenti, quindi diciamo che sono un buon nutriente.
1: Quindi per chi è vegano potrebbero essere una buona alternativa?
2: Sì, è ovvio che dopo ne dovrebbero mangiare una grossa quantità, perché il fungo è molto leggero, perché contiene anche poi tanta acqua. Quindi per chi è vegano è comunque un buon supporto, perché contiene i 9 aminoacidi essenziali, quindi già qui facciamo un discorso alimentare importante. In più contengono il selenio, che è un minerale importantissimo anche per il funzionamento della tiroide, contengono lo zinco, che interviene anche nel sistema immunitario, e lo shiitake, che contiene anche il rame, che è uno di quei minerali che ha la funzione antibatterica e disinfettante nell'organismo. Infatti si utilizza moltissimo anche nelle medicine naturali, anche per combattere virus, batteri, per tenere bassa la carica batterica, e offre anche un importante precursore della vitamina D, ovvero contiene quella forma di vitamina D che deve essere attivata nell'organismo, non la forma già attiva. E sappiamo benissimo che la vitamina D è un sostegno anche quella del sistema immunitario. Noi la conosciamo molto di più per la sua azione sull'osso, ma sul sistema immunitario è importantissimo. Infatti ai bambini spesso si dà la vitamina D anche per il sistema immunitario.
1: Quando si parla di vitamina D oggi non ci si limita a chiamarla vitamina, ormone?
2: La chiamiamo vitamina D perché è stata denominata così, ma in realtà è un ormone. Infatti poi vedremo in una puntata successiva, se parleremo di colesterolo, che il colesterolo è anche un precursore della vitamina D. Questo fungo shiitake viene utilizzato soprattutto come supporto del sistema immunitario, perché potenzia la nostra capacità e soprattutto lavora sull'immunità innata. Noi abbiamo due tipi di cellule del sistema immunitario. L'immunità innata è quella veloce e poco specifica, è la prima a intervenire quando succede qualcosa nel nostro organismo. Poi abbiamo un altro tipo di sistema immunitario, che è quello cellulo mediato, che è più lento e che crea delle molecole più mirate al singolo patogeno. Noi qui parliamo con lo shiitake di supportare il sistema immunitario innato, che è quello che poi ci protegge anche dalle malattie invernali, dai colpi di freddo, ed è molto utile per fare dei cicli preventivi, soprattutto in autunno e inverno. Io consiglio di cominciare per esempio a settembre, fare un mese. Poi ovviamente questo supporto, l'effetto che il fungo ha sull'organismo si mantiene per un certo periodo, quindi non abbiamo bisogno di prenderlo per tutto l'inverno, anzi è meglio fare delle pause, perché noi lasciamo poi il tempo all'organismo di organizzarsi da solo, di un mese e mezzo, a seconda della situazione della persona, e poi si ripetono.
1: I funghi vanno bene anche per i bambini o bisogna comunque avere una certa età prima di poterli usare?
2: Dai 12 anni in su si possono utilizzare. Nel bambino piccolo abbiamo ancora un sistema metabolico che serve proprio per smontare tutto quello che il fungo ci fornisce, che è ancora insufficiente, però dai 12 anni si possono utilizzare a una dose adeguata. Esistono però dei prodotti per bambini che contengono i beta-glucani, che sono la componente principale del fungo che agisce sul sistema immunitario. Per quanto riguarda l'adulto e chi può usare il fungo, abbiamo già spiegato la grande differenza tra l'utilizzo di un estratto del fungo e l'utilizzo del fungo intero. È sempre meglio utilizzare il fungo intero, perché come abbiamo detto, e soprattutto nel sistema immunitario questo vale, noi dobbiamo sostenere tutte le funzioni dell'organismo, quindi dobbiamo avere una funzione antinfiammatoria, e lì questa ce la danno i polifenoli che in tutti i funghi sono contenuti.
1: Ci fermiamo un attimo e torniamo a parlare di funghi. Quante cose riescono ad apportare, quanti nutrimenti, micronutrienti, e come possono aiutare, fornendo gli strumenti, utilizzando la parola che piace a te Elena, gli strumenti adeguati al nostro sistema immunitario, proprio per accogliere nel modo giusto i nemici. Ecco.
2: Esatto.
1: Quindi parlavi dello shiitake, questo fungo che possiamo anche consumare se andiamo in alcuni negozi dove vendono prodotti bio, prodotti alimentari, quindi può essere consumato, ma il massimo profitto
2: nel fungo intero polverizzato e compresso, quindi
1: quindi fungo polverizzato, quindi viene tolta tutta l'acqua,
2: se noi pensiamo che il fungo contiene il 90% d'acqua, viene molto concentrato, quindi è un prodotto che è molto concentrato ed è attivo e quindi sostiene il sistema immunitario, ha una funzione detox, quindi aiuta a ridurre l'intossicazione dell'organismo e della matrice, che poi magari in un'altra puntata possiamo spiegare che cos'è, ha sostanze antinfiammatorie, ma soprattutto ha quella funzione di sostegno e del nostro intestino, della flora batterica intestinale attraverso i beta-glucani solubili, perché noi sappiamo che l'intestino è la principale sede del sistema immunitario. Quindi se riusciamo e abbiamo trovato attraverso l'uscita che uno strumento del genere, noi abbiamo un sostegno importantissimo. Però non dobbiamo dimenticare che l'uscita che ha anche una seconda funzione, una seconda attività, che è quella del supporto antivirale. Adesso i virus sono diventati un po'
1: aggressivi,
2: il focus, un po' sì c'è molta attenzione sui virus, anche perché il virus è un tipo di patogeno che muta, non ha il DNA, quindi non è facilmente identificabile, quindi ci vuole qualcosa che formi una barriera, che diminuisca e riduca lo sviluppo dei virus, e abbiamo trovato che nei funghi, lo shiitake in particolare, ma anche il reishi, ha questa attività di supporto, perché potenzia l'attività di due cellule del nostro sistema immunitario, che sono i macrofagi, che fanno sempre parte dell'immunità innata, e le cellule natural killer. I macrofagi sono quelli che inglobano il patogeno, in questo caso il virus, per cercare di eliminarlo, e invece le cellule natural killer sono quelle che identificano le cellule che sono state infettate dal virus. In più abbiamo la presenza dei beta-glucani che si legano alle cellule natural killer e ai macrofagi e quindi li svegliano, perché queste cellule natural killer e macrofagi sono sempre presenti nel nostro sistema, ma ci vuole qualcosa che li svegli. Quindi prendendo i beta-glucani che sono contenuti nel fungo intero, questi danno una svegliata all'immunità innata, quindi questa è più attiva nel difendersi dal virus. Poi il fungo, lo shiitake, aumenta anche la produzione dell'interferone gamma, che è quello che contribuisce a rendere l'ambiente ostile alla proliferazione dei virus e di altri patogeni, quindi anche questa è una funzione importantissima. Ma non, quindi hai capito che non andiamo contro il virus, noi andiamo a sostenere le naturali capacità dell'organismo, perché il nostro obiettivo è sempre quello del benessere profondo. Perché prendendo un antivirale, prendendo un antibiotico, e quando è necessario va sicuramente preso, creiamo comunque un sovraccarico, un problema all'organismo. Se noi invece riusciamo a sostenere le nostre capacità di difenderci, abbiamo ottenuto anche un risultato migliore. Le indicazioni principali sono l'herpes, sia simplex che zoster, quindi il fuoco di Sant'Antonio, altri virus come il citomegalovirus, la mononucleosi, quindi si chiama quello che si chiama Epstein-Barr, quindi sia nelle persone che tendono ad avere delle recidive possiamo fare dei cicli, sia nelle persone che si vogliono difendere, vogliono prevenire il virus anche dell'influenza, tutti quei virus e paravirus invernali, utilizzando lo shiitake, vengono tenuti a distanza. E anche in associazione con il reishi, che è un fungo che abbiamo già visto, quindi una ha un'attività più diretta, il reishi, lo shiitake è un'attività più indiretta, e possiamo ottenere un risultato importante.
1: Possiamo dire che il nostro organismo è stato creato proprio perché possa riuscire a vivere bene, a stare in salute. Sono i disequilibri che impediscono poi di riuscire a farcela. Quindi, ad esempio, tu dicevi che questo fungo aiuta a svegliare queste cellule che devono difenderci. Ci sono invece degli alimenti che, ad esempio, tendono a far addormentare. Penso, non so, agli zuccheri. Cioè, sono delle cose che un po' vanno a imbambolare il nostro sistema, le nostre cellule.
2: Esatto, infatti, come abbiamo detto anche nelle puntate precedenti, l'utilizzo e la necessità di utilizzare questi integratori dipende da qual è il nostro stile di vita, perché ci sono persone che hanno uno stile di vita molto sano e quindi hanno già un sistema immunitario performante, persone che invece mangiano tanti zuccheri, sono infiammate, hanno patologie degenerative, che hanno più bisogno del sostegno. Quindi il fatto di fare dei cicli, di prendere sempre il fungo shiitake oppure di utilizzarlo saltuariamente, dipende anche dallo stile di vita. Certo che più cambiamenti riusciamo a fare nella nostra routine e meno avremo bisogno di integrare.
1: Potrebbe succedere che se noi decidiamo di cambiare stile di vita, di cambiare anche l'alimentazione, prendiamo questi funghi, alla fine magari riusciremo solo con l'alimentazione a mantenere lo stato di equilibrio che abbiamo raggiunto attraverso i funghi.
2: Certo, sicuramente, perché abbiamo sicuramente sistemato l'intestino, che è una cosa importantissima.
1: Ci fermiamo qui e ci risentiamo la prossima volta. Siamo già collegati col pastore Giovanni Villari, pastore evangelico, benvenuto Giovanni.
3: Grazie, buongiorno a tutti voi, Dio vi benedica.
1: Allora Giovanni, attraverso te cerchiamo di far uscire le voci da dentro, cioè le voci che sono all'interno del carcere e fuori, per far conoscere le storie, le inquietudini, le difficoltà che si vivono in carcere e quelle esperienze, quelle testimonianze di una grazia che è riuscita a raggiungere anche questi luoghi che sono un pochino lontani dalla società. Tu sei garante dei diritti delle persone private, della libertà personale per quanto riguarda il comune di Siracusa, quindi tu non vai solo come pastore, ma in veste di garante hai possibilità di accedere al carcere, penso in maniera ancora più agevole, no? Rispetto a quello che potresti fare come sì, pastore. Volevo chiederti un po' di raccontarci diciamo delle esperienze che tu hai con i detenuti, di quelle esperienze che ti hanno proprio lasciato sorpreso, cioè hai visto la grazia all'opera, perché sicuramente nelle tue riflessioni in chiesa avrai tante volte parlato di grazia, ma quando vedi la grazia proprio, tocchi con mano la grazia, è tutta un'altra storia. Fuori onda ti chiedevo, ma dove incontri i detenuti? Vorrei che tu dicessi questo perché la gente possa capire ecco qual è la situazione nelle carceri italiane.
3: Grazie, parto da una preliminare. Sono pastore, visito le carceri da circa 20 anni. In questa parentesi mi è stata data l'opportunità di entrare anche nella veste ufficiale con la funzione di garante per i detenuti, volgarmente e sinteticamente ridotto a questo termine, che mi ha dato altre possibilità per muovermi anche in favore dei detenuti che già conosco da tanto tempo, come pastore, come servo di Dio. Questa mia funzione all'interno del carcere mi ha dato possibilità di conoscere un po' anche l'animo dei detenuti, non soltanto quindi la persona che è detenuta ristretta con dei limiti alla propria libertà. E quando conosci le persone più da vicino ti rendi conto che non sono poi tanto diverse da te, se non per gli errori anche gravi che hanno commesso, e comunque anche loro bisognosi della grazia, come dicevi tu, della grazia di Dio, che è una grazia che trasforma, perché se pensiamo che la grazia di Dio è soltanto un aspetto della dottrina cristiana, è un elemento teologico in più per il credente, allora noi siamo molto fuori strada. La grazia è intervenuta soprattutto per i peccatori che non avrebbero mai potuto ottenere nulla davanti a Dio, e quindi ci siamo tutti, anche loro. E annunciando la parola di Dio, annunciando la misericordia di Dio e l'opportunità che Dio offre ai peccatori di redimersi, mi dà la possibilità di raggiungere persone che hanno il cuore ferito, l'animo frustrato, la mente e lo spirito abbattuto, magari perché sentono il senso di colpa che li schiaccia e non hanno nessuna possibilità di riottenere quella libertà che invece noi abbiamo ottenuto per la grazia di Dio, giusto per non essere ripetitivo. E qui ho conosciuto tante persone che con un trascorso veramente a volte anche feroce, eppure guardando negli occhi i momenti in cui dopo tanti anni magari questo sì, hanno trovato la possibilità di aprirsi e di chiedere aiuto, e lì il Signore è intervenuto e io ho visto uomini cambiare negli occhi già, cambiare nelle parole, cambiare nei gesti. Il carcere è quello che è un luogo di sofferenza dove nessuno ci vuole stare e si è proprio stanchi, perché una vita, una routine che è demolitrice ogni giorno, quei rumori, quei suoni, quelle cadenze ritmiche, il modo di cibarti, il modo di lavarti, il modo di interporti con gli altri, devi stare attento a come parli, a come ti muovi, a quello che fai, con che rispondi, la famiglia che è fuori, tutte le esigenze. La persona è stretta da tutti i lati e cercano una via d'uscita. Quando conoscono la grazia di Dio, trovano dentro il cuore quella libertà, quella luce che si accende, che fuori non c'è, e riescono a sopportare quella prova con l'aiuto di Dio ogni giorno. Questo per chi sperimenta la grazia di Dio. Per gli altri c'è soltanto un approccio, un accostarsi alla verità biblica, a Dio, forse per la prima volta, e fanno dei primi passi, poi sarà sempre la loro coscienza, la loro volontà a decidere da quale parte stare. Ma uomini che hanno deciso di appartenere a Cristo riconoscendolo come personale salvatore ce ne sono stati, e grazie a Dio ce ne sono ancora.
1: quando tu li incontri, purtroppo non puoi incontrarli, diciamo, fuori onda, in un luogo che possa essere anche un luogo più adatto a certi discorsi teologici, o comunque a certi discorsi che hanno a che fare con la grazia e con la fede. Ma la grazia riesce a superare anche questo ostacolo, cioè a volte non ci sono le sedie, non ci sono stanze, a volte, diciamo, dovete trovare un punto dove appoggiarvi. Quindi, nonostante tutte queste difficoltà, ecco, la grazia arriva.
3: Mi dai possibilità di dire anche questo, perché ultimamente, in questi ultimi anni soprattutto, proprio l'aspetto anche intimo dell'incontro che si ha col detenuto, nel quale magari ti metti, puoi anche pregare, non è più intimo, posso dire, riservato come noi desideriamo e come dovrebbe essere anche per legge, perché ricordo è uno degli articoli dell'ordinamento penitenziario che prevederebbe un luogo idoneo per la professione della propria fede, e non c'è, non ci sono nemmeno i suppelletti, gli arredi, cioè. Voi direte perché? Io la risposta ce l'ho, perché non è che l'amministrazione l'abbia messa a disposizione, ma nel tempo e nelle circostanze che ci sono dentro il carcere, chi lo vive lo sa, possono intervenire momenti di follia da parte di qualche detenuto che rompe tutto, rompono tutto con violenza. E io sto riferendo a uomini che magari vogliono protestare, vogliono sfogare la loro rabbia, e lo fanno con quello che hanno a disposizione. E quindi poi non c'è il fatto che tu hai rotto, allora io rimetto un'altra volta una sedia, rimetto un'altra volta un tavolo, oppure rimetto
1: quindi
3: una
1: lampadina. Quindi non vengono più sostituiti, cioè non c'è più la sostituzione.
3: Non nell'immediato, e certe volte mai. E quindi ci sono stanze dove non c'è niente, devi stare in piedi, ho appoggiato sul muro. È un po' antipatico, ma purtroppo è così. E non è solo questo il problema. In certi luoghi, insomma, piano terra di alcune sezioni, dove c'è il via vai continuo, non riesci nemmeno a sentire quello che si sta dicendo la persona che è davanti a te.
1: Quindi proprio.
3: E in tutto questo,
1: la grazia. E in tutto questo, la grazia riesce a fare da isolante, no? Isola, no? Da quello che sta succedendo attorno.
3: C'è uno sforzo maggiore, c'è uno sforzo maggiore anche per la concentrazione, anche per le attese. Però andiamo avanti, non ci dobbiamo fermare. E qui è un momento in cui il Signore deve intervenire, perché sta precipitando un po' dappertutto.
1: Ci racconterai fra poco la storia di un detenuto che ti ha colpito, perché la sua storia è una storia di conversione con una C grandissima. Però prima di fartelo raccontare, per evitare poi di interromperti, ci ascoltiamo un brano di Lloyd, Fascio di luce, perché parlavamo di questa luce che riesce a penetrare, e poi ti lascerò raccontare la storia di questo detenuto. Fascio di luce. Questo fascio di luce della grazia arriva anche all'interno delle carceri. Quindi il pastore Giovanni Villa ci stava raccontando un po' di quelle esperienze che fa quotidianamente da circa 20 anni. Allora, Giovanni, tu hai avuto modo di incontrare persone diverse, non moltissime, ma un discreto numero di persone che hanno voluto accedere a questa grazia, hanno voluto lasciarsi illuminare da questa grazia. Di che ci vuoi parlare oggi?
3: E in particolarmente di un personaggio, un uomo con il quale ho poi intrapreso un bel rapporto d'amicizia, che con il quale, insieme ad un altro uomo con il quale anche con lui abbiamo fatto un bel percorso, abbiamo scritto anche un libro dentro il carcere. Ci è voluto circa 2 anni e mezzo per portarlo a compimento, un po' alla volta, ma ce l'abbiamo fatta. Il libro si intitola Scrivi di Giobbe, e quest'uomo, che attualmente ancora è detenuto perché è ergastolano, ha fatto un bellissimo percorso con la fede cristiana, con un rinnovato rapporto con Dio molto più sincero e basato sulla verità, che lo ha trasformato. E voglio leggervi uno spaccato di questo libro, un pezzettino, che riguarda come se quest'uomo fosse stato intervistato da un altro uomo che lui incontra nel carcere, si chiama Daniele, tra l'altro il significato di Daniele è Dio è il mio giudice, e con il quale lui si interpone e parla di se stesso, e lì racconta, io lo parafraso nella stesura del libro, ma in realtà sono le cose che lui veramente ha scritto e ha detto, e dice: la domanda è questa: hai creduto di poter conoscere pienamente ogni fatto e riuscire a scandagliare tutta la verità nella sua vastità? E lui risponde: no, affatto. Ho realizzato aver capito pochissimo, quasi niente. Riconosco gli errori fatti durante il mio percorso e i danni arrecati agli altri. Questo sì, in più occasioni durante la mia narrazione ne ho parlato. Ma la domanda che ora mi pongo, e credo sia questa, è un'altra: sono veramente arrivato al punto di riconoscere Gesù, Dio, Signore e Salvatore della mia vita, con tutto il mio cuore? Intendo dire se Dio è diventato realmente il mio Dio, oppure è rimasto è rimasto soltanto l'Iddio di cui tutti parlano e credono di conoscere bene. Una cosa è certa, lo sto cercando sinceramente e sono sicuro che lo troverò, anche perché lui sta sempre lì a tendermi la mano e dirmi con la sua parola: infatti io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire ed una speranza. Voi mi invocherete, verrete a pregarmi e io vi esaudirò. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore e io mi lascerò trovare da voi. Per ora posso solo dire che parlare e leggere di lui mi fa stare molto bene, nonostante sia proprio questa condizione alla quale mi trovo ad avvicinarmi al Signore, quanto mai nessun altro. Che cosa hai provato allora? E che cosa provi per coloro che ti hanno condotto qui nel piccolo mondo? In realtà all'inizio odiavo tutti, iniziavo ad imprecare la mattina, finivo la sera, bestemmiavo, non accettavo tutto quello che mi stava succedendo, era troppo per me. I mass media mi dipingevano come uno dei peggiori individui sulla terra, me ne dicevano tante, soprattutto cose non vere. Poi con il tempo mi sono reso conto che in parte avevano ragione. Ma ciò non ha placato la mia rabbia. Ora sto scontando una pena che non rispecchia la verità. Ad ogni modo riconosco di ritrovarmi qui e non per caso. Alcuni degli abitanti del piccolo mondo, collaborando e venendo in aiuto ai miei giudici, al solo scopo di vendicarsi per gli affronti subiti quando mi trovavo nel grande mondo, hanno puntato il dito contro di me. Questi individui hanno saputo astutamente manipolare la verità ed usare la giustizia con lo scopo di ottenere soddisfazione nel vedere sepolti vivi quelle persone che avevano un tempo osato mettere in discussione i loro metodi. Per ovvi motivi affermo in tutta franchezza di aver subito una grandissima ingiustizia. Infatti, ciò che attesto in questo breve passaggio, sono sicuro che un giorno sarà avallato da altri abitanti di questo piccolo mondo che vorranno collaborare per l'affermazione della giustizia e della verità. Intanto posso solo dire che il Signore è l'unico amico che io ho trovato qui.
1: Quindi ha conosciuto quell'Iddio di cui aveva sentito parlare, è diventato il suo Dio, quindi è riuscito ad avere questa relazione.
3: La fase iniziale della sua esperienza, poi via via nel tempo è aumentata, sino a quando quell'hanno trasferito in un altro istituto, si trova in Sardegna. Lì c'è un altro pastore che io conosco che lo sta seguendo e so che hanno pure programmato la possibilità di fare anche il battesimo quando sarà possibile. E per lui ci si è aperta un'altra opportunità. Si è anche laureato, adesso va in semilibertà, anzi no, che in semilibertà mi permessi, esce fuori, incontra la famiglia, la sua vita è cambiata rispetto a prima e lui riconosce in questo la mano di Dio.
1: È stato un cambiamento radicale rispetto a quello che era lo stile di vita che aveva quando era fuori nel grande mondo. Nel grande mondo lui era qualcuno, però
3: della sua famiglia, ecco, camorristica. Quindi era un personaggio di un certo spessore, ma anche perché molto intelligente, una persona che sapeva bene usare la mente, la testa, ecco. Quindi non a caso aver fatto questa scelta, e io ho voluto segnalarla, è proprio fatta da un uomo che sa quello che sta facendo, ne è consapevole, non ha fatto un passo azzardato, ha veramente, sinceramente cercato il Signore. E io ricordo i momenti che abbiamo passato insieme anche in quella stanza famosa. All'epoca c'erano le sedie, ci potevamo stare a parlare un pomeriggio, a pregare insieme, a leggere la Bibbia con cioè, quando leggevo e io leggevo la Bibbia, loro mi ascoltavano gli occhi sbarrati, le orecchie tese, mi colpiva questo fatto, proprio è come se avevano sede e bevevano quelle parole. E quello mi ha fatto molto bene, mi ha aiutato anche a continuare a fare questo lavoro.
1: Qual è stato il primo incontro che hai avuto con lui? L'approccio, qual è stato?
3: La prima volta che andai in sezione, gli parlarono di me, perché parlavo già incontravo già altri della sua sezione, e gli hanno detto: vieni, ascolta anche tu questo pastore che ci parla del Signore. Lui, quando mi vide, mi guardò e vide in me il personaggio che lui somigliava di più, era un boss della camorra, cioè che secondo lui io ero un boss e quindi ero un po' dissidente. Poi gli sono venuto lo stesso: vieni, ascolta, se non ti piace te ne vai. Io lo salutai con affetto, con rispetto, come faccio con tutti quanti. Iniziai il momento di riunione, lessi la scrittura, non ricordo il testo che lessi quella volta, ma lo spiegai. Poi prima di lasciarli ho pregato con loro. Lui fu colpito, fu entusiasta di quel momento, di quell'ora trascorsa insieme, tanto che venne anche la seconda volta, e poi la terza, e poi la quarta, e lui è rimasto fino all'ultimo giorno sempre insieme a me, anzi mi cercava pure ed ero felice di incontrarlo insieme agli altri.
1: Mi raccontavi fuori onda che lui addirittura aveva quell'accortezza che, sapendo che tu entravi la mattina e uscivi la sera, non pranzavi, che ti preparava qualcosa, sì, un panino per poterlo consumare, sì, ti chiedeva di farlo, sì, perché si preoccupava.
3: Non dovrei dirlo, ma mi facevano il panino e qualche volta addirittura mi facevano pure la pizza. Cioè, prepararono la pizza e me la facevano, ed era buonissima, anche perché so che l'hanno fatto con sacrifici, me la portavano, io mangiavo la pizza, il caffè era ormai standard, ma oltre al caffè c'era pure la pizza, e quando facevano anche biscotti e altre cose me li portavano. Purtroppo, apro la parentesi, adesso con la nuova disposizione, almeno qua in Sicilia, usare la farina per fare queste cose non è più possibile, hanno tolto questa possibilità e devono di farsi queste cosette che per loro era tanto.
1: Certo, era modo anche per rompere la routine che è troppo, esatto, è d'acciaio, ecco, una routine che non, esatto, non seguente, non aiuta. Allora grazie Giovanni per quanto ci hai raccontato, sì, e alla prossima per altre testimonianze di grazia.
3: Sì, grazie anche per la possibilità che mi dà di esprimermi.
1: Alla prossima.
3: Alla prossima, Dio vi benedica.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che è opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi: re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

tutto l'universo, fino alle terre più fredde del mondo, vive un amico di nome Gesù. È dolce, affettuoso, è sempre disponibile a restarti vicino e a colmare la tua solitudine. Ti indica la strada del bene, ma non ti rimproverà mai. Conosce tutta la mia storia, la mia famiglia e la mia musica rock. Io l'ho avuto vicino per tanto tempo, senza accorgermi di lui. Poi, un giorno, si è rivelato in un raggio di luce e di amore.

0: really are. Open our eyes.
1: Open the eyes of my heart, Lord. Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

0: A Radio Logos sono le ore 16 e 2 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

La Bibbia parla degli angeli buoni e parla degli angeli malvagi, cattivi. Nel mondo invisibile noi sappiamo che c'è il bene e il male. C'è Dio con i suoi santi angeli, però c'è Satana con i suoi demoni. Per cui parleremo anche di questa realtà, perché un giorno noi entreremo nel mondo invisibile, un giorno noi vedremo queste cose. Oggi noi ci crediamo perché la Bibbia ne parla, altrimenti sarebbe inutile parlare se non crediamo a queste cose, ma esistono. E io credo che noi l'abbiamo sperimentato, Dio, nella nostra vita. Come anche credo che nella nostra vita, secondo la parola di Dio, certamente gli angeli sono venuti tante volte in un nostro aiuto e magari noi non ci siamo resi conto. Però questa è una realtà. È una realtà. Infatti leggeremo un po', scorreremo la Bibbia, nei vari passi dove gli angeli sono venuti in aiuto a delle persone. Il titolo che diamo a questo messaggio è proprio «Gli angeli si adoperano al bene della nostra persona». Nella lettera agli ebrei proprio ci viene detto che gli angeli, ebrei 1,14, dice «Non sono egli tutti spiriti ministratori mandati a servire a pro di quelli che hanno da eredare la salvezza». C'è un esercito di angeli che sono agli ordini di Dio. E queste sono servi del Signore per aiutare, per venire incontro a pro di quelli, cioè in favore di quelli che hanno da eredare la salvezza. Il profeta Micaia ebbe una visione in Seconda Cronica 18:18 dove dice «E Micaia replicò, perciò ascoltate la parola dell'Eterno, io ho veduto l'Eterno che sedeva sul suo trono e tutto l'esercito celeste che gli stava a destra e a sinistra». Nel Salmo 103, versetto 20 e 21, dice «Benedite l'Eterno, voi suoi angeli, potenti e forti, che fate ciò che gli dice, ubbidendo alla voce della sua parola». Quindi gli angeli sono a destra e a sinistra, pronti per ricevere gli ordini da Dio e andare prontamente, fedelmente, in aiuto a coloro che sono proprio nel bisogno. Gli angeli sono in cielo, ma in frazione di secondi possono essere qui sulla terra. Sono velocissimi. La Bibbia li paragona a dei venti. Ebbene, vogliamo vedere nell'Antico Testamento dei passi in cui gli angeli, o anche l'angelo dell'Eterno, che è l'angelo dell'Eterno? È Gesù. E voglio leggere alcuni eventi che sono accaduti nell'Antico Testamento in cui l'angelo dell'Eterno è venuto in aiuto, niente meno che il Signor Gesù, in forma, diciamo, umana, ma era l'angelo dell'Eterno. Genesi capitolo 21, versetto 14 a 19, ci viene narrato qui l'episodio di Agar. Voglio leggere il passo. In Genesi 21, 14, 19 dice «Abramo dunque si levò la mattina di buon'ora, prese il pane e un'otre d'acqua e lo diede ad Agar, mettendoglielo sulle spalle, le diede anche il fanciullo, e la mandò via. Ed essa partì e andò errando per il deserto di Beersheba, e quando l'acqua dell'otre venne meno, essa lasciò cadere il fanciullo sotto un arboscello, e se ne andò e si pose a sedere di rimpetto a distanza di un tiro d'arco, perché diceva, io non vegga morire il fanciullo. E sedendo così di rimpetto alzò la voce e pianse. E Dio udì la voce del ragazzo, e l'angelo di Dio chiamò Agar dal cielo e le disse, che hai Agar? Non temere, poiché Dio ha udito la voce del fanciullo laddove è. Levati, prendi il ragazzo e tienilo per la mano, perché io farò di lui una grande nazione. E Dio le aperse gli occhi ed ella vide un pozzo d'acqua, e andò e empì d'acqua l'otre e diede da bere al ragazzo. Qui vediamo che l'angelo dell'Eterno viene in aiuto a una donna mandata via con suo figlio, con un'otre d'acqua e un po' di pane.
nel deserto, quindi destinata a morire. E qui vediamo che niente meno che il Signore stesso interviene in aiuto a questa donna mandata via. Era una schiava, trattata male, ma Dio ha misericordia e dice non temere. Questo figlio si chiamava Ismaele e di questo uomo nacquero 12 principi. Ismaele era un figlio di Abramo. Vediamo che gli angeli vengono in aiuto a Lotte. Quando Dio era andato da Abramo con due angeli, gli angeli hanno continuato il loro cammino e sono andati a Sodoma. E voglio leggere solo un versetto dove dice così, Genesi 19:15. E come l'alba cominciò ad apparire, gli angeli sollecitarono Lotte, dicendo, levati, prendi tua moglie e le tue due figlie che si trovano qui, affinché tu non perisca nel castigo di questa città. Gli angeli sono andati per tirare fuori da casa sua Lotte con sua moglie e le sue due figliole. I generi non hanno creduto perché gli sembrava che lui scherzasse. L'hanno presa alla leggera. Dice, ma non è possibile. Costoro sono perite assieme con tutti gli altri abitanti di Sodoma. Un altro intervento che Dio fa è stato nella vita di Elia, che lui proprio manda un angelo. In Primo Re, capitolo 19, versetto 1 a 8, qui vediamo che Elia aveva fatto uccidere 400 profeti di Baal. E Izebel, la regina di Israele, questo non gli è piaciuto tanto, per cui lei giurò di uccidere Elia. Elia è stato chiamato il profeta di fuoco, grande uomo, però ebbe un momento di scoraggiamento, di depressione e fuggì via. E voglio leggere il versetto che dice così. Ripeto, Prima Re, capitolo 19, dal versetto 1, dice così. E Acab raccontò a Izebel tutto quello che Elia aveva fatto e come aveva ucciso di spada tutti i profeti. Allora Izebel spedì un messo ad Elia per dirgli, gli dèi mi trattino con tutto il loro rigore, se domani a quest'ora non farò della vita tua quello che tu hai fatto della vita di ognuno di quelli. Elia vedendo questo si levò e se ne andò per salvarsi la vita. Giunse a Beersheba che appartiene a Giuda e vi lasciò il suo servo. Ma egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino, andò a sedersi sotto una ginestra ed espresse il desiderio di morire dicendo, basta, prendi ora, o eterno, l'anima mia, perché non valgo meglio dei miei padri. Poi si coricò e si addormentò sotto la ginestra, quando ecco che un angelo lo toccò e gli disse, alzati e mangia. Egli guardò e vide presso il suo capo una focaccia cotta su delle pietre calde e una brocca d'acqua. Egli mangiò e beve e poi si coricò di nuovo. E l'angelo dell'Eterno tornò la seconda volta, lo toccò e disse, alzati e mangia, poiché il cammino è troppo lungo per te. Egli si alzò, mangiò e beve e per la forza di che quel cibo gli dette, camminò 40 giorni e 40 notti fino a Oreb, il monte di Dio. Un angelo è venuto in aiuto, in soccorso ad Elia. Un altro che è stato aiutato da un angelo è stato profeta Daniele. Quando era nella fossa dei leoni, il re Dario tutta la notte non ha preso sonno e di buon mattino lui è andato a vedere che cosa era successo di Daniele. Questo re Dario era un uomo che amava Daniele. Pur essendo un re pagano, ma aveva visto in Daniele un uomo fedele, un uomo consacrato a Dio. E dice così in Daniele capitolo 6, dal versetto 19, dice, poi il re si levò la mattina di buon'ora, appena fu giorno, e si recò in fretta alla fossa dei leoni. E come fu vicino alla fossa, chiamò Daniele con voce dolorosa, e il re prese a dire a Daniele, Daniele, servo dell'Iddio vivente, il tuo Dio che tu servi del continuo, ti ha egli potuto liberare dai leoni? Allora Daniele disse al re, o re possa tu vivere in perpetuo,
Il mio Dio ha mandato il suo angelo e ha chiuso la bocca dei leoni che non mi hanno fatto alcun male, perché io sono stato trovato innocente nel suo cospetto e anche davanti a te, o re, non ho fatto alcun male. E prima di Daniele troviamo che anche i suoi amici che furono gettati nella fornace ardente, anche lì leggiamo che quando furono buttati nella fornace ardente, dice che tre uomini, Sadrach, Meshach e Abednego, caddero legati in mezzo alla fornace del fuoco ardente. Allora il re Nebucadnezzar fu spaventato, si levò in gran fretta e prese a dire ai suoi consiglieri: non abbiamo noi gettati in mezzo al fuoco tre uomini legati? Quelli risposero e dissero al re: certo, re. Ed egli riprese a dire: ecco, io vedo quattro uomini sciolti che camminano in mezzo al fuoco senza aver sofferto danno alcuno, e l'aspetto del quarto è come quello di un figlio degli dèi. Chi era questo? Era Gesù. Questi tre fedeli servitori del Dio di Israele non hanno avuto nessun danno. E voglio leggere due passi che sono per noi anche. Nel Salmo 34, 7, 8 dice: l'angelo dell'Eterno si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete quanto l'Eterno è buono. Beato l'uomo che confida in Lui. Nel Salmo 91, versetto 9, dice: poiché tu hai detto, Eterno, tu sei il mio rifugio, tu hai preso l'Altissimo per tuo asilo, ma l'alcuno non ti coglierà, né piaga alcuna s'accosterà alla tua tenda, poiché egli comanderà ai suoi angeli di guardarti in tutte le tue vie. Noi crediamo che il Signore ci può aiutare, ci può proteggere? Certo. Nel Nuovo Testamento abbiamo anche altri episodi che gli angeli sono venuti in aiuto ai credenti. Voglio menzionarne qualcuno. Quando Erode voleva far uccidere Gesù, cosa è successo? Che un angelo è apparso a Giuseppe. Matteo 2,13 dice: partiti che furono, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: levati, prendi il fanciullino e sua madre e fuggi in Egitto e stai qui finché io non te lo dica, perché Erode cercherà il fanciullo per farlo morire. Più avanti, quando la Chiesa nei primi giorni o i primi mesi cresceva, Satana questo non lo gradisce. Fece in modo di far mettere in prigione persino tutti gli apostoli per mano di Erode. Però ecco che viene in aiuto un angelo. In Atti capitolo 5, versetto 17-20, dice così: or il sommo sacerdote e tutti quelli che erano con lui, cioè la setta dei Sadducei, si levarono pieni di invidia e misero le mani sopra gli apostoli e li gettarono nella prigione pubblica. Ma un angelo del Signore nella notte aprì le porte della prigione e, condottoli fuori, disse: andate, presentatevi nel Tempio e qui vi annunzierete al popolo tutte le parole di questa vita. Come più avanti vediamo che anche l'apostolo Pietro fu messo in prigione. In Atti 12 dice, versetto 5-8, Pietro dunque era custodito nella prigione, ma fervide preghiere erano fatte della chiesa a Dio per lui. E quando Erode stava per farlo comparire la notte prima, Pietro stava dormendo in mezzo a due soldati, legato con due catene, e le guardie davanti alla porta custodivano la prigione. Ed ecco un angelo del Signore sopraggiunse, una luce risplendé nella cella, e l'angelo percosse il fianco a Pietro, lo svegliò dicendo: levati prestamente, e le catene gli caddero dalle mani. E l'angelo disse: cingiti e legati i sandali. E Pietro fece così, poi gli disse: mettiti il mantello e seguimi. Vedete come gli angeli sono venuti in aiuto nei momenti di grande distretta. Un angelo è venuto in aiuto a Paolo. Quando Paolo era in viaggio verso Roma, vediamo che c'era una tempesta e rischiava di naufragare lui con tutta la nave. In Atti degli Apostoli, versetto 7, versetto 23-24, dice così:
poiché un angelo dell'Iddio al quale appartengo e che io servo mi è apparso questa notte dicendo: Paolo, non temere, bisogna che tu comparisca dinanzi a Cesare, ed ecco, Iddio ti ha donato tutti coloro che navigano con te. Un angelo di Dio è apparso a Paolo. In un modo particolare leggiamo che gli angeli sono coloro che guardano i bambini. I bambini sono guardati dagli angeli in un modo particolare. I bambini, possiamo dire, sono indifesi e non vedono il pericolo. E voglio leggere dei versetti dove dice il Signore, Matteo 18:10: guardatevi dal disprezzare alcuno di questi piccoli, perché io vi dico che gli angeli loro nei cieli vedono del continuo la faccia del Padre mio che è nei cieli. Il Signore guarda in un modo particolare i bambini. Voglio portare due esempi nell'Antico Testamento che sono state quelle madri che hanno avuto cura dei loro figlioli per condurle nelle vie del Signore. Io dico questo: benedette quelle madri che parlano ai loro figli di Dio, che ogni giorno li portano in preghiera al Signore e insegnano fin dalla tenera età la parola di Dio. Siamo noi di quei genitori che insegniamo ai nostri figli la parola di Dio? Siamo noi di genitori che stanno vicino ai loro figli e pregano insieme? Vediamo nella vita di Mosè. Mosè all'età di 3 mesi, vediamo che sua madre, piena di fede, fa un canestro di giunchi e affida alla grazia di Dio, alla protezione di Dio, il bambino sul Nilo. Il Nilo non solo era abitato da pesci, ma anche da coccodrilli. A distanza c'era sua sorella, la sorella di Mosè, Miriam, che guardava questo canestro. E a un certo punto vediamo che la figlia del faraone che si accorge di questo canestro e vede un bambino piangente, perché poi questa donna, la figlia del faraone, affida questo neonato nelle mani di sua madre finché non fosse divezzato. Lo voglio leggere. In Esodo capitolo 2, versetto 5-10, dice così: o la figliola di Faraone scese a fare le sue abluzioni sulla riva del fiume, e le sue donzelle passeggiavano lungo il fiume, e la vide il canestro nel canneto, e mandò la sua cameriera a prenderlo. L'aprì e vide il bimbo, ed ecco il piccino piangeva, ed ella n'ebbe compassione e disse: questo è uno dei figlioli degli ebrei. Allora la sorella del bambino disse alla figliola di Faraone: devo andare a chiamarti una balia tra le donne ebree che t'allatti questo bimbo? La figliola di Faraone le rispose: va. E la fanciulla andò a chiamare la madre del bambino. E la figliola di Faraone le disse: porta via questo bambino, allattamelo e io ti darò il tuo salario. E quella donna prese il bambino e l'allattò. E quando il bambino fu cresciuto, ella lo menò dalla figliola di Faraone, esso fu per lei come un figliolo, ed ella gli pose nome Mosè, perché disse: l'ho tratto dall'acqua, finché sia cresciuto. Quindi vediamo che sarà diventato anche un ragazzino. E tutto quel tempo questa madre, Jochebed, e il padre Amram, erano genitori che avevano timore di Dio e cercavano di inculcare ai loro figli le vie del Signore. Queste sono donne benedette, donne preziose, madre preziose, quelle che cercano di inculcare ai loro figli le vie di Dio. La migliore eredità che si possa dare ai figli è far conoscere loro il Signore. Non c'è cosa più bella. Tu puoi dare ricchezze, ma passano via. Ma chi ha la vita eterna, chi ha la salvezza eterna, quello non passa via. Se tu veramente ami tuo figlio o tua figlia, non deve spuntare il giorno che tu non preghi per i tuoi figli, che non parli loro del Signore. Una madre che ama i figli fa questo. Un'altra grande donna che amava
il Signore che amava suo figlio, sapete chi è stata? Anna. Anna che pianse per avere un figlio, non poteva avere figli. E quando ebbe un figlio, leggo nel 1 Samuele capitolo 1 versetto 20 e 22, dice: e nel corso dell'anno Anna concepì e partorì un figliolo al quale pose nome Samuele, perché disse: l'ho chiesto all'Eterno. E quell'uomo Elcana salì con tutta la sua famiglia per andare ad offrire all'Eterno il sacrificio annuo e sciogliere il suo voto. Ma Anna non salì e disse a suo marito: io non salirò finché il bambino non sia divezzato, allora lo condurrò perché sia presentato dinanzi all'Eterno e qui vi rimanga per sempre. Ha consacrato all'Eterno, gliel'ha donato. Voglio menzionare ancora un paio di passi nel Nuovo Testamento, che è stata una madre che veramente ha amato suo figlio, e anche aggiungo là la nonna. La mamma e la nonna hanno istruito il loro figliolo e il loro nipote, che è stato? State Eunice e Loide. Queste due donne, che loro erano ebree, ma il marito di Eunice era greco, cioè era un pagano, eppure questa madre, Eunice, ha istruito fin dalla tenera età suo figliolo Timoteo. E voglio leggere questi due versetti. Dice in Seconda Timoteo, l'apostolo Paolo, scrivendo a lui, a Timoteo, dice così, Seconda Timoteo 1:5: e ricordo infatti la fede non finta che è in te, la quale abitò prima nella tua donna Loide e nella tua madre Eunice, e son persuaso abita in te pure. Poi in Seconda Timoteo 3:14-15 dice: ma tu persevera nelle cose che hai imparate, delle quali sei stato accertato sapendo da chi le hai imparate, e che fin da fanciullo hai avuto conoscenza dei scritti sacri, i quali possono renderti savio a salute mediante la fede che è in Cristo Gesù. Inculca al fanciullo la condotta che deve tenere e non se ne departerà mai più. Per tutti i giorni della sua vita quello sarà un deposito nel cuore, dove veramente a suo tempo porterà il suo frutto. Quindi è importante istruire i figli nelle cose del Signore. Voglio leggere un versetto in Deuteronomio: come dovremmo noi credenti vivere una vita cristiana come un piace al Signore. In Deuteronomio capitolo 6 versetto 4-9 lì il Signore dà dei comandamenti veramente belli per noi e per i nostri figli. Ripeto, Deuteronomio 6:4-9 dice: ascolta Israele, l'Eterno, il Dio nostro, è l'unico Eterno. Tu amerai dunque l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. E questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore. Li inculcherai ai tuoi figlioli, ne parlerai quanto te ne stai seduto in casa tua, quanto sarai per via e quanto ti coricherai e quanto ti alzerai. Ti li legherai alla mano come un segnale, ti saranno come frontali tra gli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Dovremmo noi avere nelle nostre case passi della scrittura, nel cuore, dappertutto, finché la parola di Dio possa ogni giorno essere un nutrimento per noi. Quanto è importante la parola del Signore, quanto è importante inculcare la parola di Dio ai bambini. Possa essere questo anche il nostro desiderio. Ripeto, la migliore eredità che possiamo dare ai nostri figli è la salvezza che troviamo nel Signore Gesù. Che il Signore ci aiuti e ci benedica. Amen. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Ti consideri una persona ordinaria? Oggi la mia speranza è quella di incoraggiarti a entrare pienamente nelle promesse di Dio per la tua vita. Dio ha un piano per te e voglio condividere con te un po' della mia esperienza per aiutarti a percorrere il cammino verso la sua realizzazione. Durante un viaggio a Dallas, in Texas, sono stato invitata a cena con amici. Uno degli ospiti presenti, il dottore Henry Blackaby, mentre parlavamo di come Dio ci fa prosperare, ci ha ricordato questo principio biblico. Se obbediamo a Gesù, se gettiamo la rete, avremo la pesca più abbondante e straordinaria di tutta la nostra vita. Quella sera Dio ha messo in me questa profonda convinzione. Egli fa cose straordinarie con gente comune. Ho capito che questa parola era per me e oggi ti dico, questa parola è anche per te. Io, il Signore, ti ho chiamato nella giustizia e ti terrò la mano, ti conserverò e ti darò come alleanza al popolo, come luce ai pagani. È attraverso questo versetto che Dio mi ha chiamato a servirlo quando avevo solo 19 anni ed ero molto giovane anche nella fede. Oggi posso dirti con fiducia che questo stesso Dio che ha creato la terra e l'intero universo, che ha chiamato all'esistenza tutto ciò che i tuoi occhi vedono, ti ha scelto per vivere una vita straordinaria. Non sei stato creato per vivere sogni limitati e una vita limitata. Certo, all'inizio le cose si muovono lentamente e tutto ci sembra minuscolo, ma sotto la mano di Dio Onnipotente si svilupperanno. Dio è il Dio della vita e della moltiplicazione e so che vuole servirsi di te per diffondere la sua vita, il suo amore e il suo potere. Se ti senti una persona ordinaria, ho una buona notizia per te. Con Dio camminerai nello straordinario. Grazie di esistere, Eric Sellerie.

A Radio Logos sono le ore 17 e un minuto.

Vi giunga il mio saluto affettuoso, cari amici, e benvenuti all'ascolto di questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. E io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Cose che Dio odia, e siamo giunti alla quarta puntata di questo tema. Oggi vedremo il cuore che medita disegni iniqui, ma leggiamo tutto il testo dal quale ho preso questo tema. Nel libro dei Proverbi, al capitolo 6, i versi dal 16 al 19, dice: sei cose odia il Signore, anzi sette gli sono in abominio: gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che spargono sangue innocente, il cuore che medita disegni iniqui, i piedi che corrono frettolosi al male, il falso testimone che proferisce menzogne e chi semina discordie tra fratelli. Come dicevo, siamo giunti alla quarta cosa che Dio odia: il cuore che medita disegni iniqui. Questo peccato è diverso dagli altri. Sapete il motivo, cari amici? Un conto è peccare come conseguenza di una reazione a una causa esterna, una reazione a qualche offesa, a qualche mal subito. Molto più grave agli occhi di Dio, ma anche alla giustizia umana, è quando qualcuno premedita progetti malvagi. Si possono premeditare progetti malvagi che poi vengono adempiuti, e si possono anche premeditare progetti malvagi senza mai arrivare a portarli al termine. Ma quello che Dio guarda, cari amici, è il cuore degli uomini. Facciamo qualche esempio. Allora, un progetto malvagio premeditato è l'adulterio. Sì, amici, l'adulterio. Sapete, non succede mai senza averlo pensato prima. L'adulterio non succede per caso. Come pure non succede per caso rubare. Rubare è un'azione che avviene sempre dopo l'aver premeditato, e non conta se è stato premeditato 5 minuti prima o l'anno prima addirittura. Cuore che medita disegni iniqui è agitato, sconvolto da un continuo risentimento che procura amarezza, stati d'animo incerti e odio. La persona perde il sonno ed è in attesa del momento propizio per sferrare il colpo, proprio così come fa un serpente che si nasconde e al momento giusto, opportuno, colpisce, avvelena e uccide la sua preda. Stiamo attenti, amici, inizia tutto con il rancore, un sentimento nascosto caratterizzato dall'amarezza che nel tempo poi si sviluppa, aumenta e si consolida fino a manifestarsi in tutta la sua violenza. Il passo successivo è appunto l'odio verso l'individuo, che diventa così l'antagonista a danno del quale alla fine è attuata la vendetta. La parola di Dio consiglia i cristiani a badare a se stessi e devono stare in guardia per non essere trascinati dall'errore. Così dice l'Apostolo Pietro nella sua seconda lettera
al capitolo 3, al verso 17. Anche l'apostolo Giovanni, verso la fine del primo secolo, scrive sull'argomento del rancore e dell'odio. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Prima lettera di Giovanni, capitolo 2, verso 9. E poi, se uno dice io amo Dio, ma odia suo fratello, è bugiardo, perché chi non ama suo fratello che ha visto, non può amare Dio che non ha visto. Questo è il comandamento che abbiamo ricevuto dal Signore Gesù, che chi ama Dio ami anche suo fratello. Prima lettera di Giovanni, capitolo 4, i versi 20 e 21. Cari amici, questa è la giusta ricetta della pace del mondo. E sempre dall'apostolo Giovanni leggiamo: carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio, e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Ma chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Prima lettera di Giovanni, capitolo 4, versi 7 e 8. È triste ascoltare oggigiorno la frase Allah Akbar, cioè Dio è grande, in associazione di disegni malvagi, di distruzione, di omicidi e così via. Ma sapete, ci sono scheletri nell'armadio della storia che ci riportano alla mente massacri premeditati in nome del Dio del cristianesimo. Non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Abbiamo letto dall'apostolo Giovanni: chi non ama, quindi chi fa il male, non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Allora, cari amici, anche oggi siamo giunti al termine di questa meditazione. Vi ringrazio per il vostro cortese ascolto e vi do appuntamento a domani con la quinta cosa che Dio odia. Che Dio vi benedica.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Voglio essere vero, di Dario De Marco. Da Elena Rubino ben ritrovati al nostro appuntamento. Dice ancora Dario De Marco, a proposito di questo suo CD, che ha voluto provare ad esaminare argomenti che di solito restano ai margini dell'attenzione. Insieme ai brani più classici e introspettivi, c'è la storia dell'ipocrita che deve improvvisamente fare i conti con i frammenti della propria maschera, del pigro che resta a sonnecchiare mentre fuori il mondo chiede aiuto, del credente che preferisce pregare e aspettare piuttosto che pregare e agire, e del religioso che ignora il mendicante seduto poco lontano dalla chiesa. Brani introspettivi che però coinvolgono e sfidano l'ascoltatore, come quello che ascoltiamo adesso. Anima nuda, Dario De Marco.

0: la chiesa e l'incrociò quella ragazzina. Potrebbe essere Dio.
1: Disco Highlight, in questi giorni
2: voglio essere vero, di Dario De Marco.

0: A Radio Logos sono le ore 17 e 22 minuti.
1: Abbiamo il piacere di avere con noi Giuseppe Tomai, psicologo, psicoterapeuta. Buongiorno Giuseppe, grazie per essere in nostra compagnia, ben trovato.
2: Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori.
1: Noi leggiamo sui giornali tanti articoli in rapporto alla scuola, anche perché insomma ultimamente ci sono state tante polemiche. Mattarella ha emanato il decreto legge sulla scuola. Questo è quanto leggiamo sul Corriere della Sera, pagina 21. E i temi sono quelli che conosciamo, che prevede anche il tetto del 30% dei ragazzi stranieri che non conoscono bene l'italiano, per quel che riguarda ogni singola classe, con tutti i problemi pratici che questo comporterà, ma insomma poi staremo a vedere. E poi ancora il volto deve essere sempre scoperto, quindi niente burca ma neanche il casco, Però il tema di fondo, forse l'ha segnalato anche un nostro ospite qualche tempo fa, una persona di fede islamica, il quale ci diceva: ma il vero problema della scuola è il burka o il fatto che ci sia la violenza, che la gente porta i coltelli e alcuni di questi bambini tentano di assassinare gli insegnanti? Casi estremi, per fortuna. Nel mezzo ci sono tanti problemi, ma anche tante potenzialità. Allora, Giuseppe Tomai, tu hai lavorato in qualche maniera a contatto con gli insegnanti, i genitori, e così ci puoi dare un quadro anche di quelle che è stata la tua esperienza nel corso degli anni, non so, che idea ti sei fatto della scuola italiana?
2: Intanto bisogna chiarire un punto, chiedere appunto realisticamente alla scuola, non ci si può aspettare che questa possa essere la discarica di tutti i problemi risolti a livello sociale, culturale, economico, no? Perché poi si trova sempre anche dei capi espiatori personali di categorie di persone e di istituzioni, quindi questo bisogna riconoscerlo. Ecco, la scuola non può essere la discarica. Detto questo, però, ci dobbiamo veramente chiedere quello che la scuola può offrire. E credo che possa offrire tanto, in una certa misura lo sta offrendo, perché ho visto insegnanti capaci, insegnanti che creano un certo clima in classe, insegnanti che si aggiornano, insegnanti che anche sono naturalmente portati per questa missione, quindi gli viene molto bene stare con i ragazzi. Certo, c'è da dire che c'è una crisi spaventosa della scuola, è dubbio, perché la scuola, credo in generale, si parla sempre ovviamente della scuola italiana, ma io ho visto anche in altre realtà, non è che poi è così idilliaca le situazioni, c'è un, come dire, come posso dire, un arretramento culturale, cioè è invecchiata, ci sono metodologie, ci sono strumenti che non sono più adatti alle nuove generazioni, assolutamente. È come se la scuola è rimasta legata ai programmi, al voto, con poca formazione degli insegnanti, quindi questo crea ovviamente una, come dire, una difficoltà a far fronte alle sfide, ecco, che la nuove generazioni pongono.
1: Ti interrompo un attimo, Giuseppe Tomai, perché mi chiedevo, mentre tu stavi parlando, se questa intervista, le tue parole, fossero state trasmesse all'inizio degli anni 70. Cioè, credo che, grosso modo... nessuno si sarebbe accorto che venivano da 50 anni dopo, insomma. Cioè, c'è un problema strutturale nella scuola, proprio come istituzione, che è strutturalmente in ritardo rispetto ai tempi che cambiano, alle nuove generazioni.
2: Io credo che sia strutturalmente in ritardo. Questo l'ho percepito anche standoci, ripeto, con tutte le premesse che ho fatto prima, di buoni insegnanti, di una certa volontà di fare il meglio possibile, però credo sia strutturalmente in ritardo, tanto che ci sono un sorgere sempre più numeroso di scuole parallele, di scuole parentali, di scuole alternative, steiniane, montessoriane, dove hanno tendenzialmente un approccio diverso al soggetto cioè in qualche modo destinatario del nostro intervento, insomma, ecco, perché cioè c'è una modalità educativa che va rimessa in gioco,
1: quindi,
2: va rimessa in discussione.
1: Quando si dice i nostri insegnanti sono poco pagati, bisognerebbe mettere, diciamo, gli stipendi in linea con la media europea, questo è giusto, ma non basta, insomma, per motivare gli insegnanti.
2: Questo è primo. Assolutamente, assolutamente, cioè bisogno di una formazione seria, ma credo, perché sono insegnanti e hanno un ruolo straordinario nella vita dei nostri giovani, ma credo per tutti, perché voglio dire, negli ultimi 30-40 anni c'è stata una rivoluzione culturale, una rivoluzione delle relazioni che ci trova spiazzati, non siamo più ai tempi in cui c'era ruoli, aspettativa di ruoli, certezze di ruoli.
1: Quindi questo riguarda adesso, la scuola, ma riguarda anche le famiglie, insomma, sostanzialmente.
2: Riguarda tutti noi, riguarda tutti noi, perché nel bene e nel male la centralità della persona è venuta fuori. Io ho fatto con una persona, non con un ruolo, poi c'è anche la responsabilità di ruolo, ovviamente, ma ho contatto una persona e questo è stato straordinario. La messa in discussione di un ruolo autoritario, prevaricatore, oppure passivo e servile, no? Come potrebbe essere tra le donne. Quindi ovviamente questo è stato straordinario, ma poi siamo rimasti spiazzati. Non ci hanno dato percorsi educativi, seri, formativi, per far fronte a questa rimessa in gioco della.
1: Allora,
2: quindi il punto centrale è che purtroppo nessuno, Roberto, sottolinea. Questo è il tragico. Si basa sulle ore, sull'emergenza. C'è un'emergenza del bullismo. Si fa delle lezioni a scuola sul bullismo. Ma frontali, poi, fra l'altro. Ma questa è una cosa trasversale che va fatta per tutto l'anno. A vari livelli. C'è un'emergenza ambientale, allora si fa la lezione sui rifiuti. C'è un'emergenza, che ne so, stradale, e allora si fa la lezione sui segnali stradali, sull'educazione stradale. Quindi tutto si riduce a una lezione frontale in cui i ragazzi ascoltano, non ascoltano, perché ormai la lezione frontale è obsoleta.
1: Ci fermiamo un attimo per ascoltarci una canzone, poi riprendiamo questo tema con Giuseppe Tomai, e la canzone che vi propongo è di Cat Stevens, Father and Son, padre e figlio. E riprendiamo la nostra conversazione con Giuseppe Tomai, vediamo se ci sente, abbiamo forse migliorato la qualità audio. E Giuseppe Tomai, lo ricordo, psicologo, psicoterapeuta, e stiamo prendendo in considerazione in termini molto generali la questione scuola, che è, diciamo, al centro di una riflessione generale anche dell'opinione pubblica, insomma, sul piano anche politico. Naturalmente qui si intrecciano i temi dell'immigrazione, ma anche della violenza giovanile, insomma, certo. Casi clamorosi del tentativo di assassinare degli insegnanti, per fortuna sono situazioni assolutamente circoscritte, non è che uno può pensare che certo. Girano i coltelli in continuazione, però insomma l'atmosfera si è fatta più complicata, ecco, rispetto al passato, e c'è un bisogno di innovazione anche da un certo punto di vista, di avere rapporti diversi. Non è mai certo. Facile, perché le generazioni cambiano e i problemi pure, ecco.
3: Soprattutto c'è stato un cambio antropologico di portata enorme, planetaria, e questo non si sottolinea abbastanza. Non è solo un adattamento, trovare nuove regole, nuove modalità, perché appunto i tempi sono cambiati, ma c'è stato un cambio epocale dagli anni 50, 60, 70 in poi, cioè, e quindi la ricerca dei caratteri, delle nuove forme di educazione ci dovrebbe riguardare tutti in maniera seria e profonda e non banale, come spesso purtroppo vedo, per rispondere a questi livelli di profondità per l'essere umano, di radicalità di questa crisi, ma proprio perché siamo di fronte a una, come dire, a una relazionalità nuova che ci ha lasciato tutti, voglio dire, un po' inermi.
1: Tra l'altro, per quel che riguarda, ecco, per quel che riguarda il tema delle relazioni, si inserisce anche la tecnologia in maniera significativa. Non per caso i tentativi di uccisione degli insegnanti in entrambi i casi, io penso ai due casi in particolare, era presente anche il tentativo di trasmetterlo online, in streaming, in diretta, insomma. Allora, su questo argomento io ho trovato un articolo oggi sul Corriere della Sera: disincanto smartphone, per un italiano su tre ha peggiorato la vita. I dati sono della SVG. E per quasi un italiano su tre, abbiamo detto, ha peggiorato la propria vita. C'è di più: dal 2023 la quota degli insoddisfatti è passata dal 17 al 31%. I giudizi positivi restano più numerosi, ma perdono terreno, e fra i millennial prevalgono quelli negativi. I più favorevoli sono i baby boomer, cioè io e te, Giuseppe, per cui per il 55% ha migliorato la vita lo smartphone, contro il 44% della generazione Z, che è quella che normalmente si dice più a rischio. Ecco, certo. Come valuti, ma proprio così una battuta, perché non hai avuto la possibilità di leggere attentamente questi dati, allora, ma insomma, una tua reazione ti sorprende?
3: Due istanze, una positiva, perché se si avverte il disagio di uno strumento che ci possiede e quindi ci produce dopamina a basso costo, sempre presente, però questo poi riduce la qualità delle relazioni, se si avverte questo, beh, questo è positivo. Dall'altra, voglio dire, non è una sorpresa, perché questo strumento, voglio dire, ha dei vantaggi straordinari, ci consente collegamenti, possibilità di contattare persone, di svolgere lezioni in maniera straordinaria, però ritorna sempre lì, è uno strumento fatale se non c'è una formazione adeguata e non viene favorita costantemente un uso corretto.
1: Allora, nella ricerca si chiede anche qual è l'età in cui dovrebbe essere possibile, insomma, accedere a certe cose. Allora, la fascia più indicata per dare ai piccoli lo smartphone personale è fra i 13 e i 15 anni, secondo questa inchiesta, che è un campione di 1200 maggiorenni italiani. Credo per il libero accesso, per il libero accesso ai social,
3: tanti pedagogisti questa anche.
1: Ecco. Per il libero accesso ai social, invece, il 69% degli intervistati aspetterebbe almeno i 16 anni. Vediamo un poco, cosa ne pensi?
3: Questione d'anno più, anno meno, non è quello. Quindi l'età è significativa, certo, l'età è significativa, non dai la patente dell'auto a uno di 10 anni, ma però dai la patente, non è che dice compi i 18 anni, allora puoi guidare la macchina, compi i 13, 14 anni, quel che sono, e prima c'è stato tutto un lavoro anche della scuola in questo senso a, come dire, a favorire la possibilità di un uso attento, intelligente di questo straordinario strumento, e tanto più quello dell'intelligenza artificiale, voglio dire, che rischia in qualche modo di come rendere inutile le informazioni che la scuola dà. Ecco qui la possibilità della scuola di svolgere un ruolo alternativo straordinario, cioè sviluppare il pensiero critico.
1: Quindi, la scuola è uno strumento assolutamente ancora oggi indispensabile. Certo, bisogna rifletterci un po' di più e non andare dietro alle emergenze. Questo è un poco il messaggio che ci stai dando, Giuseppe.
3: Avere un pensiero di lunga portata, ma ci vuole, come dire, delle interrogazioni profonde da parte degli educatori, cioè di consapevolezza del periodo storico, della crisi antropologica profonda che stiamo attraversando, altrimenti si scarica, come spesso succede. Io mi sono trovato quando ho fatto gli aggiornamenti a scuola con l'insegnante, via, si scarica sui ragazzi che non sono attenti, i ragazzi che sono distratti da mille cose e quindi non hanno voglia di studiare, si scarica sui genitori perché non sono adeguati e sono contro di noi, i genitori scaricano sugli insegnanti.
1: Quindi un po' di vittimismo, ecco, diciamo così, non porta
3: la proiezione, no? C'è proprio una proiezione fuori di quelle che sono le nostre difficoltà, cioè questa è notoria, no?
1: Senti, una battuta, sì o no? Ci vorrebbe la cosiddetta ora, o comunque una lezione, o una serie di lezioni sull'affettività a scuola, oppure anche lì, insomma, c'è il problema che è...
3: Esatto, anche lì sì, può essere un avvio, ma questa deve essere una costante, la formazione civica emotiva deve essere concreta. Cioè, se no è svuotata di senso, diventa trasformare questo tema in un'ora, no?
1: Sì, una materia.
3: Con una spunta burocratica e quindi svuota il senso.
1: Chiarissimo.
3: Cioè, mentre ci vuole, come dire, laboratori che istruiscono sempre più sull'empatia, il rispetto dell'altro, la gestione dei conflitti. Ma nel quotidiano, partendo dall'interno della vita quotidiana, intanto della scuola, e gli insegnanti si devono interrogare.
1: Allora, dobbiamo concludere qui, Giuseppe, ma naturalmente questi sono dei temi enormi su cui ritorneremo volentieri anche con te.
3: Molto volentieri.
1: Nelle prossime trasmissioni. Grazie intanto e a risentirci presto.
3: Grazie a tutti gli ascoltatori, un caro saluto.
1: Siamo in compagnia del pastore avventista Saverio Scuccimarri, docente alla Facoltà Avventista di Teologia di Firenze. Ben trovato Saverio, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno a tutte e a tutti.
1: Sono rimasto colpito da una festa per San Carlo Acutis, un programma di celebrazioni per il ventennale della morte, dal 9 al 12 ottobre, 4 giorni di eventi. Naturalmente parliamo qui della fede, della sensibilità cattolica. Quello che colpisce è, insomma, quando tu vedi la foto di questo santo, è un ragazzo, un ragazzo giovane, giovanissimo.
4: È morto a 15 anni.
1: Lui dice, ecco, una cosa mi ha colpito, non ho perso tempo. Considerando quanto tempo si perde, quanto tempo perdono i nostri adolescenti e anche noi, per carità. Insomma, lui ha avuto questa urgenza di fare delle cose importanti, era molto appassionato ai temi della tecnologia, che ha utilizzato come forma di evangelizzazione, no?
4: Sì.
1: Allora, poi c'è tutto quello che c'è attorno a questa figura, anche l'esposizione della salma, insomma, alla venerazione, o se vuoi all'adorazione dei fedeli. Il fatto che sia presentato come un modello anche per i giovani cattolici e non solo. Però la domanda di fondo è che cosa significa essere santi? È una domanda che ci siamo posti spesso da questi microfoni, Saverio.
4: Sì, direi che questo argomento che tu hai scelto è un argomento molto ampio, perché ci permette intanto di dire qualcosa su alcuni dettagli della vicenda, però allo stesso tempo di cogliere il senso profondo, no, di questa cosa qui, e quindi è interessante. Ora, diciamo, se noi ci soffermiamo, come hai detto tu, sul contorno, sui dettagli, effettivamente è un fatto che ha molto a che fare con la spiritualità cattolica e poco a che fare con quella protestante, va bene? Prima di tutto per il concetto stesso di santità e santificazione, che nella prassi, io non dico nella teologia, perché la teologia cattolica è sempre, diciamo, quella di alto livello, è sempre più che condivisibile anche dal punto di vista protestante, ma diciamo nella prassi cattolica la santità e la santificazione sono quasi un premio, cioè sono, come dire, uno status che si riconosce a persone, a cristiani che si sono distinti per la loro vita particolare, per
1: ci vuole anche un miracolo, comunque.
4: Esatto, nel caso del santo ci deve essere il miracolo, e quindi è una definizione di santità che non ci vede d'accordo come protestanti, si è affermata nella tradizione della storia della Chiesa, ma in realtà nel dato biblico la santità e la santificazione sono due condizioni del credente, cioè ogni credente è santo perché la parola santo significa in qualche modo che appartiene a Dio, e quindi nel momento in cui il credente, come dire, accetta, dà il proprio cuore a Gesù, accetta la presenza di Dio nella propria vita, in qualche modo già questo lo rende santo, perché tutto ciò che è toccato da Dio, va bene, certo, è santo.
1: Se non sbaglio c'è una parola dell'apostolo Paolo che raccomanda di dare ospitalità ai santi. Cioè, e quindi significa, insomma, aprite le porte di casa vostra ai vostri fratelli nella fede, però vengono chiamati santi. Esatto. E questo, insomma, dovrebbe far
4: riflettere. Esatto, anche lui, l'apostolo Paolo, quando scrive le sue lettere, spesso dice, riferisce ai membri della chiesa di Colosse, dice ai santi che sono in Colosse o che sono in Corinto.
1: Che poi
4: gli andavi a vedere,
1: cioè, non è che proprio fosse
4: per
1: perfetti.
4: La concezione che abbiamo oggi di santità erano tutt'altro che salti, però ecco, è questo l'uso. Come pure il concetto di santificazione. La santificazione vuol dire quella che noi oggi forse chiameremmo, come dire, la crescita umana e spirituale, cioè il fatto che tu nella vita cerchi di migliorare e lasci che Dio, ecco, dal punto di vista della grazia, tu lasci che il Signore agisca nella tua vita per renderti una persona migliore. E anche questa santificazione ci riguarda tutti, cioè non è un, come dire, un processo da riservare soltanto a un'elite di persone.
1: Ecco, devo dire, su questo mi ha colpito quando a un certo punto Papa Francesco disse, ma con una grandissima tranquillità, ma io sono un peccatore. È ovvio, no? Uno, certo, potrebbe dire, ma diciamo, fece una certa impressione. Santità,
4: che nella teologia cattolica questo è appurato, però sì, è vero che nella prassi uno abbina all'idea del santo, comunque delle persone in odore di santità, perché ogni pontefice lo è, d'accordo? Certo. Che poi alla fine venga o meno, però effettivamente il pontefice è comunque una persona che, diciamo, è candidata.
1: Sì.
4: Abbinare la condizione di peccatore a questo tipo di persone effettivamente è una cosa che non è comune nella prassi cattolica, ma che è proprio invece il senso profondo della fede protestante, dove, come diceva Lutero, tutti siamo allo stesso tempo completamente peccatori e anche completamente giustificati e santi.
1: Quindi Francesco era troppo vicino al protestantesimo?
4: Qualcuno l'ha accusato. Ricorderai che una delle critiche dei delatori di Francesco era il fatto che lui appariva un po' troppo, come dire, protestante e poco cattolico. Poi, insomma, ci sono altre cose della vicenda, il fatto che questo ragazzo aveva una spiritualità molto forte, Carlo Acutis aveva una spiritualità molto forte, ma legata all'adorazione, per esempio, dell'Eucaristia, no? E quindi lui aveva raccontato testimonianze di tutto il mondo, di miracoli che erano accaduti a persone che avevano pregato l'ostia, insomma, che avevano venerato l'Eucaristia. Ecco, diciamo, sono tutti, ripeto, concetti che di per sé sono molto lontani dalla sensibilità protestante. Noi riteniamo che, ora, senza che nessuno si offenda, forse è una parola un po' forte, però ecco, come dire, riportare di nuovo all'interno di oggetti, perché il pane, l'Eucaristia rimane comunque un oggetto, d'accordo, il pane e il vino, ecco, riportare l'azione di Dio, la potenza di Dio all'interno di Damo, che, ora, senza che nessuno si offenda, forse è una parola un po' forte, però ecco, come dire, riportare di nuovo all'interno di oggetti, perché il pane, l'Eucaristia rimane comunque un oggetto, d'accordo, il pane

0: pregano, che chiedono un intervento di Dio, e questo intervento poi arriva. Ecco, è Dio stesso, insomma, è sempre Dio colui che va venerato, adorato e ringraziato per le cose belle e a volte anche per quelle non belle, ma che comunque fanno parte del cammino della nostra vita.
1: Ci fermiamo un attimo per ascoltare una canzone di Ryan Stevenson dal titolo Blinded, accecato, e poi forse mi piacerebbe commentare o domandarmi con te, Saverio, se abbiamo bisogno oggi comunque di modelli. Uno dice, vabbè, ma ci sono i modelli della Bibbia, no? I personaggi, c'è Gesù ovviamente, ma è sufficiente? Perché l'impressionante popolarità di, per esempio, anche del film che è andato in onda di recente su Canale 5, no? Su Acutis, vabbè, certo, era un ragazzo e quindi questo lo pone in una situazione in cui lo sentiamo molto più vicino, no? Ci ricorda i nostri figli, o quello che dovrebbero essere i nostri figli secondo il nostro schema mentale, ecco. Però rimane il tema di fondo, se in realtà noi abbiamo bisogno di modelli e questi modelli non ce li abbiamo. Ecco, comunque ne parliamo fra poco. Ryan Stevenson con Blinded. Ricordo che siamo in compagnia del professor Saverio Scoccimarri, pastore avventista, docente alla Facoltà Avventista di Teologia di Firenze, e abbiamo preso spunto da una notizia a proposito di una festa particolare, festa di San Carlo Acutis, dal 9 al 12 ottobre al Santuario della Spoliazione di Assisi si celebra la festa di San Carlo Acutis, quest'anno particolarmente significativa perché ricorre il 20° anniversario della morte del giovane santo millennial, avvenuta il 12 ottobre del 2006, e nell'articolo c'è la foto di un ragazzo che assolutamente, insomma, ricorda i nostri figli, ecco. Il cardinale Bassetti, Gualtiero Bassetti, ha detto di recente che Papa Francesco lo ha citato nel documento finale del Sinodo dei Giovani, additandolo come modello per le nuove generazioni, per il suo rapporto sano con le nuove tecnologie. E poi ha aggiunto: c'è bisogno oggi di giovani che, come Carlo, siano capaci di testimonianza per affrontare la nuova evangelizzazione. Dio sta preparando una nuova primavera del Vangelo e Carlo è una delle rondini significative di questa primavera. Poi dice: Carlo continua a portarla con i tuoi esempi, è una preghiera, La tua preghiera, la tua intercessione questa primavera tra i giovani e tra noi, perché ne abbiamo tanto bisogno. Un'ascoltatrice ci scrive puntualizzando per una cosa: il nostro unico modello è Cristo Gesù.
0: Esatto, quindi come dicevamo prima dell'intermezzo musicale, sì. Diciamo, molti aspetti di tutta questa vicenda non sono condivisibili dal punto di vista protestante, per esempio questo richiamo all'intercessione, cioè perché vengono canonizzati dei santi all'interno della Chiesa Cattolica, perché i santi avrebbero un ruolo di mediatori celesti e quindi un ruolo di intercessione. Ora, dal nostro punto di vista protestante, dico, questo non è così, cioè il mediatore serve quando il soggetto è distante oppure ostile. Ecco, Dio, la scrittura ci insegna che non è né distante né ostile. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio e Dio si è avvicinato a noi in Cristo Gesù.
1: Ecco, anche il termine mediazione di Gesù va ben qualificato, perché sennò sembra che ci sia Dio sostanzialmente ostile, esatto, e che ha bisogno della figura di Gesù, altrimenti è arrabbiato con noi.
0: E invece Gesù Cristo non è altro che Dio che si è fatto uomo, e quindi questa mediazione non è una mediazione di un terzo che si intrappone tra due, ma è semplicemente il Dio che trova un modo per poterci raggiungere lì dove siamo. Ecco, quindi, fermo restando questi aspetti che giustamente vanno ricordati, e ce l'ha ricordato la radioascoltatrice, però prendiamo il fatto invece sociologico, non teologico, cioè dal punto di vista sociologico a volte la Chiesa individua dei santi anche con lo scopo di darli come modelli. Allora, il fatto di avere dei modelli, è chiaro che il nostro modello supremo è Cristo, va bene, però anche la scrittura, anche Paolo stesso in un passaggio dice siate miei imitatori, no? Oppure nella lettera agli Ebrei si racconta che c'è tutto un nel capitolo 11

0: si fa un racconto di tanti modelli di fede e poi si dice che è un nugolo di testimoni, no? Cioè c'è una marea di persone che ci vengono offerti come modelli di
1: quindi
0: fede.
1: Abbiamo bisogno di modelli, mm-hmm. Questo è. Cioè, dice, ma no, c'è già.
0: Quindi non di persone da venerare e adorare, mm-hmm. Che quello riguarda solo Dio, però di modelli, cioè.
1: Di persone che hai conosciuto,
0: che in qualche modo ti danno una testimonianza di fede che stimola anche te, no?
1: Nel caso tuo?
0: Nel caso mio, se ho dei modelli, sì, io ho avuto dei modelli che non sono conosciuti, bene, ma che sono stati mia madre, un pastore in particolare, anche un pastore avventista che mi ha particolarmente accompagnato, diciamo, in un momento di particolare avvicinamento alla fede da parte mia.
1: Non è semplicemente riconoscenza, perché quello è qualcosa di più?
0: Sì, sono persone attraverso le quali Dio ti parla.
1: Ma non
0: sono
1: è pericoloso
0: persone attraverso
1: questo?
0: Le quali Dio ti parla. È pericoloso se tutto questo è avulso dalla scrittura. Okay. Cioè dici, a me non mi interessa la Bibbia, non mi interessa niente, d'accordo? Vedo solo le persone che mi piacciono e cerco di imitarle. Allora questo può andare bene in tanti campi, non va bene nel campo della fede. Però fermo restando, diciamo, sempre il radicamento nella scrittura, i modelli fanno bene. Poi noi forse non usiamo il termine modelli, usiamo, che ne so, gli esempi, i tutor, d'accordo? Usiamo magari altre espressioni, ma il concetto è che l'esperienza della fede è sempre un'esperienza dove tu ti unisci a qualcun altro e quindi in qualche modo anche l'altro ti aiuta.
1: Allora, mettiamolo in altri termini. Se questi modelli vengono a mancare, siamo nei guai. Cioè, se nessuna persona accanto a te ti ispira, allora vuol dire che c'è un grave problema.
0: Certo, vuol dire che il problema è grave, è più difficile, vabbè, non è impossibile, perché uno può anche essere il primo a intraprendere una strada, d'accordo? Okay. E quindi non avere altri modelli se non Cristo, no? Come diceva la radioascoltatrice. Però in tante cose non è così. La fede che noi viviamo è sempre una fede che ci ha preceduto in qualcun altro, che ci ha comunque passato il testimone. Di questi punti di riferimento, che sono delle parabole viventi, va bene? Cioè è esattamente il motivo per cui nella Bibbia non c'è solo il Vangelo, ma ci sono anche i racconti di tante altre persone, la vita
1: le loro
0: esperienze. Quindi le loro esperienze sono istruttive per noi.
1: Certo, anche con i loro difetti.
0: Anche ovviamente. Con i loro difetti, esatto, perché impariamo anche dalle cadute degli altri, non solo dai successi. E quindi io ritengo che, considerato da questa prospettiva, beh, avere un giovane, insomma, un giovane che ha vissuto solo 15 anni, perché poi è morto di leucemia, e che però in quei 15 anni appunto non ha perso tempo, cioè è stato un giovane di fede, che ha cercato anche di evangelizzare, no? E che ha vissuto la sua fede non come i santi, i tipici santi del passato, cioè nella mortificazione, nell'astinenza, ma ha vissuto la sua fede
1: nella relazione con gli altri
0: e come dire, vivendo appieno quella che era la realtà, certo, della vita dei suoi contemporanei. Ecco, secondo me
1: è una cosa
0: è
1: bella.
0: Un bel come esempio. Io non sto dicendo dobbiamo andarlo a pregare, eccetera, ma come esempio, sì, beh, è un buon esempio per i giovani. Allora, io spero ce ne siano altri.
1: Mettiamola anche in questi termini: anche noi siamo modelli, che lo vogliamo o no. Il problema è se noi tradiamo magari il fatto che, insomma, le persone magari ci prendono come modelli e in realtà siamo troppo distanti da, da questo ideale di modello. Sono sempre modelli poveri, perché rispetto a Gesù Cristo siamo povera, certo, cosa. Però la fede cristiana funziona anche con limitazione per certi aspetti, o comunque con un riferimento anche proprio in carne ed ossa di cosa significa essere credenti oggi in Gesù Cristo.
0: Paolo, quando parla a Timoteo,
1: sì,
0: no, gli ricorda il modello della sua nonna. Gli dice: tua nonna, che è stato un modello, un esempio per te, quindi la fede di tua nonna è passata a te. Ecco, per cui di fede in fede è anche... anche gli esempi degli altri sono un canale attraverso il quale la fede in noi viene rafforzata o viene addirittura scatenata.

l'Apostolo Giovanni dice: chi crede nel Figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al Figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

Avevo freddo e mi hai abbracciata. Non sono più sbagliata. Mi hai dato una nuova identità. Ora amo amare, sai perché? Odiando gli altri ho finito per odiare me. Ma adesso prendo il volo. Non do più a nessuno il permesso di dirmi chi sono. Non ti conoscevo, ignoravo la realtà, le bugie che...

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 22 minuti.
1: A come Almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: Un bentornato all'ascolto a tutti voi, cioè di nuovo A come Almanacco qui sulla vostra radio nell'edizione del 10 ottobre. Non muovetevi di lì, mi raccomando.

0: accadde oggi.
1: Infatti, il 10 ottobre del 1913, il presidente statunitense Woodrow Wilson innescava l'esplosione della diga Gamboa, ponendo fine alla costruzione del canale di Panama. 1933, un Boeing 247 statunitense viene distrutto da un sabotaggio mentre vola da Cleveland a Chicago. È il primo caso provato di sabotaggio nella storia dell'aviazione commerciale. 1935, la Lega delle Nazioni denuncia pubblicamente l'occupazione italiana dell'Abissinia. 1944, 800 bambini rom vengono uccisi sistematicamente nel campo di concentramento di Auschwitz. 1957, un incendio nel reattore per la produzione del plutonio di Windscale a nord di Liverpool produce il rilascio di materiale radioattivo che verrà in seguito ritenuto responsabile di 40 casi di morte per cancro. 1973, il vicepresidente degli Stati Uniti Spiro Agnew si dimette dopo essere stato accusato di evasione fiscale. 1985, dei caccia Tomcat della Marina degli Stati Uniti intercettano un aereo egiziano che trasporta i dirottatori dell'Achille Lauro e lo costringono ad atterrare nella base NATO di Sigonella in Sicilia, dove verranno arrestati dai carabinieri. 1986, un terremoto di grado 7.5 della scala Richter colpisce San Salvador in El Salvador, facendo circa 1.500 vittime. 2006, Google acquista YouTube.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Da cui oggi vediamo il significato della parola apostolo, che letteralmente vorrebbe dire inviato, messaggero. Infatti è una persona scelta ed inviata per una missione speciale, come rappresentante ufficiale del mandante. Il termine è usato in duplice senso, cioè come nome ufficiale dei 12 apostoli scelti da Gesù affinché stessero con lui durante il suo ministero, lo vedessero dopo la sua risurrezione e fondassero la sua chiesa, e in senso lato per indicare i cristiani inviati da una comunità a svolgere una missione particolare. Anche Gesù una volta è chiamato apostolo. I nomi dei 12 apostoli sono Simon Pietro, Andrea, Giovanni, Filippo, Giacomo, Bartolomeo, Tommaso, Matteo, Simone lo Zelota, Giuda, Giacomo il minore, Giuda Iscariota. Mattia prese poi in seguito il posto di Giuda Iscariota.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: E per la rubrica dedicata alle invenzioni e alle scoperte, in questa puntata parliamo del trapano. Come accadde già per il tornio, un attrezzo per fare buchi, che era conosciuto fin dall'antichità, ed era quello ad arco funzionante con una corda. In seguito furono costruiti con lo stesso principio, con la balestra, e fino a tutto il Settecento lo utilizzavano soprattutto i falegnami, perché la maggior parte delle macchine e dei vari oggetti di allora erano in legno. Quando sorse il problema di avere dei trapani più efficienti e capaci di perforare il ferro, in parallelo era già sorta l'elettricità. E come tutti gli utensili, anche il trapano vide la luce con un motore a corrente continua nel 1895, realizzato in questo caso a Stoccarda dal tedesco Wilhelm Fein, ma divenne potente e a corrente alternata nel 1905, 10 anni dopo, quando prima la Duke Electric Company ne mise uno in commercio negli Stati Uniti, e poi nel 1910 la Black & Decker iniziò la produzione, la diffusione e la commercializzazione dei suoi trapani, che continuò a migliorare con vari utili dispositivi come i riduttori di velocità, il mandrino a ganasce per stringere la punta, i ventilatori per il raffreddamento in caso di uso prolungato, punte per i vari materiali. Gli ultimi in commercio, ormai di varie marche, possono avere una velocità di circa 10.000 giri al minuto.

0: Gospel Jukebox,
1: dove Giuseppe Pugliafito canta Lasciarmi.
2: Cambia il mondo ma non te, cambio io e tu resti.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Che manco a dirlo, tornerà pure domani, sempre alla stessa ora, sempre qui. Vi aspetto dunque e intanto ringrazio tutti per l'ascolto. Ciao!
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 34 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: La lettura biblica di oggi si trova nel libro di Gioele, capitolo 1, versetto 15, dove è scritto: il giorno del Signore è vicino. La riflessione che segue è a cura di Ada Scorza. Il profeta Gioele descrive il giorno del Signore grande e terribile, parlando di devastazione, tenebre, nubi e fitta nebbia. È un giorno di giudizio. Il Signore avrebbe giudicato Giuda per essersi allontanato da lui e avere adorato dei pagani, con la siccità, la carestia, l'oppressione da parte degli assiri, la deportazione. Avrebbe altresì giudicato le nazioni dominatrici. E l'arrivo di questo giorno era imminente. Ma insieme al giudizio il profeta ha una parola di esortazione al popolo: tornate al Signore vostro Dio. Una parola di speranza: Dio avrà pietà, farà tornare il popolo dall'esilio. Tutto questo deve farci riflettere. Ci sarà un giorno in cui Dio giudicherà tutti coloro che lo avranno respinto, rifiutando di credere nel Signore Gesù, nella sua morte al posto loro, per i loro peccati. Ma ci sarà altresì un giorno in cui Gesù tornerà e porterà con sé in cielo tutti coloro che lo avranno riconosciuto come loro personale Salvatore e Signore. Quest'ultimo giorno è vicino.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina dalla lettera agli Ebrei, capitolo 4, versetto 13. Tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. E ancora Efesini, capitolo 4, versetto 25. Ognuno dica la verità. Dire la verità. Il Signore Gesù, che sa parlare con dolcezza e tenerezza, a volte ha impiegato parole che ci sembrano dure. Ha persino dato dell'ipocrita a certi uomini religiosi. Il suo scopo era di mettere a nudo il loro stato morale perché ne prendessero coscienza. La parola ipocrita, impiegata dal Signore, proviene dal vocabolario del teatro antico. Significava attore. Per estensione, è una persona che, recitando una parte, mostra un viso diverso dal proprio. L'ipocrisia è dunque una menzogna che si traduce sia nel comportamento che nelle parole. Amici cristiani, si può essere ipocriti senza rendersene ben conto. Per debolezza, per viltà, si corre il rischio di mentire a se stessi come agli altri. Gesù, che è la verità, come è scritto in Giovanni capitolo 14, versetto 6, mostra molta energia quando denuncia l'ipocrisia. Evitiamo di pronunciare frasi fatte che non corrispondono alla nostra convinzione e al nostro pensiero. Cerchiamo di essere leali, riconosciamo i nostri timori, i dubbi, le mancanze. Mostriamoci al Signore e ai nostri simili, così come siamo, senza ambiguità e con trasparenza. Gesù, uomo perfetto, al quale era stato chiesto «Chi sei tu?», poteva rispondere «Sono per l'appunto quel che vi dico». Giovanni capitolo 8, versetto 25. Veramente, il suo pensiero non andava al di là della sua parola. Chiediamogli di darci la forza morale per mettere in pratica quello che sappiamo essere vero. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ancora una volta insieme, cari amici, incominciamo la nostra giornata. Il 10 ottobre, e dal Vangelo di Giovanni, nel capitolo 11, leggiamo il verso 40, dove è scritto: Gesù le disse: non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? La riflessione su questo verso ha come fulcro due piccole parole: se credi. È il principio dinamico della fede. Come sempre, Gesù ribalta tutto anche in questo caso, perché comunemente ci lasciamo guidare dal principio di vedere per credere. Ma Gesù dice: se credi vedrai. Non è un passo in avanti né indietro, è una vera e propria capriola dove si cade al punto opposto da cui siamo partiti. Questo perché la nostra natura ha bisogno di cose tangibili che si vedono e si toccano. Ma Gesù ci insegna che la fede non è la conseguenza di una dimostrazione, ma un modo di riconoscere la fedeltà di Dio. La fede è guardare oltre. È lì che Gesù invita Marta a guardare, davanti alla pietra che chiude il sepolcro di Lazzaro, che è morto già da 4 giorni. Gesù non dice "se credi", come vuole forzare la sua volontà, perché vuole invece invitarla a fare una scelta e affidarsi a lui prima ancora di vedere l'evolversi della situazione. Il vero miracolo quindi non è solo la risurrezione di Lazzaro, che viene così restituito ai suoi affetti, ma la manifestazione della gloria di Dio, che apre gli occhi dei presenti a questo evento e di noi tutti, che possiamo riflettere sul mistero di Dio che vince la morte. E se Dio vince la morte, come non potrà vincere la nostra malattia, soccorrerci nelle difficoltà, consolarci nelle sofferenze? Tutto gli è possibile, e questo deve alimentare la nostra fede, che crede le cose che non vede e che ha certezza di cose che si sperano. Se credi, deve essere per noi il punto da cui iniziare il nostro cammino su una strada che non sarà sempre coperta di petali di rosa, ma che attraverso le incognite della vita ci insegnerà a guardare oltre.
2: La riflessione di oggi ha per titolo "Prendi il cannocchiale". Un gruppo di amici decise di attraversare il deserto e di vivere una delle esperienze più travolgenti della loro vita. A bordo di una jeep iniziarono a percorrere l'infinita distesa di sabbia, fino a quando un giorno la jeep si ruppe e rimasero bloccati nel bel mezzo del nulla. Poiché era ancora giorno, si incamminarono alla ricerca di un'uscita, ma nel deserto era davvero difficile da trovare. Dopo ore di cammino, stanchi e impauriti, vedevano intorno a loro solo sabbia, praticamente il nulla. L'ansia e la preoccupazione aumentavano. Stavano perdendo le speranze quando dallo zaino di uno di loro cadde un cannocchiale. D'impulso, uno del gruppo prese l'oggetto e lo lanciò lontano, accecato dalla rabbia e dalla paura. Ma un altro invece corse a riprenderlo prima che sparisse sepolto dalla sabbia. Attraverso il cannocchiale riuscì a vedere una casa in lontananza. Così corse dal resto del gruppo e mostrò loro quello che aveva visto. Sapendo che sarebbero arrivati a destinazione, il gruppo riprese a camminare con forza e coraggio. Caro amico e cara amica, non so cosa vedi intorno a te adesso, ma oggi ti voglio prestare un cannocchiale che ti faccia vedere molto più in là del tuo problema. Si chiama fede in Gesù Cristo. Non perdere la fede e la speranza, perché il miracolo che stai aspettando non è così lontano. Se tu credi, vedrai la gloria di Dio.
3: La metafora di oggi rende veramente molto bene l'idea. La fede in Gesù funziona proprio come un cannocchiale. Non cambia la realtà o la distanza degli oggetti che guardiamo, ma avvicina ciò che sembra lontano e permette di mettere a fuoco la speranza oltre le difficoltà che viviamo. Quando ci troviamo nel mezzo di una tempesta o di circostanze difficili, è molto facile che la nostra vista naturale tenda a focalizzarsi solo sul problema. Il cannocchiale della fede, invece, ci aiuta a cambiare la prospettiva, perché ci permette di guardare oltre il momento presente, ricordandoci che le difficoltà attuali sono temporanee e che c'è un disegno più grande. Il cannocchiale della fede, poi, ci ricorda l'amore e la fedeltà di Dio, facendo apparire i giganti della vita quotidiana molto più piccoli di quello che sono, dandoci la forza per affrontarli senza perdere la pace. Penso che ognuno di noi, ogni giorno, abbia bisogno di questo glorioso cannocchiale per essere più che vincitore su ogni circostanza. Ricorda l'amore e la fedeltà di Dio, facendo apparire i giganti della vita quotidiana molto più piccoli di quello che sono, dandoci la forza per affrontarli senza perdere la pace. Penso che ognuno di noi, ogni giorno, abbia bisogno di

ma egli mi ha detto: la mia grazia ti basta? Perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Perciò io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle avversità per amore di Cristo, perché quando sono debole,

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 53 minuti.
1: A domanda risposta.
2: La domanda risposta, di nuovo benvenuti. Eccoci allora di nuovo insieme al nostro appuntamento con il sottoscritto Mario Pieri e Giuseppe Berri con le risposte brevi alle domande, anche forse alle vostre domande, perché no? Ecco, Giuseppe, la volta scorsa abbiamo parlato di fede e di salvezza, ma ci si chiede, anzi premetto, ecco, c'è chi dice che Dio è così buono che poi alla fine salverà tutti, ma è così o ci saranno perduti e salvati? E chi saranno?
3: È Gesù stesso che risponde indirettamente a questa domanda. Nel Vangelo di Matteo, capitolo 7, nel versetto 13 e 14, è scritto: entrate per la porta stretta, perché larga e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Quanto stretta invece è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e quanto pochi sono quelli che la trovano. Quindi pochi sono quelli che la trovano, dice il Signore.
2: Pochi. E cosa vuol dire andare in perdizione?
3: Significa essere esclusi dalla presenza di Dio per sempre. E Gesù, per descrivere le sofferenze in quella situazione, aggiunge che là ci sarà pianto e stridore di denti. Quindi non è una situazione benevola.
2: Ecco, ma il Signore dall'eternità ha pensato ad un piano di salvezza e ci viene incontro comunicandocelo con il suo Vangelo, la buona novella. Ecco, cosa significa, Giuseppe, questo termine, il termine Vangelo?
3: Il termine Vangelo deriva da un termine greco che è euangelion, cioè vuol dire buona notizia, lieto annuncio. E naturalmente per comprenderle e quanto è buona è necessario conoscere la nostra condizione naturale, cioè il fatto che naturalmente siamo destinati alla perdizione eterna. È quella la nostra condizione. Tutti, indistintamente, in quanto discendenti di Adamo. Quindi è una buona notizia perché Gesù ci salva da quella condizione. Naturalmente, se ci ravvediamo e poniamo la nostra fede in Lui, designandolo Signore della nostra vita. E questo è proprio il lieto annuncio, la buona notizia che tutti i credenti, i discepoli di Gesù, sono chiamati a dare a tutti gli uomini, perché è lì che si ha la possibilità di essere liberati da questa situazione così terribile.
2: Ecco, ne hai anche parlato prima, Giuseppe. Gesù si è anche definito porta, parla anche però di porta stretta. Ecco, cos'è questa porta stretta?
3: Abbiamo parlato tempo fa di ravvedimento e della designazione di Gesù come Signore della propria vita. Ravvedersi e designare Gesù come Signore della propria vita ha un costo. Noi nasciamo abituati a gestire la nostra vita in modo indipendente e fare questo atto di resa nei confronti del Signore è una specie di morte a se stessi. Non è una cosa facile da compiere. Ecco perché è stretta. Perché è una rinuncia alla propria autonomia decisionale, un sottomettersi alla volontà di un altro, di Dio in questo caso.
2: Bene, e ancora una volta allora ci fermiamo qui con le nostre risposte alle vostre domande. La posta è in gioco, è molto alta, quindi vale la pena di pensarci, di rifletterci e di darvi le risposte giuste. Invece noi vogliamo aiutarvi in questo, quindi come diciamo sempre vi invitiamo a contattarci per qualsiasi informazione o chiarimento vogliate chiederci, oppure per farci voi le vostre domande. Allora Giuseppe, grazie e alla prossima.
3: Grazie a te e a risentire.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 30 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa. Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

Ok, detto questo, questa sera leggiamo alcuni versetti del Salmo 62, che è il Salmo 62 è intitolato Dio unico rifugio. Al versetto 1 dice al direttore del coro per l'Edutun, Salmo di Davide, solo in Dio trova riposo l'anima mia, da lui proviene la mia salvezza. E io credo che basterebbe solo questo versetto per poter discorrere ore e ore, perché l'anima nostra ha bisogno di riposo, come quella di Davide, e l'anima di ogni uomo, di ogni singola persona, ha bisogno di essere salvata. Ricordiamoci che noi siamo degli esseri spirituali che viviamo in un corpo carnale. Mentre questo corpo finirà, morirà, la nostra anima, il nostro essere spirituale continuerà ad esistere. E quindi dove trova riposo la tua anima? Dove trova salvezza la tua anima? Solo in Dio trova riposo, solo in Dio trova la salvezza. Chiunque innalza un altro nome che non sia l'Eterno, che non sia il Signore, per la propria salvezza sta commettendo peccato davanti a Dio e anche peccato di idolatria. Per questo vi chiediamo nel nome del Signore, siate riconciliati con Dio. Fate pace con Dio, in nessun altro è la salvezza, come dice l'autore degli Atti degli Apostoli 4:12, che poi è Luca, che ha scritto anche il Vangelo di Luca, in nessun altro è la salvezza, solo in Cristo trovi riposo la tua anima, solo in Cristo possa tu trovare salvezza. Questa è la nostra preghiera e poi porre attenzione all'insegnamento della parola questa sera. Allora, adesso pregheremo, poi dopo due canti la regia darà subito il messaggio che il nostro caro Stefano ha preparato, quindi poi noi ci sentiamo alla fine del programma, però preghiamo insieme. Signore, ti ringraziamo per la possibilità di aprire questo programma, di stare insieme, per poter ascoltare l'insegnamento della tua parola. Voglio tu, Padre, benedire ogni radioascoltatori, ogni telespettatore su Cristiano Online, su Radio Logos, tutti noi che possiamo, Signore, porre attenzione allo studio che gli hai fatto preparare a Stefano. Signore, voglio tu continuare a provvedere per i bisogni che hanno con la famiglia, per questo disastro, e proteggi ogni tuo figlio, Signore, nelle varie situazioni. Diamo a te la gloria, Padre, con tutto il cuore, presentiamo questo programma nel nome di Cristo Gesù. Amen e amen. Allora, adesso due canti, poi alla fine torneremo insieme perché sono due canti, ripeto, la regia manderà lo stufio di Stefano. A dopo.

Eccoci qua, fratelli e sorelle e amici dall'altra parte. Volevo condividere con voi qualcosa. Abbiamo fatto Giacomo insieme, abbiamo fatto Sermone sul Monte, poi un percorso in Genesi e ora vorrei dedicarmi un po' a Filippesi, la prima lettera ai la prima lettera, scusa, la lettera ai Filippesi, non esiste una seconda. La lettera ai Filippesi che scrive Paolo dalla prigione, una lettera che fondamentalmente ha al centro il Vangelo di Gesù Cristo. E di conseguenza, quindi Gesù Cristo, potrei dire Gesù Cristo è il suo Vangelo. È fatta una lettera che ci parla del fatto di come il Vangelo sia inarrestabile, del fatto che ci chiama a vivere in modo degno di sé, potremmo dire, no? Quindi siamo chiamati a vivere in modo degno del Vangelo. L'esempio di Cristo è il motore di Cristo in questo. E che cosa il Vangelo alla fine produce? È molto forte perché la lettera ai Filippesi è una lettera che parla molto di sofferenza al contempo di gioia, no? C'è questa specie di tensione. Ma sia la sofferenza che la gioia sono ancorate al tema del Vangelo, cioè il Vangelo produce in noi che partecipiamo di esso, in noi che partecipiamo della grazia, delle sofferenze, ma anche delle gioie, e sono connesse le due cose. Ad esempio, la sofferenza della prigione, ma la gioia nel vedere che il Vangelo avanza mediante la prigione. La sofferenza delle catene, ma la gioia nel vedere che i filippesi curano Paolo nelle catene e della possibilità quindi di godere della relazione d'amore del popolo di Dio nella sofferenza, no? E quindi è una lettera vangelocentrica in questo senso qua. E volevo dedicarmi in questi primi 25 minuti, faremo studio, tendo a essere breve, vorrei essere breve. Che poi altrimenti è pesante, vorrei dedicarmi ai primi 11 versetti, dove essenzialmente Paolo dice due cose. Capitolo 1, versetto 1 dice: Paolo e Timoteo, servi di Cristo Gesù, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono in Filippi, con i vescovi e con i diaconi, grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Io ringrazio il mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi, e sempre in ogni mia preghiera prego per tutti voi. E prego con gioia a motivo della vostra partecipazione al Vangelo dal primo giorno fino ad ora. Ed ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. Ed è giusto che io senta così di tutti voi, perché ovvio nel cuore, voi tutti che tanto nelle mie

0: dottrine quanto nella difesa e nella conferma del Vangelo, siete partecipi con me della grazia. Infatti Dio mi è testimone come io vi ami tutti con affetto profondo in Cristo Gesù. E prego che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e in ogni discernimento, perché possiate apprezzare le cose migliori, molto forte, no? Le cose migliori, qualcuno traduce perché possiate approvare le cose migliori, affinché siate limpidi e reprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo a gloria e lode di Dio. Dicevo essenzialmente due cose che poi sono connesse. Si può dire che una è la spiegazione del principio dell'altra, però prima di questo, velocemente, no, enfatizzare i due versetti, no? Versetto 5, a motivo della vostra partecipazione al Vangelo, e poi il versetto più avanti, 7, voi che siete partecipi con me della grazia, no? Dicevo che il centro della lettera è il Vangelo, e Paolo si rivolge ai Filippesi perché sono partecipi del Vangelo, quindi partecipi della grazia che c'è nel Vangelo. È molto importante capire un attimo questo, il Vangelo, che cosa noi capiamo? Che tante volte riduciamo un po' il Vangelo, o diciamo il Vangelo sui quattro che leggiamo nella Bibbia, quindi se vogliamo dire i testi, oppure tante volte no, riduciamo un po' il Vangelo a un annuncio, ravvediti in Cristo, ravvediti. E Gesù ti salverà, e in sostanza il fatto che Dio perdona tutti i peccati e quindi ora abbiamo l'ingresso nel regno. Certamente, quando diciamo Vangeli intendiamo anche i testi, certamente l'annuncio, diciamo, lo slogan del Vangelo è là, no? Credi in Gesù e sarai salvato. Certamente i peccati vengono perdonati e si entra nel regno dei cieli. Però tante volte, sai, siamo un po' troppo riduttivi. Il Vangelo non è semplicemente, non è lo slogan, il Vangelo è l'opera che Gesù ha compiuto. Ed è un'opera che non è scesa dal cielo, in un certo senso, è un'opera che affonda le sue radici in tutto un percorso storico di redenzione, di costruzione di quella redenzione. In altre parole, il Vangelo è Gesù che si incarna, quindi il Messia che viene, secondo le scritture, dice Paolo, no? Che poi muore, come l'agnello che si sacrifica per il mondo e poi risuscita, mostrando la sua vittoria sul peccato, sulla morte e su Satana. Ed essere partecipi del Vangelo, significa essere partecipi di tutto questo. Quindi significa essere partecipi di tutte le promesse che sono nel Vangelo e che convergono e si compiono nel Vangelo. Significa essere redenti, perché si partecipare della croce, no? Nel senso che io sono crocifisso con Cristo. Quindi il mio peccato è perdonato sulla croce di Cristo, ma anche che io sono risorto a una nuova vita, perché il mio vecchio uomo è morto con Cristo, e quindi tutto ciò che viene da lì. E poi il fatto di appartenere al regno dei cieli, il fatto di passare dalla morte alla vita, dalle tenebre alla luce, dall'essere nemico sotto il giudizio all'essere figlio nella speranza, cioè nell'attesa del regno, il regno che è già qui, e quindi questo servizio alla fine a Dio, questo essere finalmente strumento nelle mani di Dio. Partecipare del Vangelo, quindi, non significa avere un biglietto per il paradiso, significa essere una nuova creatura in Cristo che ora è sotto la signoria di Cristo in attesa del suo ritorno e viva in quella dimensione lì, che è tutta una rivoluzione antropologica, cioè dell'essere umano, ontologica del mio essere e di conseguenza morale, etica, anche filosofica di comprensione delle cose, perché di fondo è una nascita spirituale, no? Quindi è bello, i Filippesi erano partecipi del Vangelo e della grazia, noi siamo partecipi del Vangelo e della grazia. E poi lo dice al versetto 6: ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona, che è Dio, la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Che è veramente bello. Paolo dice: io ho questa convinzione, poi dopo scriverà: è giusto che io abbia questa convinzione perché vi amo. No? Quindi il mio amore per voi attesta questa verità. Questa verità qual è? Che Gesù ha iniziato un'opera, Dio ha iniziato un'opera, la porterà a compimento. Ora, la parola di Dio, no? Se guardiamo il Nuovo Testamento, mantiene questo rapporto tra ciò che Dio ha fatto e ciò che di conseguenza poi noi siamo chiamati ad essere in virtù di ciò che siamo, no? teologi dicono che cioè, la prima parte delle lettere spesso c'è l'indicativo: Dio ha fatto questo, Dio ha fatto quello, tu sei questo, tu sei quello, e poi c'è l'imperativo: alla luce di questo, allo sì così, fai così, no? Questo che significa? Significa che fa tutto Dio? No, altrimenti non avrebbero senso gli imperativi. Questo che significa che facciamo tutto noi? No, altrimenti si partirebbe dagli imperativi. Il punto è che Dio ha compiuto qualcosa e opera ancora in noi. E noi poi siamo chiamati responsabilmente ad aprirci a questa opera, ad agevolare quest'opera, a camminare per lo Spirito affinché quest'opera si realizzi dentro di noi. Però è fondamentale che l'enfasi sia sull'opera sua, non sulla nostra. Perché altrimenti si vive un po' l'idea, no, che Dio ti salva, ti dà il biglietto d'ingresso, e dice, ok, mo, però tocca a te, ti raccomando. È una pressione enorme. Non è così. Dio entra nella nostra vita, ci perdona, noi nasciamo a nuova vita, entra nelle nostre vite e comincia un cammino ora con noi, relazione a noi, e trasforma, opera nella nostra vita, ci sta trasformando. E poi naturalmente ne abbiamo anche la nostra responsabilità. Ma in cosa consiste alla fine quest'opera? Quest'opera, questo portarci a compimento, consiste in ciò che Paolo esprime dal versetto 8 al versetto 11 in forma di preghiera. Perché Paolo dice: io prego Dio affinché succeda questo in voi. Ok? Quindi Paolo sta chiedendo a Dio: Dio opera così in loro. Ora, siccome quando Paolo scrive ispirato dallo Spirito Santo, perché è parola di Dio questa qui, non è tanto cosa Paolo desidera e basta, ma cosa Dio desidera per i Filippesi attraverso Paolo, attraverso il desiderio di Paolo, attraverso le parole di Paolo. Quindi sul tavolo, dal versetto 8 al versetto 11, c'è il desiderio di Dio per i Filippesi. E il desiderio di Dio per i Filippesi, naturalmente, non è altro che il percorso, l'iter che porta i Filippesi a realizzare la piena immagine di Cristo in loro. Quindi è il modo in cui Dio li porta a compimento i Filippesi. E come li porta a compimento? Versetto 9 dice: prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento. Dio ci ha amati e ha messo dentro di noi l'amore e ci rende partecipi del suo amore. L'amore che c'era tra lui e il Padre, ora anche il popolo di Dio in questo cerchio d'amore, no? Giovanni ci spiega questo, no? Che noi, lui è unito al Padre, noi a lui, lui in noi, e lui nel Padre, il Padre in noi, no? C'è questa incredibile unità d'amore. E l'amore è la somma virtù, che Paolo dice fede, speranza, ma è l'amore, ma l'amore è la più grande di tutte. E Paolo sta dicendo, cioè Dio, nell'esprimere il suo desiderio per i Filippesi, ci dice che il desiderio di Dio per noi, cioè per la Chiesa, Filippesi in quel momento, ma tutta la Chiesa di Dio, è per questo che poi Dio sovranamente ha messo questo nella sua parola. Dio ci dice: cioè il desiderio di Dio per noi è che il nostro amore per Lui, e di conseguenza poi anche tra di noi, aumenti in conoscenza e in discernimento, cioè nella comprensione e nella capacità di dividere ciò che è giusto da ciò che non lo è. Quindi che ci sia un amore che non è un sentimento e basta. Non è uno zelo senza conoscenza, non è un amore emotivo che segue una strada che poi alla fine è la sua strada. No, è un amore profondo nella conoscenza dell'oggetto amato, nella conoscenza della persona amata, nella conoscenza della volontà della persona amata, e quindi anche capace di discernere il vero bene dal male, le cose peggiori dalle cose migliori, le cose buone e le cose che sono migliori delle cose buone, perché sono le primizie. No, è capace di fare, perché ci sono le cose cattive, ci sono le cose buone, ci sono le cose migliori. Ecco, un amore che ha questo. Questo è fondamentale. Fondamentale che l'amore in noi cresca da questo punto di vista. Uno dirà: ma guarda, ma quanti teologi alla fine sono lontani da Dio? Quindi hanno conoscenza, certamente, ma non hanno amore. Per questo a me piace la formula che il vostro amore aumenti in conoscenza. Non dice che voi abbiate più conoscenza e discernimento di quello che è la volontà di Dio in questo passaggio, che è un bene. Però naturalmente io posso avere la testa piena, la comprensione, ma non ho amore. o viceversa, posso essere una persona che ama Dio, ma non mi sto impegnando a conoscerlo. Naturalmente uno dirà, ma se tu veramente conosci Dio, lo ami, e se tu veramente lo ami, lo vuoi conoscere. Sono d'accordo, ma le cose non sono mai così semplici. Ok? Ecco perché l'opera di Dio in noi consiste nel fatto che quando Dio ci ha amati e ci ha manifestato il suo amore, e noi siamo poi nati a nuova vita nel suo amore mediante la fede, e Dio entra dentro di noi con il suo amore, e noi siamo in questo legame d'amore con Lui, Dio opera affinché il nostro amore diventi un amore profondo in conoscenza e in discernimento. Perché questo è importante? Perché più il nostro amore diventa profondo in conoscenza e in discernimento, più la nostra visione delle cose cambia e noi cominciamo ad apprezzare, dice Paolo, le cose migliori o ad approvare, un'altra traduzione, le cose migliori. Voglio fare un esempio semplice, perché poi in realtà è quello che succederà proprio dopo. Anzi, usiamo prima questo esempio. Nel testo stesso, dal versetto 12, Paolo dirà: io sto in carcere, però in realtà questo mio stare in carcere sta aiutando il Vangelo a progredire. Quindi non siate tristi, va tutto bene, perché il Vangelo sta progredendo. Ora, questa affermazione di Paolo, se ci pensate, è fondata su cosa? Qual è il motore di questa affermazione? È un amore che Paolo ha in Cristo, che ha conoscenza e discernimento della volontà di Dio, perché riconosce che per Dio la cosa più importante è l'avanzamento del Vangelo, perché la libertà di Paolo può durare al massimo 80-90 anni, poi Paolo muore e va nel regno dei cieli. E lì sarà libero per sempre. Quindi o libero o in prigione, il destino di Paolo è la libertà. Quindi Dio non ha quella priorità lì. La priorità è che il Vangelo avanzi e altre persone si salvino. Paolo, che ha un amore profondo in conoscenza e discernimento, ha questa stessa visione di Dio. Lui comprende questo di Dio, ma non solo, apprezza questo. Questo è importante. Non ha soltanto una conoscenza che Dio ha al centro il Vangelo. Quindi io so che per Dio la cosa più importante è il Vangelo, però per me no, no. Paolo dice: io sto in prigione, ma non è questo un problema, perché il Vangelo sta avanzando, gloria a Dio. Quindi dicendo questo, lui cosa sta dimostrando? Che il suo amore per Dio è profondo nella conoscenza della volontà di Dio. E non solo, siccome c'è una conoscenza profonda della volontà di Dio nell'amore però, per Dio in Dio, allora questo lo porta ad apprezzare le cose migliori. Quali sono le cose migliori? Le cose che sono nella testa di Dio, cioè le priorità di Dio. E così Paolo alla fine ha le stesse priorità di Dio. Facciamo un esempio per noi, no? Quindi usciamo dal testo ora. Potrebbe essere: io ho una malattia, sto attraversando una malattia. Se io non ho conoscenza di Dio, non ho comprensione di Dio, dei modi di fare di Dio, delle priorità di Dio, io mi arrabbio perché per me la cosa più importante è la salute, non mi sento amato da Dio. Mi ribello contro Dio, divento anche una cattiva testimonianza e porto cattivo frutto, giusto? Se invece io ho un amore per Dio e un amore in Dio che ricolmo di conoscenza e di discernimento, allora io ho un amore che si fonda su determinate logiche di Dio e promesse di Dio. È un amore che si fonda sulla comprensione, la consapevolezza che tutto coopera bene. È un amore che si fonda sulla comprensione che Gesù pota nella mia vita. Potare è doloroso, ma mi sta portando a maturità. Si fonda sulla comprensione che le prove servono a purificare la mia fede. Si fonda sulla convinzione che non è la cosa più importante il corpo, ma la cosa più importante è il carattere. Che Dio in questo tempo terreno non mira tanto a darmi un corpo perfetto, ma a darmi un carattere ad immagine di Cristo. E quindi se il mio amore è fondato su questa conoscenza, e questa conoscenza è una conoscenza nell'amore, allora anche io apprezzerò le cose che apprezza Dio. E quindi durante la malattia certamente pregherò che Dio possa guarirmi, certamente potrò avere dei giorni no, perché il corpo è importante per noi. Però lo farò all'interno di una comprensione che quel momento ha un significato spirituale, esistenziale, fondamentale, dove Dio sta lavorando nel mio cuore, dove io a questo punto lo lascio lavorare, dove io passo più tempo in preghiera, dove io ricerco le sue priorità e dove divento uno strumento efficace. Capite? Quindi questo è il modo in cui Dio opera in noi. Dio ha iniziato un'opera nella Chiesa, la porta a compimento. Quest'opera consiste nel approfondire, diciamo, sempre di più in conoscenza e in discernimento l'amore che Dio ha donato alla sua Chiesa. E più noi abbiamo un amore profondo in conoscenza e discernimento, più noi apprezziamo le cose migliori. Noi approviamo le cose migliori. Attenzione, non dice noi comprendiamo quali sono le cose migliori. Perché io posso dire, guarda, studiando ho capito che il Vangelo è la cosa più importante, come dicevo prima, però per me non lo è. No, più invece il mio amore per Dio, il mio amore in Dio aumenta in profondità di conoscenza e di discernimento, più questo trasforma il mio cuore, i miei desideri, e io apprezzo ed approvo le cose migliori, le cose sue. E più io apprezzo le cose sue, io ca più cammino come lui cammina. E più di conseguenza sono santo, appartato per lui e irreprensibile. Perché più ho un cuore come lui, più mi allontano dalle cose del mondo, più sono attaccato a lui, più la mia carne è debole e più io, posso dire, sviluppo un processo di santificazione, no? Così che sono ricolmo, versetto 11, di frutti di giustizia, che alla fine si hanno sempre per l'opera di Gesù, vedete? Quindi, alla fine io porto frutto nella mia vita. Come Paolo stava portando frutto in prigione, o come nell'esempio della malattia, io porto frutto nella mia malattia. Quindi, che cosa sta dicendo Paolo in questa primissima parte? Essenzialmente sta dicendo, come ho detto, questo. Da un lato Paolo è bello, no? Che nel parlare ai Filippesi dice: voi partecipate con me del Vangelo, voi partecipate con me della grazia. Noi siamo partecipi del Vangelo, che non è, ripeto, un biglietto per il paradiso, ma è l'opera di Cristo che ci porta ad entrare in una nuova dimensione, per fede, un nuovo regno, una nuova natura, un nuovo proposito, un nuovo significato, un nuovo senso, un nuovo scopo, una nuova missione. No, è tutto questo il Vangelo. Noi partecipiamo di tutto questo. Ed è importante capire che il partecipare di tutto questo non grava nel suo peso su di noi, perché di fondo l'opera è di Gesù, è di Dio in Cristo, ed è Dio che ha iniziato quest'opera in noi, chiamandoci, e la porterà a compimento. A prescindere dalle nostre fragilità, a prescindere dalle nostre difficoltà. Non significa che non abbiamo una responsabilità, ma a prescindere dalle nostre debolezze, dalle nostre cadute, dai momenti anche di infedeltà che possiamo avere in alcuni momenti, Dio porta avanti la sua opera in noi. E in che cosa consiste questa opera? Consiste nello sviluppare in noi un amore che non è un amore stupido, un amore puro sentimento e basta, un amore animale, no, animalesco, un amore privo di intelligenza, no, ma un amore pieno di discernimento e di conoscenza. Perché Dio vuole che noi sviluppiamo la sua mente, la sua visione delle cose. E più questo amore che abbiamo da Lui, per Lui e in Lui diventa profondo in conoscenza e discernimento, più noi apprezziamo le cose migliori. Cioè più noi la vediamo come la vede Lui e desideriamo le cose che desidera Lui. E più noi desideriamo le cose che desidera Lui, più noi camminiamo insieme a Lui e ci estraniamo dalle cose del mondo, e più noi camminiamo insieme a Lui, più il nostro spirito vince sulla nostra carne, perché più camminiamo con Lui, più camminiamo per lo spirito, e se camminiamo per lo spirito non adempiamo affatto, dice Galati, alle voglie della carne, e quindi noi siamo sempre più santi e irreprensibili. E più siamo santi e irreprensibili, camminiamo con Lui e abbiamo la sua visione delle cose, apprezziamo le cose che vuole Lui, e più Lui porta frutto attraverso di noi, avendo come scopo naturalmente la gloria di Cristo, l'avanzamento del regno, l'annuncio del Vangelo. Bellissimo, veramente, veramente bellissimo. Quindi, che cosa ci lascia questa primissima sezione dei Filippesi? Io spero ci lasci, da un lato, come sempre, la parola di Dio, un senso di gratitudine. Noi partecipiamo di qualcosa di glorioso ed eterno, che è l'opera di Cristo. Siamo partecipi del suo Vangelo, della sua grazia. Dio ha iniziato un'opera in noi, la porterà a compimento nonostante le nostre difficoltà, un po' come i navigatori, no? Puoi sbagliare strada ogni tanto, ma poi alla fine, se tu vuoi arrivare, lui ti porta lì con qualche deviazione che poi userà per la tua crescita, ma il compimento, cioè Dio alla fine porta a compimento la sua opera. E possiamo stare tranquilli che Dio farà questo. E che cosa consiste quest'opera di crescita che Gesù sviluppa nelle nostre vite, consiste nel farci crescere in conoscenza e discernimento nel nostro amore affinché apprezziamo le cose migliori, così che siamo sempre più santi e appartati per Lui, così che Lui potrà portare frutto attraverso di noi. Questa è l'opera di Dio. Naturalmente, il rovescio della medaglia è che abbiamo una responsabilità. Se Dio vuole che il nostro amore cresca in conoscenza e discernimento, se vuole operare in noi in questo modo, noi dobbiamo fare di tutto per permettere a Lui di operare in questo modo. Quindi non vivere ostacolando quest'opera meravigliosa, ma lasciandoci trasportare da quest'opera meravigliosa. Allora, più noi leggiamo la parola di Dio, più permettiamo a Dio di mostrare il suo carattere a noi e di trasformare il nostro amore per Lui in un amore maturo. Più noi stiamo in mezzo al popolo di Dio, nello Spirito Santo, e più Dio opera nel nostro cuore, trasformando il nostro cuore affinché i desideri dello Spirito, perché lo Spirito vuole le cose che Dio vuole, perché è Dio, vincano su altri desideri. Più noi confessiamo le nostre colpe, più noi le prendiamo sul serio e le mettiamo davanti a noi Dio in preghiera, e più Dio può purificare la nostra vita affinché il cammino con Lui, e quindi l'opera sua in noi, sia un'opera più facile e non ostacolata dal peccato, da momenti di difficoltà, dai sensi di colpa, da crisi, eccetera. In altre parole, davanti a quest'opera bellissima di Dio in noi, noi siamo chiamati a lasciarlo fare. Il che non significa neutralità, ma usare tutti quegli strumenti che Dio ci mette a disposizione: la lettura, la preghiera, lo studio, la comunione fraterna, l'intelligenza di capire le situazioni per allontanarci o avvicinarci a determinate cose, per poter lasciare a Lui lo spazio necessario per compiere quest'opera enorme. Non so voi, io voglio essere amato da chi mi ama con intelligenza, con discernimento. Non voglio che mi ama e poi vive una vita che è totalmente contraria ai miei desideri, no? Perché a quel punto non mi stai amando. Dio vuole sviluppare in noi un amore profondo in conoscenza e discernimento, vuole darci le sue priorità, vuole che abbiamo le sue stesse priorità, affinché siamo appartati per Lui per portare un grosso frutto. E i frutti che porta Dio per mezzo di Cristo attraverso quest'opera sono frutti eterni. Che Dio quindi possa benedire, ok? Che Dio vi possa benedire, che Dio possa compiere proprio quest'opera in ognuno di noi, in particolare come Chiesa. Dio possa compiere quest'opera in noi. E permettetemi di concludere dicendovi una cosa, una piccola parentesi. O ci conosciamo già da un po', no? So da un po' su Cristiani Online. Forse tanti di quelli che ascoltano frequentano anche chiese e poi ascoltano. Altri forse non frequentano una comunità perché non possono farlo. Magari sono in un posto dove non esistono chiese o hanno dei problemi di salute, non lo so. O forse c'è qualcuno che può frequentare una chiesa, però preferisce avere una sorta di comunità online con la quale ti interfacci un po'. Se posso darti un consiglio, io che faccio i video, quindi sono contento di servirti in questo modo, se possibile, però se posso darti anche un consiglio, ricorda che tutti questi discorsi sono sempre discorsi che hanno a che fare con la comunità, con il popolo di Dio. E lo vedremo andando avanti in Filippesi. Che quando Paolo dice ai Filippesi: vivete in modo degno il Vangelo, cioè vivete all'altezza del Vangelo, parla dell'unità della Chiesa. Cioè il Vangelo non si vive nella solitudine. È molto pericoloso e forse è anche una spia di un problema, no? È pericoloso perché quando noi viviamo da soli, a meno che non ci siano forze maggiori, allora Dio ci benedirà nonostante quello. E anzi, ci darà molto di più di quello che possiamo avere da soli in altre situazioni, perché è una situazione più grande di noi e Dio ci benedirà in modo particolare. Però se è una scelta quello di stare da solo, in realtà ci stiamo privando di tante cose, ci stiamo privando della comunione, della preghiera comunitaria, della predicazione filtrata anche dalla comunità, dal poter scambiare delle cose. Quindi da un lato stiamo perdendo qualcosa, perché Dio opera attraverso anche il suo popolo. All'altro lato forse anche spia di un problema, spia forse di una incapacità di accettare anche a volte l'errore del fratello, perché non esistono chiese perfette. Forse anche un'incapacità di accettare un ruolo di guida nella tua vita, perché Dio ci dà anche delle guide nella Chiesa a cui dobbiamo sottometterci. Forse ecco, ci dà anche, e anche indica, spia, se vogliamo, di una tendenza ad avere una visione un po' consumistica, permettetemi il termine, della Chiesa, no? Cerco la Chiesa come piace a me, non l'ho trovata, quindi mi sto a casa. Se queste cose un po' muovono il tuo cuore, permettimi un consiglio, tanto non ti conosco di persona. Chiedi a Dio di darti voglia, forza, intenzione di fare ciò che lui desidera, cioè appartenere al suo popolo a 360 gradi, toccando carne, pelle e ossa, perché online non è la stessa cosa. Anche perché, ripeto, tutte queste benedizioni che vediamo alle tre filippesi e anche la centralità del Vangelo cammina di pari passo col tema della comunità, del popolo di Dio. Certo, non dirà, ma solo appartengo alla Chiesa universale, sono d'accordo. Ma tutte le bellezze delle lettere nascono da situazioni, sono all'origine situazionali e hanno a che fare con una chiesa, con una comunità di persone. E Paolo parla sempre degli uni gli altri, gli uni gli altri, perché non si può vivere il cristianesimo da solo. Ripeto, se tu sei in prigione per la fede, sei solo, Dio ti sosterrà, come sosteneva Paolo in quel momento, agli arresti domiciliari. Però dico, a prescindere da tutto questo, che Dio vi possa veramente incoraggiare a superare la solitudine intenzionale. Perché una solitudine intenzionale dal popolo di Dio, reiterata, non aiuta. Va bene? Quindi, che Dio possa sta compiendo questa opera in voi, continua a compierla e cerchiamo di rendere possibile questo al nostro Signore. Un abbraccio forte, forte, forte. Poi ci vediamo la prossima settimana, anzi, prossimo mese. Con il Vangelo inarrestabile, come il Vangelo avanza nonostante tutto. Ed è bellissimo. Ciao.
1: E amen, amen. Ringraziamo il caro Stefano per questo studio, per questa riflessione che ci ha indicati a vedere con gli occhi di Dio tutte le situazioni che si approcciano nella nostra vita. Mettiamo in pratica quanto abbiamo ascoltato, facciamo in modo che questo possa servire per la nostra crescita spirituale, perché ogni volta che ascoltiamo la parola del Signore, sicuramente siamo più responsabili di prima. Sicuramente il Signore ci vuole vedere più maturi per poter guardare avanti e guardare oltre. Bene, siamo contenti per tutti voi. Ricordiamo i nostri numeri di telefono come sta girando 350 152 2021. La nostra email è cristianoonline@gmail.com. Se volete, sapete come contattarci. Dio vi benedica. L'appuntamento è domani mattina alle 10:30 con il culto di adorazione, poi tutte le sere alle 19:30 su Cristiano Online e su Radio Logos. Una buona serata, Dio vi benedica.

0: giornalista Marco Bazzichi di Ask News Firenze Today. Buongiorno, grazie per essere in nostra compagnia, ben trovato.
1: Buongiorno Roberto, buongiorno a tutti.
0: Allora, come sempre in questa fascia oraria diamo un'occhiata ad alcuni titoli, articoli dei giornali. E beh, insomma, in grande evidenza oggi le preoccupazioni per quanto riguarda l'economia. Io leggo dunque, credo che sia Repubblica, il caro energia incombe, il caro energia incombe. E ancora, l'Europa dice no a Meloni, ma si parla anche di sciopero generale nella giornata di oggi, treni, scuola, sanità. Dunque, insomma, non mancano le preoccupazioni. Ecco, da un giornalista come lei, insomma, come vede questa situazione di grande incertezza? Ecco,
1: purtroppo la situazione è sotto gli occhi di tutti e noi ogni giorno lo vediamo. Basta ovviamente andare a fare il pieno di carburante, ma purtroppo negli ultimi, direi, anno e mezzo, due anni abbiamo visto l'impennata dei prezzi al consumo, no? Andare a fare la spesa, vestirsi, no? Qualsiasi bene di necessità. E ora, rimanendo proprio sulla stretta attualità politica, è difficile, allora, se guardiamo, diciamo, con una lente un po' piccina, mettiamola così, è difficile dare torto alla presidente Meloni. I contenuti, diciamo, delle sue rivendicazioni verso l'Europa sostanzialmente sono persino di buon senso, ed è vero probabilmente che l'Europa, così come su tanti altri temi, non agendo in maniera corale, non facendo, diciamo, delle politiche trasversali, no, all'interno dei paesi, che darebbero anche forza, no, ai singoli paesi. Anche sulla questione del caro energia latita, ed è vero che la preoccupazione principale sempre a Bruxelles è quella dei conti, no? E quindi e ovviamente questo è anche vero della spesa militare. Qui si pensa prima alla spesa militare che ha bisogno delle famiglie, questo, insomma, anche senza fare demagogia, sotto gli occhi di tutti. Sì, però sì, bisognerebbe allargare un attimino, diciamo, l'orizzonte. E la prima cosa che mi viene da pensare è che c'è anche il rischio inverso, cioè che la Meloni scarichi tutto sull'Europa, un po' come quasi se ne lavi le mani, no? Guardate, io sto facendo quello che posso, però l'Europa, no? Se a un certo punto la percezione della gente è: ok, se la benzina arriva a 2,2, 2,3, magari a 2,5, la colpa è dell'Europa. E ovviamente non può essere soltanto così, questa l'analisi. Ma soprattutto ci sono delle argomentazioni della Meloni che mi hanno molto colpito, perché praticamente lei sta dicendo, in soldoni, che per colpa dell'inflazione, rincaro della benzina e diciamo l'inattività dell'Europa, diciamo il potere di acquisto degli italiani cala ancora di più, e soprattutto il governo deve intervenire con delle manovre che vanno a penalizzare ulteriormente, diciamo, la spesa ad esempio per le pensioni. Allora mi sono andato a riguardare diciamo le pensioni minime, proprio sono stato sui più bisognosi, ok? Le pensioni minime, tutti sappiamo cosa sono, insomma, ecco, e soprattutto la situazione, non so, ad esempio dell'anziano, no, che vive da solo, quanti ne abbiamo in Italia, no? Voglio dire, allora, la pensione minima in Italia è tra i, diciamo, 534 e 614 euro a seconda, diciamo, dei conguagli, eccetera. In Germania siamo tra 850 e 1100, Spagna siamo intorno ai 1000, Belgio addirittura, il Belgio garantisce agli anziani 1500 euro al mese per chi vive da solo, in Francia 1000 e in Olanda 1450, no? Ho preso dei paesi, diciamo, con cui è giusto, no, confrontarsi, non sono andato a vedere, diciamo, l'Ungheria. Quindi mi colpisce molto, per chiudere, che si parla, in questo caso, delle pensioni soltanto, cioè, quant'è che non sentivamo parlare, no, del tema della spesa dello Stato sociale. Quindi mi piacerebbe molto che si parlasse di pensioni, di potere d'acquisto, di stipendi, anche non soltanto quando serve per attaccare l'Europa o, diciamo, trovare un po' una facile analisi sul rincaro della benzina.
0: Ecco, io ti chiedo, ci stiamo avviando diciamo, al periodo più intenso preelettorale, ma di fatto lo siamo già. Questi temi molto concreti, secondo te, saranno oggetto di una riflessione adeguata, oppure veramente in periodo preelettorale non si può parlare di niente perché c'è una
1: Temo purtroppo che, per quanto riguarda questo tema sempre più dolente delle elezioni, delle campagne elettorali che sono sempre più avvilenti, temo che purtroppo, se noi vediamo già adesso, no, da qualche mese, al primo posto direi che si parla di Vannacci, il divisivo Vannacci, quindi temi, diciamo, sollevati da lui, se li vogliamo chiamare temi, e i giornali ci si buttano informazione, dibattiti televisivi e anche i social ci sguazzano, no? E quindi quei temi lì che lui va a toccare saranno purtroppo al primo posto. Anche nell'analisi politica, anche gli ascoltatori ci avranno fatto caso, sono mesi che sentiamo dire: ah, ma allora Vannacci leva voti alla destra, ah, ma allora Vannacci è con la Lega, contro la Lega, eccetera. E la sinistra, poi ovviamente, diciamo, il PD, che
0: quindi la tua preoccupazione è che alla fine tutto il dibattito sia molto autoreferenziale, ecco,
1: assolutamente, proprio perché purtroppo io insisto su questo tema delle pensioni minime, degli stipendi, perché dovrebbe essere veramente al primo posto, no, nel pensiero di qualsiasi politico, che sia di destra o di sinistra.
0: Ecco, per la verità mi pare che già da un po' la Schlein ha messo l'accento sul tema del salario minimo. Poi magari non sarà la soluzione di tutti i problemi, immagino.
1: No, questo le va dato atto, è vero, questo sì assolutamente. Ora, appunto, quello che mi interessava di più era anche il salario minimo è vero, però per come lo inquadra lei, secondo me è ancora visto un po' con l'ottica del bonus, non so se rendo l'idea. E invece, secondo me, per quanto sia giusto, quello che intendevo dire io è che quando si fanno queste riflessioni, per quanto da slogan di macroeconomia, bisognerebbe tenere un po' tutto insieme, ecco, e non soltanto adesso ritirare fuori queste cose. Detto questo, dubito che la Schlein riuscirà a dettare l'agenda politica sul salario minimo, per esempio, o su queste questioni di rivendicazione sociale che effettivamente le vanno riconosciute.
0: Allora, io direi, adesso facciamo una pausa musicale. Tu prima hai fatto dei confronti con altri paesi e uno potrebbe pensare: ma insomma, come si sta bene, no, in altri paesi? Poi, diciamo, la fotonotizia sulla prima pagina di parecchi quotidiani è la Francia, rivolta delle scuole, e c'è di tutto e di più. Ne parliamo fra poco, intanto ci ascoltiamo di Diodato, Ti muovi, e poi torneremo a parlare con il giornalista Marco Bazzichi. Abbiamo parlato delle difficoltà economiche nel nostro paese e abbiamo fatto anche dei confronti con altri simili all'Italia, in cui si vede che il potere di acquisto è certamente migliore altrove. Eppure non mancano le proteste. Infatti, sulle prime pagine di tanti quotidiani oggi ci sono le immagini, insomma, di devastazioni ad opera degli studenti francesi. Sul Corriere, le proteste degli studenti francesi della scuola Le Corbusier: roghi, barricate, scontri con le forze dell'ordine. E il Corriere dedica la pagina 2 e 3 a queste rivolte. Francia, la rivolta delle scuole, scontri, fiamme e vandalismo. Mélenchon elogia la protesta ed è costretto a difendersi: non sono io il regista. Si legge ancora: da Parigi a Marsiglia la rabbia degli studenti in oltre 300 istituti, sono 87 gli agenti feriti, più di 1700 gli arresti, un preside picchiato e cosparso di benzina. Che idea ti sei fatta, Marco?
1: Allora, dunque, appunto, cercavo di leggere un po' le analisi, le motivazioni che sarebbero alla base di questa rivolta, e sicuramente sono, insomma, se queste ricostruzioni vengono fatte, hanno sicuramente delle basi di verità, no? E in particolare, ad esempio, gli studenti ce l'hanno tanto con questo sistema che si chiama Parkour Soup, che è una specie di algoritmo di app. Ormai abbiamo affidato alle app anche da il passaggio dalle medie alle superiori o dalle superiori all'università, che praticamente secondo gli studenti, o almeno secondo gli studenti rivoltosi, chiamiamole così, penalizzano le fasce insomma meno abbienti e bloccano il cosiddetto ascensore sociale, no? Poi naturalmente tra le argomentazioni c'è questo soffiare sul fuoco di Mélenchon,
0: però ci
1: non
0: sta,
1: so sinceramente
0: questo.
1: Ora quanto possa essere in grado Mélenchon di sollevare una roba del genere. E purtroppo, secondo me l'unica cosa che si può fare è dividere come sempre qua un po' gli aspetti e vedere, visto anche un po' di video, una roba del genere bisogna un po' dividere quali sono le ragioni, sicuramente ci sono gli studenti, a quella che però sembra veramente una manifestazione di rabbia e di violenza che va al di là della questione dell'ascensore sociale.
0: Quella sorta di rabbia generazionale?
1: Anche sì, che si fonda poi su un malessere che da tanto tempo esiste in Francia, soprattutto nelle banlieue, perché poi sai, i luoghi dove poi si scatenano le robe sono sempre questi.
0: Cioè, si incrociano molto problemi diversi, ecco, in questo.
1: Poi se ci ricordiamo come sfuggì completamente la situazione, se non ricordo male, per i festeggiamenti della seconda Champions League del Paris Saint-Germain, se vale a memoria, ci fu anche lì di disastro. In quel caso lì si festeggiava, ma anche lì ci furono incendi, macchine distrutte, uno scenario di guerra anche dopo quello. Quindi purtroppo, come sempre, bisogna vederci tante robe insieme e sì, poi per quello che possono fare le istituzioni è giustissimo vedere quali sono i problemi della scuola, però questa, io ci leggo tanta rabbia giovanile.
0: Paura del contagio?
1: Sì, perché no? Perché comunque, anzi, se le motivazioni sono quelle, cioè sono altre, dall'app, per la scuola, purtroppo anche le periferie di altre, purtroppo che ci sia, anche i giovani hanno nella società di oggi hanno tutte le motivazioni per essere arrabbiati. Stiamo coltivando un'ansia incredibile e quindi naturalmente si tratta di aiutarli innanzitutto, di intervenire sui problemi e poi naturalmente incanalare questa rabbia, ma c'è una voglia di distruzione che va al di là di quelle possono essere per noi delle argomentazioni più razionali.
0: Allora ci dobbiamo fermare qui, naturalmente gli argomenti dell'attualità ce ne sono tanti altri che ci sarebbe piaciuto commentare insieme a Marco Bazzichi, ma lo faremo con i prossimi ospiti. Intanto un grazie davvero e ci risentiremo presto, spero, qui su RWS. Grazie
1: a voi,
0: Marco.
1: Buona giornata,
0: a risentirci, a presto.

0: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.
1: Let me hear you make some Holy Ghost crazy noise right now. Let me hear.

0: prende mai.
1: Cosa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

cari amici, vi giunga gradito il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo, un saluto sincero, di vero cuore. Intanto chiedo a Patrizia di rileggere i versetti 31 a 33 del capitolo 16 del Vangelo di Giovanni. Prego.

Gesù rispose loro: adesso credete? L'ora viene, anzi è venuta, che sarete dispersi, ciascuno per conto suo, e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo.

0: La dispersione dei discepoli, avvenuta in seguito all'arresto del Signore, e qui anticipata dalle parole di Gesù, portò come conseguenza lo scioglimento della piccola compagnia di Gesù e il Signore si ritrovò solo. L'Evangelista Matteo sintetizzò questo fatto con l'espressione: tutti i discepoli l'abbandonarono e fuggirono. Forse non riusciamo neppure ad immaginare quanto tale solitudine, tale mancanza di solidarietà e di compagnia umana, tale privazione delle più elementari forme d'aiuto, di sostegno, abbia pesato sul cuore di Gesù e lo abbia addolorato. Il momento era cruciale. Tutte le forze del male stavano per scatenarsi ed abbattersi sopra di lui. Il peso angosciante dei peccati dell'umanità stava per gravare sulla sua anima e sopra la sua persona, perfettamente giusta e moralmente perfetta. Su questa sua persona incombeva il giudizio di Dio, quel giudizio indirizzato sulle colpe degli uomini. Quanto sarebbe stata apprezzata dal Signore una parola amica, una mano tesa, un po' di calore umano in una situazione così critica, così drammatica. Chi di noi, per cose molto, molto minori e in circostanze molto meno gravi, non ha qualche volta avvertito il bisogno di un po' di simpatia umana? Gesù vedeva davanti a sé la solitudine della sofferenza, dell'abbandono, dell'indifferenza e di quell'egoismo che conduce gli uomini a pensare esclusivamente a se stessi. Tuttavia non troviamo alcun rimprovero nelle parole di Gesù e non troviamo neppure amarezza, anzi vi troviamo consolazione, comprensione e assoluzione verso i discepoli. Quanta dolcezza, quale amore! Egli ha fiducia in colui che non abbandona, non nasconde lo sguardo da chi soffre, non si allontana da chi si trova nel bisogno. È vero, senza dubbio vero, che il padre dovrà lasciare il figlio al momento del suo sacrificio sulla croce. E da qui l'angoscioso grido del Signore che esprime il cuore di tutta la sua sofferenza. Ma tranne che in quel particolare momento, il Padre è stato con lui, sostenendolo e confortandolo. Il Padre è stato con Gesù, ma Dio è anche con noi. È con ciascuno dei suoi figli ed è vicino ad ogni sua creatura. Possiamo nutrire la fiducia che il Signore di grazia e bontà non abbandona coloro che Egli ama, coloro che si rifugiano in Lui. Proprio il Signore Gesù, colui che fu abbandonato dai discepoli e che anche noi spesso abbandoniamo per i più futili motivi, ci assicurò prima di salire al cielo dicendo: io sono con voi tutti i giorni. Care sorelle, miei cari fratelli nella fede, avvertiamo questo? E cari amici, perché non ricercare e godere la divina compagnia?
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione!

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 30 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
4: Ciao, parliamo un po' di pubblicità oggi. Dal momento in cui cominciano a guardare la TV, i bambini sono condizionati verso un'esistenza imperniata sui consumi. Però la pubblicità diretta all'infanzia non soltanto la condiziona a desiderare giocattoli, prodotti alimentari, bibite, abbigliamento e via dicendo, ma talvolta crea anche un conflitto con i valori e le idee dei genitori. Ora, se è vero che una pubblicità informativa, ricca di immaginazione, attraente, di buon gusto, talvolta può essere utile, tuttavia le forme di reclam che manipolano la mente dei piccoli per condizionarli al consumismo e all'accettazione di valori superficiali sono un male. Perché la cattiva pubblicità è un male? Perché insegna falsi valori. Ponendo l'accento su una vita basata sul prendere, sull'ottenere cose materiali per avere un appagamento istantaneo, immediato, si erodono i veri valori della diligenza, per esempio, dell'impegno, dell'applicazione, della sollecitudine, dell'interesse per gli altri, della disciplina, della responsabilità. E instilla invece quei valori che conducono a un modo di vivere totalmente edonistico e perfino egoistico. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

0: a Radio Logos. Sono le ore 22 e 2 minuti.
1: Dai Continentals italiani ascoltiamo il motivo da ora in poi.

0: Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come è scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.
1: Da Davide Tatriele ascoltiamo il motivo: si chiama Noi.

0: La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.
1: Da Angelo Maugeri ascoltiamo il motivo Vita vuota.

0: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.
1: Dal gruppo dei Free Voices ascoltiamo il motivo: Dio è la tua forza.

0: Revival, la musica gospel italiana degli anni Ottanta.
1: Ogni giorno, ore 6:30.
0: Dal musical e dalla voce di Antonella Del Sordo, ascoltiamo il motivo Corro a Cristo.

0: Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.
1: Dai Worship Ensemble ascoltiamo il motivo Cristo muove le montagne.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 52 minuti.
1: Benvenuti all'ascolto della serie di studi portati al Centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo per famiglie. Il relatore del campo è Gino Vairo, uno degli anziani dell'assemblea di Villa Cortese in provincia di Milano, e il tema degli studi è la famiglia secondo il piano di Dio. Lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Nella scorsa puntata avete ascoltato la prima parte, oggi ascolterete la seconda parte. Vi auguro un buon ascolto.
2: I comandamenti di Dio devono stare nel nostro cuore, versetto 6. Che significato ha questa ingiunzione mosaica? I comandamenti di Dio devono stare nel nostro cuore, nel senso che la parola di Dio deve influenzare

0: fissare tutto il nostro cammino su questa terra. Non vuol dire che noi non sbaglieremo mai, ma ci rifaremo. Vuol dire che la parola di Dio è ciò che deve guidare la mia vita familiare. Cadrò, ma mi rialzerò, ok? Mi aggrapperò alla misericordia di Dio, però io mi devo studiare di pormi queste domande. Che dice il Signore? Che dice il Signore? La finalità principale, versetto 3 c, dice affinché venga a te del bene e ti moltiplichiamo. Allora perché noi dobbiamo obbedire al Signore? Perché il Signore ci... gli facciamo un favore al Signore? Ah, bene. Quindi noi dobbiamo fare obbedire al Signore perché ci viene del bene. Deuteronomio capitolo 10 dice: comanda di avere timore nei suoi riguardi. E poi aggiunge una cosa molto bella. Dice: per il vostro bene. Perché dobbiamo temere? Perché Dio ci obbliga a temere il suo nome? Perché lo facciamo diventare più glorioso? Perché acquista più fama, Signore? No, per il nostro bene. Per il nostro bene. Se non realizziamo noi stessi la benedizione e la felicità che vengono da Dio, non possiamo neppure pensare di rendere benedetti e felici i cuori dei nostri figli. Se noi non sappiamo da dove iniziare, cosa dobbiamo dare ai nostri figli? Fratello, forse gli daremo un'istruzione, forse gli daremo una casa, forse gli daremo un lavoro, ma se non gli diamo il Signore, vedete, non gli abbiamo dato niente, niente. Se noi non ci studiamo di portarli a Lui, forse abbiamo fallito come genitori. Io posso capire che c'è una componente personale di responsabilità, è vero. Noi alla fine possiamo fare molto e il figlio dire no, ok? Però noi abbiamo fatto molto. Allora, a volte noi, quando i nostri figli non si convertono, si allontanano dal Signore, spesso diamo la colpa agli altri, spesso diciamo questo mondo, spesso diciamo l'hanno scandalizzato, spesso diciamo questo, troviamo tutte le scuse. Io non ho mai sentito, tranne in un caso, un credente dire è stato per colpa mia. Solo in un caso, a un convegno degli anziani, non faccio il nome, un fratello disse: Gino, guarda questo mio figlio, sai perché è in questa condizione? Per colpa mia. Io sono rimasto, la prima volta che sentivo un'affermazione del genere, un genitore dire per colpa mia. Non ho mai sentito un genitore dire: ecco, non abbiamo dato un buon esempio, oppure siamo stati limitati, oppure che ne so, un esame della propria vita. Sinceramente, io personalmente, non lo so poi se voi l'avete mai ascoltato, se l'Evangelo non ha funzionato per noi, non potrà funzionare al di fuori di noi. Se i nostri figli non vedono che funziona nella nostra vita, una vita fra marito e moglie, ricordate i ruoli che abbiamo visto, le responsabilità, eccetera, in questi giorni, se i nostri figli non vedono una buona relazione fra me e mia moglie, ma i nostri figli diranno: ma questo Evangelo non funziona, questo Dio è un Dio piccolo, piccolino, non mi interessa questo Dio, si andranno a cercare un altro Dio. Allora, il modo in cui dobbiamo insegnare i nostri figli è inculcare, è quando insegnare. Questo passo ci ricorda ancora come fare. Allora, innanzitutto il verbo inculcare, che significa inculcare? Definisce la serietà che ogni genitore deve mettere nel lavoro di insegnamento in favore dei propri figli. Perché? Abbiamo detto nell'introduzione, ricordate? Che non è facile educare i figli, non è facile, a meno che, non so, per me non è facile, ed è un lavoro continuativo, è un lavoro che stanca, che snerva, è continuativo. Allora dobbiamo veramente mettercela tutta. Inculcare infatti significa imprimere profondamente, e dove il genitore deve imprimere la parola di Dio se non nell'anima del figlio? L'insegnamento che il genitore ebreo portava al cuore dei propri figli non consisteva in formule imparate a memoria, ma l'esperienza stessa delle cose spirituali che lo avevano coinvolto nel corso della sua vita. Portava la vita nella vita. Ad esempio, l'ebreo doveva, anno dopo anno, parlare ai propri figli della Pasqua, celebrarla in modo scrupoloso, raccontare le ragioni per cui faceva tutto questo. Vi ricordate? Dio ci ha tratti fuori. Guarda questo agnello, doveva raccontare, spiegare al figlio, perché lo scopo era educare il figlio nelle vie del Signore. Io mi sono chiesto, quando ho capito questo, ma mio figlio mi ha chiesto qualche volta che significa salvezza, che significa andare, perché io vado in adunanza, i simboli. Fratello, ci chiedono queste cose, nostri figli o no? Non era perciò un insegnamento di tipo teorico, ma esperienza di vita vissuta col Signore. Il verbo stesso insegnare deriva dal latino in, cioè dentro, e signire, cioè scolpire, imprimere. In pratica, inculcare definisce lo stesso lavoro che un falegname fa del suo legno quando vi si intaglia dentro delle parole. Stessa cosa, dobbiamo modellare noi i nostri figli. Se non lo facciamo noi, gli altri non avranno pietà, il nostro nemico non avrà pietà dei nostri figli, non li risparmierà. Quando dobbiamo insegnare? Quando dobbiamo insegnare? Sempre. La metodologia dataci dal Signore in questo verso biblico di Deuteronomio mostra la relazione spirituale che dobbiamo avere con i nostri figli, un rapporto di che testimonia l'impegno che dobbiamo sentire per la loro anima. Benché sia solo una parte di un verso, tuttavia in essa abbiamo tutto quanto ci occorre per capire come e quando procedere nell'insegnamento. Quattro momenti ci vengono indicati nel versetto 7, quattro momenti suggeriti che coinvolgono l'intera giornata. Certo, noi non stiamo tutto il giorno con i nostri figli. Cosa ci vuole dire? Cosa ci vogliono dire questi quattro momenti? Vogliono dirci che noi non dobbiamo mai passare la guardia. Vogliono dirci che quando abbiamo la possibilità di insegnare a loro, ok, le cose del Signore, lo dobbiamo fare. Forse attraverso una passeggiata, attraverso qualcosa che è di bello che il Signore ci fa vedere, attraverso la creazione, attraverso tante situazioni anche negative che incrociamo nella nostra vita, dobbiamo insegnare. Vado avanti. Allora, quanto te ne starai seduta in casa tua? In questi giorni abbiamo sottolineato molte volte l'importanza di fare che cosa? Culto di famiglia. Io non ve l'ho chiesto, ma quanti in mezzo a noi lo fanno? Non alzate la mano, non voglio sapere. Quanti mettono la parola di Dio metodicamente a un culto di famiglia? Generalmente, siamo andati a girare qualche chiesa, veramente pochi. Pochi. E lo si capisce, quelli che mettono la parola nella propria casa, hanno un culto di famiglia, si capisce. Si capisce da tante cose. Mettere la parola di Dio nella propria casa, quando stai seduto a casa. Credo che con questa prima indicazione biblica si faccia riferimento a quando il papà e la mamma si fermano durante la giornata per meditare la parola di Dio. Forse, a seconda dell'età del bambino, bisogna usare una Bibbia adatta, dei metodi didattici adatti a loro, va bene. Quante volte abbiamo portato i nostri bambini a dormire e abbiamo pregato insieme con loro? Quante volte l'abbiamo fatto? Chiediamoci, quante volte si svegliano e magari abbiamo la possibilità, non tutti i genitori hanno questa possibilità, di stare insieme con loro e iniziare la giornata con una breve meditazione. Quante volte abbiamo fatto? Quando chiedo a delle giovani coppie, almeno quelle che si convertono noi al Signore nella nostra adunanza, io gli chiedo questo, loro generalmente dicono che la domenica mattina fanno veramente fatica a organizzarsi, ma è solo una questione organizzativa, fratelli e sorelle. Ed è, mi permette di dire, un'abitudine. Io gli faccio riflettere che stare mezz'ora in più nel letto non risolvono proprio niente, vero? Io gli faccio riflettere che forse i genitori dovrebbero andare a letto un po' prima alla sera e non andare a letto mezzanotte, l'una. Una volta, vi racconto questa testimonianza, un genitore disse al proprio figlio: ah, tu non devi stare davanti al televisore, è tardi per te, non devi stare a guardare sempre la TV. È andato. Questo ragazzo, adolescente, è venuto da me e ha detto: Gino, mio padre mi dice che io non devo guardare la TV. Ma sai, mio padre, fino alle 2 di notte, 5 di notte. Questo è un modo per perdere autorità davanti ai figli. Dobbiamo parlare, ma dare l'esempio. Io devo andare a letto in un orario giusto, perché io le forze non le devo spendere per cose inutili. A mattino, alla domenica mattina, voi fateci caso, molti arrivano in adunanza. Scusate se non voglio prendere in giro nessuno, ma è così. Arrivano in adunanza già esauriti e non hanno la forza per adorare il Signore. Per forza. Sono stanchi. Hanno già dato le forze a un'altra persona. Quindi guardate quanto sono seri questi modi di vivere. L'Evangelo deve modificare tutta la nostra esistenza. Andiamo avanti. Quando sarai per via? Vado avanti. Quando ti coricherai? Quanto ti alzerai? Ecco, voglio dire anche questo, adesso non ho il modo per poterlo sviluppare tutto, però a volte ci sono delle situazioni particolari, ad esempio il papà si alza presto a mattino, vero? E torna tardi alla sera, ok? Quindi non ha forse sempre la possibilità di fare questo tipo, di dare questo tipo di insegnamento ai figli, però ci sono delle mamme ad esempio che sono in casa, ci sono delle mamme che dedicano magari tutta la giornata a pulire, però non dedicano un piccolo spazio ai propri figli, 5 minuti, 10 minuti, ok? Li piazzano davanti alla TV per non essere, lasciatemi passare questo termine, scocciati, e chi li educa è il cartone animato, Pokémon, tutte queste cose qua. Poi dopo diventano grandi, diventano violenti e noi ci meravigliamo, ma come questo è violento? Ma di che cosa l'abbiamo nutrito? Chiediamoci questo. Quando ti alzerai? Quindi abbiamo visto, possiamo dire sempre, tutte le volte che abbiamo l'occasione, dobbiamo studiarci di poter mettere nel loro cuore, perché quello che mettiamo è troveremo. Allora, vediamo che ora è. Mi prendo ancora 10 minuti, mi date? Allora, adesso vediamo la disciplina nel suo aspetto correttivo. Abbiamo detto, lo voglio ripetere per non essere frainteso, il termine disciplina racchiude due aspetti, un aspetto positivo e un aspetto negativo. L'aspetto positivo è insegnare, educare, mettere dentro. L'aspetto negativo è quello che vedremo adesso. Ma, fratelli, ricordiamoci che i nostri figli non sono la valvola di sfogo delle nostre situazioni difficili, dei nostri problemi. Ricordiamoci questo, ok? Però dobbiamo anche ricordarci che questo aspetto, l'aspetto correttivo, è fondamentale nella vita dei nostri figli. Ci sono dei genitori che i figli gli fanno fare tutto quello che vogliono. Io vi ho raccontato ieri un'esperienza, ve la voglio raccontare. Allora, da noi ci sono 30 bambini in nostra adunanza, forse anche di più. Durante l'incontro voi non sentirete una mosca volare, il bambino che si alza, tutti seduti. E i bambini, da 7-8 anni in avanti, voi li vedrete con oggetti non rumorosi, e i bambini intorno ai 10 anni prendono appunto. Veramente, fratello. Ma perché? Perché siamo noi bravi, noi anziani? No, perché i genitori sono bravi, perché i genitori mettono in pratica i principi della parola. Vi ho raccontato ieri di una famiglia che si è convertita, 3 figli, primo giorno di adunanza, arrivano in adunanza, bambini sotto le sedie, sopra, noi siamo guardati in faccia, mamma mia, qualche lavoro c'è da fare. Allora siamo andati a trovarlo. Abbiamo studiato la parola di Dio insieme, li abbiamo educati, i primi genitori, e li abbiamo fatti vedere che nella loro condizione, oltre che adesso dare l'esempio, dovevano usare uno strumento che Dio mette a disposizione dei genitori. Si chiama? Sapete che i genitori che esercitano la verga nel modo biblico sono dei genitori che hanno fede nella parola di Dio, lo sapete di questo? Sono dei genitori che hanno fede in questa parola, se la applicano secondo il modello biblico.
1: dei genitori che lasciano i propri figli allo stato bravo, dice la scrittura, che fanno vergogna. E stanno prendendo i figli, sapete cosa stanno facendo? Li stanno consegnando a Satana. Dice il libro di Proverbi, li stanno mettendo nelle braccia dell'Hades, cioè di Satana, li stanno portando, condannando alla perdizione. È veramente serio questo aspetto. Oggi, ripeto, c'è la pedagogia Spock, cosiddetta Spock, che devi lasciarlo libero. I bambini mai a toccarlo, non devi toccarlo, ma sei impazzito, stai toccando figlio. Certo. Ripeto, e lo vedremo, la scrittura ci dà delle indicazioni come usare la verga. La verga non deve essere un metodo per sfogarci, ok? E poi vale il concetto che abbiamo visto nelle sere scorse, anche in questo vale il concetto di compagnia. I genitori anche di questo devono parlare e non si devono mai contraddire davanti ai figli. Guai se un padre esercita la disciplina correttiva e la madre dice: che stai facendo? O viceversa. Vuol dire aver rovinato l'autorità del padre o della madre, e vuol dire che i figli hanno un appoggio e faranno di tutto per dividere la coppia. Queste sono cose molto serie, cari fratelli. Allora, la disciplina correttiva, ripeto, come abbiamo precisato all'inizio di questo quarto capitolo, la disciplina può abbracciare anche l'aspetto correttivo. Cosa bisogna fare se vediamo che i nostri figli non vogliono ubbidire alla parola che noi le abbiamo insegnato, in merito alla quale noi stessi abbiamo dato buona testimonianza? Fratelli, vi assicuro che se iniziamo al momento giusto, quando arriverà una certa età, non avremo più bisogno di toccare questi figli. Veramente. Una sequenza interessante, seconda Timoteo 1, 5 a 7. Leggiamo. Seconda Timoteo 1, 5 a 7. Ricordo infatti la fede sincera che è in te, la quale fede abitò prima in tua nonna Loide e in tua madre Eunice, e sono convinto che abita pure in te. Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il carisma di Dio che è in te mediante l'imposizione delle mani. Vabbè. Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, d'amore e di autocontrollo. Bellissimo questo versetto 7, lo voglio rileggere. Dio ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, d'amore e di autocontrollo. Allora, l'insegnamento biblico al versetto 5, che cosa dice qua di Timoteo? Dice che è stato un giovane, un bambino educato bene, ok? È stato educato bene a motivo dell'insegnamento che la nonna ha dato alla mamma e la mamma a Timoteo. Quindi su questo aspetto non ci soffermeremo molto, in quanto ne abbiamo già parlato prima. Nel versetto 5 del brano sopraindicato abbiamo il processo di trasmissione della fede una volta per sempre tramandata ai santi: la nonna alla figlia, che sarebbe la mamma di Timoteo, la mamma di Timoteo al figlio. Vedete? Quindi dalla madre alla propria figlia, dalla figlia, madre di Timoteo, al proprio figlio, cioè a Timoteo. Un lavoro costante con grande visione spirituale. Se a tutto questo vi aggiungiamo il fatto che il padre di Timoteo era un pagano, e questo lo vediamo in Atti 16:1, il lavoro della nonna di Timoteo, Loide, prima e poi di sua madre, dopo, deve essere stato difficile e paziente. Questa aveva un pagano come marito. L'impegno di questa donna è stato meticoloso, fedele alla parola, e ha tirato su un uomo di Dio. La fede dunque abitava in Timoteo. Timoteo è stato un giovane che ha ricevuto degli ottimi insegnamenti nella qualità dei suoi parenti più stretti. Ravvivare ciò che si è posto nel cuore, importante. Quindi dobbiamo ravvivare ciò che è posto nel cuore. Solo a questo punto che l'apostolo Paolo dice: per questa ragione, ossia motivo del Vangelo di Dio che ti è stato posto nel cuore, che ti ricordo, che ti esorto, che ti consiglio di ravvivare il dono di Dio che è in te. E che cos'è il dono di Dio se non l'espressione pratica di ciò che abbiamo ricevuto dal punto di vista spirituale? Pensare di costruire un futuro spirituale per i nostri figli
0: ma su basi che non hanno mai ricevute, è solo un'utopia, è impossibile. Se non mettiamo, non troviamo. Non è forse giusto domandarci le ragioni per cui molti giovani figli di credenti, pur essendo dei salvati, non mostrano una consacrazione chiara ed evidente nelle cose del Signore? Forse non è sempre colpa dei genitori. Non sempre si può essere dogmatici, non è sempre così. Però, è vero però che il fatto che molti giovani di famiglie credenti non hanno nessuna concezione pratica della vita cristiana, cioè non hanno mai visto la vita cristiana nella vita pratica. Il problema è questo. La correzione che sia mediante lo Spirito del Signore, versetto 7. Quando l'Evangelo è stato inculcato e ravvivato attraverso pertinenti consigli e il buon esempio, se il fanciullo resiste a tutto questo bisogna passare all'aspetto collettivo della disciplina, non in modo soggettivo ed arbitrario, ma sempre attraverso l'insegnamento, e noi vedremo anche questo. Le tre vie bibliche della disciplina correttiva. Voi lo sapete che Dio fa lo stesso con noi? Sì, sappiamo, vero? Vi ricordate Ebrei capitolo 12? Dio ci tratta come figli. E quando noi facciamo i testardi, che cosa fa il Signore? Usa dei termini forti, Ci castiga lo spiritolato. Straordinario questo. Allora Dio permette, ecco, apro una parentesi ma la chiudo subito. Quando noi soffriamo, dovremmo porci sempre una domanda. Se stiamo soffrendo a motivo del nostro peccato, o se stiamo soffrendo perché è una prova. Che ci sono sempre due sorgenti della sofferenza del credente: può essere disubbidienza o una prova, e gli effetti e le conseguenze sono diverse, però non posso entrare in merito a questo, sennò ci vorrebbe molto tempo. Allora, la via della correzione, leggiamo questi passi, Proverbi 23, 13, 14, 13, 24. Un fratello che legge ad alta voce mi fa prendere un po' fiato. Proverbi capitolo 23, Proverbi capitolo 23, versetto 13 e 14. A voce alta però, Grazie.
2: Non risparmiare la correzione al bambino. Se lo batti con la verga, non è morto. Lo batterai con la verga, ma lo salverai dal soggiorno dei morti.
0: Bello questo passo. Lo batterai con la verga, ma c'è questa congiunzione avversativa, capovolge tutto, ma lo salverai dal soggiorno dei morti. Sarebbe l'anticamera dell'inferno. Ok? Poi, capitolo 13, versetto 24. Capitolo 13, versetto 24. Fratello, mettiamo nel cuore queste verità, lo dico a me che sono un genitore, mettiamo fede su questi passi. Chi me lo legge?
3: Chi risparmia la verga odia suo figlio, ma chi lo ama lo può reggere per sempre.
0: È bello, qui si può fare un messaggio. Allora, chi ama il figlio, che fa? Usa la verga, ma quando lo deve fare? Per tempo, c'è un tempo che va usato, c'è un tempo limite, superato il quale diventa difficile mettere in gareggiare. Mio padre diceva sempre una cosa, forse sicuramente lo conoscete anche voi, lo dico in dialetto di Manfredonia, Chic vignetil, quandi tenari. Tradotto, per chi non conosce il dialetto di Manfredonia, è: guida la pianta quando è tenera, quando è piccola, perché quando diventerà un arbusto, se è storto, andate a raddrizzare un albero storto. Chi riesce a raddrizzare un albero storto? Impossibile. Quell'album morrà così storto. Così è la vita di una persona. Ok? Allora, prima di tutto si deve intervenire con la riprensione, o se volete, l'ammonizione. Lo voglio ripetere, fratello, perché non dobbiamo sembrare dei pazzi. Lasciatemi passare questo tempo. Noi dobbiamo prima insegnare, riprendere una volta, due volte nostro figlio. Però non dobbiamo diventare dei bambocci dei nostri figli. Ok? Se volete, quindi dobbiamo ammonire. Dobbiamo dare ai nostri figli la possibilità di potersi rifare della loro precedente condotta cattiva. Se la riprensione va a buon fine, allora non è necessario procedere, ma piuttosto bisogna perdonare i loro peccati. Ma nel caso in cui la riprensione non fosse sufficiente, come purtroppo spesso si verifica, significa che i nostri figli vogliono fare il braccio di ferro con i genitori. In tal caso bisogna passare alla correzione al passo successivo. Il figlio in questo caso non ha più bisogno di soli ammonimenti, ma della verga. Della verga. Pertanto la verga non sarà la prima risposta, lo voglio ancora precisare, perché non voglio sembrarvi strano, fratello. Potete andare a dire in giro a Ginovani, un po' strano, un po' credente strano. No, vi voglio sottolineare, non è la prima risposta alla loro condotta, ma l'ultima però serve. Che non sarà il mezzo principale, ma l'ausilio all'educazione correttiva. Il fatto che il figlio sia ben insegnato non significa che si comporterà sempre bene, che non avrà bisogno, cioè, di una disciplina correttiva. La sua natura è di peccatore ribelle, tenterà di dominare la sua vita. Inoltre dobbiamo anche ricordare che i bambini hanno caratteri diversi. Ci sono bambini che inizialmente non richiedono un grande impegno, ma lo richiedono più avanti negli anni. Quando diventano ragazzi e adolescenti, ci sono bambini al contrario. Noi genitori o due figli non sono tutti e due uguali e dobbiamo prendere visione anche di questo. A volte sono dei genitori che dicono: ah, Gino è bravo, mio figlio maggiore, e tutti i rimanenti miei figli sono così, abbassiamo la guardia. E noi non ci rendiamo conto che ce la fanno sotto il naso, ok? Ci nascondono delle cose, prendono cattive strade e noi pensiamo che tutto va a posto. Invece non è così. Tuttavia dobbiamo affermare una grave verità che spesso sfugge anche ai genitori migliori. Non esiste bambino o bambina che non si possa correggere. I figli fanno solo quello che i genitori gli permettono di fare. Questo è un principio biblico. I figli fanno solo quello che i genitori gli permettono di fare. E noi questo dobbiamo ricordarci. Eccetto ovviamente casi particolari, problemi di altra natura, dei quali non si possa pretendere che facciamo esattamente come i genitori hanno deciso per noi. Però i bambini fanno quello che noi gli permettiamo di fare. Ancora due minuti. Dunque, per poi passare alle conseguenze disastrose che se essa viene disattesa. Allora, se non attuiamo l'azione correttiva, ci sono delle conseguenze che sono disastrose. La via della correzione, abbiamo letto prima. Con la correzione noi insegniamo al bambino non solo la parola, ma anche la condotta che egli deve assolutamente tenere. Proverbi 22:6, vi ricordate questo versetto? Se noi inculchiamo, quando diventerà vecchio, lui non lo dimenticherà. Io mi ricordo quando mia mamma me le suonava, a volte se me le ricordo. E quando mi sono convertito, sapete cosa ho fatto? Sono andato a mia mamma e ho detto: mamma, io ti voglio dire una cosa importante. E figlio mio, dimmi. Mia mamma aveva intorno ai 70 anni. Ma io l'ho baciata, me la sono baciata, ma io ti devo ringraziare. Ti ricordi quando mi meravi?
3: Ti ringrazio.
0: Tutta salute, mi hanno fatto diventare un uomo. Ti ringrazio, mamma, grazie, che non me l'hai risparmiato. Ma veramente mi dici, figlio mio, così? Ma grazie, sei stata una donna che mi ha fatto diventare un uomo, perché mio padre, fratelli, purtroppo aveva 7 figli e doveva lavorare per 7 figli. Allora la sua presenza non era molto, molto assidua in casa, perché doveva lavorare notte e giorno, poverino, per non farci mancare niente. Mia mamma, una sola donna, ha tenuto in scacco 7 figli e noi abbiamo fatto quello che diceva lei. Fino a prima di sposarci, i figli fanno quello che i genitori gli permettono di fare. Ricordiamo, mettiamoci proprio, scriviamolo e mettiamocelo in casa. I figli fanno quello che i genitori gli permettono di fare. Non ce lo dimentichiamo, non ce lo dimentichiamo. Questa non è la seconda fase dell'insegnamento, ma piuttosto quella complementare, quella cioè che va di pari passo con l'insegnamento biblico verbale. Attraverso i suoi atti il bambino mostrerà come sarà la sua condotta presente e futura. Leggiamo questo, Proverbi 20:11. Ecco perché noi dobbiamo stare attenti a come si muovono i nostri figli. già da piccolini noi possiamo capire cosa saranno da grandi. Almeno io capisco questo da questo versetto. Versetto 11, Proverbi 20, 11.
2: Anche il bambino dimostra con i suoi atti se la sua condotta sarà pura e retta.
0: Ci crediamo, fratello? Ci crediamo alla parola di Dio? Se siamo dei genitori attenti, noi possiamo cogliere delle cose che ci fanno capire cosa saranno i nostri figli. Altro che angioletti, altro che mio figlio è meglio di tutti. Mio figlio è un peccatore, ha una natura adamica e io devo prendere visione di questo. Le azioni e i comportamenti che si hanno da piccoli contengono un messaggio che si lancia nel futuro della vita ai bambini. E come abbiamo detto più sopra, la tendenza dei genitori è di giustificare i propri figli con la frase: sono bambini, sono giovani. Sai quanti genitori si dicono così? Proprio ultimamente c'è una famiglia che sta piangendo perché non sa più come gestire il figlio che ha 20-21 anni. Ma io conosco questa famiglia. Se io potessi riproiettargli il film di come hanno educato il loro figlio, la colpa non è del figlio. Chi meriterebbe di prendere le mazzate sono i genitori, e in modo particolare il padre, perché ha sempre dato contro l'altra parte e ha sempre detto che il figlio era un bravo ragazzo e sarebbe cresciuto bene, gli ha risparmiato la vita, l'ha messo nelle mani di Satana. Questa è la realtà, noi dobbiamo prendere visione di queste cose. Guardiamoci intorno, continuiamo la nostra riflessione sulla disciplina correttiva per poi passare alle conseguenze disastrose. Allora facciamo così, ci fermiamo qua, domani vedremo l'ultima parte di questa domani mattina, di questo argomento, poi nel pomeriggio vedremo i consigli che la parola di Dio ci dà nel caso in cui noi come genitori o come marito o come moglie siamo venuti meno all'interno della casa, i consigli che la parola ci dà per poterci, tra virgolette, rifare, per quello che è possibile, perché la parola ci dà anche questo tipo di consigli. Ci fermiamo qua, quindi domani continuiamo da questo punto, completiamo questa parte qua. Purtroppo ci volevano più incontri, però grazie a Dio per quello che si ci ha dato. Vi ricordo che tutto lo studio è completo nel libro che abbiamo stampato la famiglia, quindi se volete potete acquistarlo. Anzi, vi voglio consigliare un altro libro che abbiamo letto insieme a mia moglie, si chiama Pasce del cuore del fanciullo di John Templeton. Ve lo voglio consigliare, fratelli, veramente leggetelo assieme questo libro, perché dà proprio su questo aspetto. Qui non c'è, però nelle librerie si vende, nelle nostre evangeliche si vende, e dà dei validi consigli a riguardo questi aspetti. Ad esempio, ci sono molti genitori, come dicevo prima, che si contraddicono davanti ai figli. Mai deve succedere una cosa del genere. Oppure ci sono dei genitori che danno la punizione e poi non la fanno rispettare. Questo è un altro modo sbagliato di educare i figli, è diseducativo. Se io dico a mio figlio: per un mese ti sequestro il pallone, io per un mese glielo devo sequestrare, perché loro devono capire che noi non scherziamo come genitori, per il loro bene.
2: Scusa, chi era l'autore?
0: John Ted, Pasce di cuore del fanciullo, ve lo consiglio, vedete, leggetelo, è veramente un ottimo libro. Noi di solito in adunanza come anziani, prima di dare i libri in pasto, uso questo termine, ai nostri fratelli e sorelle, li esaminiamo e li leggiamo e poi diciamo al responsabile della libreria: questo via è buono, questo è buono, sì. Spendiamo anche noi, anche se non l'abbiamo stampato noi ci teniamo alla crescita dei nostri fratelli, non ci interessa, noi proponiamo i libri, cioè: fratello, questo dovete leggere per di Dio, ma questo è un buon libro, ve lo consigliamo, leggetelo, in modo particolare questo, leggetelo, è buono. Allora, ci fermiamo qua per questa sera.
4: Avete ascoltato una serie di studi portati al Centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo per famiglie. Ricordiamo che il relatore del campo è Gino Vairo, uno degli anziani dell'assemblea di Villa Cortese, in provincia di Milano, e che il tema degli studi è la famiglia secondo il piano di Dio. Ricordiamo inoltre che oggi avete ascoltato la seconda parte dello studio. Vi do appuntamento alla prossima puntata di questo programma, stessa frequenza e stessa ora. Che Dio vi benedica.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare è annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Il Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23 versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti.

0: come prende mai?
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Cari amici e cari amiche all'ascolto, benvenuti a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro, come sempre, un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Cose che Dio odia ed è la numero 5 di questa serie e la puntata di oggi verte su i piedi che corrono frettolosi al male. E questa è la quinta cosa che Dio odia ed è narrata nel libro dei Proverbi al capitolo 6, i versi dal 16 al 19 e che mi appresto a leggere. Sei cose odia il Signore, anzi sette gli sono in abominio: gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che spargono sangue innocente, il cuore che medita disegni iniqui, i piedi che corrono frettolosi al male e il falso testimone che proferisce menzogne e chi semina discordie tra fratelli. Cari amici, nell'immaginario collettivo il sostantivo male sembra essere diventato un termine dal significato alquanto generico, di per sé non molto importante, al punto che viene comunemente considerato meno grave della parola peccato. Dio, abbiamo letto, che non solo odia il cuore che medita progetti malvagi, ma odia anche i piedi che sono veloci nel correre al male. La frase "i piedi che corrono frettolosi" esprime la mancanza di saggezza e di prudenza di chi compie un'azione malvagia. Questa attitudine è specifica per chi non manifesta alcuna moderazione che riguarda la natura carnale e non rigenerata dalla potenza di Dio per mezzo dell'opera che il Signore Gesù ha compiuto. Oggi, come in vari momenti della storia, viviamo in un tempo in cui le persone non esitano a compiere il male. Non ci si vergogna più. Quello che una volta veniva fatto solamente di nascosto, oggi viene fatto alla luce del giorno. Si guarda il male in TV e su internet, così come divertimento, un modo malvagio di parlare, di vestirsi, di comportarsi, e tutto rientra nella normalità. Non c'è più timore di Dio, ma non solo, ma non c'è più rispetto per nessuno. Le persone corrono a compiere il male senza paura ormai. Non si limitano soltanto a meditare progetti malvagi, ma questi pensieri vengono presto messi in atto. Dice la parola di Dio nel libro dell'Ecclesiaste, al capitolo 8, al verso 11: siccome la sentenza contro un'azione cattiva non si esegue subito, il cuore degli uomini è pieno della voglia di fare il male. Verso questo quanto attuale che è veritiero, soprattutto in Italia. Chi è veramente un cristiano, cari amici, chi è veramente un figlio di Dio rigenerato dalla grazia del Signore Gesù, deve odiare quello che Dio odia. Perciò non solo non dovremmo correre a fare il male, ma dobbiamo anche evitare di avere come compagnia o come un nostro divertimento chi corre a fare del male,
o ciò che ci può portare a cadere in questo peccato. Questo, cari amici, è il senso di quanto è scritto nella lettera che l'Apostolo Paolo scrisse alla Chiesa di Efeso, al capitolo 5. Leggerò dai versi 6 al 12. Nessuno vi seduca con vari ragionamenti, perché per queste cose viene l'ira di Dio sui figli della disubbidienza. Non siate dunque loro compagni. Un tempo infatti eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Camminate dunque come figli di luce, poiché il frutto dello Spirito consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità, esaminando ciò che è accettevole al Signore. E non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto riprovatele, perché è persino vergognoso dire le cose che si fanno da costoro in segreto. Allora, cari amici, in conclusione, visto che Dio odia i piedi, ciò per dire che odia le persone che sono veloci nel correre al male, questo dovrebbe essere abominevole anche per noi. O meglio, dovrebbe essere abominevole anche per tutti coloro che si professano, che seguono Cristo. Allora, teniamoci lontani dal male, cari amici. Non corriamo verso il male, tantomeno non incoraggiamo altri a fare del male. Bene, cari amici, come dicevo, siamo giunti al termine. Grazie per il vostro gentile ascolto e, come sempre, ci sentiamo domani. Che Dio vi benedica.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 27 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Vogliamo ancora continuare la nostra meditazione per quanto riguarda la dottrina degli angeli. Vogliamo vedere ciò che gli angeli hanno interesse al nostro bene spirituale. Questo è, diciamo, il tema gli angeli hanno nei confronti dell'uomo, ma in particolare dei salvati. Cioè loro intervengono a pro della nostra salvezza. E questo è bellissimo. E voglio certamente trarre dalla scrittura ciò che dice riguardante gli angeli. Nella parabola della pecora smarrita e la parabola della dramma, lì il Signore Gesù menziona proprio che anche gli angeli fanno festa per un solo peccatore che si ravvede. E voglio leggere il testo in Luca capitolo 15 versetto 3-10. Dice così, ed egli, cioè Gesù, ed egli disse loro questa parabola, che l'uomo fra voi che avendo 100 pecore, se ne perde una, non lasci le 99 nel deserto e non va dietro alla perduta finché non l'abbia ritrovata? E trovatela tutto allegro se la mette sulle spalle e giunta a casa chiama assieme gli amici e i vicini e dice loro, rallegratevi con me, perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Io vi dico che così vi sarà in cielo più allegrezza per un solo peccatore che si ravvede. Ovvero, qual è la donna che avendo 10 dramme se ne perde una, non accenda un lume e non spazi la casa e non cerchi con cura finché non l'abbia ritrovata? E quando l'ha trovata chiama assieme le amiche e le vicine dicendo, rallegratevi con me, perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta. Così vi dico, vi allegrezza dinanzi agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Questo penso che è il sentimento di ognuno di noi, non solo degli angeli che fanno festa in cielo per un solo peccatore che si ravvede, che si pente, che è salvato. Non è questa anche la nostra gioia? Quanto una persona si converte al Signore? Sentiamo una gioia quando una persona accetta il Signore. Facciamo festa, non è così? Perché è lo Spirito di Dio che ci porta ad allegrarci che un'anima è stata strappata dagli artigli di Satana ed è adesso nelle braccia del Signore Gesù. Perché chiunque non è nelle braccia del Signore è fra gli artigli di Satana. E le persone non si rendono conto. Molte volte noi parliamo alle persone e soffriamo più noi che loro, perché sappiamo dove vanno, e lo vedremo più avanti, dove vanno coloro che non credono nel Signor Gesù. Vogliamo leggere alcuni episodi dove gli angeli vengono in aiuto all'uomo per la loro conversione. E leggiamo in Atti degli Apostoli capitolo 8, versetto 26-27, dice così, ora un angelo del Signore parlò a Filippo dicendo, levati e vattene dalla parte di Mezzodì, sulla via che scende da Gerusalemme a Gaza. Ella è una via deserta. Ed egli levatosi andò, ed ecco un etiopo, un eunuco, ministro di Candace, regina degli Etiopi, il quale era sovrintendente di tutti i tesori di lei. Era venuto a Gerusalemme per adorare. Questo uomo era un africano. Gli africani sono discendenti da Cam. Cam era uno dei tre figli di Noè. Cam, per aver visto la nudità di suo padre, fu maledetto da suo padre, da Noè. Questa maledizione è durata per tanto tempo. Però è meraviglioso che qui vediamo che un angelo del Signore dice a Filippo di accostarsi al carro dove sedeva questo etiopo. Lui era andato a Gerusalemme, aveva lasciato la sua patria, l'Etiopia, per andare ad adorare. Potremmo dire era un proselita della religione giudaica. Quest'uomo aveva creduto magari nel Dio di Israele, si era convertito magari al giudaismo, era andato per
celebrare una delle feste giudaiche a Gerusalemme e se ne tornava di nuovo nella sua patria. Ma il Signore, che conosce il cuore delle persone, manda un angelo da Filippo affinché Filippo parlasse a costui dell'Evangelo. E segue poi il brano che dice che quest'uomo, questo etiope, ha creduto in Gesù e lì per lì è stato battezzato da Filippo e poi ha continuato tutto allegro il suo cammino. Aveva bisogno di ascoltare l'Evangelo. E qui vediamo come il Signore aveva in piano non soltanto di salvare i giudei, perché Gesù era venuto per salvare il suo popolo. Infatti, i primi ad ascoltare l'Evangelo, chi sono stati? Sono stati gli ebrei nel giorno di Pentecoste. Però il Signore aveva nel suo piano che tutto il mondo ascoltasse l'Evangelo. E quindi gli africani, discendenti da Camme, anche loro avevano il diritto di ascoltare l'Evangelo. Ed è meraviglioso che un angelo viene usato da Dio perché possa essere raggiunto questo uomo che era in cerca della salvezza, in cerca della verità. E più avanti vediamo un altro episodio, il caso di Cornelio. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 10, versetto da 1 a 5, lì ci viene narrata la storia di Cornelio, un centurione romano. E leggiamo i seguenti passi. Atti 10, 1 a 5 dice così: ora v'era in Cesarea un uomo chiamato Cornelio, centurione della corte detta l'Italica, il quale era pio e temente Dio con tutta la sua casa e faceva molte elemosine al popolo e pregava Dio del continuo. Egli vide chiaramente in visione verso l'ora nona del giorno un angelo di Dio che entrò da lui e gli disse: Cornelio. Ed egli, guardandolo fisso e preso da spavento, rispose: che v'è, Signore? E l'angelo gli disse: le tue preghiere e le tue elemosine sono salite come una ricordanza davanti a Dio. Ed ora manda degli uomini a Ioppe e fa chiamare un certo Simone, che è soprannominato Pietro. Qui abbiamo davanti un altro uomo che veniva dall'Italia, era un romano certamente. Gli europei da dove discendono? Da Jafet. C'è uno dei tre figli di Noè. Noi europei discendiamo da Jafet, come gli israeliti discendono da Sem. Vedete quanto è meravigliosa la parola di Dio. C'è qui Dio mostra che nel mandare un angelo in casa di Cornelio, e Cornelio doveva andare lì a chiamare Pietro affinché Pietro predicasse in casa di Cornelio l'Evangelo. Qui vediamo un uomo religioso, un uomo che faceva delle elemosine, che faceva delle buone opere, ne faceva molte, era una persona pia, temente a Dio, pregava tutti i giorni. L'ora nona sono le 3 di pomeriggio ed era l'ora in cui loro si radunavano per pregare. Vediamo quanto Pietro e Giovanni sono andate al tempio per pregare. L'ora nona, e in quell'ora in cui Cornelio pregava, ecco un angelo del Signore gli apparve e gli dice: va a chiamare Simone, che è soprannominato Pietro. Qui vediamo che nonostante una persona è religiosa, è pia, fa delle buone opere, prega e tante altre cose, vediamo che non è salvata, non è salvata. Questo Cornelio, pur essendo una persona quasi con le carte in regola, però gli mancava che cosa? La salvezza. Gli mancava la salvezza. E tante persone pensano, dice: io sono a posto perché compio i miei doveri da religioso, quindi sono a posto davanti al Signore. No. Nessuna persona religiosa è a posto se non ha accettato Gesù nella propria vita. E abbiamo un esempio qui in Cornelio, che era una persona veramente timorata da Dio, una persona pia, che faceva tutto quello che era possibile
per piacere a Dio. E questa sua consacrazione sono salite come una ricordanza a Dio. Dio ha visto che quell'uomo lo faceva con sincerità. Però tante cose che si fanno con sincerità, questa non è garanzia che la persona è salvata. Ebbene, il Signore manda un angelo. Vediamo quale ruolo hanno anche gli angeli sotto altri aspetti. Gli angeli hanno un grande interesse nella testimonianza dell'Evangelo nel mondo. Hanno un grande interesse. E voglio leggere solo un versetto nella lettera ai Corinzi, 1 Corinzi capitolo 4, versetto 9, dove dice, qui l'Apostolo Paolo che scrive: poiché io stimo che Dio abbia messo in mostra a noi gli apostoli, ultimi fra tutti, come uomini condannati a morte, poiché siamo divenuti uno spettacolo al mondo e agli angeli e agli uomini. Qui vediamo che gli angeli hanno interesse a far sì che l'Evangelo viene annunziato in tutto il mondo, e quegli angeli sono presenti, vedono. Non solo gli angeli buoni, ma penso anche gli angeli cattivi, che vedono e cercano, gli angeli malvagi, di ostacolare l'Evangelo. Lo scopo degli angeli malvagi è quello di impedire che l'Evangelo possa raggiungere le anime e i popoli nella terra. Ma gli angeli, vediamo che sono gli spettatori invisibili di ciò che avviene nella Chiesa del Signore. E voglio menzionare Efesini capitolo 3, versetto 8-11, dove dice qui l'Apostolo Paolo, leggo Efesini 3, 8-11, dice così: a me dico, che son da meno dei minimi di tutti i santi, è stata data questa grazia di recare ai gentili buon annunzio delle non investigabili ricchezze di Cristo e di manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero che è stato fin dalle più remote età nascosto in Dio, il creatore di tutte le cose, affinché nel tempo presente ai principati e alle potestà nei luoghi celesti sia data a conoscere per mezzo della Chiesa la infinitamente varia sapienza di Dio, conforme al proponimento eterno che Egli ha mandato ad effetto nel nostro Signore Gesù Cristo. Qui vediamo che gli angeli sono presenti a ciò che avviene nella Chiesa e sono proprio entusiasti, sono meravigliati della infinita sapienza di Dio che viene esercitata nella Chiesa. Quale potrebbe essere questa sapienza? Questa sapienza infinita di Dio. Cioè, io credo che si parla di sapienza di Dio. Si parla che noi, dei peccatori, siamo stati salvati per grazia. Persone che eravamo lontani, abietti peccatori, il Signore ci ha redenti, ci ha salvati, ci ha fatti Suoi figli, ci ha dato il dono del Suo Spirito, ci ha arricchiti, ci ha fatti Suoi figlioli. Tutte queste cose credo che entusiasma quello che l'animo degli angeli, perché vedono come nella Chiesa Dio opera nella sua potenza, nella sua grazia, nella sua sapienza, questo cambiamento che è avvenuto anche nelle nostre vite. Grazie a Dio. Grazie a Dio. Gli angeli sono compartecipi della gioia che noi godiamo nel Signore e si rallegrano. E voglio leggere un versetto anche dove gli angeli sono menzionati, che sono spettatori silenziosi non solo nella chiesa locale, ma qua si parla della chiesa universale. E quale deve essere, secondo l'insegnamento della parola di Dio, stiamo trattando la prima Corinzi, di cui gli angeli sono presenti, la posizione dell'uomo e la posizione della donna nella Chiesa. E voglio leggere ciò che dice l'Apostolo Paolo, perché
Questi sono, come abbiamo detto, insegnamenti della parola di Dio. In 1 Corinzi capitolo 11, versetto da 3 a 11, qui dice: ma io voglio che sappiate che il capo d'ogni uomo è Cristo, che il capo della donna è l'uomo, che il capo di Cristo è Dio. Ogni uomo che prega o profetizza a capo coperto fa disonore al suo capo, ma ogni donna che prega o profetizza senza avere il capo coperto da un velo fa disonore al suo capo, perché è lo stesso che se fosse rasa. Perché se la donna non si mette il velo, si faccia anche tagliare i capelli. Ma se è cosa vergognosa per una donna il farsi tagliare i capelli o radere il capo, si metta un velo, poiché quanto all'uomo, egli non deve velarsi il capo essendo immagine e gloria di Dio. Ma la donna è la gloria dell'uomo, perché l'uomo non viene dalla donna, ma la donna dall'uomo, e l'uomo non fu creato a motivo della donna, ma la donna a motivo dell'uomo. Perciò la donna deve, a motivo degli angeli, aver sul capo un segno dell'autorità da cui dipende. D'altronde, nel Signore, né la donna è senza l'uomo, né l'uomo senza la donna. Qui vediamo che l'Apostolo Paolo ci parla di una forma di gerarchia. Dio, Cristo, l'uomo, la donna. Pur essendo Gesù uguale a Dio, lui si sottomise a Dio. La donna, pur essendo uguale all'uomo, la donna è sottoposta all'uomo. Questo è l'ordine che Dio dà nella sua parola. E quindi vediamo che ognuno di noi ha un capo. Al di sopra di tutti c'è Dio, poi c'è Cristo, poi c'è l'uomo, poi c'è la donna. Quindi fra l'uno e l'altro ci deve essere, diciamo, una differenza posizionale nell'ambito della Chiesa. Per cui qua l'Apostolo Paolo dice: a motivo degli angeli è bene che la donna, quanto prega o profetizza, abbia un segno dell'autorità da cui dipende. Chi è il capo della donna? L'uomo. Chi è il capo dell'uomo? Cristo. Chi è il capo di Cristo? Dio. Allora questo è un insegnamento della parola del Signore. Non andiamo lì a specularci o cercare sottofugi. Dice che qui la donna a motivo degli angeli. Non è una questione di costume del tempo dell'Apostolo, ma a motivo degli angeli. Gli angeli sono presenti nelle nostre assemblee e loro si rallegrano, gioiscono con noi quanto nella Chiesa del Signore si osservano quelli che sono i comandamenti del Signore. Quindi ognuno esamini se stesso e ognuno si studia davanti al Signore quale deve essere la sua posizione e il suo comportamento. Questo è perché gli angeli sono presenti. Gli angeli hanno interesse nel piano di salvezza. E voglio leggere in 1 Pietro capitolo 1 versetto 10 e 12, dice così: questa salvezza è stato l'oggetto delle ricerche e delle investigazioni dei profeti che profetizzarono della grazia a voi destinata. Essi indagavano quale fosse il tempo e quale le circostanze a cui lo Spirito di Cristo, che nel loro accennava quanto anticipatamente, testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguire. E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi ministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno evangelizzato per mezzo dello Spirito Santo mandato dal cielo, nelle quali cose gli angeli desiderano riguardare ben addentro. Che cosa vuol dire qui l'Apostolo Pietro? Vuole dire che nel corso del tempo, nel corso dei secoli, quanto Dio sempre di più si rivelava guardante le cose future, perché vedete, la parola del Signore parte da un embrione di rivelazioni, fino ad arrivare a che cosa? All'Apocalisse, che è il massimo della rivelazione. L'Apocalisse è il massimo della rivelazione. Ebbene, i re, i profeti,
che hanno profetizzato molto intorno a Cristo. Basta pensare a Davide, che ha scritto tanti salmi, e tanti salmi di Davide sono salmi messianici. Basta pensare ai profeti come Isaia, Geremia, Ezechiele, Zaccaria. Questi profeti hanno parlato di Cristo, però avrebbero voluto sapere che cosa veramente c'era dietro questo. Ma Dio ha nascosto queste cose, non le ha rivelate. E infatti Gesù un giorno disse ai suoi discepoli queste parole, in Luca capitolo 10, versetto 23-24, disse queste parole, Signore, e rivoltesi ai suoi discepoli disse loro in disparte: beati gli occhi che vedono le cose che voi vedete, poiché vi dico che molti profeti e re hanno bramato di vedere le cose che voi vedete e non le hanno vedute, e di udire le cose che voi udite e non le hanno udite. Pensate un po', i discepoli sono stati privilegiati nel voi vedete, poiché vi dico che molti profeti e re hanno bramato di vedere le cose che voi vedete e non le hanno vedute, e di udire le cose che voi udite e non le hanno udite. Pensate un po', i discepoli

all'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo, come abbiamo letto anche in Efesini, io che sono il minimo di tutti, mi è stato rivelato il mistero che dell'antichità Dio aveva in serbo, ma che li ha rivelati negli ultimi giorni. Noi siamo una generazione troppo privilegiata, perché abbiamo conoscenza delle cose passate, delle cose presenti e delle cose future. Perché? Perché? Perché abbiamo la rivelazione intera della parola di Dio. Non ci sono più libri da aggiungere alla scrittura, perché con l'Apocalisse si chiude il canone, si chiude la rivelazione di Dio. E noi abbiamo tutto sott'occhio leggendo la parola di Dio. Quindi siamo privilegiati. Allora gli angeli hanno avuto interesse, e hanno interesse. E io credo che quando l'angelo ribelle, Lucifero, fece sì che Adamo peccasse e che in qualche modo rovinasse il piano di Dio, che Dio aveva in serbo per la sua creatura, penso che saranno stati molto tristi. Ma la tristezza non è durata molto, perché? Perché lì nel giardino d'Eden Dio aveva fatto una promessa che un giorno avrebbe mandato un Salvatore, che è Cristo il Signore. E quanti anni sono passati dalla promessa a quando Cristo è venuto sulla terra? Quanti anni? Dall'Eden alla venuta di Cristo sono passati 4.000 anni e 2.000 anni sono passati dalla venuta di Cristo a oggi. Siamo a 6.000 anni di storia da quando Adamo fu creato. Non crediamo all'evoluzione, all'Homo sapiens che Dio abbia fatto milioni di anni fa. Noi non crediamo a queste favolette. Furono gli angeli che alla venuta di Cristo hanno dato il buon annunzio. Voglio leggere in Luca capitolo 2, versetto 8 a 14, ci dice: e in quella medesima contrada avevano dei pastori che stavano nei campi e facevano di notte la guardia al loro gregge. E un angelo del Signore si presentò ad essi, e la gloria del Signore risplendé intorno a loro, e temettero di gran timore. E l'angelo disse loro: non temete, perché ecco vi reggo il buon annunzio di una grande allegrezza che tutto il popolo avrà. Oggi nella città di Davide vi è nato un Salvatore, che è Cristo il Signore. E questo vi servirà di segno: troverete un bambino fasciato e coricato in una mangiatoia. Ad un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nei luoghi altissimi, pace in terra fra gli uomini che egli gradisce. Che festa, che festa. Veramente gli angeli si sono rallegrati che finalmente era nato il Salvatore del mondo, il Salvatore del mondo. Gli angeli conducono l'anima del credente in cielo. In Luca capitolo 16, questo è molto interessante, in Luca capitolo 16, versetto 19 e 24 dice: or vero un uomo ricco, il quale vestiva porpora e bisso, ed ogni giorno godeva splendidamente, e vero un povero uomo chiamato Lazzaro, che giaceva alla porta di lui, pieno d'ulceri, e bramoso di sfamarsi con le briciole che cadevano dalla tavola del ricco, anzi, perfino venivano i cani a leccargli le ulceri. Ora avvenne che il povero morì, e fu portato dagli angeli nel seno d'Abramo. Morì anche il ricco e fu seppellito. E nell'Ades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno ed esclamò: padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma. Una gran differenza c'è fra la morte del credente e la morte del miscredente. Mentre la morte del credente, come dice anche in un salmo, è cosa di gran momento agli occhi dell'Eterno, la morte dei suoi diletti. E aggiungo quelle che disse Davide nel Salmo 23:
anche quand'anche camminassi nella valle dell'Ordine,

ombra della morte, io non temerei male alcuno. Signore, tu sei con me. Meraviglioso. Sapere che quando muore un credente, gli angeli sono lì vicino, e credo che tanti che sono nei momenti del trapasso vedono gli angeli che sono pronti a portarli in cielo. Mentre la morte degli infedeli, la morte dei miscredenti, ho sentito persone che erano sul momento del trapasso ed erano presi da grande spavento e diceva: sono venuti a prendermi demoni intorno che venivano a prendere l'anima di quel morto. È una morte terribile, quelli che muoiono senza il Signore. Altro che dopo la morte non c'è nulla, c'è l'esistenza eterna, di una vita eterna alla presenza del Signore, o di un fuoco eterno con i demoni e con Satana per l'eternità. Questa è una terribile realtà per gli miscredenti, ma una bellissima, meravigliosa realtà per quelli che sono del Signore. Allora concludo dicendo: gli angeli adorano e servono Dio fedelmente, quanto più noi dovremo farlo che siamo figlioli adottati nella sua famiglia, grazie a Cristo che ci ha dato questo immenso privilegio. Gli angeli e i credenti tutti insieme loderemo in cielo Dio e il Signor Gesù per tutta l'eternità. Alleluia. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: A Radio Logos sono le ore 1 e 5 minuti.
1: Camminare nella memoria, percorsi urbani alla scoperta delle pietre d'inciampo, un progetto dell'associazione Tracce curato da Rosario Tedesco, attore, regista e drammaturgo italiano, che è con noi. Buongiorno Rosario.
2: Buongiorno a tutte e a tutti e grazie a voi sempre per l'ospitalità.
1: Allora Rosario, ritorna questo progetto, ogni anno tu ce ne parli, ogni anno lo vivi e lo fai vivere. Per chi non avesse seguito le altre nostre conversazioni, vuoi presentarci brevemente questo progetto, che è un progetto innovativo che va avanti da circa 6 anni, mi dicevi fuori onda, e che veramente mette insieme tanti attori. Ecco, non sei solo tu l'attore, c'è colui che poi va a raccontare, ma ci sono tanti protagonisti perché questo progetto vada e continua ad andare avanti.
2: Camminare nella memoria, due dentro ad un fuoco, storie di pietra, un progetto di attraversamento della città a piedi, fatto a piedi, sulle tracce delle pietre d'inciampo. Ecco, sono veramente 6 anni che studiamo la città, la sua storia, e lo facciamo con le pietre d'inciampo. Sono un piccolo sanpietrino d'ottone posato a terra davanti all'ultima abitazione delle vittime del nazifascismo. Per vittime intendiamo partigiani, ebrei, deportati politici, donne, uomini, tantissimi bambini purtroppo. E il nostro progetto Due dentro d'un fuoco mette insieme per la prima volta la storia della vittima, non la storia della pietra, quindi, che ha un nome e cognome, con la storia del suo carnefice, un carnefice che noi andiamo a scovare, a cercare, grazie all'aiuto e al sostegno e anche alla grande sapienza di altri, come dicevi tu, altri attori, altri compagni di viaggio, che sono le istituzioni cittadine più importanti e dedicate alla memoria, che della memoria hanno fatto la loro missione. E mi riferisco all'ANPI, all'ANED, l'ANPI, l'Associazione Nazionale dei Partigiani, l'ANED dei Deportati, i Figli della Shoah, il Comune di Milano e anche chiaramente il Centro di Documentazione Ebraica, ma poi anche tutte quelle istituzioni che sono musicali. Noi nell'arco di questi 6 anni abbiamo lavorato qui a Milano con il Conservatorio di Milano, con la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, con quindi musicisti che sono in piena formazione e musicisti che poi adesso invece ci accompagnano già cresciuti, maturati, e con i quali continuiamo a condividere il nostro percorso.
1: Interessante che questo progetto, queste pietre, sono opera di un tedesco, giusto?
2: Gunther Demnig è l'artista che negli anni 90 dà inizio a questo progetto. Il sanpietrino d'ottone reca un'iscrizione, per lo più è qui abitava, qui lavorava, qui studiava, da qui fu deportato, poi segue il nome e cognome della vittima, la sua data di nascita, il luogo, la data dell'arresto, il luogo, la data del trasferimento e incarceramento e chiaramente alla fine il luogo e la data dell'assassinio. Queste sono delle informazioni che vengono cercate e certificate, poi come dicevamo prima fuori onda, no? Cioè le storie che noi andiamo a raccontare sono
1: ben documentate, storie, ecco.
2: Sì, che hanno una radice proprio nell'archivio, nella prova documentale, non sono storie di fiction, e per questo anche è molto difficile trovare questi documenti, ed è là che io ho una formazione che è teatrale, il mio mondo è il teatro, è là che interviene questa mia formazione, perché laddove non si trovano i documenti, laddove non è possibile rintracciarli, perché potete immaginare quanto sia difficile trovare il nome e cognome di una vittima, ma il carnefice è quello più scivoloso proprio di tutti, non lo acchiappi quasi mai. E allora ho istituito una relazione che definisco tragica nel senso greco della parola, cioè come se fossero Antigone e Creonte che per un attimo si incontrano lì in città, nello spazio di una pietra. È una relazione tragica nel senso che loro valgono come esempio, come exemplum, la vittima, il carnefice. Associo due persone che, anche se non hanno avuto nulla a che fare, mi rendono conto di questo complesso rapporto, perché questo è un rapporto che va dalla delazione, no? Una persona che dà l'indirizzo di un'altra, il carnefice dà l'indirizzo della vittima, accompagna materialmente i nazisti sotto la porta, o poi arriva chiaramente a premere il grilletto, a essere artefice materiale. Ma queste sono tante sfumature che vengono raccontate nell'arco dei percorsi, e cerco di mettere insieme proprio più livelli possibile. Questo è un lavoro che si costruisce nel tempo, e chiaramente però è il momento anche di affrontare questo tema, di legare insieme vittime carnefice sotto la grande tema della responsabilità delle proprie azioni.
1: Allora, ho messo le scarpe comode per poter camminare insieme a te e quindi ti do la parola proprio perché possiamo vivere questo momento. Tu hai creato una pillola per noi per vivere questo percorso che si vivrà a Milano a breve, ma ce lo dirai poi alla fine.
2: Certo, metto gli occhiali e partiamo, facciamo come se fossimo direttamente in strada. E allora la pietra recita: qui abitava Jenide Russo, nata il 23 giugno del 1917 a Milano, arrestata il 18 febbraio del 1944, deportata a Ravensbrück e assassinata il 26 aprile del 1945. Questa è la storia di Jenide Russo, la ragazza con la borsetta piena di nitroglicerina. Sentiamo la sua viva voce da una lettera poi ha recapitata miracolosamente alla madre. E ora ti racconto come sono stata arrestata. Sono partita da casa alle 8:30, ti ricordi? Sono andata a prendere delle cose e poi sono andata a portarle a destinazione. Intanto che do la roba, mi sono sentita dietro 8 persone con rivoltelle spianate. Loro mi hanno perquisita. Nella borsa hanno trovato la nitroglicerina e mi hanno portato in macchina fino a Monza. Lì mi hanno interrogata e siccome io non volevo parlare con le buone, allora hanno cominciato con nerbate e con schiaffi. Non spaventarti, mi hanno rotto una mascella, ma ora è di nuovo a posto. Il mio corpo era pieno di lividi per le bastonate, però non hanno avuto la soddisfazione di vedermi gridare, piangere e tantomeno parlare. Jenide Russo vive a Milano con sua madre e le sue due sorelle. È un'operaia. È una giovane donna che si avvicina alla resistenza quando conosce Renato, partigiano della Brigata Garibaldi che opera in Valdossola. Jenide Russo è una staffetta partigiana incaricata del trasporto di armi, di munizioni e di materiale pericoloso, la nitroglicerina. Viene arrestata in via Aselli a Milano con la borsa che è piena di esplosivo. Nel carcere di Monza è interrogata e torturata perché faccia i nomi dei suoi compagni, ma sentiamo ancora la sua viva voce. Venivo disturbata tutti i giorni perché volevano che io parlassi. Ma io ero più dura di loro e non parlavo. Di pure che ho mantenuto la parola di non parlare. Credo che ora saranno tutti contenti di me. Jenide Russo, 11 maggio 1944, campo di Fossoli, da una lettera miracolosamente recapitata alla madre. Da Monza lei va a San Vittore, al carcere di San Vittore, poi va a Fossoli e infine arriva a Ravensbrück, che si trova a nord di Berlino. Lì si ammala di tifo, viene trasferita a Bergen-Belsen, che si trova ad ovest di Berlino, e muore il 26 aprile 1945, poco dopo la liberazione del campo, e lei ha 28 anni. Jenide Russo non ha né parenti né amici che possono raccontare la sua storia, ed è per questo che ci tenevamo a farvela conoscere. A proposito di partner e compagni di viaggio, ecco, per questa storia sono debitore, siamo debitori al paziente lavoro di Roberto Cenati, che è l'ex presidente dell'ANPI, dell'Associazione Nazionale Partigiani qui a Milano. Lui ha condiviso questo materiale con noi e così adesso lo stiamo finalmente ascoltando tutti.
1: Torniamo a parlare con Roseo Tedesco. Ci hai affascinato con questa storia, una storia vera, storia di una ragazza, perché era 28enne, quindi una ragazza che era una partigiana che è stata catturata, è stata torturata, possiamo dirlo, ed è riuscita a far arrivare questa lettera. Ma come ha fatto?
2: Allora, queste sono le cose veramente che all'inizio, quando ho rimbatti in questi documenti, stenti a credere, no? La lettera lanciata dal treno in corsa, o la lettera che Fossoli è un campo di detenzione, il campo, diciamo, per eccellenza, il campo italiano di concentramento e detenzione. Da lì sono passati Primo Levi, Liliana Segre e tanti altri soggetti che poi miracolosamente anche sono riusciti a salvarsi. Ma queste lettere filtrano, è un po' un tema interessante che questo, no? La prigione, il contenimento, c'è qualcuno, un'entità che vuole comprimerti, segregarti, ma comunque riesce sempre a passare. Ecco, questo per esempio io l'ho molto legato alla musica, penso che la musica non conosca barriere ed è infatti uno dei temi più importanti nel nostro percorso, la musica che ci accompagna e voglio salutare e ringraziare assolutamente i musicisti, no? Elisabetta Danelli che suona il violino proprio questo 4 ottobre nella nostra passeggiata che si chiude al Memoriale della Shoah qui a Milano. Poi Rebecca Comotti che ci accompagna all'università invece con il suo clarinetto e Marta Brandolini e Davide Ballanti, voce e chitarra che da questi ultimi 6 anni sempre ci hanno accompagnato e loro saranno a Santa Maria delle Grazie e in altri passaggi. In un'edizione quest'anno anche, faccio un piccolo salto, notturna. L'edizione di Camminare nella memoria quest'anno si contraddistingue perché è giorno e notte. La domenica noi faremo le uscite la mattina alle 11 e invece il venerdì faremo le uscite alle 20 e 30. E questo sarà anche un modo per non solo per affrontare, no, in questa dimensione giorno-notte queste storie, ma anche per vedere una città che si va rivelando in tutti i suoi aspetti più segreti, non soltanto quelli che riguardano la storia del nostro passato, ma anche quella del nostro presente. Le due città in cui noi stiamo camminando si mescolano in un cortocircuito che poi si ricrea e diciamo, è privato del singolo spettatore, nel suo cuore si va svolgendo. Per fare queste passeggiate quest'anno siamo anche riconoscenti alla Fondazione Cariplo che ci sostiene perché, diciamolo anche Daniela, la ricerca senza sostegno non può essere fatta. La ricerca ha bisogno di studio, certo, ma ha bisogno di un sostentamento economico che ci consenta di portare avanti questi lavori che
1: Anche
2: appunto
1: perché
2: non
1: stiamo
2: sono
1: parlando
2: solo 6 anni.
1: della Seconda Guerra Mondiale e quindi
2: Sì,
1: siamo troppo
2: trovare
1: lontani.
2: documenti, confrontarsi, è un lavoro fatto anche di viaggi, cioè questo è importante finanziare la ricerca in tutti i campi, dalla biologia capito, a quella aerospaziale, ma soprattutto anche a quella che riguarda il nostro passato, assolutamente importante.
1: Abbiamo
2: Anche
1: 2 minuti, quindi ti chiedo di dirci dove si terrà questo percorso quest'anno, quindi a
2: questo
1: Milano,
2: percorso del
1: dove,
2: 4
1: orari
2: ottobre.
1: e tutto il resto.
2: Allora, nel 4 ottobre siamo in Via Morgagni, arriviamo al giardini di Via Morgagni e poi andiamo al Memoriale della Shoah. Io ti dico gli appuntamenti, ma voi andate sul sito di letracce.org, scriveteci info chiocciola letracce.org e là avrete tutte le informazioni. Il 4 ottobre, 9 ottobre, 18 ottobre, 23 ottobre, 1 novembre e 6 novembre sono degli appuntamenti che per un mese circa, un mese qualcosa in più, ti accompagneranno e chiuderemo l'8 novembre con un progetto speciale del Comitato delle Pietre d'Inciampo che si chiama Milano per Liliana ed è un percorso dedicato alla signora Segre e alle persone da lei incontrate nel viaggio che da Corso Magenta 55 qui a Milano la portano ad Auschwitz e il ritorno. Persone che non sono sopravvissute, che hanno le loro pietre qui nella città di Milano e sono quelle che andiamo a raccontare perché la città diventa una rete di rapporti. Se posso salutarvi con un ultimo pezzo che leggo proprio al memoriale.
1: 50 secondi, non so se riesci.
2: Non, forse allora non ce la
1: Non
2: facciamo.
1: ce la
2: Allora
1: facciamo,
2: vi
1: però.
2: invito a venire alla passeggiata del 4 ottobre alle ore 11. Ci troviamo ai Giardini Morgagni per andare fino al Memoriale della Shoah, dove c'è il binario 21, che è il luogo vero della stazione centrale da dove sono partiti i treni.
1: Quindi per chi volesse e si trova, diciamo, in quelle zone, può mandare una mail per iscriversi. E mi pare che dicevi che era gratuito, quindi questo
2: La
1: percorso, questa
2: partecipazione è assolutamente
1: partecipazione.
2: gratuita. Tutti i percorsi scrivete a info@letracce.org. Noi ci serve soltanto per avere perché c'è un numero chiuso di 30 persone per la passeggiata.
1: Certo, beh, altrimenti non si riesce poi a seguire quello che viene fatto se si è in
2: È
1: tanti.
2: una cosa, diciamo che se camminiamo in 100 non è la stessa cosa che
1: Non
2: camminare in
1: rende.
2: 30.
1: Ok, grazie. Allora, alla prossima, Rosario.
2: Grazie sempre a voi, a presto.
3: Eccoci proiettati, amici cari, per questa nostra puntata di oggi, Il desiderio del mare infinito. Buongiorno e benvenuti. Prima di tuffarci in un evento culturale di costume che sta facendo discutere in questi giorni, diamo i numeri 800 098 650 oppure 348 222 72 94. Lo spettacolo si intitola Questioni di cuore, che mette in scena le lettere confidenziali e sentimentali scritte dagli italiani negli ultimi 30 anni. È impressionante, dice la giornalista, è impressionante accorgersi che nonostante le epoche siano in continuo cambiamento, i telefoni diventino intelligenti e le giornate frenetiche, quando l'uomo prende carta e penna, scrive sempre della stessa cosa, cioè di bisogno di essere amato, dei propri sogni, delle proprie mancanze, scrive insomma dei propri desideri. E allora, amici cari, mi è tornata in mente una frase buona in tutte le stagioni di Antoine de Saint-Exupéry, che è fotografo, è l'autore del Piccolo Principe per intenderci, che fotografa i nostri giorni in modo spiazzante. Lui diceva: se vuoi costruire una nave, non radunare uomini per tagliare il legno, dividere i compiti e impartire ordini, ma desta in loro il desiderio del mare infinito. Bello, no? Provate a guardarvi intorno. La nostra società è bravissima, indiscutibilmente brava, a fare la prima parte. Ci organizza la vita, ci divide i compiti, ci dà mille ordini su come dobbiamo apparire, comprare, produrre, eccetera, eccetera. Però ci si dimentica di parlare del mare. Nel mare infinito, come lo chiama l'autore, ci riempie di istruzioni per tagliare il legno, ma ci lascia il cuore asciutto. Oggi proveremo ad usare queste frequenze per tentare di guardare oltre il legno da tagliare, per ricordarci che la direzione dovrebbe essere intrapresa a vele spiegate sulle onde del mare. Rieccoci in diretta. Prima di questo brano parlavamo del contrasto tra l'organizzazione fredda delle nostre giornate e quel mare infinito di cui parla Saint-Exupéry. È puntuale è arrivato il messaggio di Stefano da Mogliano Veneto. Allora, la frase sul mare è bellissima. Però io stamattina mi sono svegliato alle 6, ho preparato i figli per la scuola, ora sono in ufficio a fatturare e stasera devo pagare le bollette. Il mio mare infinito assomiglia molto a una pozzanghera di scadenze. Stefano, grazie. Perché quello che vivi è il grande paradosso di tutti noi e ci siamo tutti immersi in quella pozzanghera. Spesso sentiamo che la vita quotidiana con i suoi sacrosanti doveri ci schiaccia come una noce tra le due chele dello schiaccianoci. Sembra che non ci sia spazio per l'altro se non per tagliare il legno. Taglia il legno! Ma vedi, forse ecco, la sfumatura straordinaria di quell'aforisma che abbiamo citato prima, quale? Te lo rileggo. Se vuoi costruire una nave, non radunare uomini per tagliare il legno, dividere i compiti e impartire ordini, ma desta in loro il desiderio del mare infinito. Allora, la differenza quindi non è cosa fai, ma perché lo fai. Questo cambia completamente la prospettiva, perché preparare la colazione ai figli o fare bene il tuo lavoro può essere solo un compito da eseguire, legno da tagliare. Oppure può essere il tuo modo concreto di prenderti cura di qualcuno, di costruire una casa solida per chi ami. Quindi l'amore, senza andare ai baci perugina, l'amore nella sua accezione più profonda non è forse più di un'emozione astratta? È un compito quotidiano che si sporca anche, si sporca le mani. Quindi oggi non stiamo solo pagando bollette, stiamo costruendo la nave che permetterà alla famiglia di navigare in serenità. Quindi mettiamoci dentro questo desiderio e la pozzanghera magari sarà un pochettino più salmastra. Stefano, questa canzone è tutta per te e per chi oggi si sente un po' incastrato nei doveri. Siamo di nuovo insieme per continuare il nostro filo conduttore con quella frase di Saint-Exupéry, vi ricordate? Se insomma devi costruire una barca, raduna gli uomini, eccetera, metti in loro il desiderio del mare il desiderio del mare, lo sciabordio delle onde, l'odore di salsedine. È così che si lavora, per un obiettivo, per uno scopo, non solamente per fare chissà che. Beh, allora, emerge un dato. La gente in questo spettacolo teatrale, che dicevamo si chiama Questioni di cuore, nel quale si radunano le lettere di 30 anni d'Italia, ecco, lettere private, In questo spettacolo la gente scrive a un giornale o a uno sconosciuto perché spesso non trova nessuno nella propria vita reale disposto ad ascoltarla, magari senza giudicare. Quindi siamo sommersi dalle chat, mandiamo centinaia di vocali, ma abbiamo un disperato deficit di ascolto. Per destare negli altri il desiderio del mare, lo diceva Saint-Exupéry, ricordiamo, la prima cosa da fare, allora, è saper ascoltare. L'ascolto è il primo nome dell'amore, se vogliamo. Nella tradizione spirituale più antica, l'ascolto infatti non è solo un atto passivo, è fare spazio dentro di sé per riuscire ad accogliere l'esistenza dell'altro, la fiducia dell'altro, e accorgersi che la persona che ci cammina vicino ha un mondo interiore tutto suo, fatto di speranze, paure, e magari assomiglia al nostro. Oggi siamo tutti un po' capitani che danno ordini, o operai che tagliano il legno in solitudine. Abbiamo dimenticato la bellezza del sedersi sulla banchina del porto e chiederci magari l'un l'altro: qual è il tuo sogno? Qual è il tuo sogno? Cosa stai cercando in pratica? Che non è una cosa scontatissima, è una cosa molto bella, anzi, e mi sembra che questo è la cosa da fare. Se impariamo di nuovo ad ascoltarci, le nostre relazioni smetteranno di essere scambi di favori o di impegni, magari diverranno condivisioni. Restate lì, perché tra poco daremo voce a un'altra canzone. Bentornati in onda, stiamo navigando insieme tra le parole di Saint-Exupéry e le nostre questioni di cuore quotidiano, le lettere, vi ricordate lo spettacolo? Beh, vi leggo il messaggio di Marta da Conegliano, arrivato poco fa. Io credo che oggi il problema sia che nessuno vuole più fare la fatica di costruire la nave. Vogliamo tutti stare già sulla spiaggia a goderci il sole, possibilmente senza sforzo. A che cosa fa riferimento? Una frase di Saint-Exupéry: se vuoi costruire una nave, non radunare uomini per tagliare il legno, dividere i compiti, impartire ordini, ma desta in loro il desiderio del mare infinito. E quindi invece, dice Marta, tutti vogliono stare in spiaggia a godersi il sole, che è una provocazione. Oggi la cultura circostante ci promette la felicità chiave in mano, eventualmente a rate, puoi pagarlo dal 2028. Ci vende soluzioni rapide, emozioni, usa e getta come le lamette, algoritmi che scelgono per noi. Abbiamo forse confuso il mare infinito con una piscina riscaldata, comoda, protetta, però microscopica, artificiale. Il mare di cui parla l'aforisma, invece, è aperto, immenso, a volte fa paura, perché ci sono le tempeste, mica il mare è solamente spiaggia, ma l'unico posto dove si cresce davvero è proprio lì, al largo. Quindi nella prospettiva spirituale la vita non è un viaggio vacanze in cui evitare ogni fatica, è piuttosto un'evocazione, anche una vocazione, sì, una chiamata a prendere il largo, a mollare le acque basse per cominciare a nuotare dove ci sono i pesci. E per prendere il largo serve pazienza, fatica, bisogna curare i dettagli, e serve anche il coraggio di fidarsi. Quindi la gioia vera non è l'assenza di problemi, quello non arriverà mai, è piuttosto la certezza di avere una rotta e qualcuno con cui condividerla, quello è il massimo. Quindi non accontentiamoci delle piscine riscaldate, delle nostre abitudini. Stiamo scoprendo che per costruire qualcosa di grande nella vita, che sia una famiglia, un'amicizia, qualsiasi cosa, anche un progetto lavorativo, non bastano le tecniche, non sono sufficienti, nemmeno le scadenze e i materiali. Serve qualche cosa di invisibile, il motore è qualche cosa di invisibile, il desiderio, la motivazione, il senso, in che direzione, il senso profondo. D'altronde, lo stesso autore della frase che ha campeggiato durante la nostra trasmissione di oggi, Saint-Exupéry, nel suo libro più famoso, scriveva che l'essenziale è invisibile agli occhi. Quindi la nostra cultura attuale credo sia invece ossessionata dal visibile. Dobbiamo mostrare il piatto che mangiamo, il viaggio che facciamo, il successo che otteniamo, la meta che raggiungiamo. Se non si vede, pare che non esista. Ma se ci pensate, le cose che ci tengono in vita davvero sono tutte invisibili. La fiducia mica si vede. Il perdono non si fotografa. La speranza non ha un profilo social a parte RWS. Quindi starsene un attimo in silenzio a coltivare questo invisibile agli occhi, perché è ciò che è essenziale, è forse il regalo più grande che possiamo farci. Riscoprire dunque che dentro di noi c'è una bussola interiore che non risponde alle mode del momento, ma a un desiderio eterno di bellezza, di giustizia, di bene. Quindi custodire questa bussola credo sia l'unico modo per non perdere la rotta quando il cielo si fa scuro, perché prima o poi tempesta. Un bel viaggio stamattina, siamo partiti da uno spettacolo teatrale sulle lettere degli italiani e siamo passati per le fatiche dei nostri radioascoltatori che ce l'hanno appunto testimoniato con i loro messaggi, per ricordarci, grazie a Saint-Exupéry, che siamo fatti per cose grandi, siamo fatti per il mare infinito. Ora è il fine settimana alle porte e il weekend è il momento perfetto per smettere per un attimo di tagliare legna. E quindi il mio augurio per tutti voi è di usare le prossime ore per nutrire il vostro desiderio di mare aperto. Trovate il tempo magari per guardare un tramonto, per fare una telefonata che rimandate da tempo, per abbracciare qualcuno dicendogli: sono felice che tu ci sia. La speranza, quella vera, non ha a che fare con l'attesa che le circostanze cambino da sole. La speranza potrebbe essere, ecco, rappresentata dal tentativo di alzare le vele del cuore e scommettere sul fatto che oggi c'è un vento buono, pronto a spingerci se solo avremo il coraggio di staccare gli ormeggi. Quindi lasciamo perdere per un attimo le istruzioni e i compiti e andiamo a navigare. Grazie per essere stati con me e avermi fatto compagnia e buon weekend, restate su questa frequenza e come sempre buona vita a tutti. Lo sentite il profumo del mare?

0: come prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando, sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.